Rino Gaetano era davvero un genio e ancora oggi, a distanza di decenni, le sue canzoni ci fanno sorridere, riflettere e riconoscere pezzi della nostra vita. E ora il silenzio che parla. Pochi lo sanno, ma questo brano, La tua immagine, dei Dick Dick, è una cover. E che cover! L'originale è The Sound of Silence di Simon e Garfunkel. Gli americani la fecero grande, ma i Dick Dick la fecero italiana. Una richiesta che arriva con un mail meraviglioso. Richiesta di Roselina La Rosa, che ha scritto: che momenti ho passato con questa canzone. Mi ricorda la mia infanzia, i miei genitori innamorati, le canzoni che mettevano in macchina partendo per le vacanze. Nel 1967 avevo 16 anni e che bei tempi quelli. Non avevamo nulla, ma avevamo tutto: amicizia, solidarietà, cibi sani e queste canzoni. Canzoni d'altri tempi, dove i sogni erano davvero sogni. Ascolto sempre i giradischi, anche se non telefono o scrivo sempre. Ve lo prometto, Roselina, grazie per le parole bellissime e questa frase. Avevamo nulla, ma avevamo tutto. Forse questa è la frase più vera di tutta la mattina. Tutto per te, Dick Dick, la tua immagine. Buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Eccoci qui di nuovo dopo la pausa e durante quei pochi minuti sono arrivati messaggi bellissimi. Grazie a tutti voi che scrivete, che condividete i vostri ricordi con noi. Voi siete i giradischi. Partiamo subito con un artista che davvero non ha bisogno di presentazioni. Adriano Celentano, cantante, attore, regista, autore, ma soprattutto personaggio unico e irripetibile della nostra musica, uno di quelli capaci di reinventarsi continuamente senza mai perdere la propria identità. Questo brano, richiesto da Maria Tripodi, arriva nel 1975 in uno dei periodi più creativi della sua carriera, subito dopo il successo del film Yuppidu. È una canzone meno conosciuta rispetto ai suoi grandi classici, quasi nascosta, pubblicata soltanto come 45 giri. Forse è proprio questo il suo fascino. Sembra quasi un piccolo segreto lasciato ai veri appassionati. Ecco Adriano Celentano, tutto per Maria con Un'altra volta. Chiudi la porta.

sulla coda di Celentano, dopo le porte che si chiudono, arrivano i fiori, perché entriamo nel mondo elegante e romantico di una delle voci più belle della musica italiana, Massimo Ranieri, un artista straordinario che già giovanissimo riusciva a emozionare il pubblico con interpretazioni intense e raffinate. Questa canzone, che va in onda per Antonio, esplode sulla scena nel 69. La canzone è Rose Rosse, scritta secondo la più grande tradizione melodica italiana, un brano senza tempo, fatto di sentimento, nostalgia e amore, raccontato con semplicità e classe, e anche dopo tanti anni questa melodia continua a toccare il cuore di chi l'ascolta. Non che tanto da dire per questo, perché la canzone dice tutto. Buon ascolto Antonio, spero che gli fruttivendole al mercato sono stati amichevoli con le loro prezzi stamattina. Ecco, Massimo Ranieri con Rose Rosse.

che eleganza aveva modugno unico davvero. Restiamo nell'atmosfera delle grandi emozioni e torniamo adesso al Festival di Sanremo con questa canzone per Rita. Gli Homo Sapiens nascono negli anni 60 con un altro nome, poi cambiano identità musicale e negli anni 70 trovano finalmente il grande successo e nel 1977 conquistano il Festival con questa canzone diventata ormai un classico della musica italiana, un brano semplice, diretto, immediato, ma proprio per questo capace di entrare subito nella memoria. È il perfetto stile melodico degli anni 70, radiofonico, romantico e spero irresistibile per Rita. Ascoltiamo insieme Homo Sapiens con Bella da morire.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Eccoci qui di nuovo, e come sempre il miglior posto dove tornare è qui, tra voi e la musica. Grazie per essere rimasti sintonizzati su Radio Italiana 531. Io sono Ross, questo è Giradischi e la prossima canzone, quella ve la faccio sentire direttamente, parla da sola perché arriva delle voci maschili più eleganti e intense della musica italiana. Un artista che non ha mai avuto bisogno di alzare la voce per lasciare il segno. Bastavano poche parole, una melodia semplice e quel suo modo unico di entrare direttamente nell'anima di chi ascoltava. Nel 1963 Gino Paoli scrive una canzone destinata a diventare immortale, Sapore di sale, ma dietro questo brano apparentemente leggero, pieno di mare, estati e malinconia si nasconde una storia molto profonda. Parla di spiagge, di sole, di una donna che si allontana, immagini semplici, quotidiane, ma dentro quelle parole c'è il peso di qualcuno che ha conosciuto davvero i dolori, la perdita, il vuoto lasciato da un amore finito. Gino Paoli con Sapore di sale.

Gino Paoli è quel sapore che non se ne va mai davvero, e ancora oggi, appena partono quelle note, sembra di sentire il rumore delle onde, il vento sulla spiaggia e quel senso di nostalgia dolce. Canzoni che profumano d'estate, di ricordi lontani, di amori perduti, restano sospesi nel tempo. Facciamo un salto in avanti con un brano per l'amica Luisa Boren. Lasciamo gli anni 60 e arriviamo nei primi anni 80 con una delle artiste più originali, particolari e incredibili della musica italiana. Lei era semplicemente unica, con una vera estensione vocale straordinaria. Giuni Russo è lei, e pubblica una canzone stranissima per l'epoca, ripetitiva, ipnotica, quasi surreale, eppure funzionò immediatamente a trasformare la semplicità in qualcosa di magico e apparentemente leggera. Ma dietro quella leggerezza c'era un talento vocale immenso, accompagnato dalla scrittura raffinata di Franco Battiato, che collaborò alla realizzazione del brano. Tutto per Luisa. Ascoltiamo la grande Giuni Russo con Un'estate al mare.

Giuni Russo è quell'estate al mare che ancora oggi suona moderna, originale e completamente fuori dagli schemi che è appena parte, ci riporta subito alle vacanze italiane, ai jukebox, alle spiagge affollate e a quell'atmosfera leggera che gli anni Ottanta sapevano regalare come nessun altro. E adesso preparatevi, perché stiamo per regalarvi un momento di pura dolcezza con l'eterno ragazzo della musica italiana, uno di quegli artisti che da oltre 60 anni riesce ancora a trasmettere entusiasmo, semplicità e buon umore con la stessa naturalezza degli inizi. Questa è tutta per la nostra cara Nancy, un brano che parla di un amore semplice, sincero, pieno di complicità e di quei piccoli gesti quotidiani che valgono più di mille parole. Una canzone che mette subito il sorriso e ci ricorda quanto siano belle le cose autentiche, e chi meglio di Gianni Morandi poteva cantarla, con la sua voce inconfondibile, la sua simpatia e quell'energia che lo ha reso uno degli artisti più amati della musica italiana. Allora Nancy, questa è davvero per te, Gianni Morandi con La mia ragazza sa.

0: grande Gianni, sempre giovane nel cuore, e certe canzoni, proprio come lui, riescono ancora oggi a farci stare bene dal primo all'ultimo accordo. Adesso ci prendiamo una piccola pausa, ma non andate lontano, tra poco torniamo qui a Giradischi con altra grande musica, ricordi, dediche e tante emozioni da condividere insieme. A tra poco!
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
0: Ancora qui, tra un ricordo e l'altro, siete pronti a viaggiare nel tempo con la prossima canzone, qualcosa di più diretto, di più istintivo, un rock italiano come si deve. Siamo nel 66 e Adriano Celentano firma uno dei brani più importanti della musica d'autore italiana. Non è solo una canzone, è una fotografia emotiva di un paese che sta cambiando velocemente, forse troppo in fretta. Questo brano per Mimma è il ragazzo della via Gluck, che nasce da un ricordo personale. Celentano era cresciuto in quella zona periferica di Milano, fatta di prati, terra e silenzio. Poi la città è cresciuta, il cemento ha avanzato, e quando è tornato lì ha trovato palazzi dove prima c'era verde. E così nasce questa canzone, quasi una lettera, quasi una denuncia, quasi una nostalgia messa in musica. La cosa incredibile è che via Gluck esiste davvero. Ancora oggi qualcuno ci va, scatta una foto e pensa a questa storia, a questo passaggio tra una Milano che non c'è più e una che ha vinto. Il risultato? Una canzone che non ha mai perso forza. L'artista denuncia, il cemento avanza, ma la musica resta e sopravvive a entrambe. Tutto per Mimma, Adriano Celentano con Il ragazzo della via Gluck.

e dalla Milano del Nord alla Sicilia del Cuore cambiamo completamente atmosfera. Siamo nel 1983 e Toto Cutugno scrive quello che diventerà uno degli inni più riconoscibili della musica italiana nel mondo. L'italiano nasce quasi di getto, come una domanda semplice e gigantesca allo stesso tempo. Cosa significa essere italiani? La risposta è diretta, popolare, piena di immagini quotidiane: spaghetti, pizza, mandolino, lambretta. Qualcuno la criticò parlando di stereotipi, ma il pubblico non ebbe dubbi, quella canzone li rappresentava nel bene e nel male con orgoglio e ironia, e infatti a distanza di 40 anni la cantiamo ancora tutti, perché certe melodie non spiegano soltanto un'identità, la fanno sentire. Toto Cutugno con L'Italiano.

0: bella e bella e bellissima.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
3: Da oltre 50 anni,
2: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
3: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
2: Romeo,
3: Drake,
2: Foodland,
3: Coles,
2: IGA,
3: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
2: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
3: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
2: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
3: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
2: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
0: E adesso arriviamo all'ultima canzone della la mattina, e ve lo dico, l'ho tenuta apposta per chiudere questo viaggio nel modo giusto. Torniamo indietro fino al 1955, nella Roma del dopoguerra, quella che stava rinascendo tra cinema, sogni americani e strade piene di vita. È l'epoca in cui Hollywood arriva nella capitale e la capitale si lascia guardare, raccontare, immortalare. In questo contesto nasce il Rivederci Roma, resa immortale da Renato Rascel, artista totale, attore, comico, musicista, piccolo di statura, ma enorme per talento e personalità. Una canzone che ha fatto il giro del mondo, cantata anche da voci leggendarie come Dean Martin e Frank Sinatra, diventando quasi un saluto universale a una città che non si lascia mai davvero, perché Roma non si saluta mai del tutto, si lascia solo con un arrivederci.

0: E con questo saluto da Roma arriviamo davvero alla fine del nostro viaggio. Grazie per essere stati con noi, grazie per le vostre dediche, i vostri ricordi e per aver condiviso questo viaggio musicale insieme. Io sono Ross, vi auguro una splendida domenica e vi do appuntamento alla prossima puntata, perché la musica finisce ma le emozioni restano. Ciao ragazzi!
1: Ciao!

volontari e agli sponsors della società di Sant'Ilarione, che adesso arriveranno. L'ascensione termina la missione terrena del Signore, con il glorioso ritorno al suo e nostro Padre. Il momento del distacco è sempre doloroso, ma la promessa di essere con noi fino alla fine ci riempie di gioia. Per la terza domenica oggi dovremmo fare il censimento delle persone presenti a questa celebrazione, quindi gentilmente alla fine della messa abbiate pazienza. Adesso in piedi accogliamo il nostro sacerdote cappellano Padre Angelo con il coro.

e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Dico tutti e tutti siete qui. Benvenuti. Oggi non è la festa di Sant'Ilario, però è la festa dei volontari e degli sponsors, quindi un benvenuto particolare a queste persone. Magari molti di voi venite regolarmente alla messa delle 10:30 la domenica, alcuni magari andate nelle vostre parrocchie e siete qui solo per oggi. Benvenuti. Riconosciamo che siamo in cammino, però siamo anche fragili e dispersi, e quindi il Signore ci raccoglie in questa festa solenne dell'Ascensione. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Diamo gloria e lode a Dio con il canto e la recita del Gloria.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore.

che nel tuo Figlio sceso al cielo, la nostra umanità innalzata accanto a te, e noi membri del suo corpo viviamo nella speranza di raggiungere Cristo nostro capo nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli.

0: dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me, Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. È parola di Dio.
1: Grazie a Dio.

0: Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra.
1: Ascende il Signore tra canti di gioia.
0: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba, cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni.

0: Cantate inni con arte, Dio regna sulle genti, Dio siede sul trono santo.
1: Ascende il Signore tra canti di gioia.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità. Fra i santi, e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra

i cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione, e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parole di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Parola del Signore.
1: Gloria

Pace e bene a tutti, sorelle e fratelli, membri dell'Associazione di Sant'Ilarione, volontari e sponsors, e ben trovati in questa chiesa di Madre Christi, oggi solennità dell'Ascensione di nostro Signore Gesù Cristo al cielo. Quando io ero piccolo, la liturgia è cambiata un pochino da allora a oggi, perché anch'io sono vecchio. Quando si celebrava l'Ascensione di giovedì, allora, adesso è di domenica, quando si arrivava a questo punto del Vangelo, si leggeva il Vangelo dell'Ascensione, si spegneva la candela della Pasqua, il cero pasquale, ma adesso lo spegniamo fra una settimana, il giorno di Pentecoste, o meglio alla fine della... Però voglio ricordare a tutti quanti voi, specialmente a quelli che siete regolari in questa chiesa, un pochino di, come si chiama, cortesia eucaristica. Quando si entra in chiesa magari ci si può fermare nel foyer della chiesa all'entrata, fare quattro chiacchiere con i propri amici, i familiari, gente che non si conosce o gente che magari non si vede da tempo, però il segno della croce con l'acqua santa. Quello che trovate, i dispensatori non sono sanitizer, ma è acqua santa. Basta premere un bottoncino e viene fuori qualche goccia, e con quella si fa il segno della croce. Poi quando si entra in chiesa, e poi quando si esce anche, non dobbiamo dimenticare il galateo eucaristico, che non è che andiamo a vedere dov'è il posto che devo sedermi stamattina. Il primo saluto lo si fa, e anche l'ultimo, il primo e l'ultimo saluto, se siete capaci di fare una bella genuflessione, se non potete perché avete male la carina, la schiena, allora potete fare anche un semplice inchino, entrando e uscendo dalla chiesa, un pochino di galateo eucaristico. Qui il Vangelo dice si prostrarono. Prostrarsi vuol dire, magari come fanno, non so, in Medio Oriente, come fanno i giapponesi? Prostrarsi vuol dire inchinarsi, magari mettersi a terra. Si prostrarono, questo è quello che dice il Vangelo, prostrazione, che vuol dire simbolo di sottomissione, simbolo di riconoscimento che Gesù è il Signore. Gesù è il Signore della nostra vita. Fratelli e sorelle, l'Ascensione è una festa che noi rischiamo di capire male, di fraintendere. Sembra il momento che Gesù se ne va per sempre. Goodbye Jack, finita la festa, finita la vita, 33 anni Gesù è morto, risuscitato, è apparso, è salito al cielo, and that's it. E invece è il momento in cui Gesù diventa più vicino che mai a ciascuno di noi, alla sua Chiesa. Sembra il momento della sua assenza, come quando si fa l'addio a una persona al funerale, invece è il momento di una sua presenza. The absence, the physical absence of Jesus ascending, going back to heaven, is a special presence of Jesus in his church. Però abbiamo una comunità ferita, non una comunità perfetta. Erano 12 e sono rimasti in 11. Qui quello che dice il Vangelo, in quel tempo gli 11 discepoli, io pensavo che erano 12, e poi uno se n'è andato al suo destino e sono diventati 11, una comunità incompleta, come noi non siamo mai completi qua, È una comunità ferita dall'assenza di uno dei suoi discepoli. Il Signore affida la sua missione non a una comunità perfetta, perché perfetti non saremo mai, ma a una comunità ferita, a una comunità vulnerabile. La Chiesa
non è una comunità di santi con la S maiuscola come Sant'Ilarione, no? Siamo tutti con la S minuscola. E questa minuscola deve crescere un pochino ogni giorno. La comunità è una comunità di peccatori come voi, come me, io prima di voi, persone che portano limiti, ferite, che vengono chiamati da Gesù e inviati. Anche il nostro cuore è spesso incompleto, parte della nostra vita è incompleta, eh? Non è che siamo professori, nessuno è professore, nessuno è maestro qui, siamo tutti ancora da andare a scuola e imparare, parte della nostra vita che non riusciamo a completare, a integrare, eppure il Signore continua a scommettere su di noi, scommette sulla nostra povertà. Siamo poveri, ma il Signore ci dà fiducia. I discepoli, quando videro il Signore, si prostrarono e dice dubitarono. Se si prostrarono vuol dire che credevano, ma non credevano perfettamente. La fede non è una cosa perfetta, si alimenta con la frequentazione che cresce con atti di fiducia. Signore, aumenta la mia fede. Attraversa la fede, attraversa esitazioni, domande, incertezze. Io sono il primo a farmi delle domande, a dire che la mia fede non è perfetta, è molto incerta tante volte. E qualche volta mi viene a dire, ma Signore, mi hai mandato nel posto sbagliato, nella comunità sbagliata, nella chiesa sbagliata, hai sbagliato indirizzo, Signore? Il problema non sono i dubbi, i dubbi ci spingono a cercare, il problema è quando i dubbi diventano un pretesto di fermarci e non camminare più, sono già arrivato, la mia fede è completa, mi siedo e non mi muovo di dove sono seduto. In ciascuno di noi c'è dunque un credente e un non credente che dialogano, e che cosa deve prevalere? Forse il credente. Gesù dunque si avvicina e ci invia, il suo mandato, andate. Io predico spesso, quando mi capita di fare un battesimo su questo Vangelo, andate. Annunciate, predicate, insegnate, sono quattro verbi molto importanti. Fate discepoli. La missione della Chiesa nasce dalla fiducia di Dio. A me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Fate discepoli. Non dice conquistate con la spada, convincete con la parola. Fate numeri, accrescete da 100, diventate 200, no, fate discepoli significa accompagnare qualcuno a entrare in relazione viva con Gesù. E questo pensiero l'ho detto alle sante donne del Rosario Perpetuo i giorni scorsi, ho detto, se voi siete quelle che promuovete il Rosario vivente, dovete anche insegnare, magari ai vostri mariti se li avete ancora, o ai vostri amici, o ai vostri parenti, o alle vostre comari, o quelli che hanno dimenticato, come pregare. Pregare è importante, ma se voi siete padrini o madrine di qualche bambino che avete portato al battesimo o alla cresima e non rinsegnate a loro come pregare, vuol dire che il vostro essere padrino e madrina è incompleto. Fate discepoli significa accompagnare ad avere una relazione personale con Gesù in preghiera, è un'azione paziente, materna, paterna, educativa. La missione non riguarda soltanto sacerdoti, suore, frati, preti, catechisti. Ogni battezzato è inviato. Una madre evangelizza quando educa un figlio alla fede. Non è la responsabilità del prete. Deleghiamo
il prete a istruire. Sì, se il prete può magari con un po' di catechismo, o un catechista, o un gruppo di catechisti. Un padre è quello che trasmette sicurezza al figlio. Un giovane evangelizza quando non si vergogna del Vangelo, ma nel suo ambiente di lavoro evangelizza con la sua testimonianza di vita. Un anziano, quelli che sono alla casa di riposo, o quelli che sono a casa, o quelli che sono in ospedale, evangelizza quando vive senza lamentarsi la sofferenza, senza perdere la pace. Quella evangelizzazione. Gesù dunque si fida di noi. Non siamo perfetti, ma il Signore ci dà fiducia. L'ascensione è la festa della maturità cristiana. Io quando andavo a scuola, magari 15-18 anni, c'erano i cosiddetti esami di maturità per vedere se un ragazzo aveva raggiunto una certa, ma i cosiddetti esami di maturità. E questo dell'ascensione è un esame di maturità. Il Signore non ci vuole sempre bambini, ma ci rende persone adulte, responsabili, e ha reso responsabili i suoi discepoli che l'avevano abbandonato. Dunque Gesù non è assente fisicamente, ma è presente spiritualmente. A prima vista l'ascensione potrebbe sembrare una scomparsa, e Gesù scompare lontano dagli occhi. Com'è? Out of sight, out of mind, lontano dagli occhi e vicino al cuore. Gli Atti degli Apostoli dicono che una nube sottrasse, questa mattina abbiamo abbreviato la prima lettura, ma pazienza, ok? Una nube ha sottratto dagli occhi degli apostoli Gesù, ma non era una nube che portava pioggia. Quella nube è una nube spirituale, vuol dire la presenza di Dio. E Gesù è ritornato nel mondo di Dio, proprio per questo può essere vicino ad ogni persona. Gesù, quando era fisicamente presente in Palestina, era presente solo a quel gruppo di persone che lo circondavano. Ma quando Gesù è sceso al cielo, si è reso presente ad ogni persona. Prima Gesù è accanto a poche persone, adesso invece può abitare nel cuore di tutte le persone. Le parole finali del Vangelo: ecco, io sono con voi tutti i giorni, ecco, io sono con voi, I am with you every day till the end of time. È il vero completamento di quello che è la missione di Gesù. Vi ricordate che Gesù, quando è nato, l'avevano chiamato l'Emanuele, Dio con noi, e Dio diventa con noi, Gesù diventa l'Emanuele nel momento dell'ascensione. Gesù non celebra l'ascensione, non celebra un'assenza, ma una presenza più completa, più profonda. Allora, non è che se noi crediamo i problemi sono risolti, i problemi ci saranno sempre, ma li affrontiamo con uno sguardo diverso. Diciamo durante la messa in alto i nostri cuori, abbiamo i piedi per terra ben solidi, ma gli occhi e il cuore in alto. La nostra ultima meta è la comunione perfetta con Dio. Un famoso anonimo del XIV secolo diceva, o ha lasciato scritto: Cristo non ha più mani, ha soltanto le nostre mani per fare il lavoro di oggi. E oggi è la festa dei volontari, quindi non è che Gesù viene giù e... Oh, Gesù ti dà la forza, Quindi le nostre mani sono quelle che fanno il lavoro di oggi. Non è che
dacci oggi il nostro pane quotidiano. Non è che Gesù o Dio viene con un cucchiaio per imboccarti. Dacci oggi il nostro pane, aiutati che Dio ti aiuta. Allora, Cristo non ha più piedi, ha soltanto i nostri piedi per guidare l'umanità nei suoi sentieri. Cristo non ha più voce, ha soltanto la nostra voce per raccontare di sé agli uomini di oggi. Cristo non ha più forza, ha soltanto il nostro aiuto per condurre le persone a sé. Noi siamo l'unica Bibbia. Oh, io porto adesso, mi viene sempre di portare la Bibbia e il rosario in tasca, perché... Ecco il Signore che ci chiama. Noi siamo l'unica Bibbia che gli uomini leggono ancora. Siamo l'unico messaggio di Dio scritto in parole ed opere, che il Signore ti benedica. Mi dimenticavo di dire che i giorni scorsi, meglio il giorno 14, era giovedì, sono andato a celebrare la messa alle 2 del pomeriggio qui alla casa di riposo di Siton, di Sant'Ilarione, per ricordare questo famoso miracolo della pioggia ottenuta attraverso la fede e l'intercessione di Sant'Ilarione nel lontano 1855, per intercessione di Sant'Ilarione, e abbiamo pregato per la pioggia, e la pioggia è arrivata il giorno dopo, che era venerdì, e poi è arrivata anche ieri sera. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, luce da luce. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo, sorelle e fratelli, il Signore Gesù asceso al cielo siede alla destra del Padre, intercede per noi, con fiducia leviamo a Lui la nostra preghiera dicendo: ascoltaci Signore.
1: Ascoltaci Signore.
2: Per la Chiesa fondata da Gesù Cristo per continuare nel mondo la sua missione, sappia offrire a tutti la novità e la ricchezza del Vangelo. Preghiamo.
1: Ascoltaci Signore.
2: Per le autorità dello Stato, promuovano il progresso e la concordia nel rispetto della libertà, della giustizia e della dignità di ogni persona. Preghiamo.
1: Ascoltaci il Signore.
2: Affinché nel mondo di oggi, tormentato da mille tentazioni e cattiverie, la Chiesa continui con coraggio e perseveranza la missione di evangelizzazione. Preghiamo. Affinché tutti gli uomini aprano il cuore alla fede in te, per riuscire a vedere le opere grandiose che tu compi per la salvezza di tutti e per la pace tra i popoli. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per la nostra comunità, questa festa dell'Ascensione del Signore risvegli in ciascuno di noi il desiderio del cielo e ravvivi la nostra fraternità. Preghiamo.
0: Per tutti i nostri cari defunti, specialmente per Maria, per Gustavo, per tutte le persone che sono decedute recentemente nella nostra comunità, nelle nostre famiglie, e per tutti i devoti di Sant'Ilarione defunti, perché possono godere la gloria con il Signore asceso al cielo e anche la comunione dei santi e degli angeli, a cantare eternamente le lodi del Signore. Preghiamo. Per tutti coloro che svolgono lavoro volontario, specialmente nell'associazione di Sant'Ilario, di Sant'Ilarione, perché possono continuare il loro lavoro con gioia, perché ogni piccola cosa fatta non ha bisogno di certificati di riconoscenza, ma ha bisogno di sapere che un giorno il Signore ricompenserà questo loro lavoro volontario. Preghiamo. E preghiamo, non ho sentito nominare il Papa, ma preghiamo anche per il Papa, i nostri vescovi, i sacerdoti. Preghiamo anche per tutte le associazioni religiose e non della comunità di Mater Christi. O Padre, che hai suscitato il tuo Figlio Gesù e lo hai innalzato alla tua destra, donaci di conformarci a Lui per giungere a contemplarlo nella gloria del cielo, egli vive e regna nei secoli dei secoli.

0: Care sorelle, cari fratelli, stando ora in piedi, pregate insieme con me perché questa nostra famiglia radunata qui nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accoglio, Padre, il sacrificio che ti offriamo nell'ammirabile ascensione del tuo Figlio e per questo santo scambio di doni concedi che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Signore Gesù, Re della Gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo tra il coro festoso degli angeli. Mediatore tra Dio e l'umanità, Giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è Lui capo e primogenito, saremo anche noi un giorno Sue membra uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra. Le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Santifica questi doni del pane e del vino con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione di tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci dato, portati alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo, ti riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, quella qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale, del giorno glorioso dell'ascensione in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Rendi questa Chiesa perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Patrick, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati di Maria nel primo anniversario della sua scomparsa, di Gustavo, delle persone che abbiamo perduto recentemente in questa comunità cristiana, i membri defunti delle nostre famiglie, i membri defunti dell'Associazione di Sant'Ilarione. Ammettili a godere la luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, Sant'Ilarione Abate, modello di preghiera, di generosità, di umiltà, di nascondimento, di missionarietà, di evangelizzazione. E con tutti i santi e i martiri, specialmente quelli che veneriamo in questa Chiesa di Madre Cristi o di cui portiamo il nome, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo eternamente la tua lode e la tua gloria. Per

Il Signore Gesù ci ha promesso e ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Siamo tutti figli di Dio, eh? Siamo tutti cristiani, discepoli inviati da Cristo ad evangelizzare il mondo. Preghiamo insieme. Padre,

0: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore Gesù, risorto e asceso al cielo, sia con tutti voi. Scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare, ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.

0: il corpo di Cristo.
1: Amen.
0: Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo.
2: Amen.

0: Per favore, rimanete seduti. Abbiamo la preghiera finale e poi il conteggio per la terza settimana, perché è un censimento che si fa in tutta l'Australia nelle chiese cattoliche. Dio onnipotente ed eterno, che alla tua chiesa pellegrina sulla terra fai già pregustare i divini misteri del cielo, suscita in noi il desiderio del cielo, dove è innalzato l'uomo accanto a te nella gloria, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: E adesso, con l'aiuto di Rosemary, ci conteremo per la terza domenica di seguito in questo maggio 2026, e l'aiuto di qualcun altro scriverà i numeri. Per favore, se siete piccoli come me, invece di alzare la mano così, magari se vi mettete in piedi, quando arriva il vostro momento, abbiate pazienza.
2: Thank you, Father. Yes, if you could please hold up your hand when I ask the age group that you belong to, so we can count the people that are present at church today. Se potete alzare le mani belle alti, così possiamo contare quelle che sono a messa questa settimana. Allora, le donne sotto 17 anni, females less than 17 years old. Doesn't take long to count that one. Oh, we have two beautiful,
0: please put your hands
2: wonderful
0: up properly.
2: Two. Very good.
0: Don't be afraid.
2: You're just two, three, is there? One, two, three. That's on your side.
0: C'è qualcuno che non ha alzato la mano propriamente da questa parte. Put your hands up, please.
2: Hey, Frank, good on you. Wonderful. Thank you very much, ladies. Now, the boys under 17 years old. Thank you. Any more boys under 17? No? Wonderful. Ladies 18 to 29 years old. Le donne 18 fino a 29 anni. Ladies 18 to 29. No? The men 18 to 29. Uomini 18 fino a 29 anni. No? Thank you. Le donne 30 fino a 49. 30 to 49 for the ladies. 30 to 49. Wonderful. Thank you. Thank you. Thank you. Wonderful. Now the men 30 to 49. Le uomini 30 fino a 49. Thank you. Femmine 50 fino a 69. Ladies 50 to 69. Is there someone hiding behind the piano there, Antonio? No? One, two, three. Three, four, five. Thank you. Five. All right. Now the men 50 to 69. Le uomini 50 fino a 69. One, two, three. Thank you. Okay. Now we know this is the biggest one, so keep your hands up for a long time for us, okay? Takes a while for us to count this one. Okay, the females greater than 70 years old. Le donne più di 70 anni. Se potete alzare belle alti e lasciali sopra, così possiamo contarli. Grazie. There's one there? Wonderful. I'll start from there and come back up.
0: Non contiamo
2: one,
0: le chiacchiere.
2: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wonderful. Okay. All right, got more? Very good. Now the men over 70. Thank you. Nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
0: Quel signore certamente ha più di 70 anni, se mai mi alza la mano.
2: Vincenzo, sta dicendo per Vincenzo, sì. All right, got them all? Wonderful, thank you very much. Grazie a tutte.
0: Thank you, Rosemary. Thank you, grazie a tutti.
2: And just before, Father, I'd like to say thank you to you for the beautiful mass you did for us today. Grazie a Padre per la bella messa.
0: Grazie a tutti. Adesso io devo dare la comunione a Maria Bigolin, da portare al suo marito che è stato in ospedale per un giorno, ma adesso è ritornato a casa. La sua sorella che era qui domenica scorsa, anche lei in ospedale.
1: Porterà i nostri saluti a Nazareno e anche a sostituire le nostre preghiere e vi raccomando di leggere per lui la parola di Dio perché è parola di vita.
0: Domenica prossima, Dio piacendo, celebreremo la festa solenne della Pentecoste. E il gruppo di Padre Pio ricorderà anche l'anniversario della sua nascita, era nato il 25 di maggio, domenica prossima il 24, 25 di maggio del lontano 1887, quando Scalabrini ha fondato il gruppo dei suoi missionari. E il resto delle notizie, per favore, le leggete lì, perché la domenica dopo, il 31 di maggio, abbiamo anche la festa Scalabrini, Madre Christi, e la festa soprattutto della Santissima Trinità. Il Signore sia con voi. Attraverso l'intercessione di Sant'Ilarione e di tutti i santi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace. Amen.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Speed camera locations per domenica 17 maggio, Arthur Street Tranmere, Briar Road Felixstowe, McGill Road McGill, Lewis Road Glend and Hectorville Road Hectorville.
2: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
3: Da oltre 50 anni,
2: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
3: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
2: Romeo,
3: 3X,
2: Foodland,
3: Coles,
2: IGA,
3: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
2: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
3: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
2: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
3: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
2: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
4: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
1: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
5: Qui a Radio Italiana 531.
4: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
1: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
5: Vieni a giocare alla tombola
4: e partecipa alla raffle.
5: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
4: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
1: 8340 2806.
5: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
4: Insieme possiamo fare
5: una grande differenza.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
7: Buongiorno, live from la fiera in Merefold, e ci ho azzeccato a spingere il bottone.
8: Grande, grandissima Silvietta.
9: Buongiorno.
8: Allora, buongiorno.
7: Buongiorno, Marco Petta qui seduto alla mia destra, poi dopo abbiamo Eleonora Simone che fa public relations.
9: PR.
8: E se beve pure il limoncello?
7: È che l'ho bevuto anch'io, grazie Luis per il limoncello.
9: Allora, facciamo ordine, brava Silvia che oggi ha i comandi.
8: Oggi
9: ha i comandi, oggi è la conduttrice.
8: Siamo fregati.
9: È la regia.
8: Siamo fregati perché facciamo quello che decide Silvia.
9: Esatto.
7: Ti rendi conto?
9: Ha detto giusto, siamo a Myrtleford per la fiera, day 2. Ieri siamo stati in onda dalle 11 fino alle 4 di pomeriggio. Siamo live dal mercato della domenica, qui nella piazza principale dove ieri c'era lo stage,
8: esatto.
9: Qui a Myrtleford in Victoria.
8: In
9: cari
8: Victoria.
9: Amici ascoltatori che ci ascoltate da altre parti dell'Australia, siamo nel Regional Victoria.
7: Esatto.
9: Questo weekend vi abbiamo raccontato la fiera di Myrtleford, che è un evento molto bello. Ed è un evento che, insomma, abbiamo scoperto quest'anno con i nostri ascoltatori, ma che nel panorama delle feste italiane in Australia è importante.
8: È importantissimo.
9: E abbiamo
8: importantissimo.
9: Conosciuto ieri tantissime persone che vengono qua tutti gli anni, fanno un bus. Ieri abbiamo conosciuto delle persone che fanno 12 persone, mini bus da 12, mini bus da 25.
8: Sì.
9: Insomma, vengono qui per questi due giorni perché è una zona del Victoria bellissima.
8: Che si chiama High Country.
9: Esatto.
7: High Country,
9: dove
7: esatto.
9: In questo momento storico e climatico ci sono
8: gli alberi rossi,
9: gli alberi rossi, esatto, arancioni, sì. C'è il cambio delle foglie.
7: E le castagne.
8: E le castagne.
9: Simone
8: e le castagne.
9: È immune all'antivirus, il Covid, la lepra, la scabbia,
8: diciamolo,
9: scarlattina, perché ha sempre avuto
7: la sesta malattia.
8: Esatto. Tutte.

0: e piedi, my hands, foot, mouth, come
1: tutto,
0: si quella nuova,
1: tutto
0: perché negli ultimi due giorni aveva la castagna in tasca.
1: Sempre.
0: Io sto vacillando,
1: esatto.
0: Vacillando perché
1: esatto,
0: sono
1: esatto.
0: 20 minuti che
1: esatto. Allora, esatto. Dicissimo. Yeah.
0: Sta arrivando Elise di Masterchef, attenzione,
2: ah,
0: io faccio anche
2: okay,
0: lip reading di, di Simone
1: esatto.
0: Barbieri. Allora ragazze, saremo live per un'oretta,
1: sì, un'oretta.
0: Voglio salutare i nostri ascoltatori che sono stati con noi fino a questo momento per ascoltare la messa di Mater Christi, quindi Father Angelo chiaramente, un abbraccio a tutta la comunità di Mater Christi. E siamo in un momento importante della domenica perché tra pochissimo si mangia.
1: Ecco,
0: qua
1: esatto,
0: sono le 12 e un quarto.
1: Esattamente.
0: E
2: infatti noi abbiamo cominciato con il limoncello, giusto per aprirci lo stomaco.
1: Beh, noi abbiamo cominciato con un cannolo pazzesco.
0: È vero.
1: Di bastoni pizzeria che Marco molto gentilmente è andato a prenderci per sfamarci.
0: È vero.
1: Una ricottina di quelle, cioè montata proprio buonissima.
0: Sì, teoricamente ci vorrebbe la ricotta di pecora.
1: È vero.
0: Ma
1: che poi in Australia
2: non si trova.
0: Le pecore si vede che...
1: Ma qualcuno glielo può dire che si può fare la ricotta di pecore?
0: Secondo me c'è qualche cosa per la quale non si può fare. Indagheremo. Sicuramente sapremo di più su come si fa il burro, perché c'è il nostro amico di Del Boccia.
2: Tra poco viene a parlare con noi.
0: Esatto.
1: Sì, perché adesso è lì che vedi, praticamente
0: è preso.
1: Tutta la gente del mercato è tutta lì che si prova burro di Del Boccia.
2: Esatto, nonostante la pioggia, perché è arrivata la pioggia, quella bella, la gente ancora che cammina e gironzola nel mercato.
1: Ci sono anche
2: le lance.
1: Sì, è vero, sono arrivate le lance.
0: I martelli, quelle falci.
1: Esatto, sono arrivate
0: stamattina,
1: le lance.
0: No, stamattina mi ha fatto ridere perché Kelly della fiera mi fa, devono venire delle Lancer. E io pensavo fossero delle Mitsubishi.
1: Invece.
0: E sono delle lance.
1: Esatto.
2: Invece sono
1: delle lance.
2: La
1: inglese. Le doci.
0: Alla fiera si comprano noci.
1: Le nocciole e le castagne.
2: A dicembre in Italia, visto, no, che vanno sempre di moda che ti schiacci le noci con lo schiaccianoci, no?
1: Siamo a ottobre. Quando c'è la fiera degli Obey a dicembre,
0: bello,
1: lì si mangiano i calgarrosti
0: degli Obey, tanto
1: da ottobre a dicembre. 531.
0: Intanto siamo qui e vi ricordiamo che siamo sulla live, no? Questo è il nostro sistema intelligentissimo che parte da solo dopo la messa. Così la domenica io e Stefano possiamo fare il pranzo di
2: Salutiamo
0: Stefano che
2: ciao,
0: fino,
2: Stefano Pratola.
0: Fino a questo sistema ogni domenica dovrà star lì a mettere la messa e togli la messa e metti il programma.
1: Invece...
2: Un po' tipo alza le gambe, abbassa le gambe con la nonna di Verdone.
0: È morta.
2: Nonna, in che senso?
0: Dovremmo passare dopo da un cimitero e voglio fare che c'è sta uno che si chiama Riso Sorriso
1: Niente, Marco si sta trasformando in Verdone praticamente.
2: Sì, no, vabbè,
0: io sono Mimmo.
2: Ma tu hai mai visto Bianco Rosso
1: e Verdone? Sì,
0: buongiorno il proprietario.
1: Buongiorno
2: signor Martini.
0: Le hanno fatto la multa, le hanno fatto la multa alla macchina.
1: Lui dice
0: il proprietario di una delle lance. Siamo live dal Victoria.
1: Sì,
0: ormai vi portiamo in tutte le feste ormai in Australia.
2: Siamo solo noi, la radio italiana che vi porta in tutte le feste.
1: Siamo solo noi.
0: Salutiamo Giuliano che abbiamo conosciuto prima di Voice FM.
2: Esatto.
1: Sì, di Ballarat.
0: Di Ballarat. Ci siamo chiesti entrambi i piani alti della comunicazione italiana in Australia. Dove sono? Cosa fanno?
1: Non si sa.
0: Pioggia non vengono.
1: Sotto la pioggia.
0: Loro sono di un livello che non devono
2: sporcarsi.
0: Non si
2: possono bagnare.
0: Assolutamente no.
1: E ci siamo noi qua.
0: Che problema c'è? Abbiamo in questi due giorni acquisito nuovi ascoltatori, nuovi follower sui social, perché è bello farsi conoscere.
1: Sì.
0: Abbiamo incontrato dei vecchi amici come Maria di Mornington Peninsula.
1: È
0: un'amica della radio. Abbiamo conosciuto tantissimi amici nuovi.
1: Abbiamo avuto anche gente da Sydney.
2: Esatto, la signora Maria.
1: Più di una persona.
2: Ha scaricato l'app, lei da Sydney, e mi ha detto, vi ascolto.
1: Sono fatti un bel road trip per venire qui.
2: Hai capito?
1: Sapevano che c'eravamo noi.
2: Un bel routine.
0: Com'è andata quella pizza di ieri di bastone?
1: Bene, tutto a posto, tu?
2: Non hai
0: dormito
2: bene.
0: Secondo me quelle due slice dopo
1: è vero, lo sapevo
0: ho esagerato.
1: Pensa a te se io prendevo la pancetta sin dall'inizio, cosa succedeva.
2: Senti,
1: quel pancino.
2: Senti, ma dimmi, ti sei messo a quattro de spade.
0: No, non ci stavo nelle... Simone si è preso il letto doppio.
2: Ah, di ecco. Nuovo, per la seconda sera. Potete fare una sera per
0: ma
2: uno.
0: Non è che vada a prendere, Madonna, ma nel letto da dormito lui una sera prima. Magari...
2: No. Vabbè, che problema c'è? Mica c'è
0: la pelle
2: lepo.
0: Morta. La pelle
1: anche
0: morta.
1: Ci penso sempre però no,
2: mamma mia raga però mia dai moglie, io, mia... ma che siamo serpenti che cambiamo pelle così
0: mia no, moglie che è fissata con sta roba io quando l'ho conosciuta diciamo tutto al mio petto nudo e la pelle morta non è che sono un boa cioè,
2: per quello ti dicevo
1: però scusami a me non mi è venuto di andare a dormire nella camera dove ha dormito il mago.
2: No, vabbè.
0: Beh, non c'era lei, l'ha fatto sparire. Salutiamo Ness.
2: Ciao Ness.
0: Big hi to Ness.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno. Have you learned buongiorno by now? You
1: buongiorno.
0: At least
1: ecco.
2: Brava,
0: no, bravissima. Ness is a great friend of Louise and vedi che poi dopo quando fai organizzi queste feste i tuoi amici ti vengono ad aiutare.
2: Sì, sì, sì, ma poi tu diventi amici con altri amici
0: e
2: quindi
0: poi ti
2: diventa
0: fottono
2: tutta...
0: la bici. A proposito, allora siccome oggi Silvia è ai comandi,
1: Marco e la positività, hashtag Marco e la positività.
0: Io sono una persona, vero, guarda, più positivo di me nel mondo non conosco.
1: Come tutti gli scorpioni, il scorpione è proprio,
0: guarda
1: è un
0: che
1: segno.
0: Simone è molto positivo.
1: Ma Simone è uno scorpione di ottobre,
0: io sono molto positivo.
1: Va bene.
0: Infatti andiamo ad ascoltare Tommy Paradise.
1: Prego, prego.
2: Tommy Paradise.
0: Tommaso Paradiso.
2: Ah, io volevo mettere questo.
1: Però, dai.
0: Non è che ti mettiamo in console e vivi su un altro pianeta, dai, su.
2: Ho capito, io dai. Volevo ascoltare
0: vuoi
2: questo.
0: Vuoi imparare un po' di milanese? Schiscia il button.
1: Ecco.
2: Schiacciato.
0: Schiscia il button, che c'è Tommaso Paradiso.
2: Ok, Tommy Paradise, enjoy.

0: Eccoci!
1: Madonna, che transizione!
2: Sì, ce l'abbiamo.
1: Non sentivamo una transizione così dai tempi del maestro Pregadio alla corrida. Bentornati live con Silvia Catozzi.
0: Era smooth.
1: Era molto smooth. Era molto smooth, sai che cosa? Come
0: smooth
1: il burro di
0: Ah, ok.
1: Facciamo pubblicità ad altre radio. Come il burro di Del Boccia, Alberto Borghi. Alberto Borghi con
2: smooth like bara.
0: Senti Alberto, ma tu sei imparentato con Alessandro Borghi? Niente.
2: Beh, sono, mi piacerebbe, se vuoi la vendiamo così. Sì, siamo proprio così.
0: Culo e camicia. Secondo me Alessandro Borghi gli piacerebbe il tuo burro.
1: Per esempio.
2: Ma quindi... noi facciamo un annuncio così proprio live. Alessandro, dove ti dobbiamo mandare il burro?
1: Sì, anche perché lui ci sta ascoltando, in Italia sono le due di notte.
0: Lui non ha niente da fare.
1: Allora, live da Myrtleford, la fiera, siamo al mercato con Del Boccia, che in più di un'occasione ha vinto tantissimi awards come Best Butter in Australia. Fai un sacco di cose, ma un miliardo.
2: Non ci ferma nessuno.
1: C'è un nuovo flavor che è appena uscito.
2: Sì, parmigiano
1: col
2: e pepper berry.
1: E fai anche tante collab, tra l'altro.
2: Sì, sempre. Mi piace perché comunque tiene il brand vivo. Cerchiamo di uscire un po' dal solito tracciato boring di quelli che producono burro. Siamo sempre qui per stupire.
1: Non è così semplice poi. È bello fare qualcosa di diverso. Il burro con le anchovis, quando lo dico, ti piace le anchovis? Mica devi mangiare il burro di Del Boccia.
0: Infatti Simone continua a dirmi, ma guarda.
2: Io lo vedo, quando lo dice in radio, il pill della Del Boccia proprio sale.
0: Se ne va, sale su.
1: Sei impazzito.
0: Quindi Alberto, dimmi, questa ovviamente è una tradizione che il tuo papà...
2: No. Vabbè, allora, io sono cresciuto in una famiglia dove i miei genitori facevano una ricerca ogni volta per gli ingredienti che ci facevano mangiare. Mio papà mi portava a Pescara per prendere l'olio.
1: Addirittura?
2: Sì, andavamo giù, partivamo, 5 ore di macchina per tornare su con l'olio.
0: Con l'olio.
2: Il burro era uno di questi ingredienti dove mio papà mi prendeva, mi caricava in macchina, guidavamo 3 ore in montagna perché lui voleva andare a prendere il burro in quella malga, perché lo fanno, perché le mucche mangiano l'erba, e io avevo questo ricordo del sapore del burro e di proprio questo procedimento, che ero molto affascinato. E mi sono svegliato una mattina, ho detto a mia moglie: mi manca il burro, quello che mangiavo in Italia. E abbiamo iniziato proprio con un piccolissimo batch.
1: Momenti incredibili durante la diretta, bellissimi.
0: Esatto,
2: qua è tutto live, tutto live.
1: Bellissimo. comunque,
3: io devo dire una cosa, la devo interrompere assolutamente, perché devo dire che la moglie di Del Boccia è veramente bella e tutte e due sono una coppia pazzesca, perché lui è bello, lei è bella, energia pazzesca di tutte e due, un'aura, sai che sono molto olistica, no?
2: Certo.
3: Un'aura, certo. Mi piacciono da morire, basta, me ne vado.
0: Allora, Eleonora ha fatto il suo commento.
2: Grazie, apprezziamo molto, noi li prendiamo tutti i complimenti.
1: Sai cos'è? No, adesso, a parte gli scherzi, però io so che è uno soft spot. Quando ho conosciuto Alberto, mia moglie per un mese ha sentito in casa Del Boccia. Ma chi cazzo Del Boccia? Chi è?
0: Ma chi è?
1: Nadia, io parlavo solo di Del Boccia. C'avevo il burro
0: Manco
1: a casa.
0: Del burro.
1: C'avevo il burro a casa, dicevo: Nadia, devi mangiare il burro Del Boccia. Perché poi lei non mangia le acciughe, quindi avevo quello col chili.
2: Madonna.
1: Tanta roba.
2: E qui siamo qui per
1: tanta
2: stupire.
1: Tanta roba.
2: Noi accontentiamo grandi e piccini.
1: Tanta roba. Il pane migliore su cui spalmare Del Boccia, fresco, tostato, cosa consigli?
0: Fatto
2: a me
0: in
2: piace,
0: casa.
2: A me piace fresco. Okay. Perché proprio tagli la fetta di pane bello morbido, magari un po' tiepidino.
0: Esatto, stavo per dire che ancora fuma, no?
2: Mamma mia. Poi... crosta croccante.
1: E poi per dire, Albi, visto che il papà, che ne capiva molto, faceva una bella ricerca, spendete i soldi anche sul pane. C'è il pane di un certo tipo, un bel sardo.
2: È vero.
1: Se tu fai una bella cena con un buon filone di pane,
2: bravissimo,
1: cambia tutto.
2: È già cena fatta.
1: Cambia tutto. Però devo dire che Del Boccia è buono anche sul pane, quello in cassetta normale.
2: Va bene, su tutto.
1: Su tutti i tipi di pane.
0: Il pan bauletto, come se sia in Italia. C'è
2: Basta
0: Del
2: che
0: Boccia.
2: A fianco ci sia un bel bicchiere di vinello. Ancora Perfetto. Meglio se c'è la bottiglia, ve lo dico.
1: Così. Però anche per cucinare, cioè tu lo mischi nella pasta.
2: A me piace
1: pasta.
2: Farci le uova la mattina, il purè di patate. Mi piace farlo con quello al tartufo, con quello alle erbe. Se vuoi quello un po' spicy, gli fai l'aggiunta con il crispy chili bara. È bello.
0: Ok, allora Alberto, dici sì. Però i gusti di questo okay. burro, perché ovviamente ne abbiamo parlato, cosa abbiamo?
2: Dobbiamo far venire l'acquolina in bocca,
0: certo,
2: o no?
0: Certo.
2: Allora abbiamo quello non salato.
0: Quello non salato, giusto.
2: Quello salato.
0: Quello salato.
2: Tartufo, con dell'ottimo tartufo del Western Australia.
0: Perfetto.
2: Quello spicy, quindi okay. crispy chili. Il vincitore di miglior burro d'Australia, perché siamo anche qui un po' per tirarcela.
0: È giusto,
2: quindi.
0: È giusto.
1: Ma io quando ho pensato a questa intervista, la canzone che avevo in mente era Uno su mille ce la fa. Ma quanto è dura la salita, tra
2: è quello,
1: tu lo
2: è
1: sai
2: quello.
1: Benissimo.
2: Le lacrime che ho pianto erano tantissime. Quindi abbiamo quello alle erbe, che è il vincitore come miglior burro d'Australia. Abbiamo quello alle acciughe, abbiamo quello al parmigiano e il pepper berry. E quello di bufala, perché siamo qui sempre per stupire.
1: Che spettacolo, sì. Che spettacolo. Sì. E dicevamo anche prima, insomma, è stata una salita bella ripida sì. in certi momenti,
2: sì, sì,
1: però
2: sì.
1: non hai mollato.
2: No, è stato
1: vi
2: quello.
1: Vi invito a seguire sui social di Del Boccia per scoprire di più della storia, anche perché tu, grazie anche al business di tua moglie,
2: sì.
1: che ripetiamolo, facciamo la marchetta.
2: Sì, sì, Attico a Melbourne, Attico. Si occupano di tutto la comunicazione e anche... come Del Boccia si presenta, quindi le etichette, il packaging, loro si occupano di tutta quella parte che è, secondo
0: quindi,
2: me, più del 50%.
0: Quindi tutto il marketing, fa tutto il marketing,
2: sì.
0: bene, bene.
2: Io sono concentrato sul prodotto e loro mi fanno tutto il...
0: Fantastico.
2: Quello che è la comunicazione.
0: Ok,
2: esatto.
0: E dove ti possiamo trovare a Melbourne?
2: In tutta Australia mi potete trovare, eh? Okay. Anche a Darwin potete
0: trovare. Anche a Darwin, ok,
2: sì,
0: però
2: sì,
0: in particolare
2: sì.
0: a Melbourne,
2: sì.
0: perché
2: ho... Alla Manna Supermarket,
0: alla Manna.
2: Toscano, Boccaccio... Lios. No.
0: Ah, chiuso Lios.
2: Chiuso,
0: è vero,
2: sì.
0: è vero, sono andata.
2: Leaf Store.
0: Ok. Yeah.
1: Sapete benissimo che molti dei nostri ascoltatori sono in Sud Australia. Dove siamo in Sud Australia?
2: South Australia, io direi di andare dritti al Central Market, ad Adelaide, che c'è uno shop che si chiama Smelly Cheese.
0: Sì. Smelly Cheese, ok.
2: Esatto, okay. E loro hanno tutto il range, fresh.
1: Sì, c'è un negozio di formaggi in mezzo al Central Market, tra l'altro è stato votato il Central Market più bello del mondo.
2: Ed
1: eh?
2: È, io lo posso confermare.
1: Poco
2: bellissimo.
1: Tempo fa, e potete trovare il burro di Del Boccia,
2: sì.
1: che ha un packaging anche molto riconoscibile.
2: E anche da mercato ad Adelaide,
1: sì, esatto.
2: che io
1: salutiamo
2: adoro.
1: Salutiamo John, salutiamo
2: sì,
1: Gianni.
2: Grandissimi
1: e
2: loro.
1: Massimo, ovviamente, sì. che fanno un ottimo lavoro. Poi con il loro nuovo store, devo dire che è uno di quei brand... che ci sta proprio bene,
2: bellissimo,
1: e magari in altre venue,
2: sì, sì, sì, sì, ma dopo ci trovate,
1: chissà.
2: Lavoriamo con gli independent supermarket, quindi se avete qualche premium deli vicino a voi probabilmente ci trovate.
1: Bello,
0: ok,
1: bello.
0: Ci piace.
1: Qual è la prossima idea che ti c'è, cioè, un'idea che puoi darci, uno spoiler o una roba particolare?
0: C'è fai un altro burro in
1: fai
0: arrivo.
1: Anche delle trial a casa tu nel
2: sì,
1: laboratorio
2: sì, sì, sì,
1: tipo
2: sì, facciamo...
1: la più stramba
2: abbiamo fatto il burro con la Guinness.
1: Figo,
2: quindi state pronti
1: figo.
2: Per il prossimo anno St. Patrick, secondo me
1: figo.
2: Qualcosa succede,
1: ma andiamo là,
2: andiamo lì,
1: facciamo, scusami,
2: facciamo questo gemellaggio del Boccia Guinness, cioè suona già benissimo,
1: andiamo là
2: sì.
1: e andiamo là con la radio
2: arroganti
0: sì. Sì, sì, tutti vestiti sì, di verde
1: sì. tutti vestiti di verde,
0: il packaging del burro deve essere verde,
2: coperti di burro nelle tasche,
1: bello, spettacolo
2: sì.
1: lanciamo burro dall'aereo,
2: cioè proprio spreadiamo amore e spreadiamo burro,
0: ma io lo vorrei riportare in Italia, io
2: sì lo c'ho cioè, un sacco di clienti che proprio
1: puoi.
2: Si riempiono i trolli,
0: ok
1: sì.
0: quindi posso
1: sì.
0: riportarlo e lo devo
1: sì.
0: dichiarare quando arrivo
2: no.
0: in Italia,
2: no no, la dogana già ci conosce
0: sì. ok lo sanno
2: sì. lo sanno,
0: cosa hai, c'ho il
2: arrivi
0: burro
2: dall'Australia, perfetto,
0: fantastico,
1: i panetti non assomigliano
2: sì, esatto,
1: a nient'altro,
2: esatto, non quindi... passi inosservato,
1: esatto, esatto, come ti chiami di cognome, Escobar,
2: esatto.
1: Allora vada pure
2: Escobar di burro, cioè, proprio...
1: Escoburro Paolo Escoburro. Allora
0: bene,
1: a
0: vai.
1: Questo punto Albi, complimenti come
2: grazie,
1: sempre
2: ragazzi.
1: È sempre un piacere,
2: grazie mille.
1: A me piace parlare con Alberto perché
2: diciamolo, perché
0: diccelo, Marco, aspetta,
1: diccelo. Qualità. This is qualità.
0: Oh, questo è quality over quantity,
2: è
0: ragazzi.
2: Quello,
1: e soprattutto
2: quello.
1: Non è quality solo di prodotto, ma è quality di personalità.
0: Ma no, ma
1: cioè,
0: infatti
1: Albi
0: io non lo conoscevo.
1: Io
0: mi hanno tutti detto, ah oh, no, Del Boccia, Del Boccia. Ho detto, ma
2: chi
0: è?
2: Cavolo è questo?
0: Ma invece
2: ma
0: sei una persona
2: dai,
0: fantastica.
2: Ma grazie,
0: ma
2: ragazzi,
0: no,
2: ma che bello.
1: A parte che lei dice Del Boccia.
2: Bello,
0: vabbè, perché io sono
2: manaccio. Ci sta,
1: a Catanzaro non so come lo chiamano.
2: Un burro alla coda della vaccinara.
0: burro la coda vaccinata, non lo so, guarda, solo perché magari lo fai tu allora potrai mangiare.
2: No, giochiamoci un burro alla carbonara, che bello sarebbe.
0: Dai,
2: te lo facciamo per lei.
1: Solo per lei. 800 kg di burro solo per lei.
0: Solo per lei. Ok, allora io solo per voi adesso vi mando una canzone.
2: Che bello.
0: E,
1: ci mandi?
0: Niente, vi mando questa, Gino Paoli. Mi sento così, proprio perché per salutare il salt e butter, allora io
1: beh,
0: vi mando
1: lui
0: questo.
1: Mangiava il burro, tantissimo.
0: Sì, Gino Paoli, okay.
1: È scritto su Wikipedia anche. La prima cosa che c'è scritto su Wikipedia, Gino Paoli, nato a conoscitore di burro.
0: Conoscitore del burro di Del Boy.
2: No, quello... quelli
1: uno stretch. Il burro nella stanza cantava.
2: Esatto.
0: Ok, basta.
2: Spettacolo.

0: Ok, questo era fammi girare la testa
1: Fredde
0: gira.
1: Palma, Anita
0: Fredde Palma,
1: e
0: Anita.
1: Mischilla. E Mischilla ieri, tra l'altro, si è esibito al Forum
0: Sì, ma
1: Bassago.
0: questo era un po' tipo riso, risaie, ne
1: Sì,
0: viene da ridere. Dai, dai, l'ho fatta bene, va bene. Allora, ragazzi, noi siamo tornati per salutare. Niente, quindi
2: dalla piazzetta di Myrtle Court,
0: esatto,
2: che si sta svuotando, ecco, o perché si sono magnati tutto, come diresti tu, Silvia.
0: Esatto, oppure perché il tempo è de merda, scusate.
1: Eccoci. Perché non chiudere in questa maniera, a questo punto
0: adesso,
1: direi.
0: Allora, ragazzi, Marco mi voleva portare a Kenzie perché l'avevo convinto.
1: Mi voleva, e questa è una grande assumption da parte tua, come le assumption che fa Eleonora da due giorni mi continua a, cioè lei è praticamente di così,
0: ti mette il dito, tipo,
1: lei fa
0: mette
1: così,
0: il dito,
1: e poi a un certo punto mi dice, io non rido, e mi dice ma perché non ridi? Mi ha detto di tutti i colori,
2: vabbè,
1: io,
2: vabbè,
1: guarda che vedi che I never crack under pressure.
0: No, vabbè, esatto, vabbè, quindi questo è bravo,
2: un po' te craccavi.
0: Questo vuol dire che sei un good leader, perché
2: ecco,
0: lavori
1: la fede.
0: Oh my
1: una
0: God.
1: Volta l'ho quasi ingoiata.
2: Puoi evitare di ingoiarla e così
1: una volta di... ho fatto questo giochino davanti a mio nipote di 2 anni
0: e lui voleva
1: mia cognata imitarti. Mi ha guardato e ha detto io non lo farei,
2: è vero,
0: lui voleva imitarti,
1: tutto vero,
2: vedi,
1: tutto
2: vedi
1: vero.
2: Come l'età non è proporzionata necessariamente all'intelligenza.
1: Intanto Silvia si alza perché sì, sentiva già in difetto,
0: esatto,
1: la seduta, e qui ha detto ma
0: vabbè,
1: fammi alzare perché
0: davanti a questi due giganti. Comunque, ecco, Simone Barbieri che torna col caffè. Allora, noi stiamo salutando. Simo, vuoi salutare?
3: Ciao.
1: Ecco, fa sempre così. Okay.
0: Sempre così lui.
1: Sì,
0: va bene, allora,
1: così,
0: niente, ragazzi, godetevi il resto del mercato per un'altra oretta, due,
2: sì,
0: magari, non
2: sì,
0: so fino a
2: quando. Pomeriggio dovrebbe esserci qualcosa col calcio, mi sembra, no? Facevano...
1: Oddio.
2: Esatto, c'è la partita.
1: C'è Myrtleford contro Wangaretta.
0: Vabbè, ma dillo.
3: 3 o'clock, there is a kick-off, Myrtleford, Savoy versus Wangaretta boys. Myrtleford Savoy wears the blue one per il Savoia, chiaramente.
0: Certo.
3: Wangaretta wears the Milan one, so it should be Como Milan praticamente,
2: ecco,
3: in Perth. Big rivalry, è fantastica, si scontrano da anni, chiaramente, perché anche a Wangaretta c'è una grandissima comunità italiana.
1: Pensa a te che con this is the best weather for
3: sapete
1: football.
3: Come diceva il giocatore del Belgio, benza un po'.
0: Ecco, vabbè, allora, ecco, allora forse
1: vuoi
0: è meglio
1: dire che c'è
0: da...
1: una cagata, visto che ci ha già pensato loro due? O...
2: No, perché aspetto che adesso lo dice Silvia.
0: Scusa, io l'ho fatta, mo va, non è che uno
1: allora,
0: paganino ripete.
1: Esatto.
0: No. Cioè...
1: Grazie a tutti, okay, grazie a Louise che ovviamente
0: non
1: ci
0: se,
1: ha...
0: Sì, non so dov'è,
2: però
0: abitati.
1: Grazie a Silvia, grazie a Eleonora, grazie a Simone.
0: Grazie a Marco Petta.
1: Grazie agli ascoltatori, più che altro.
0: Grazie ai nostri ascoltatori, esatto.
1: È
0: stato veramente bello passare il sabato e la domenica con voi.
2: Posso dire grazie a mio marito che si è ascoltato tutta la nostra diretta
0: grazie
2: da ieri.
0: Grazie a Dema, esatto.
2: Posso
0: esatto
2: dirlo, grazie a mio marito che si è
1: sì
2: ascoltato tutta
1: solamente
2: la nostra diretta da ieri.
1: Solamente perché era nervoso per stasera che c'è la Juve.
4: Io farei così.
2: È vero.
1: Facciamo dovremmo fare la sfida tipo Coccinella contro l'uomo gatto.
2: Esatto, facciamo Pratola contro
1: perché
2: Mariani.
1: Perché Stefano Pratola, che sei sicuramente all'ascolto, sappi che Emma, il marito di Eleonora,
2: esatto,
1: è un grande esperto di Sanremo.
0: E non
2: quindi
0: solo, anche Eurovision, perché Eleonora gli ha chiesto una
1: le domande saranno
2: random.
1: Un trivia. Sanremo trivia.
2: Sanremo
1: quindi
2: trivia.
1: Stefano, l'anno prossimo, prima di Sanremo, a gennaio, io e te andiamo a Melbourne e
2: esatto,
1: facciamo qualcosa con anzi venite voi in sud-Australia.
2: Ci sta,
0: è vero,
1: giro.
0: È vero. Io non sono mai venuta Adelaide,
1: ma io chi t'ha invitato?
0: Ma no, io faccio parte della radio adesso, ora posso venire.
2: Poi uno dice perché uno dice Marco Petta, no? Allora,
0: scusa,
2: perché tutto weekend uno fa poco.
1: Ma scusami,
2: poco.
1: Ma io ho detto Emma e Eleonora, sono benvenuta.
2: Perché, perché noi a Melbourne siamo una community un po' inclusiva,
0: noi siamo
2: una family, capito? La Catozzi viene sempre in giro.
0: Ogni
2: con
0: tanto
2: noi
0: io vado perché devo perdere tempo prima della mia lezione di danza, ora vado a rompere
2: capito
0: un po' le scatole in radio, dico due cavolate e poi me ne vado.
2: Ecco,
0: no?
1: Vabbè,
2: così.
1: Intanto guarda quel deficit. Deficiente.
0: Hai sete? Che schifo.
1: Vabbè, stiamo
0: okay
1: delirando. Vai, butta.
0: Ciao ragazzi,
1: sono
0: buona
1: le
0: domenica.
1: 12:30 ad Adelaide, buon pranzo della domenica. Noi ci salutiamo e
0: ci
1: vi diamo l'appuntamento.
0: Presto.
1: Facciamo una marchetta. giovedì c'è Pane, Latte, Caffè con Mario e Vanessa, non mancate.
0: Venerdì c'è Ten God is Melbourne con Simone e Eleonora, possibilmente anche io, non so se
1: vedi che sei recidiva. Va bene.
0: Arrivederci, grazie.
1: Schiscia automatica e ce ne andiamo. Dai, ciao.
5: Radio Italiana 531.
6: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
7: Apo, io non ho voglia di cucinare.
6: Allora andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
7: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
6: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'833-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
7: Altavilla Club 281 The Parade, Beulah Park.
8: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
9: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
10: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
3: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
4: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
5: Qui a Radio Italiana 531.
3: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
4: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
5: Vieni a giocare alla tombola
3: e partecipa alla raffle.
5: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
3: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
4: 8340 2806.
5: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
4: Insieme possiamo fare
5: una grande differenza.

piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata.

Tirandoti nel letto, rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembrava morte,

come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13:02.
2: Speed camera locations per domenica 17 maggio: Arthur Street, Tranmere; Briar Road, Felixstowe; McGill Road, McGill; Lewis Road, Glend; and Hectorville Road, Hectorville.
3: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
3: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
4: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
3: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
5: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
6: Festa di Sant'Antonio da Padova. Domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
7: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
8: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa figlia con me. Ma alla fine mi assento papale, mi sbottono e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre il rullozzo ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho voluto caffè.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è una cosa segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gratis.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi si so paticiente, ma chi si fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Loughlin, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Provolone dolce Soresina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Maruzza, 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria, 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti, 400 grammi, $1.
3: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 59 87. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Dinner Dance Night al Sicilia Club. Sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con Legends Showcase, con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 77 86. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!
5: La vostra radio, la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 4 minuti.
2: Speed camera locations per domenica 17 maggio. Arthur Street, Tranmere, Briar Road, Felixstowe, McGill Road, McGill, Lewis Road, Glend and Hectorville Road, Hectorville.
3: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
4: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
4: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
5: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
4: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Radio Italiana 531.
8: Radio Italiana 531.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
3: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili del Lanzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni del Lanzano.

0: Morfettese, kick e cork.
1: La cincintra in dam, la dam morfettai, sono da parlare di cerca succede in due mondi, onda da la ricetta, per mangiare morfettese e dello dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

Dovrò soltanto stare attento alla sera sul cuscino, che insieme alle paure la maschera.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, 130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect.
4: State ascoltando Radio Italiana 531.
5: L'atmosfera è buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà.

fare. Era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, è facile. Prima c'era ed adesso non c'è.

vorranno tutti sapere qualcosa e se è stato difficile camminare sui pezzi di vetro e ritrovarsi qua.

0: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
1: La mia ultima storia non è più disponibile.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15.
2: Speed camera locations per domenica 17 maggio. Arthur Street, Tranmere, Briar Road, Felixstowe, McGill Road, McGill, Lewis Road, Glend and Hectorville Road, Hectorville.
3: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fedi nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyndebourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
4: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
2: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
5: Qui a Radio Italiana 531.
4: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
2: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
5: Vieni a giocare alla tombola
4: e partecipa alla raffle.
5: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
4: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
2: 8340 2806.
5: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
4: Insieme possiamo fare
5: una grande differenza.
3: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita, domenica 24 maggio, alle 11, nella chiesa del Sacro Cuore, ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
6: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
7: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
4: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!

0: Radio Italiana 531.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
7: Sei arrivati in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio dalle 5 di sera presso Radio Italiana 531 ad Hindmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!

0: Andre, ma dov'è Vittoria?
1: Ah, boh, tu lo sai?
0: Ma qua dobbiamo fare il programma.
1: Vabbè, una in più, una in meno.
2: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
0: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
3: su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con Legends Showcase, con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 77 86. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!

Da piccolo anche i mostri sembravano...

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Non è troppo chiara.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Domenica 17 maggio, Arthur Street, Tranmere, Briar Road, Felixstowe, McGill Road, McGill, Lewis Road, Glend and Hectorville Road, Hectorville.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
6: You're listening to Radio Italiana 531.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy. Yeah.

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero. Ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
3: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
4: 5 mesi a fare un album, a venire in studio tra...
5: Sì, è la parte studio. Più bella del lavoro.
4: Diviso, due, perché non ci passi tutta la giornata, ci passi...
5: Ma sì, ma ho detto per dire una cazzata, non è che adesso muoio se non lo so. Che
4: e vabbè, facciamo allora proprio l'intro del pezzo, così, che stiamo sfasando così, e poi parte lui a cantare. Vabbè.

0: La situation del presente che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buona

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dez Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dez Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dez Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezamorecheese.com.au. Dez Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita. Domenica 24 maggio, alle 11, nella chiesa del Sacro Cuore, ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
4: Radio Italiana 531.
5: La vostra radio, la Radio Italiana 531.

0: di Tarantino.
1: Ciò sto funk a palla, non è la sima di punk, qua ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sulla carta.

Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente, e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù.

e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo stirato di procedere verso un mondo di persone libere.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: Chi siete? Studio
5: 531. La febbre di venerdì sera.
4: Poco ne a fuoco.
5: Super bomba.
6: Warming up here for your Friday night with Radio Italiana. 10 till midnight.
7: Grab your husband or whoever you are with tonight.
8: Ciao, dolcissimo.
9: Oh my god.
6: And let the magic unfold.
7: Every Friday, where the stars twinkle and the night is full with passion. Are you ready to indulge?
9: Sulle mani!
10: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: pure sembra neve.
1: La vostra radio? Radio Italiana 531.
2: Sono le 17:03.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Domenica 17 maggio. Arthur Street Tranmere, Briar Road Felixstowe, McGill Road McGill, Lewis Road Glend and Hectorville Road Hectorville. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select 141 Regency Road Croydon Park.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Procura di Modena ha disposto il fermo per Salim El Kudri, il 31enne accusato di aver investito 7 persone e coltellato un uomo nel centro della città. Le accuse sono di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe agito con la precisa volontà di mettere in pericolo l'incolumità pubblica in una delle aree più frequentate del centro cittadino. 2 persone hanno subito l'amputazione degli arti inferiori e una donna di 55 anni resta in pericolo di vita. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso vicinanza alla città e ringraziato i cittadini che hanno contribuito a bloccare l'aggressore. Anche la premier Giorgia Meloni segue costantemente gli sviluppi della vicenda.
7: Tragico incidente stradale a Milano in zona Bicocca. Un uomo di 77 anni, turista americano, è morto dopo essere stato investito insieme alla moglie mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La donna, 76 anni, è ricoverata in condizioni gravissime. Secondo la ricostruzione della polizia locale, l'auto proveniva da Via Chiesa ed era diretta verso il centro città. Il conducente, un italiano di 60 anni, è risultato negativo sia all'alcol test che agli esami tossicologici.
6: Incidente mortale all'autodromo di Vallelunga durante le qualifiche della Coppa Italia motociclistica. A perdere la vita è stato Dimitri Tempesti, motociclista fiorentino di 60 anni. L'uomo è caduto violentemente all'uscita della curva Roma dopo un exide durante le prove del trofeo RR Cup. Immediati soccorsi del personale medico presente in pista, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali.
7: Andiamo all'estero, continua la protesta a L'Avana contro il blackout e la crisi economica che colpisce il paese. Per la quinta notte consecutiva centinaia di persone sono scese in strada battendo pentole e bidoni nei quartieri della capitale cubana. Le manifestazioni hanno interessato diverse zone della città mentre le autorità hanno rafforzato la presenza della polizia e limitato il servizio internet in alcune aree.
6: Nuovo allarme sicurezza in Nigeria. Circa 50 bambini tra i 2 e i 5 anni sono stati rapiti da uomini armati durante un attacco ad una scuola nello stato di Borno, nel nord-est del paese. Secondo alcune testimonianze, i sequestratori avrebbero utilizzato i piccoli come scudi umani durante la fuga in motocicletta. Nella stessa giornata, altri uomini armati hanno assaltato 2 scuole primarie nel sud-ovest della Nigeria. Alcuni sospetti sarebbero già stati arrestati.
7: Ultima pagina, la Bulgaria vincerà la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. A conquistare il trofeo è stata Dara con il brano Bangaranga. Secondo posto per Israele, terza la Romania, 5º posto invece per Salda Vinci, che ha rappresentato l'Italia con il brano Per Sempre Sì.
6: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, finisce 2-2 la sfida di andata dei playoff di Serie B tra Juve Stabia e Monza. I campani erano avanti di 2 reti, ma il Monza ha rimontato nel finale. Martedì il ritorno decisivo per l'accesso alla finale playoff. Festa per il Benevento Calcio, che conquista la Supercoppa di Serie C battendo 4-1 il Vicenza. Protagonista assoluto la Mesta, autore di una tripletta decisiva nella sfida giocata allo stadio Romeo Menti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
8: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
0: L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: Italia Starter Pack.
1: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.
2: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
2: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
1: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Looking for something truly special? At Martin Rogers Jewelers, we've been creating custom designs for over 40 years, from wedding rings to crosses, and jewelry for baptisms and sacraments to award-winning creations. Every piece is crafted with care. What makes us different? You work directly with our designers, personal, one-on-one. And many families keep coming back to us, generation after generation. Come see us at 523 Glenburn Road, Hazelwood Park, or visit martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, your jewelry, your story.
5: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
6: State ascoltando Radio Italiana 531.

quello che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Provolone dolce Soresina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Marussa, 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria, 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti, 400 grammi, $1.
2: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day, I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. GuardianFinanceBrokers.com.au. Station sponsor.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio, dalle 5 di sera, presso Radio Italiana 531 ad Einmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!

Programma il farmacista con me, Michele, ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case, e grandi le periferie.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Gagamis, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagamis,
5: a proudly family-owned business established in 1971,
4: has been providing the finest quality foods.
5: You can find Gagamis products in all
4: Romeo's,
5: Drake's,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: the Central Market,
4: Delicatessens,
5: and fruit and vegetable stores.
4: And if you're making tomato sauce, wine,
5: or other traditional preserves and sausages,
4: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
5: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
4: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
5: and tip or double zero flour made with South Australian wheat, and the famous spice nostamini.
4: Gagamis, flavours from around the world.
6: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.
7: Lubini Piccianini.
8: Tralalelo tralala.
9: Trippi troppa troppa trippa.
7: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
9: 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e 4 minuti.
2: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
3: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Gentili radioascoltatori, buonasera e bentrovati al programma Paradossi con Nicola Moffa e Michele Giglio. Buonasera a tutti, buonasera Michele.
1: Buonasera e grazie a tutti per le facilità, per gli auguri che mi avete fatto. Comunque, per coloro che non lo sapessero, oggi è il mio compleanno, ma comunque pazienza, ne parleremo più tardi. Oggi
0: auguri,
1: parleremo...
0: auguri Michele, auguri.
1: Grazie, grazie. Oggi parleremo di filosofia.
0: Sì.
1: E perché parleremo di filosofia lo vediamo fra un minuto.
0: Beh, parleremo di filosofia intanto perché parleremo dell'evoluzione del pensiero umano.
1: Esatto.
0: E quindi parleremo di alcuni filosofi, a cominciare chiaramente magari dai presocratici, parleremo dei socratici, ma non tutto in questa puntata.
1: È una maniera, diciamo,
0: oggi è
1: semplice.
0: Una premessa.
1: Facciamo una maniera premessa. Semplice così, perché sì. In effetti chi ha cominciato a pensare, il momento in cui l'essere umano comincia a pensare, in quel momento già fa della filosofia. Il punto è questo qua, Nicola e gentili ascoltatori, se voleste telefonarci e condividere quello che stiamo dicendo, 8340-7700. Il punto è questo, noi nasciamo e poi, diciamo, cresciamo, ci riproduciamo e poi si muore. Questo è il ciclo umano. È lo stesso ciclo della natura che succede anche agli alberi, alle cose,
0: piante, agli animali.
1: Alle piante e agli animali soprattutto. E naturalmente l'animale nasce, cresce, si accoppia, muore, però non si chiede perché. Sì. E noi esseri umani a un certo punto arriviamo a un punto, non solo noi al momento, ma l'essere umano in generale, dice: ma perché sono nato? Ci sarà una ragione, perché l'uomo pensa, non è come l'animale che non pensa, che fa, l'animale è più tranquillo, fa una vita molto più semplice. Noi abbiamo invece una complicazione, il nostro pensiero, e il nostro pensiero ci crea un problema. Il problema è il paradosso del fatto che nasciamo e poi moriamo. Questo è un paradosso, perché si nasce
0: se
1: poi dobbiamo morire. Qual è il punto, qual è la ragione? E allora ecco che l'uomo già dall'inizio ha cominciato a porsi questi problemi, e nel momento in cui si poneva questi problemi, perché c'è non solo, ma c'era anche lo stupore del mondo che intorno a noi, dell'universo, che ci costringe a pensare, a riconoscere la nostra ignoranza. In effetti tutto ciò che ci circonda lo vogliamo conoscere, perché il pensiero è fatto apposta per scavare, per conoscere, per far sapere. E naturalmente in questo momento in cui noi facciamo questa ricerca del mondo che ci circonda e di noi stessi, in quel momento facciamo filosofia.
0: Benissimo, insomma questo più o meno è l'argomento odierno, che poi è una premessa anche a quelli futuri, perché abbiamo intenzione di estendere un po' l'argomento filosofico, però in maniera possibilmente leggera, possibilmente insomma
1: comprensibile.
0: Adesso vi faccio ascoltare da Italian Vintage Summer, vi faccio ascoltare il primo brano, che è Quando, un rimasterizzato, che vi...
2: È bellissima questa canzone.

0: Quando Tony Renis, un brano rimasterizzato che abbiamo appena ascoltato, questi brani di oggi vengono da una playlist che si chiama Italian Vintage Summer. Quindi
1: chiunque lo voglia andare a sentire.
0: Sì, sono diciamo delle musiche italiane delle estati passate, insomma.
1: E sono riprodotte, diciamo, in chiave moderna.
0: Sì, alcune in chiave moderna, altre sono quelle originali, perché... per esempio la prossima, Michele, sarà Abbronzatissima di Edoardo Vianello,
1: quindi, mamma mia,
0: quindi quella originale. E vabbè, ma questo ve l'ho preannunciato giusto per farvi capire più o meno le musiche di oggi che si ascoltavano durante l'estate sulle spiagge italiane. Io vi parlo di probabilmente 40 anni fa.
1: Eh sì, 50. Quando noi eravamo ragazzi, quando io ero ragazzo, tu eri ancora appena nato, insomma.
0: Vabbè, insomma, no, ma anche per me sono canzoni abbastanza che ho ascoltato moltissime.
1: Specialmente
0: volte.
1: Vivendo in Italia, tu sei vissuto in Italia un po' più a lungo di me.
0: Io sono venuto qua che avevo 36 anni, mica, quindi.
1: No, io ne avevo 26, ma comunque a prescindere da questo. Il fatto che io tornassi in Italia ogni anno quasi, stando lì un mese, due, praticamente è come se vivessi là.
0: Sì, beh, si rimane, certo, per chi va in Italia molto spesso...
1: È difficile staccarsi, staccare la spina dall'Italia, via.
0: Allora, evoluzione, il paradosso dove sta? Beh, il paradosso, secondo me, Michele, poi chiaramente questo lo apro come dibattito anche con te, secondo me il paradosso è che in effetti l'evoluzione sta anche nella degenerazione umana, perché l'umanità è evoluta con il tempo, si è sviluppata in tanti modi, perché con tante conquiste, con le scoperte, con le varie scoperte scientifiche, no? L'evoluzione tecnologica. Però poi con il pensiero forse inizialmente c'è stato sempre questo alto e basso, e questo è secondo me quello di cui magari parleremo, di queste situazioni che poi chiaramente durante i periodi storici c'è stata sempre l'influenza delle circostanze, l'influenza delle guerre che c'erano in corso,
1: assolutamente.
0: L'influenza di quelli che comandavano, insomma, tutte queste cose.
1: Però i filosofi già avevano predetto, anche tutto quello che hanno detto e scritto si verifica sempre. Per esempio c'è stato un grande filosofo greco, Tucidide, che ha detto che ogni volta che c'è una potenza emergente che minaccia una potenza che già esiste, che è molto forte, allora succede una guerra.
0: Sì.
1: E questo è quello che dice lui. Al momento c'è la Cina che sta emergendo in maniera prepotente e in maniera esuberante.
0: Dirompente. Che prepotente.
1: E sta minacciando l'egemonia americana. E quindi ecco che si sta creando una situazione in cui si baci, abbracci, saluti, eccetera. Però in effetti la Cina e l'America sono praticamente... uno, non dico in guerra,
0: in
1: ma
0: un
1: comunque,
0: certo conflitto,
1: in
0: ecco.
1: Un certo conflitto, sì. C'è qualcosa, c'è, e quindi questa è una delle trappole di questo Tucidide, che dice la potenza emergente, come è successo in Grecia ai tempi di quando Sparta ha dichiarato guerra ad Atene, perché Atene, che era la forza più diciamo potente del tempo, costrinse Sparta a rimanere alla base, ecco.
0: Sì.
1: E quindi ecco che forse ci sarà qualcosa, ma è successo anche durante la Seconda Guerra Mondiale, la Prima Guerra Mondiale, esattamente la stessa cosa.
0: Sì, la storia si ripete. Comunque andiamo al primo break.
1: La storia si ripete, l'uomo non capisce mai.
0: Non impara dalle lezioni.
1: Le dice storia magistra vitae, la storia è la maestra della vita, però l'uomo
0: no.
1: Non capisce, non vuole capire, diremo, ecco.
0: Andiamo al primo break e poi continuiamo con questo. E dopo il break vi facciamo ascoltare appunto la canzone Abbronzatissima di Edoardo.
1: Break, naturalmente, che è la nostra anima, la nostra pubblicità.
0: Sì.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spendapenny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, 130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect.

0: Ed eccoci rientrati in studio. Vi ricordo che siete all'ascolto di del programma Paradossi con Nicola Moff e Michele Giglio, e il programma Paradossi è trasmesso dallo studio Sanremo di Radio Italiana 531.
1: Non Sanremo quello italiano, ma Sanremo quello australiano, quello della pasta, insomma.
0: Sì,
1: quindi ogni volta che parlate di Sanremo fate un piatto di fettuccine aglio e olio, insomma.
0: Della pasta Sanremo.
1: A meno che non fate la pasta per conto vostro, perché ci stanno anche le macchinette per fare la pasta, è vero. Comunque torniamo a cose meno casarecce, diciamo, mangerecce, parliamo a cose più razionali, più filosofiche. Una delle ragioni per cui l'essere umano ha cominciato a pensare, a guardare dentro se stesso, è la paura della morte. Ma perché devo morire? Questo è un paradosso. Nasco e poi muoio. Ma non è possibile. Ci deve essere qualcosa. Ed ecco che è venuta fuori, diciamo, l'appiglio della religione. Cioè, sì, si muore, però poi dopo la morte c'è un'altra vita che ritorna, c'è una trasmigrazione. Ed ecco che vengono fuori i grandi personaggi del passato, i filosofi. Il primo più grande filosofo indiano era appunto Buddha, era il prototipo di tutti i grandi filosofi. E appunto Buddha ha messo delle... noi non parliamo di Buddha oggi perché sarebbe troppo grande, però Buddha ha gettato le basi di questa ricerca del pensiero, sì, di dove trovare una scusa, dove risolvere il paradosso, nella religione, nell'ascetismo. Nel momento in cui uno ricerca se stesso, medita, arriva a un momento in cui comunica con un altro mondo, il mondo che magari era passato e che ritorna di nuovo. Queste sono cose che io e te, che non ci commuoviamo solo davanti a un piatto di pasta, però c'era gente che si commuove anche senza un piatto di pasta e ricerca se stesso, no? A parte gli scherzi. È una cosa molto seria, perché l'avvento della religione, delle religioni, perché non è solo una, è questa ansia di non voler morire. Mano a mano che va avanti con gli anni lo capisci meglio poi.
0: Ma certo, perché con l'età ci si chiede, insomma,
1: dice quant'aggio campà,
0: che cosa è il significato della propria vita, eccetera.
1: Comunque,
0: che
1: se volete comunicare con noi su questo punto, che è molto importante, 83 40 77 00, 83 40 77 00.
0: Naturalmente ci potete chiamare anche, possiamo parlare anche in inglese, perché noi siamo, certo, abili a arruolati.
1: Abili a arruolati, e possiamo anche mettervi in onda, ecco.
0: Sì, sì.
1: Allora, scusa che ti ho interrotto. Torniamo.
0: No, io dicevo, una delle motivazioni, appunto, del chiedersi il significato della vita, chiedersi perché viviamo, perché inizialmente, chiaramente, si credeva, ancora oggi ci sono tante credenze, si credeva nelle stelle, no? Guardando il sole era un dio, la luna era un dio, insomma le stelle erano tutte considerate delle
1: divinità.
0: Tutto ciò
1: che ci circondava era una meraviglia, sì, e quindi doveva avere un'influenza sulla vita,
0: sì,
1: ovviamente.
0: E allora c'erano persone che le studiavano, le osservavano, cercavano di capire. E uno di questi, ne cito uno per tutti, Michele.
1: Io lo so che citi tu.
0: Eratostene.
1: Ah, ecco, sì.
0: Eratostene, il quale osservava appunto la quotidianità del giorno, del sole, quindi come si comportava, perché faceva giorno, perché faceva notte, come mai le notti si allungavano, si accorciavano a seconda del periodo dell'anno, insomma tutte queste cose. E Eratostene cominciò, questo fu stimolato nel cercare di capire queste cose, fu stimolato a capire che cosa, come fosse fatta la Terra, perché cercava di osservarla in un certo senso come l'avrebbe vista Dio da lontano, no? La divinità.
1: Prima dei diciamo degli elicotteri, degli aerei,
0: sì,
1: dei
0: prima,
1: droni.
0: Certo.
1: Mo col drone ti metti là e vedi tutto, adesso non ci sono.
0: Però lui non riusciva a immaginare, e quindi cercò di misurare. Perché cominciò a fare i vari teoremi, perché come sapete ci sono stati tantissimi matematici, i primi filosofi in effetti sono stati dei matematici.
1: Assolutamente.
0: Perché, e tra l'altro anche in Italia, no, come i pitagorici, c'erano moltissimi filosofi che erano in effetti scienziati, che studiavano le materie matematiche per dare la logica,
1: sì, per cercare di risolvere il problema. dell'essere umano. Viviamo in un mondo, osservando questo mondo si rendevano conto che questo mondo aveva dei limiti e dei limiti enormi, dei limiti terreni, dei limiti spaziali che praticamente sono infiniti. E quindi cercavano di calcolare, di dare una ragione a tutto ciò. E da questi noi abbiamo imparato tante cose. Anzi, oggigiorno siamo quelli che siamo, specialmente gli scienziati come il nostro Nicola, perché appunto questi hanno cominciato a misurare il mondo che lo circondava.
0: E quindi questo Eratostene che praticamente fece l'unità di misura all'epoca era la stadia, noi parliamo del 240 avanti Cristo. Questo è quindi è dopo di Socrate, perché Socrate, se non sbaglio, 369
1: sì.
0: avanti Cristo. E poi chiaramente anno più anno meno, perché è difficile dare su una cosa, su qualcosa di 2400 anni fa, è un po' difficile dare le date esatte. Comunque Eratostene riuscì a calcolare la circonferenza della Terra in maniera quasi esatta, in maniera imbarazzante,
1: certo,
0: perché già 2400 anni fa aveva dato la soluzione che la Terra fosse una sfera, quindi avesse una circonferenza, e quindi ha calcolato il raggio, ha calcolato la distanza della Luna dalla Terra, la distanza del Sole dalla Terra, cioè ha fatto delle cose incredibili, e per fare questo ha utilizzato dei sistemi di misura molto rudimentali ed ha utilizzato l'ombre. Un obelisco,
1: sì.
0: e il fatto che il sole illuminasse esattamente il fondo di un pozzo, per cui significava che il sole era perfettamente perpendicolare alla Terra, almeno i raggi solari.
1: Certo, cose che poi sono state smentite purtroppo dalla storia, e poi ci si è ritornati
0: sì.
1: a capire che in effetti aveva ragione,
0: sì.
1: perché il fatto che la Terra fosse rotonda è una cosa che è successa a quel periodo lì da Eratostene, però poi l'uomo ha detto no, ma non è possibile,
0: sì.
1: la Terra è piana.
0: Sì, perché non riuscivano a spiegarselo, non riuscivano a farlo. Poi c'è stato Galileo Galilei, addirittura è stato chiamato eretico. Perché
1: aveva messo la Terra non al centro dell'universo.
0: Sì, perché la Terra non c'era questa come si dice la teoria tolemaica, che la Terra era al centro,
1: che contrastava con quella aristotelica.
0: Certo, e poi chiaramente era perché per la religione, specialmente la religione cattolica cristiana,
1: che si rifaceva Aristotele,
0: sì,
1: quello è il problema.
0: Anche, e naturalmente, chiaramente, perché poi Aristotele, se parliamo anche di Aristotele, Aristotele era più, diciamo, politicizzato in un certo senso, perché
1: comunque,
0: Aristotele...
1: chi ha creato questo problema è stato proprio Sant'Agostino. Perché Sant'Agostino ha fatto di Aristotele il centro della filosofia cristiana in qualche maniera.
0: Sì.
1: E allora che è successo? Che la Terra è al centro dell'universo.
0: Perché l'uomo è al centro della Terra, la Terra è al centro dell'universo.
1: Sembra una cosa logica.
0: Sì, sembra una
1: cosa. E invece
0: cosa
1: non è così. E allora ecco che è venuto fuori appunto questo scisma di Galileo Galilei,
0: sì.
1: Che
0: sì.
1: si è risolto qualche anno fa, insomma.
0: Gli hanno tolto la scomunica dopo che 300 anni dopo che è morto. Quanti anni? Di che anno era?
1: Sì, era il 500.
0: Sì, quindi 500 anni dopo. Comunque, insomma, parleremo di questo. E quindi abbiamo accennato appunto a Eratostene, che era uno di quegli scienziati matematici, astronomi, chiamiamolo così, che era riuscito già all'epoca a capire delle cose semplicemente pensando, semplicemente chiedendosi delle cose per cercare di risolvere. È quello che in effetti è la filosofia, che in greco significa appunto l'amore del sapere, il piacere
1: l'amore del sapere. Il piacere del sapere, sì. Uno dei grandi filosofi e che a me sta molto a cuore è De Crescenzo, per esempio. Ha scritto dei libri di
0: sì.
1: filosofia molto interessanti.
0: Molti.
1: Ce l'hai tutti?
0: Quasi.
1: Ho capito.
0: Quasi.
1: Cioè io ce n'ho un paio pure. Perché la filosofia spiegata veramente in maniera... Luciano De Crescenzo...
0: Sì.
1: Che poi è uno scienziato, in effetti lui era laureato in ingegneria, però era anche un filosofo, e quindi la matematica e la filosofia vanno a braccetto
0: sì, perché sono legate alla logica. E adesso andiamo alla prossima.
1: Un'altra cosa,
0: sì.
1: Remastering
0: alla prossima, allora.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per domenica 17 maggio, Arthur Street Tranmere, Briar Road Felixstowe, McGill Road McGill, Lewis Road Glend and Hectorville Road Hectorville.
4: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
5: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
6: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita. Domenica 24 maggio alle 11 nella chiesa del Sacro Cuore ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
7: Vieni, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi.

0: E non potevamo farci mancare il nostro Paolo Conte con Via Come, anche lui è un
1: grande
0: filosofo,
1: assolutamente, è un personaggio eccezionale. Comunque, gentili ascoltatori, qualora voi siete in ascolto e siete interessati a ciò che stiamo dicendo, 83 40 77 00, e volevo salutare un mio amico Joe Bernard, che probabilmente ci sta ascoltando da un paese molto lontano, si chiama Mallambimbi. Sai dove sta?
0: Dove sta? Mi sembra che
1: ai confini con il Queensland, del New South Wales.
0: Sì,
1: quindi bello lontano.
0: Quindi alla parte nord del New South,
1: sì,
0: Wales. Ebbè, più o meno è dove vado io, che c'ho un progetto lì.
1: Cioè, come si chiama?
0: Lì si chiama Wiwa.
1: Ah, ho capito.
0: Se, quando me l'hanno detto la prima volta, è come se mi avessero
1: però
0: detto pane e cuocolo.
1: È all'interno. È all'interno.
0: No? Sì, all'interno. E, insomma, per andare lì ci vuole un giorno di viaggio. Andando con l'aereo, e poi bisogna prendere pure,
1: certo,
0: la macchina.
1: Certo, certo. Come hanno fatto i nostri ragazzi che sono andati a Meadowford, perché c'è questa festa importante che... italiana a Meadowford. Io a questa festa sono stato forse 50 anni fa, quando lavoravo per il Globo. È una bella festa e ci sono moltissimi italiani a Meadowford, e ci sono ottimi vini, ci sono ottimi noci, castagne, tutto ciò che viene di buono che si produce sul posto. Una volta coltivavano il tabacco in quella zona lì, era la zona dove, forse la più importante di tutta l'Australia. Adesso ormai il tabacco non serve più, solamente che ci sta un po' di contrabbando, come sai bene, no?
0: Vabbè, le sigarette adesso
1: sono diventate un bene di lusso.
0: Sì, costano tantissimo e praticamente sono super tassate, proprio per cercare di scoraggiare
1: è una fesseria, perché quello che fanno è incoraggiano la malavita, che ne fa una specie di...
0: Sì, perché poi chiaramente sono venuti fuori i contrabbandieri, non solo con le sigarette, ma pure con queste vaping, sai, quelle cose elettroniche, che c'è comunque la capsuletta di nicotina che si mette in questo vaping.
1: E fa peggio delle sigarette.
0: Magari sì. E addirittura hanno fatto anche quello di contrabbandieri, ancora più facile da...
1: Certo,
0: perché più piccole sono praticamente le dimensioni di una sigaretta, mi sembra che ce ne vanno una decina di queste capsule.
1: E quindi vengono fuori le bombe che colpiscono.
0: E quindi sì,
1: incendi, bombe.
0: Vabbè, comunque.
1: Vabbè.
0: Ritorniamo al nostro argomento
1: filosofico. È sempre lì che l'uomo vuole sempre di più, è vero?
0: Sì, sì.
1: Non pensa, questi che buttano le bombe, che fanno questi lavori, secondo me sono persone che non pensano all'esistenza della vita, ma penso solamente a vivere la giornata. Perché per quale ragione tu ammazzi e crei questi problemi? Non lo so, forse cosa c'hanno nel cervello.
0: Abbiamo detto che purtroppo c'è gente che al posto del cervello o c'ha l'acqua, non lo so, ma purtroppo queste cose succedono.
1: Desiderio di possedere sempre di più, avere sempre di più, soprattutto possessioni, possesso di ciò che ci circonda,
0: sì.
1: Che poi alla fine devi morire, e che ci devi fare con tutta questa?
0: Ma è anche esaltazione, è anche psicopatia,
1: è anche droga che ti pigli,
0: droga prima... che ti brucia il cervello. Cioè, sono tante le cose che influiscono al pensiero umano, perché poi gli umani fanno cose che sono degeneranti, appunto.
1: Come quello che sta succedendo nel mondo al momento, con migliaia di morti in Ucraina, in Russia, in Gaza, in Libano, è una cosa incredibile.
0: Sì, in Israele, in Iran.
1: Se tu pensi quanta gente sta morendo con queste bombe, è una cosa impressionante. E sembra che noi lo guardiamo, vabbè, quanti sono? Hanno ammazzato. Ah, pure in Russia ci sono delle... colpiscono pure la Russia. Ma certo, questi si stanno difendendo, no?
0: Certo, certo.
1: E succedono cose
0: incredibili. I morti stanno dappertutto. Ma poi noi abbiamo fatto pure una puntata, Michele, sulle guerre nel mondo. Ce ne sono un centinaio di guerre del
1: se
0: mondo.
1: Se basta.
0: Di tante guerre non se ne parla proprio. In Africa soltanto ce ne stanno una cinquantina.
1: Mamma mia, Boko Haram, civili. Questa gente che assalta dei villaggi e fa fuori tutti.
0: Sì.
1: Rapisce tutte le ragazze, mamma mia.
0: Sì, ci

0: cioè sono tutte, poi che ne so, perché si parla della guerra dell'Iran con
1: è perché le petroliere perché non possono
0: petroliere
1: uscire
0: sanno,
1: non
0: sanno,
1: escono.
0: L'Iran è un paese che produce il 20% del petrolio del mondo. 20%.
1: Pensavo fosse l'Arabia Saudita.
0: L'Arabia Saudita forse il 50%.
1: E poi c'è anche il Venezuela che c'è il problema.
0: Sì, poi c'è il Venezuela che più o meno è comparabile un po' all'Iran. Ma poi ecco il Venezuela, adesso che hai nominato il Venezuela. Perché si parla del rapimento del... Se no chi se ne fregava se avevano rapito qualcuno nel Congo belga o nell'Afghanistan? Perché purtroppo sono paesi che hanno meno influenza, diciamo, di mercato, e quindi se ne parla meno.
1: Però
0: il
1: Venezuela aveva due cose importanti: la prima, un'enorme quantità di petrolio, e la seconda, c'aveva anche uranio arricchito.
0: Sì.
1: C'aveva moltissimo uranio arricchito. A che gli serviva questo uranio arricchito, secondo te?
0: Ma certo,
1: quello serveva a bomba atomica.
0: Purtroppo sono ecco, stanno arrivando, Michele, vedo nelle nostre telecamere, perché questa sera qui alla radio c'è
1: Milan-Genova.
0: Fanno vedere la partita Milan-Genova
1: o Genova-Milan, non so
0: o Genova-Milan, boh, non lo so. Comunque poi passeremo anche noi quando ce ne andiamo, perché saranno ancora nel pieno della partita.
1: Va bene.
0: E ci sono un po' di ragazzi, insomma, che stanno a entrare.
1: E poi, va bene, allora poi c'è anche Pisa-Napoli, c'è Roma-Lazio. Queste due ultime partite sono molto importanti. Comunque,
0: sì, per le coppe, sì.
1: Che questa è l'unica cosa che è rimasta agli esseri umani, il tifo
0: lo sport.
1: Per lo sport, che poi tra parentesi si sono sfegatati per queste squadre italiane che hanno al 90% giocatori stranieri. Quindi non tifi per l'Inter, tifi per l'Inter di...
0: Sì, vabbè, ma poi entriamo in un altro che magari quando parliamo di calcio, però di calcio forse noi non siamo tanto efferati, quindi...
1: No,
0: siamo così terra terra, però sicuramente si capisce quello che succede, che si lamentano che in Italia, poi l'Italia su sono 12 anni, tre edizioni dei mondiali che non si qualifica, ma è logico, perché le squadre italiane, no, gli italiani ce ne stanno quattro gatti, è logico.
1: Ogni squadra italiana, ci sono 4-5 italiani nella rosa, che sono 20-22,
0: sì, insomma. Sì, quindi, l'80% sono stranieri.
1: Come fai? Come
0: più
1: fai?
0: dell'80%.
1: Ma poi perché? Per quale ragione sono stranieri? Che non ci sono ragazzi italiani che sono in grado? Per quale ragione?
0: Per i soldi.
1: Anche perché
0: mercato.
1: Costano di meno gli spagnoli. Quello è fatto.
0: Da una parte studenti. Anche, boh, chi lo sa. Comunque, ecco, questo è quello che succede con tutto. Ecco, dove ci sono gli interessi ci sono purtroppo i problemi.
1: Va bene, oggi siamo a domenica 17 maggio e sono esattamente
0: Le 7 meno un quarto,
1: 6:45, sì.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
4: Apo, io non ho voglia di cucinare.
3: Allora andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
4: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
3: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'833-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
4: Altavilla Club 281 The Parade, Beulah Park.
5: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'833-627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
3: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il

di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!

0: E questo era Amar Chord, che è un, tra l'altro, la sigla del film omonimo Amar Chord, che è stato
1: premiato,
0: ha vinto l'Oscar. È un film che praticamente del 73, che è stato molto...
1: Amar Chord, mi ricordo, è una specie di passerlata sulla vita di Federico Fellini. Quello era un film,
0: sì,
1: molto bello,
0: sì, sì,
1: fatto molto bene. Grande Federico Fellini, con cui condivido una cosa: l'amore per il parmigiano reggiano.
0: Beh, a chi non piace.
1: Lo mangiava a chili, apparentemente.
0: Parmigiano reggiano, sì. Sì, se lui ce l'aveva proprio, se lo faceva portare mentre faceva le sue, dirigeva i suoi film.
1: Che poi se vai da quelle parti, e prendi l'aperitivo, ci sono delle enormi forme di parmigiano già tagliate e pronte, tu prendi l'aperitivo e ti prendi un pezzetto di quel formaggio, un pezzetto. Io me ne sono mangiato mezzo chilo, comunque, che a me piace moltissimo. Poi è fatto molto bene, specialmente quello stagionato dopo 24 mesi, insomma, no?
0: Io ho mangiato, Michele, gli spaghetti.
1: Oddio.
0: Che appena tirati fuori dalla pentola,
1: dentro
0: al parmigiano.
1: Dentro al parmigiano. Dentro al parmigiano.
0: Scavato dentro.
1: Scavato,
0: insomma,
1: dentro,
0: eh?
1: Sì, sì.
0: E ci
1: è la cosa migliore quella là. Ma c'è un posto qui dove lo fanno questo, ad Adelaide?
0: Devo andare a trovare. Però sai, molto formaggio comunque per il colesterolo è un po'...
1: di qualche cosa...
0: Si può fare, ogni tanto uno sfregio si può fare.
1: Certo. Non tutti i giorni.
0: Sì. E torniamo al nostro...
1: All'esistenza
0: argomento
1: della vita e non quella della panza.
0: Sì, parliamo del nostro argomento, l'argomento filosofia, dove stiamo parlando appunto del pensiero umano, dell'evoluzione del pensiero umano, del fatto che gli umani, insomma, cercano di pensare, di capire, e una cosa... che veniva fatta, diciamo, che veniva condivisa in un certo senso un po' da tutti, era il fatto che comunque si pensava per il bene, per fare il bene, per il bene di se stessi, per il bene di quelli con i quali si condivideva la vita, per il bene in generale.
1: Non era un capriccio fare queste ricerche,
0: no,
1: era un'esigenza assoluta.
0: Sì. Poi c'erano quelli che erano esagerati sul bene per se stessi e c'erano quelli che erano esagerati sul bene per gli altri, e quindi chiaramente c'è sempre il paradosso in queste cose qui, c'è sempre l'eccesso, no? Perché in tutte le cose, quando c'è l'eccesso, poi chiaramente le cose diventano un poco difficili da condividere. Però in effetti un po' il comune denominatore era per il bene e per la conoscenza, insomma, per il sapere, ecco, per far sì che l'uomo potesse capire se stesso, potesse capire anche gli altri, per stare bene, per il proprio beneficio. E insomma, Socrate era uno di quelli che il più famoso, probabilmente il padre della filosofia, che poi non lo dico solo io, ma chiaramente è stato così dichiarato, Michele, da tutti, che Socrate è il padre della filosofia. Ma perché il padre della filosofia? Noi l'abbiamo detto tante volte che Socrate metteva in atto la cosiddetta maieutica, appunto la capacità di tirar fuori dagli individui
1: una conoscenza che già esiste,
0: una conoscenza che già esisteva, sì.
1: Il metodo maieutico, perché la mamma era levatrice, maieutico,
0: sì, era
1: e quindi
0: l'ostetrica,
1: quella,
0: diciamo,
1: e lui diceva che bisogna fare la stessa cosa con l'essere umano, e quindi quando incontrava la gente gli diceva: ma tu, li fermava per strada,
0: sì,
1: se l'hai visto pazzo che andava in giro, ma tu lo sai perché sei esistente? Spiegami a me, rispondimi. Oddio, chi è Socrate? E quelli scappavano. Però in effetti aveva ragione, perché chiedeva la ragione dell'esistenza, chiedeva alla gente: ma tu che ci stai a fare in questo mondo? Perché stai andando di corsa? Dove vai? Che vai a cercare? Dove devi andare? E insomma,
0: sì, no, Socrate era amato e odiato allo stesso tempo, perché era uno che aveva idee che ti facevano pensare, quindi era amato per quello, no? per la sua capacità analitica del pensiero. Però chiaramente era odiato perché metteva la gente in difficoltà, alla gente non piaceva essere, come si dice, interrogati, insomma, messi alla prova, perché poi dicevano le cose e lui diceva, allora tu perché fai così?
1: Ma lui non imponeva quello che pensava lui.
0: No, non l'imponeva.
1: Cercava di tirarlo fuori, sì. E alla fine dice, hai visto che ci sei arrivato anche tu? E questo che lo voleva fare, appunto, farli ragionare, fare una ricerca interiore di se stessi, cosa che oggigiorno stiamo cercando tutti di fare. E la cosa interessante è che oggigiorno, non so se tu l'hai notato, una persona su tre ha un animale in casa. E perché? E lo tratta come un essere umano. Ci parla, ci discute. Non so se tu te ne sei reso conto, ma io ho visto gente che parla con gli animali come se fossero esseri umani. Sì. E gli animali non so se stiano a sentire o meno, però sono trattati come un essere umano. L'uomo si sta avvicinando all'animale per ragioni a me sconosciute ancora, perché io l'animale lo rispetto, lo considero un animale e lo lascio come sta, insomma, ecco. Non cerco di parlare e dialogare con lui, perché secondo me lo fanno per dialogare con se stessi, perché in effetti non è che si aspettano una risposta.
0: Sì.
1: E c'è questa tendenza dell'essere umano oggi ad avere questa grande passione per avere un animale in casa. È vero che è anche una cosa terapeutica, perché chi sta male e ha un cagnolino a casa da carezzare, gli fa bene, anche lo rilassa in qualche maniera, ma veramente ce n'è bisogno di questo? Perché secondo me è come se noi ci cercassimo noi stessi attraverso un animale.
0: Sì.
1: Perché, allora, altrimenti perché lo tiene a casa? Per dargli da mangiare, pulirgli il sederino, portarlo al mare a fare una passeggiata? No, ci deve essere una ragione. È questo amore, questo affetto che tu riversi sull'animale, perché forse l'essere umano non ti ricambia in quella maniera.
0: Sì, invece l'animale non si lamenta.
1: No.
0: Non ti risponde.
1: E questo secondo me è una debolezza, onestamente.
0: Probabilmente sì. Andiamo ad ascoltare un altro brano, questo qui da un gruppo, si intitola L'amore più bello.
1: E se voleste telefonare il numero è sempre lo stesso, 83407700.
0: Naturalmente vi ricordiamo che siete sempre all'ascolto del programma Paradossi, che viene trasmesso dallo studio Sanremo di Radio Italiana 531.

0: L'amore più bello, il brano che avete appena ascoltato, e naturalmente noi siamo sempre qui, tra non molto vi faremo vi manderemo le notizie anche dall'Italia, perché siamo quasi alle 7, come sapete normalmente verso le 7, verso quest'ora ci perviene il notiziario da Rai 1.
1: E poi tra mezz'ora cominciano le partite, perché quest'anno le partite sono importanti, e le fanno iniziare tutte le 12:30, che sarebbe
0: più o meno
1: le 7:30 nostre.
0: Sì, beh, un po' come il 90° minuto, ricordi quando le partite le facevano tutte allo stesso tempo, era molto più bello.
1: Certo, perché sapevi esattamente quello che succedeva agli altri campi.
0: Sì.
1: Invece il giocatore che sa cosa hanno fatto le altre partite, ma sì, tanto che ci frega.
0: Sì, decresce l'interesse probabilmente. Sì. E invece secondo me è meglio, ma questi cambiamenti che hanno fatto sono sempre stati dettati dalla commercialità, sempre dalla potenza del mercato, sempre per i soldi, e quindi chiaramente queste cose sono cambiate in questo senso qui, per sfruttare al massimo praticamente tutte perché aumentando il periodo di ascolto si aumenta anche il periodo di trasmissione delle pubblicità.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 19.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale. Servizi di logistica di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution. Telefono 131364.
6: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Procura di Modena ha disposto il fermo per Salim El Kudri, il 31enne accusato di aver investito 7 persone e coltellato un uomo nel centro della città. Le accuse sono di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe agito con la precisa volontà di mettere in pericolo l'incolumità pubblica in una delle aree più frequentate del centro cittadino. 2 persone hanno subito l'amputazione degli arti inferiori e una donna di 55 anni resta in pericolo di vita. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso vicinanza alla città e ringraziato i cittadini che hanno contribuito a bloccare l'aggressore. Anche la Premier Giorgia Meloni segue costantemente gli sviluppi della vicenda.
7: Tragico incidente stradale a Milano in zona Bicocca. Un uomo di 77 anni, turista americano, è morto dopo essere stato investito insieme alla moglie mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La donna, 76 anni, è ricoverata in condizioni gravissime. Secondo la ricostruzione della polizia locale, l'auto proveniva da Via Chiesa ed era diretta verso il centro città. Il conducente, un italiano di 60 anni, è risultato negativo sia all'alcol test che agli esami tossicologici.
6: Incidente mortale all'autodromo di Vallelunga durante le qualifiche della Coppa Italia motociclistica. A perdere la vita è stato Dimitri Tempesti, motociclista fiorentino di 60 anni. L'uomo è caduto violentemente all'uscita della curva Roma dopo un exside durante le prove del trofeo RR Cup. Immediati soccorsi del personale medico presente in pista, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali.
7: Andiamo all'estero, continua la protesta a L'Avana contro il blackout e la crisi economica che colpisce il paese. Per la quinta notte consecutiva centinaia di persone sono scese in strada battendo pentole e bidoni nei quartieri della capitale cubana. Le manifestazioni hanno interessato diverse zone della città, mentre le autorità hanno rafforzato la presenza della polizia e limitato il servizio internet in alcune aree.
6: Nuovo allarme sicurezza in Nigeria. Circa 50 bambini tra i 2 e i 5 anni sono stati rapiti da uomini armati durante un attacco ad una scuola nello stato di Borno, nel nord-est del paese. Secondo alcune testimonianze, i sequestratori avrebbero utilizzato i piccoli come scudi umani durante la fuga in motocicletta. Nella stessa giornata, altri uomini armati hanno assaltato 2 scuole primarie nel sud-ovest della Nigeria. Alcuni sospetti sarebbero già stati arrestati.
7: Voltiamo pagina. La Bulgaria vincerà la 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. A conquistare il trofeo è stata Dara con il brano Bangaranga. Secondo posto per Israele, terza la Romania. Romania, quinto posto invece per Salda Vinci, che ha rappresentato l'Italia con il brano Per sempre sì.
8: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Finisce 2-2 la sfida di andata dei playoff di Serie B tra Juve Stabia e Monza. I campani erano avanti di 2 reti, ma il Monza ha rimontato nel finale. Martedì il ritorno decisivo per l'accesso alla finale playoff. Festa per il Benevento Calcio, che conquista la Supercoppa di Serie C battendo 4-1 il Vicenza. Protagonista assoluto la Mesta, autore di una tripletta decisiva nella sfida giocata allo stadio Romeo Menti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
9: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Fred Buscaglione con Guarda che luna.
1: Il grande Fred, veramente un uomo che magari di filosofia non si intendeva molto, però quando scriveva qualche canzone sapeva
0: era, filosofo pure lui in un certo senso,
1: specialmente quando si embriagava. Purtroppo è morto proprio a causa
0: di cirrosi epatica.
1: Sì, no, è morto in incidente automobilistico.
0: Ah, già, sì, lui...
1: C'era un macchinone americano, quelli grandi. Sì, sai com'è, quelle macchine lì, se non le sai controllare... Io mi ricordo che ho fatto il militare a Pozzuoli e ogni tanto venivo... c'aveva macchina in caserma, diciamo, a quei tempi. E stavo rientrando da Pozzuoli, andavo a Napoli, e perché a Napoli c'avevo degli amici, eccetera. E mentre andavo a Napoli... A un certo punto davanti a me, contromano, un macchinone americano. Ma avrebbe ammazzato.
0: Era Fred Buscaglione.
1: No, non era Fred Buscaglione. Erano soldati americani imbriachi come cucuzze che scendevano giù e sorpassavano. Guarda che mi sono spaventato veramente. Poi all'improvviso, per fortuna, è rientrato, ma me lo sono visto davanti, a distanza di 300-400 metri. Ma sono quelle macchine enormi. Se ti danno una botta, quella è come un camion, la stessa cosa. Ahimè, a quei tempi poi non c'erano i cinturoni di sicurezza, quindi una botta di quelle su una Fiat che c'avevo, che le Fiat, la 500, la 850, davanti non c'avevano niente.
0: E beh, il motore stava dietro.
1: Quindi la infrociata con quella, morte sicura.
0: Sì. Ma erano macchine che comunque andavano piano, quindi in un certo senso non erano grosse velocità. Quando... Però se uno ti veniva addosso era
1: una morte sicura. Ma è comunque tempi passati. Adesso la 500 c'è un po' più di resistenza, diciamo, no?
0: Ancora un pochino. Poi il motore sta davanti, le nuove 500.
1: Sì.
0: Quindi c'è una maggiore protezione. Poi sono 5 stelle, diciamo la NCAP,
1: quindi c'hanno
0: il rating. Sì, c'hanno gli airbag, eccetera, eccetera. Comunque, mica parliamo
1: torniamo alla filosofia.
0: Torniamo alla filosofia. E la filosofia adesso vorrei accennare all'espressione la prova della verità di Socrate, che sarebbe il celebre cosiddetto aneddoto dei tre setacci o dei tre filtri, perché Socrate praticamente quando qualcuno gli andava a parlare, gli andava a dire qualche cosa, a riferire qualche cosa, allora Socrate lo sfidava in un certo senso, no?
1: Ah, è così quello che dici? Sei sicuro di quello che dici?
0: Allora senti, guarda, prima di tutto sei certo che quello che stai per dire sia vero? Sei certo che quello che stai per dire sia vero? Oppure l'hai sentito dire? Poi dice, è una cosa buona, quindi il primo filtro se sei certo che è una cosa vera. Poi il secondo filtro è una cosa buona e positiva da dire? Quindi quello è il filtro della bontà. E poi quello della utilità. E cioè, è una notizia davvero utile o necessaria per me? Se nessuno di questi tre, o uno di questi tre, insomma, non me lo puoi accertare...
1: No, e non lo puoi giustificare...
0: Allora non voglio proprio sapere quello che mi viene a dire.
1: È giusto. E quella, il mio professore di filosofia ci diceva, tutto quello che sentite... Non credete niente. Di quello che vedete con gli occhi vostri, 50% può darsi che sia vero. Quindi praticamente siamo lì.
0: Sì, sì.
1: Non credete assolutamente a tutto quello che vi dicono. Non ci credete proprio. Sì. E quindi la stessa cosa di Socrate. E di quello che vedete con i vostri occhi, c'è la possibilità che neanche quello è vero. 50%.
0: Sì, perché dipende dalla prospettiva, da quale Ovviamente. Posizione lo vedete, vedete le cose. Ma infatti un sacco di gente... che purtroppo ha magari qualche pregiudizio e vede qualcosa e la interpreta nella maniera pregiudicata.
1: Assolutamente, sì.
0: E quindi chiaramente non è la verità. E allora, quindi questa è una cosa molto da tenere, diciamo, un po' a cuore, perché soprattutto per le persone che dicono cose un po' pettegole, ecco, diciamo così, nel senso che magari non sanno se la cosa è vera. La cosa poi non è una cosa buona, magari una cosa cattiva, quindi se si dice qualcosa di cattivo di qualcun altro in particolare. E poi se è una cosa che non ti serve, che pure se lo sai che non ti serve, allora che te lo dicano a fare?
1: What's the point, dicono gli inglesi.
0: Quindi ecco, questa è la cosiddetta prova dei tre setacci, che è stata messa in atto da Socrate quando riceveva, quando invece di essere lui andare a dire cose agli altri, quando gli altri dicevano a lui. E sempre per questo motivo Socrate a volte era un po' odiato, perché dice: ma tu guarda, questo qua non ci puoi dire manco niente, perché non vuole manco, se vuole parlare solo lui praticamente.
1: Però se noi usiamo questo sistema ci sarebbero molte soluzioni ai pettegolezzi che vanno
0: assolutamente
1: in giro.
0: Assolutamente sì, perché purtroppo tanti pettegolezzi vengono fuori da cose che sono state sentite dire da qualcuno, e poi magari qualcuno dice: ma è vero, io l'ho sentito, me l'ha detto l'amico di un amico di un terzo cugino. Quindi naturalmente è una cosa difficile.
1: Li ripetiamo questi filtri, tante volte i nostri ascoltatori volessero anche loro usarli, se sentono qualche diceria, qualche cosa sulle altre persone, specialmente parenti eccetera. Allora, sì, quando vi dicono qualcosa, vi riferiscono,
0: la prima cosa è la verità, cioè sì, siete assolutamente sicuri che quello che state per dire è vero?
1: E quali prove hai?
0: Insomma, bisogna essere sicuri. Poi il secondo è quello della bontà, cioè è una cosa buona da dire o è una cosa cattiva? Perché se è una cosa buona allora vale la pena di dirla, se è una cosa cattiva è meglio tenersela per sé.
1: Certo.
0: E poi la terza è quello dell'utilità, cioè se tu mi dici una cosa è utile a me, è qualcosa che mi salva da qualcosa, che mi può fare
1: mi può qualcosa servire,
0: in più,
1: sì,
0: mi può servire. Se non mi può servire, se non è necessaria per me, che me lo dice a fare?
1: Cancellala, non esiste.
0: Quindi chiaramente
1: questo è veramente molto importante. Questo, sì, qua. Poi dice i filosofi, e i filosofi ragionavano, siamo noi che non ragioniamo. Quando ti vengono a riferire qualcosa, poi non solo, la ingrandiamo quando la riferiamo a qualcun altro, quindi sì, da una piccolezza diventa fuori una cosa enorme,
0: sì,
1: e quindi bisogna stare molto attenti a riferire cose che magari non sono vere, sono cose, sono dicerie che poi alla fine dei conti si rivelano false. E questo è appunto i filtri di Socrate sono importanti.
0: Ma poi hanno fatto delle prove scientifiche che si possono fare anche così a casa propria praticamente. A volte si fanno proprio dei giochi anche a casa propria. Quello di partire da una frase e ognuno deve dire quella frase nell'orecchio dell'altro, e poi l'altro deve dire un'altra e così via. E poi l'ultimo deve dire a alta voce la frase che avrebbe detto il primo.
1: Vedete se, è vero.
0: Vedete se riesce, vedete che cosa succede, e vi accorgerete che quello che dice
1: l'ultimo
0: non è affatto quello che ha detto il primo. È una cosa incredibile e ci potrete provare. È un gioco, si fa, noi lo facevamo veramente praticamente se uno diceva, se quello che diceva la frase praticamente, poi all'ultimo quello che rispondeva diceva una frase diversa, quello che aveva detto la frase principale doveva bere.
1: Ah, ho capito.
0: E così andava la
1: storia. Allora ricordate 8340-7700, Michele e soprattutto Nicola qui a Paradossi, Radio Italiana 531.
2: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini, chiama l'833-7-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
4: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
5: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
6: Qui a Radio Italiana 531.
4: Con soli $20 di donazione, godati un delizioso morning tea.
5: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
6: Vieni a giocare alla tombola
5: e partecipa alla raffle.
6: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
4: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
5: 8340 2806.
6: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
5: Insieme possiamo fare
6: una grande differenza.

0: Massimo Ranieri, Se bruciasse la città, questo è un altro brano famosissimo che sicuramente un sacco di gente conosce benissimo. E questi erano comunque brani che vi stiamo facendo ascoltare questa sera, brani che venivano ascoltati durante l'estate sulla spiaggia di 40-50 anni fa.
1: Sì. Eh sì, perché Massimo Ranieri avrà 80 anni adesso.
0: Eh sì, sì, sì. Massimo Ranieri ultra ottantenne.
1: Come Albano, come Peppino Di Capri.
0: Beh, tutti quei cantanti degli anni 60, all'epoca avevano 20 anni e adesso chiaramente ce ne hanno 80.
1: Però quelle canzoni sono quelle che sono rimaste.
0: Sì, sì, sì, le canzoni degli anni 60 e 70 sono canzoni, diciamo, molto più melodiche, molto più... anche filosofiche, possiamo dire, in un certo senso.
1: Erano ragionate.
0: Perché erano ragionate, sì.
1: Non erano rip rip.
0: Poi sì, poi
1: è venuto fuori il rap
0: così, cantanti che mettevano insieme delle cose con meno poetici, insomma, meno
1: parlano di cose
0: a volte futili,
1: insensate.
0: Poi, Michele, un'altra cosa di cui possiamo parlare sempre durante il nostro viaggio nel mondo della filosofia, anche dei cambiamenti del linguaggio che ci sono stati con il passare del tempo. A parte, diciamo, possiamo addirittura cominciare da quando Dante Alighieri ha scritto la Divina Commedia, quindi che è stato, diciamo, forse il padre della lingua italiana, che si è passati dal latino all'italiano per poter dare la possibilità a tutti di poter...
1: Italiano volgare.
0: L'italiano, Marco. Sì. Ma insomma, questo è anche quello, è una evoluzione del pensiero umano, proprio perché c'è stata quella necessità di riuscire a comunicare con più persone, perché prima chiaramente i campani non si capivano con gli abruzzesi, per esempio, o con i milanesi, con i calabresi,
1: per carità,
0: lingue totalmente diverse praticamente, anche se simili, anche se diciamo neolatine, però tutte diverse.
1: Non dialetti, ma lingue, perché
0: lingue erano lingue.
1: A me non fa tanto piacere che la gente parli di dialetti, perché sono lingue in se stesse.
0: Sì, sono lingue, sì.
1: È inutile dire dialetto, non dialetto. Voglio, la lingua è quella che la gente parla, e ogni lingua ha la sua grammatica, la sua ragione, quindi lasciamo stare. Dialetto forse è una classificazione artificiale, secondo me. Comunque, esiste.
0: Sì, vabbè, ma è un... a volte... l'espressione ha più efficacia nella propria lingua, quindi diciamo nel proprio dialetto, piuttosto che in un'altra, perché
1: sono d'accordo,
0: perché moltissime, tutte le lingue, come tu sai benissimo perché poi sei stato insegnante naturalmente, chiaramente sai benissimo che per imparare bene una lingua o un dialetto bisogna stare nel posto per capire il senso.
1: Assolutamente, io per questo ho imparato il napoletano, ho fatto il militare a Avellino, poi dopo Avellino sono andato a Pozzuoli, quindi ho passato 15 mesi della mia vita immerso in quella cultura, e mi è piaciuta talmente che ormai non riesco più a scrollarmela di dosso.
0: Certo, ecco. Certo, perché la lingua è fatta anche di emozioni, di emotività.
1: Ma non solo, ma anche il dialetto, la lingua partenopea, è una delle più parlate è il dialetto più parlato d'Italia, cioè chi parla il dialetto più parlato o la lingua più parlata dei dialetti è il napoletano.
0: Sì,
1: quella più parlata di tutti,
0: ma nel mondo, per quanto riguarda le lingue di origine italiana,
1: certo, sì,
0: nel mondo il napoletano è la lingua più parlata. E comunque ritorniamo alle nostre filosofate, perché chiaramente adesso vi stiamo così citando alcune delle cose tipiche, ecco, della filosofia, di questi ragionamenti che venivano fatti dai filosofi. Noi abbiamo accennato così fuori onda, abbiamo parlato anche di Aristotele e di Platone, perché chiaramente questi tre erano semicontemporanei. Platone era piccolo quando Socrate è morto, e poi Aristotele è venuto anche dopo, era quasi contemporaneo di Platone, però
1: Aristotele è stato discepolo di Platone.
0: Sì, discepolo di Platone, e tutti e tre, mentre la differenza è che Socrate era praticamente figlio di nessuno, era un uomo di strada, un uomo semplicissimo, viveva in maniera molto semplice, aveva la moglie Xantippe, Xantippe con la X,
1: rompiscatole,
0: una moglie che rompeva sempre le scatole, tanto che uno dei suoi discepoli gli chiese: ma Socrate, come mai ti sei sposato a 51 anni? Perché lui aveva 51 anni quando si è sposato.
1: Quindi era praticamente sul letto di morte.
0: allora lui ha detto, quindi ha detto, ma conviene a sposarsi, perché tu ti sei sposato tardi, perché poi insomma non ti volevi sposare e poi ti sei sposato, insomma come funziona? Allora Socrate gli rispose: tanto te ne pentirai lo stesso. E quindi insomma è stata, ecco, la tipica risposta di Socrate, che ti lascia così di stucco, che ti dà la risposta in tutte e due i sensi, ecco. E chiaramente questo è il suo modo di ragionare. Ma Socrate è stato anche un soldato che ha...
1: Questo non lo sapevo.
0: Sì, Socrate è stato in guerra, ha fatto un paio di guerre. C'è anche un aneddoto di Socrate, che lui è rimasto in mezzo al campo di battaglia fermo in mezzo alle frecce e lui non si è mosso e stava lì a meditare, praticamente non è stato colpito da nessuna freccia. Questa è chiaramente una leggenda, però insomma per dire
1: c'è
0: che
1: c'è sempre qualcosa di vero.
0: Sì, perché comunque è stato un soldato, ha combattuto, poi all'epoca si combatteva con le mani, con le spade,
1: certo,
0: non,
1: sì.
0: Con, cioè in maniera così a botte si faceva praticamente.
1: Sì, ecco. Ma c'erano anche le frecce però.
0: Però c'erano le frecce, sì, c'erano le frecce.
1: Lance, frecce.
0: Sì, e beh certo, poi erano terribili quando
1: si moriva lo stesso.
0: Sì, si moriva lo stesso, certo.
1: E poi se eri ferito non è che ti salvavi.
0: Eh beh sì, dipendeva dal tipo di ferita, ma se ti avevano fatto una ferita di quelle che lì non c'era l'ospedale che ti operavano praticamente.
1: Non abbiamo parlato della natura degli dèi, perché sono venuti fuori questi dèi?
0: Sì, e beh questa è una cosa che potremmo dirla dopo avervi fatto ascoltare da Mina la famosissima canzone Parole, parole.
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
3: Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility. Crea indipendenza.
3: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
4: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
5: 14 gradi qui a Radio Italiana 531 da Hindmarsh in Sud Australia. La giornata oggi è stata piuttosto soleggiata, è stato quasi caldo.
6: Ma ieri c'è stata una tempesta.
5: Ieri è piovuto, ma insomma oggi è stata una buona giornata con venti moderati, insomma tutto sommato è stata una buona domenica, un'ottima domenica. Ieri c'è stata la tempesta inizialmente, però poi si è calmata,
6: sì.
5: Ecco.
6: 10 minuti, però sono stata una mezz'oretta proprio di pioggia torrenziale. Comunque va bene per le fave.
5: Benissimo, allora andiamo alle previsioni del tempo per la settimana. Domani, siccome questa notte ci sarà un addensamento della nuvolosità, domani sarà, diciamo, un po' nuvoloso, però con diversi momenti di sprazzi di sole. La temperatura massima sarà di 17 gradi, quella minima di domani mattina sarà di 13 gradi. Ci sarà un vento da sud-ovest di 13 km orari, quindi il vento è abbastanza moderato, leggero. Andiamo a martedì. Martedì, con l'aumento ancora della nuvolosità, potrebbe creare delle possibili piogge, soprattutto nella mattinata. Martedì avrà una temperatura minima di 11 gradi e massima di 18 gradi. I venti da sud-sud-ovest saranno di 19 km orari, quindi ancora abbastanza moderati. Andiamo a mercoledì. Mercoledì cominceranno a schiarirsi un po' le nuvole, però comunque nella mattina ci sarà qualche piovasco, ma altrimenti insomma sarà soprattutto soleggiato, perché ci saranno degli ottimi sprazzi di sole. La temperatura minima sarà di 7 gradi, quindi sarà abbastanza freddino, e ripeto, specialmente la mattina, però poi durante la giornata arriva fino a 18 gradi. I venti molto leggeri da sud-ovest, 13 km orari. Andiamo a giovedì. Giovedì c'è un inizio di foschia nella mattina, con 7 gradi sempre la temperatura minima, e poi durante la giornata il sole si farà vedere, non ci saranno piogge, però insomma la temperatura massima raggiungerà i 18 gradi, con venti sempre molto leggeri da sud-sud-ovest di 11 km orari, o 6 nodi se volete. Andiamo poi a venerdì. Venerdì ancora non ci sarà pioggia, però ci sarà insomma il cielo piuttosto nuvoloso. I venti saranno in alto, nella zona alta diciamo del cielo. La temperatura minima sarà di 10 gradi, quella massima di 18 gradi, con venti molto leggeri, che però da nord, che con una velocità di 11 km orari, diciamo 5-6 nodi anche in questo caso. Poi andiamo a sabato. Sabato c'è una nuvolosità quasi costante durante la giornata, sempre questo secondo le previsioni, con una possibilità di pioggia del 22%, quindi abbastanza bassa la possibilità di pioggia, però la giornata sarà coperta praticamente. I venti saranno solo di 9 km orari. Questa settimana praticamente i venti sono sempre bassi, e chi vuole uscire con la barca potrebbe farlo tranquillamente, perché il vento è tutta la settimana, insomma, lo porta molto, molto leggero, molto
6: ma
5: basso.
6: C'è pesca? Granchi, qualcosa, no?
5: No, i granchi di questi tempi è un po' difficile.
6: Ho capito.
5: Poi Michele, l'altra cosa che...
6: No, perché
5: non so se lo sai,
6: un
5: ma
6: sugo favoloso.
5: I mesi con la R...
6: Sì.
5: Sono quelli più probabili dove ci sono i granchi.
6: Ah, quelli con l'aereo. Novembre,
5: quindi,
6: dicembre.
5: Ottobre, novembre, settembre, ottobre, novembre, dicembre.
6: Quindi siamo lontani.
5: Poi gennaio, sì.
6: Aprile.
5: Aprile, fino a, però maggio, giugno, luglio, agosto.
6: No, non si mangia.
5: Sono mesi invernali, e quindi è difficile. Poi è il periodo in cui i granchi, insomma, si riproducono, sono piccolini, si allontanano dalla spiaggia, si nascondono, insomma.
6: Fanno un sugo eccezionale.
5: Siamo usciti nei granchi.
6: Anche perché poi questi granchi sono arrivati in Italia e hanno appestato tutto.
5: Però hanno imparato a mangiarli. Quindi
6: caspita,
5: adesso...
6: ogni ristorante dove vai, granchio blu.
5: Sì, sì, c'è lo spaghetto al granchio, che ormai è diventato
6: nazionale,
5: sì.
6: Come il farro, minestra di farro ritornata alle origini. I romani. Comunque, tralasciamo sempre a mangiare,
5: prossima,
6: pensiamo.
5: A domenica prossima, perché lo facciamo per tutta la settimana, quindi fino a domenica prossima. Domenica prossima sarà ancora anche questa una giornata soleggiata, senza pioggia, però con foschie, soprattutto nella mattina. La temperatura minima sarà di 6 gradi, quindi insomma freschetto, e la temperatura massima raggiungerà i 17 gradi. Naturalmente, se si sta al sole durante il giorno, ci si potrà godere senz'altro la luce e il calore del sole. E il vento, i venti saranno di circa 13 km orari, quindi ancora da sud, e quindi ancora venti molto, molto tranquilli. Benissimo, queste sono state le previsioni, insomma, per tutta la settimana, e quindi abbiamo visto che c'è proprio pochissima pioggia, a meno che chiaramente martedì e mercoledì saranno le giornate con più possibilità di precipitazioni, mentre tutti gli altri giorni praticamente scarse possibilità di precipitazioni, addirittura con giornate abbastanza soleggiate. Quindi godetevi questa settimana, e naturalmente cercate di stare comunque al caldo, perché si comincia con le giornate più fredde. Infatti la mattina, diverse mattine, le temperature saranno al di sotto dei 10 gradi.
6: C'era il caminetto?
5: No. C'era, è stato tolto nella casa che abbiamo adesso.
6: Okay,
5: Volendo si potrebbe riaprire.
6: Bello il fuoco, però è una scocciatura. Specialmente a me che devo portarlo sopra, devo caricarmi il legno e portarlo di sopra.
5: La legna
6: è pesante.
5: In Italia, come qui, le case vecchie, tutte hanno il camino, però ormai la gente non lo usa.

0: Se ti piacciono le castagne, è una bella buffata.
1: Sì, le castagne chiaramente devono essere buone, perché ci sono delle
0: quello
1: castagne
0: è importante,
1: e castagne.
0: Quello è importante, sì.
1: Castagne
0: quest'anno sembrano abbastanza piene, sembrano, poi non lo so, perché già sono in giro, eh.
1: Sì, poi dipende da come vengono fatte, perché le castagne, ci stanno quelli che le fanno diventare troppo dure quando le cuociono, soprattutto perché magari quando le tagliano, perché la castagna bisogna intaccarla, sì, per far uscire, altrimenti si gonfia e scoppia, è come, quasi come i popcorn. Però se si fa troppo il taglio, troppo grande, poi si secca,
0: è vero,
1: e quindi diventa più dura. Invece se il taglio è piccolino, allora la castagna rimane un po' più umida all'interno ed è più morbida da mangiare.
0: Questo anche lo dicevano i greci, la filosofia greca, non tagliare la castagna troppo, no, a prescindere da questo, è l'osservazione, la pratica,
1: sì,
0: questa è importante. Comunque, tornando un attimino ai greci, perché ormai siamo addirittura d'arrivo,
1: sì,
0: la mitologia fu, è nata anche dall'esigenza di avere una ragione per le quali ci sono i fulmini, ci sono i terremoti, ci sono questi moti terrestri che spaventano la gente, e quindi hanno bisogno di qualcosa di esterno che le giustifica.
1: Anche di un conforto.
0: Ed ecco che vengono fuori gli dèi, e ogni deo ha la sua, il suo, la sfera di influenza, ecco. A me piaceva Bacco, non so a te che ti interessa. Bacco e Venere.
1: Bacco
0: e Venere. Poi il resto, quello che viene, viene.
1: E Morfeo, poi.
0: Bella dormita.
1: Bacco, Venere e Morfeo. Va bene, allora adesso vi facciamo ascoltare un brano famosissimo. Chi non lo conosce si deve solo vergognare, perché vi faccio ascoltare adesso da Domenico Modugno, Volare.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio dalle 5 di sera presso Radio Italiana 531 ad Hindmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
4: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
5: E allora, 13 giugno Sant'Antonio, Michele.
6: Come no, grande festa.
5: Grande festa.
6: E naturalmente uno dei santi più, diciamo, gettonati italiani, ecco. Sant'Antonio è molto particolare ed è anche un santo che fa i miracoli per intercessione. A me me ne ha fatto uno dei miracoli, lo devo dire. Eh sì, perché non trovavo più la valigia dopo un mese. Allora ho fatto una donazione a Sant'Antonio, il giorno dopo mi è arrivata la valigia. La gente non ci crede, ma è successo veramente.
5: Ecco, vedi, Sant'Antonio. Sant'Antonio al mio paese, a San Giorgio la Molara, è uno dei santi, forse il santo più venerato.
6: E lo immagino.
5: Si fa la tredicina, si comincia il primo giugno fino al 13 giugno, poi c'è la festa. C'è qualche concerto,
6: poi ci sono i pani,
5: il pane che viene benedetto, la gente che fa la processione cammina scalza con i quadri delle cose donate a Sant'Antonio, insomma è interessante. Poi ci stanno i bambini vestiti da Sant'Antonio con il
6: certo,
5: con
6: i costumi.
5: Il saio.
6: A proposito dei costumi, ci sarà questo spettacolo, speriamo che andrate tutti a vederlo questa oggi. Choir, che farà appunto il 31, mi pare, sì, il 31, domenica 31 maggio, l'Osi Choir farà uno spettacolo al Focolare Furlan.
5: Comunque, chi vale la pena di andare?
6: Assolutamente, perché faranno tutto in costume, canzoni regionali, una cosa veramente fatta bene. Comunque,
5: benissimo.
6: A prescindere da questo, siamo arrivati quasi al termine del nostro programma.
5: Eh sì, ormai mancano pochi minuti e quindi noi non ci resta che fare un sommario prima di salutarvi. Praticamente con oggi abbiamo iniziato una nuova, diciamo, serie dove vi parleremo soprattutto, non soltanto, ma soprattutto di filosofia.
6: Vi magari citeremo. La settimana prossima la spezziamo, facciamo un po'
5: sì,
6: di...
5: Sì, sì, facciamo un po' di... Però, insomma, la nostra intenzione è quella di citarvi un po' di, diciamo, frasi, aneddoti, paradossi.
6: Farvi pensare anche.
5: Sì, per far pensare, per capire anche l'evoluzione del pensiero umano, di come viene della logica, insomma, del ragionamento che viene fatto dalle persone e che paradossalmente certi ragionamenti portano appunto a fare cose insulse, cose deprecabili, perché tu hai citato prima il fatto delle bombe, no? Le persone che giustificano di fare degli atti violenti a mezzo del loro ragionamento, e a volte magari religioso, oppure fazioso, oppure insomma, come si dice, di una setta, insomma, in qualche modo c'è gente che poi pensa in maniera così esagerata che diventa anche violenta. E invece noi cerchiamo di osservare quelle azioni che sono invece volte più al bene dell'umanità, quindi al sentirsi meglio, a incoraggiare le persone a fare del bene piuttosto che fare del male, naturalmente.
6: Certo, questa è l'esigenza dell'essere umano, aiutarsi per sopravvivere, anche perché se vogliamo veramente vedere dentro noi stessi, vediamo che c'è tanta bontà all'interno di noi, però questa bontà non sempre riusciamo a tirarla fuori, e la filosofia ci aiuta anche in questo, anche alla meditazione. Se riuscite a meditare magari 10 minuti al giorno, concentrandovi su voi stessi, sul vostro essere, forse vi aiuterebbe a vivere meglio. Questa è una mia...
5: Sì, sì, no, ma senz'altro.
6: Un mio suggerimento. Sì, quando... Sì. E bisogna trovarlo il tempo, però.
5: Eh beh, certo. Se si riesce a fare questa cosa, insomma, giornalmente, sicuramente sarà un beneficio per la mente e anche per il corpo.
6: Certo.
5: Bisogna dire. Ecco, insomma, vi parleremo così appunto della filosofia, vi faremo naturalmente, vi daremo alcune, chiaramente sempre nella nostra umile maniera di cercare di,
6: certo,
5: portare le cose.
6: Cerchiamo di semplificare, perché
5: possibilmente
6: potrebbe anche essere troppo profondo questo qua.
5: Sì, no, noi non vogliamo scoraggiare i nostri ascoltatori, vorremmo, anzi, a noi farebbe piacere, magari preparatevi se avete qualche argomento particolare di qualunque tipo, perché la filosofia non è essenzialmente Socrate, Platone, Aristotele.
6: No.
5: La filosofia è di tutti i tempi, e naturalmente non è tanto la filosofia, ma è proprio appunto il fatto di ragionare,
6: pensare,
5: in maniera...
6: e cercare voi stessi, guardare dentro noi.
5: Sì.
6: E quindi tutti lo facciamo.
5: Bene, allora noi ormai siamo giunti alla fine del nostro programma, quindi intanto vi mando la sigla famosa Schmorz & Lights,
6: finalmente
5: Renzo
6: l'abbiamo
5: Alto.
6: Trovato.
5: Però stasera non le spegniamo le luci, perché ci stanno i ragazzi che guardano la partita.
6: Fra pochi minuti
5: comincerà. E insomma, saranno qui, quindi saranno loro a spegnere le luci. Benissimo, allora Michele, salutiamo.
6: Grazie dell'ascolto, grazie anche a te Nicola, darci questa opportunità di fare questo programma che secondo me è molto importante, anche perché tocca dei momenti molto, degli argomenti molto sentiti nel campo dello scibile, dell'umanità. Vi ringrazio dell'ascolto, vi do appuntamento a giovedì prossimo per il mio programma, e poi Nicola, non so.
5: No, io purtroppo il mio programma è cambiato, il mio programma personale naturalmente, perché adesso per esigenze lavorative chiaramente non riesco a fare il programma la mattina a Radio 5 EBI come facevo di consueto il lunedì mattina dalle 7 alle 8, però chiaramente vi invito sempre ad ascoltare Radio 5 EBI dalle 7 alle 8 nei giorni feriali, quindi dal lunedì al venerdì. Il programma sarà comunque in italiano.
6: Buonanotte,
5: naturalmente.
6: E grazie a tutti di coloro che ci hanno mandato gli auguri.
5: Benissimo. Allora, auguri di nuovo a Michele per il suo compleanno, per il suo 50° compleanno.
6: Magari.
5: Buonasera a tutti e grazie per essere stati con noi fino a questo momento. Ciao, a domenica prossima.

0: such a little while.
1: Mannaggia
0: sti blue jeans, sono scritte come se fa.
1: Mannaggia
0: sti blue jeans, se non l'aveva pure.
2: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e 4 minuti.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: L'Anziano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anziano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anziano Club.
4: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
5: Il primo collaboratore di linea dell'arbitro Maresca, arrivano anche i difensori pronti a saltare, fischi del pubblico giallorosso a esorcizzare la battuta dell'avversario. Un pallone sul primo palo, il colpo di testa con pallone di poco fuori, un pallone che è stato arpionato da parte di Ghila, probabilmente anche in anticipo su Provskata. Sono saltati insieme i due difensori, poi ultimo tocco forse di Noslin, ma comunque lo specchio della porta non è stato inquadrato. Vi confermiamo che comunque il colpo di testa, quello decisivo, è stato di Ghila con pallone che è terminato sul fondo. Intanto terminata l'azione offensiva della Lazio, è pronto al rinvio Svilar. 33esimo, Roma 0 Lazio 0, linea Genova.
6: Superato il 33esimo e direi, a sentire anche gli altri campi, che la contemporaneità è rispettata per queste partite che valgono il piazzamento dei posti Champions. 0-0 tra Genoa e Milan. Direi che adesso la gara è qui equilibrata, si gioca però tra le due tre quarti, interventi tra i pali dei due portieri.
7: La Fiorentina Bayern in vantaggio, 34esimo minuto nel corso del primo tempo a Torino. Ondur ha segnato per la Fiorentina, un rasoterra sul quale Di Gregorio non è sembrato impeccabile dall'interno dell'area di rigore. Cambia il parziale a Torino, Fiorentina 0 Fiorentina, scusate, in vantaggio sulla Juventus per 1-0, gol di Ndur e linea ancora a Giuseppe Bisantis.
6: E beh, insomma, questo punteggio che ci ha comunicato Francesco Repice cambierebbe tante cose, ma c'è ancora tantissimo da giocare. Qui siamo al 34esimo, stavo dicendo che la partita è abbastanza bloccata tra le due tre quarti, zero interventi tra i pali dei due portieri, il olandese Bailov per il Genoa e il francese Maignan per il Milan. Adesso proteste del Genoa che chiedeva un calcio d'angolo, ma l'arbitro, che è il signor Sozza della sezione di Seregno, assegna la rimessa dal fondo alla Milan. 34 più 30 secondi a Marassi, Genoa 0, Milan 0 e torniamo a Pisa.
8: Allo stesso minuto, al 34esimo e 38 secondi, il Napoli continua ad essere in vantaggio per 2-0 sul Pisa e ci sono davvero pochissime opportunità per la formazione toscana di casa. Sta tenendo il pallone fisso il Napoli, che si allarga da destra a sinistra senza nessun disturbo. Benissimo, stanno giocando fino a questo momento McTominay e Lobotka, ma adesso il pallone è tra i piedi di Boukema, che vede libero proprio McTominay, che si avvicina all'area di rigore, viene intercettato però dal Pisa, che prova a ripartire sulla corsia di sinistra con Ebischer, che raggiunge Stojkovic. Siamo dalla parte sinistra, vicinissimi al calcio d'angolo per il Pisa, che non riesce a tenere il pallone. L'ultimo a toccare però è Spinazzola e dunque ci sarà un fallo laterale per la formazione di Iljemark. Quando siamo arrivati al 36esimo minuto, Pisa 0 Napoli 2, andiamo a Como.
9: Sempre 0-0 al 36esimo con il Como che continua a giocare in modo stabile nella metà campo del Parma. Ancora Diao prova a puntare un avversario del Prato, bravo, resta con lui, va in scivolata il capitano del Parma, abbastanza sconfortato però perché gioca soltanto il Como, si difende con i 5 in difesa il Parma e poi con i 3 centrocampisti subito lì molto attaccati dalla bandierina di sinistra per l'ottavo calcio d'angolo a favore della Como e 0 per il Parma con il calcio d'angolo battuto male però da Dacugna sul secondo palo. Kempf viene scavalcato dalla pallone che poi finisce in fallo laterale. Como 0 Parma 0 37esimo. Studio,
5: riepiloghiamo la situazione con un giro flash ricordando soltanto minuto e punteggio. Torino
10: 37esimo a Torino, Juventus 0 Fiorentina 1 Roma.
5: 37esimo 0-0 tra Roma e Lazio, Genova.
11: 36 e mezzo, Genoa 0 Milan 0 Pisa.
8: 37esimo minuto, Pisa 0 Napoli 2 Como.
9: Stesso tempo 0-0 tra Como e Parma. Studio,
5: ancora qualche secondo per la pubblicità.
12: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Juventus Fiorentina.
10: 38 minuti sul cronometro nel corso del primo tempo qui all'Allianz Stadium di Torino, la Fiorentina in vantaggio sulla Juventus per 1-0, il gol che vi abbiamo raccontato, quello di Ndur dopo l'iniziativa di Salomon che ha smistato all'interno dell'area di rigore da destra proprio il centrocampista Viola, la sua conclusione forse anche toccata con Miners che ha tratto in inganno di Gregorio Pallone che si è perso alle spalle dell'estremo difensore bianconero. Juventus che prova a reagire, non lo fa in questo momento con un'azione particolarmente ragionata e razionale, la Fiorentina che si difende bene, Juve però adesso sulla destra ancora con Francisco Conceição, ancora contro Gossens, sta per entrare in rigore il portoghese, lo fa Sterza, mette palla sulla destra, prova ad andare al cross, poi invece recede dal tentativo servendo le sue spalle Locatelli il quale gli restituisce il pallone, ancora Conceição in surplus contro due difensori della Fiorentina, prova a passare in mezzo, ci riesce, riesce però poi Ranieri ad uscire praticamente dalla sua area di rigore, anzi si trattava di Fagioli al quale lo stesso Conceição sradica il pallone dai piedi nei pressi della bandina del corner consentendo ai suoi compagni di squadra di continuare nel tema offensivo a ridosso dell'area di rigore della Fiorentina. Conceição, palla sulla sinistra, Conceição va al cross in mezzo, comodo per il colpo di testa di Dodò che allontana Bremer, non lascia spazio a Piccoli, Kalulu da destra, un altro cross in mezzo, il tentativo di Vlahovic anticipato da Pongracic, il pallone che rimbalza all'interno dei 16 metri, Viola con la Juventus che continua ad arrembare, vuole fortissimamente la formazione bianconera raggiungere il gol del pareggio e sotto di un gol quello segnato da Ndur all'altezza del 33esimo. Locatelli ancora un suggerimento in mezzo, questa volta la chiusura del difensore della Fiorentina che subisce anche fallo da Vlahovic, motivo per cui l'arbitro ferma l'azione e comanda il calcio di punizione in favore degli ospiti. Sul cronometro sono 41 i minuti nel corso del primo tempo, Allianz Stadio di Torino, Juventus 0 Fiorentina 1 Roma.
5: Entriamo nel 40esimo minuto, 0-0, calcio d'angolo numero 5 a favore dei giallorossi, bandierina di sinistra secondo il fronte d'attacco della formazione di Gasperini, 6 gli uomini con la maglia giallorossa nell'area di rigore avversaria, la battuta, il colpo di testa, il gol, Malen che è riuscito a anticipare tutti, ma il tocco decisivo che ha superato il portiere avversario è di Mancini, si sblocca a favore della Roma la partita al minuto numero 40 su azione d'angolo, l'ex atalantino Mancini ha colpito anticipando tutti e spedendo la palla alle spalle dell'incolpevole portiere avversario. Tutto questo qualche minuto dopo la sostituzione per via dell'infortunio di Indica, al suo posto c'è Rensch, porta alla nostra sinistra in lunga corsa di Mancini che ha attraversato tutto il campo dopo aver battuto il portiere avversario per ricevere l'applauso della curva sud. Mancini è sbucato alle spalle di due giocatori della Lazio, c'era anche Nosling nei pressi della linea di porta con Malen che si è addirittura spostato per favorire l'ingresso del pallone in rete, ha tagliato bene l'area di rigore avversaria in diagonale verticalizzandola in maniera decisiva Mancini che di testa ha superato Furlanetto. Roma 1 Lazio 0 al minuto numero 41 Genova.
11: Superato il 40° minuto da 30 secondi e 0-0 la parziale tra Genoa e Milan. Evidentemente i punteggi dagli altri campi avvengono, arrivano in tempo reale, se è vero che il Milan ha leggermente, niente di trascendentale, forzato i tempi nel periodo non collegato al 38esimo, azione insistita dei rossoneri nell'area di rigore del Genoa, alla fine un diagonale di Rabiot abbastanza rallentatore che però stava per innescare Atekame sul secondo palo, è intervenuto Frendrup che ha messo il pallone in corner per il primo angolo di tutta la partita. Sull'angolo un colpo di testa con il portiere del Genoa Bailov che ha sventato con un'uscita di pugno. Adesso il pallone dall'altro portiere Megnana che deve effettuare una rimessa dal fondo, il pallone sorvola la linea centrale del campo, arriva ancora dalle parti di Vitigna che di testa rilancia però nella zona dove c'è il solo Pavlovic. Superato il 41esimo, 0-0 tra Genoa e Milan. Torniamo a Pisa.
8: 42esimo minuto allo stadio Arena Garibaldi, dove il Napoli continua ad essere in vantaggio per 2-0 sul Pisa e continua soprattutto ad attaccare. Poco fa ha avuto l'opportunità per portare a tre le sue reti, ma andiamo in cronaca perché all'interno dell'area di rigore c'è Ellison, si fa però bloccare dalla difesa del Pisa che prova dunque a ripartire con Leri che arriva fino alla linea del centrocampo, insiste sulla destra prima di lasciare il pallone a Stojkovic che non trovando spazi è costretto però a tornare all'indietro. Dicevamo poco fa il Napoli ha avuto l'occasione per portare a tre le sue reti con una gran bella azione di Elmas all'interno dell'area di rigore, gran botta di destro del numero 20 del Napoli, deviato però dal portiere del Pisa, Semper il migliore certamente per la formazione di Ilemark che sta manovrando sulla linea del centrocampo. 43esimo minuto, Pisa 0 Napoli 3, andiamo a Napoli 2 scusate, andiamo a Como.
9: Al 43esimo 0-0 come in attacco, come vicino al gol due minuti fa, palo colpito da Duvikas con assist di Baturina, conclusione in diagonale, il palo salva Suzuki che poi si ritrova il pallone tra le braccia come fa proprio in questo momento su un lancio di Moreno. Prima ancora sempre pericoloso il Como ed esitazione fatale al momento del tiro di Diawe, si è fatto recuperare da Keita. Ora il Parma con Del Prato, controlla il pallone, fallo laterale in zona d'attacco per la squadra di Cuesta. Como 0 Parma 0 il 44esimo. Studio,
5: torniamo a Torino, Juventus Fiorentina.
10: 44esimo, 1-0 per la Fiorentina. Nel periodo non collegato ci ha provato Ildiz per la Juve con una conclusione dai 25 metri, respinta però a mani aperte dalla portiere della Fiorentina De Gea. La Juventus ancora in avanti con McKennie, sta per entrare in area di rigore, riesce a saltare Dodò, si avvicina alla linea di fondo, poi decide di fermarsi, il retropassaggio ancora a beneficio di Ildiz, questa volta non c'è intesa con i compagni di squadra. La Fiorentina che può andare ad allontanare il pallone, Bremer in maniera fallosa su Piccoli quasi a ridosso del cerchio centrale del terreno di gioco, l'intervento del giocatore brasiliano sulla maglia numero 11 della Fiorentina, l'arbitro il signor Massa della sezione di Imperia che va a alzare anche il cartellino giallo all'indirizzo del difensore di Luciano Spalletti, fallo da dietro, pallone colpito dopo evidentemente il contatto sul polpaccio destro dell'attaccante della Fiorentina, quindi calcio di punizione in favore della Viola seppur all'interno della propria tre quarti di campo. 44 minuti e 10 secondi sul cronometro nel corso del primo tempo all'Allianz Stadium di Torino con la Fiorentina in vantaggio per 1-0, lo ricordiamo il gol di Ndur al 33esimo dopo una buona giocata di Salomon che ha liberato il centrocampista viola all'interno dell'area di rigore decentrato a destra, è esploso un tiro piuttosto forte, c'è stata anche una leggera deviazione di Kombinez che potrebbe aver mandato a vuoto il tentativo di intervento da parte di Di Gregorio, non sembrato impeccabile di primo acchito guardando appunto qua la conclusione, quella conclusione guardando il tentativo di parata da parte della portiere della Juventus. Sbaglia ancora la Juve, recupera Brescianini, c'è sul settore di sinistra, adesso si è portato Piccoli che prova a triangolare lungo con un compagno e riesce in qualche modo a catturare il possesso del pallone all'altezza della fascia laterale, viene pressato da due uomini, serve intelligentemente in mezzo Fagioli, probabilmente il migliore in campo, il lancio sul settore di destra, Harrison la mette sul sinistro, prova la conclusione, c'è la deviazione in angolo di Di Gregorio. 45 minuti e 10 secondi sul cronometro nel corso del primo tempo qui all'Allianz Stadio di Torino. La Fiorentina è in vantaggio per 1-0 sulla Juventus, non abbiamo scorto i minuti di recupero che eventualmente si giocheranno da qui alla fine della prima frazione di gioco e quindi per il momento restituiamo la linea a Roma, allo Stadio Olimpico.
5: Grazie Francesco. 46esimo, Roma 1 Lazio 0, si gioca il primo dei 4 minuti di recupero concessi. Tutto quasi è accaduto dopo il cambio forzato, fuori Indica, infortunato, dentro Rensch che ha preso il posto di Selic, il turco arretrato invece in difesa accanto a Mancini e Hermoso. Roma che ci prova con Malen, verticalizzazione, tentativo di scarico su Dybala anticipato dalla buona chiusura in diagonale di Nuno Tavares. Può ripartire quindi la Lazio, c'è una buona opportunità con Basic che riesce a allargare il gioco, un doppio rimpallo favorisce la Roma con Mancini che allontana giusto per un attimo, poi una sorta di sombrero da parte di Dybala, vorrebbe il fallo l'argentino ma così non è a giudizio di Maresca. Poi Cancellieri anticipato al momento del passaggio sul settore sinistro, c'è l'opportunità garantita da Wesley sulla fascia sinistra dopo aver trovato in occasione del quinto angolo battuto dai giallorossi il gol del vantaggio. Un'azione per la Lazio con un'uscita bassa di Svilar su Cancellieri, subito dopo grande parapiglia all'altezza dell'area di rigore romanista con ammonizione di Hermoso e dello stesso Cancellieri per reciproche scorrettezze. Al 44esimo, Roma vicina al gol del 2-0, una respinta della difesa biancoceleste colta al volo da Hermoso che di sinistro ha tentato di sorprendere Furlanetto sull'angolo basso alla sua destra, il pallone però è finito sull'esterno della rete. Finiamo anche noi al 47esimo secondo dei 4 minuti di recupero con la Roma in vantaggio per 1-0 sulla Lazio, stadio Luigi Ferraris.
11: Dove invece abbiamo il primo finale di tempo, un solo minuto di recupero concesso dall'arbitro Sozza, un colpo alla testa per Amorim, inizio partita e un lieve infortunio per Bartesaghi, non è cambiato ovviamente il parziale, 0-0 tra Genoa e Milan, un'occasione per parte, niente di che, un tiro di Vitigna per il Genoa alto sopra traverso, un diagonale di Rabiot deviato in corner da Frentrup. È finito il primo tempo, Genoa 0, Milan 0 e noi andiamo a Pisa.
8: E dopo un minuto di recupero è finito il primo tempo anche allo stadio Arena Garibaldi di Pisa, con il Pisa che proprio al 46esimo minuto ha avuto la più ghiotta opportunità della partita con Stojkovic che dall'interno dell'area di rigore tutto solo si è fatto parare un destro da Meret. Dunque le squadre sono andate all'interno dello spogliatoio con il parziale di Pisa 0 Napoli 2 per il Napoli, hanno segnato al 20esimo minuto McTominay e ha raddoppiato al 28esimo Rachmani. Dunque finale del primo tempo Pisa 0 Napoli 2, andiamo a Como.
9: Ed è terminato il primo tempo anche al Sinigaglia sull'ennesimo tentativo del Como di sgretolare il muro difensivo della squadra di questa, 0-0 tra Como e Parma alla fine del primo tempo. Studio,
5: torniamo a Torino.
10: Fine del primo tempo anche a Torino, squadra negli spogliatoi con il seguente parziale: Juventus 0 Fiorentina 1 al 33esimo Ondur Roma.
5: Siamo arrivati al 49esimo, ultimo dei 4 minuti concessi di recupero dal direttore di gara. Roma 1 Lazio 0, decide il gol di testa di Mancini su azione d'angolo al minuto numero 40, in alto si copre il cielo, sul campo invece prova a coprirsi la Lazio con la Roma che cerca di sfruttare l'andamento favorevole di questa parte finale del primo tempo. In contropiede però la formazione ospite, il tentativo di Nuno Tavares perde l'attimo per entrare palla al piede nell'area di rigore avversaria, c'era comunque una posizione iniziale di offside, quindi in fase di partenza una Roma che ha subito nella parte centrale la Lazio che non ha creato occasionissime per passare in vantaggio, la Roma invece implacabile su azione d'angolo è riuscita ad andare in rete grazie a Mancini, autore del terzo gol per lui a livello personale in questa annata di Serie A. Gli applausi del pubblico giallorosso salutano l'uscita dal campo delle due squadre. Il parziale all'intervallo Roma 1 Lazio 0, decide il gol di Mancini al minuto numero 40. Studio centrale.
13: E allora in virtù di questi risultati alla fine del primo tempo vi ricordo velocemente la classifica: a parte l'Inter campioni d'Italia con 85 punti, troviamo al secondo posto il Napoli con 73, è già qualificato per la Champions se dovesse perdurare il successo, il 2-0 in casa del Pisa. Poi al terzo posto c'è la Roma momentaneamente con 70 punti, la Juventus è quarta con 68, il Milan è quinto sempre con 68 punti, poi al sesto posto il Como con 66, ma manca ancora i secondi 45 minuti di gioco, manca ancora il secondo tempo, dunque tutto da decidere e poi ovviamente ci sarà anche l'ultima giornata, la 38esima ultima giornata di campionato. Detto questo noi ci fermiamo qui, ci sentiamo tra poco con il secondo tempo delle partite, la linea va ora al GR1.
14: Radio 1, un mondo da sentire.
15: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
16: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
17: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Mede.
18: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno, ma chiami cos'sei?
19: Carmen è partita, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
20: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
21: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
20: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
22: GR1.
23: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. L'auto che ha travolto i passanti in centro a Modena, il bilancio è di 8 feriti, di cui 4 gravi. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni hanno fatto visita ai feriti. Ci aggiorna in studio Valentino Russo.
24: Sì, il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio sono arrivati praticamente alla stessa ora, poco dopo le 11.30 all'aeroporto di Bologna. Mattarella da Roma, Meloni invece da Cipro, dopo aver annullato la sua visita. I due si sono subito diretti all'ospedale di Baggiovara di Modena, accompagnati dal sindaco Massimo Mazzetti e dal governatore dell'Emilia Romagna Michele De Pascale, per visitare i feriti ricoverati e verificare le loro condizioni. Occasione anche per incontrare i medici. Grazie per quello che fate in questa circostanza drammatica, siamo consapevoli di ciò che fate ogni giorno, ha detto loro il capo dello Stato. Mattarella e Meloni hanno quindi lasciato Modena salutati dagli applausi dei cittadini presenti e hanno tra l'altro anche incontrato all'uscita dall'ospedale due delle quattro persone che hanno contribuito ieri a bloccare l'aggressore. Ora si sono diretti all'ospedale maggiore di Bologna, dove sono ricoverati gli altri feriti.
23: A Modena sono attesi anche la segretaria del PD Elly Schlein e il presidente Dem Stefano Bonaccini. Alle 15 vertice in prefettura con Piantedosi e Pisani. Linea all'inviato Claudio Vigolo.
25: Sono quattro le persone che hanno subito ferite gravissime e che sono in pericolo di vita, a dirlo il presidente della regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, che ha aggiunto: confermo che la persona fermata aveva avuto accesso negli anni passati a servizi di salute mentale. Dalle informazioni di nostro possesso, aggiunto, non si erano mai evidenziate né episodi di autolesionismo né di violenza verso altri. Tre feriti, una sola donna risulta amputata delle gambe, lo si apprende da fonti sanitarie dopo che era stata invece diffusa l'informazione che le persone con le gambe amputate fossero due. Sentiamo Leslie De Pietri, direttrice della terapia intensiva e rianimazione dell'ospedale Baggiovara di Modena.
26: Abbiamo ricoverato due pazienti, quelli che sono i più gravi del trauma riportato ieri, e uno di questi è uscito dalla sala operatoria nella serata di ieri sera, più stabile. L'altra paziente è uscita invece stamattina verso le 5:30, dopo aver subito anche un intervento neurochirurgico importante.
25: Salim El Kudri intanto trascorre le ore in carcere guardando la televisione. Da quanto si apprende da fonti penitenziarie, parla poco e appare spaventato. Adesso è detenuto da solo in cella in regime di isolamento. Nei suoi device non sono stati trovati per ora segni di radicalizzazione. Da Ravarino, Modena, linea a voi.
23: Il vice premier Tajani ha proposto al ministro dell'interno Piantedosi di dare un riconoscimento a Luca Signorelli per il coraggio dimostrato nel bloccare l'attentatore. Tajani, che precisa l'attentatore italiano, mentre la Lega propone di revocare il permesso di soggiorno agli stranieri che commettono reati. No a strumentalizzazioni a fini elettorali, sostiene D'Azione Calenda. Ora la tragedia delle Maldive, sono riprese le ricerche dei subacquei italiani deceduti durante un'immersione. Il servizio.
27: È una corsa contro il tempo quella per recuperare i
0: corpi della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, dei ricercatori Federico Gualtieri e Muriel Oddenino. C'è il rischio che i predatori, a partire dagli squali, possano aggredire i cadaveri. Sarebbero ancora intrappolati all'interno della grotta, all'ingresso della quale è stato recuperato il corpo di Gianluca Benedetti, le cui bombole erano vuote. Tre speleosub finlandesi dell'associazione Den Europe sono giunti sul posto con attrezzatura specifica per operare a 60 metri di profondità. Ieri un team della Marina Maldiviana si era spinto all'interno dei cunicoli. Durante la risalita il sergente Mohamed Mahdi ha accusato un malore ed è morto. Intanto gli altri 20 italiani in crociera sulla Duke of York sono ripartiti per Milano. All'arrivo potrebbero essere ascoltati dagli inquirenti, mentre le autorità maldiviane hanno sospeso la licenza alla nave. Non sapevamo che si sarebbero immersi oltre i 30 metri, spiega l'avvocata del tour operator. Se lo avessimo saputo non l'avremmo consentito. Oltre quel limite, alle Maldive serve un'autorizzazione che il gruppo non aveva. Simone Zazzera, GR1.
23: Medio Oriente, nonostante le minacce di Stati Uniti e Israele di riprendere gli attacchi contro l'Iran, proseguono i negoziati. Teheran parla di progressi, ma allo stesso tempo blinda lo stretto di Hormuz predisponendo il pagamento di un pedaggio. Negli Emirati un drone ha causato un incendio vicino alla centrale nucleare di Barakah ad Abu Dhabi. Nessun ferito né emergenza radiazione. Intanto sul fronte libanese proseguono i combattimenti, anche se la tregua è stata prorogata di altri 45 giorni. Attacchi anche su Gaza, uccisi due esponenti di Hamas che avevano partecipato ai massacri del 7 ottobre. Meteo, dopo l'intensa perturbazione atlantica, è in arrivo il caldo con un clima prestivo grazie al primo anticiclone della stagione. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
1: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 13, apriamo al traforo del Monte Bianco in direzione della Francia, si segnalano code con tempi di attesa di 30 minuti. Andiamo in A4 Milano-Brescia in Lombardia, tra la tangenziale est di Milano e la barriera di Milano Est in direzione del centro città, si registrano 2 km di coda per il traffico congestionato. Rimaniamo in A4 tra la tangenziale nord di Milano e Cormano verso Torino, qui presenti code a causa di un incidente. Ci spostiamo in A22 Brennero Modena tra Nogarole Rocca e Mantova Nord in direzione Modena, segnalati 2 km di coda. Andiamo in A1 tra Piacenza Nord e il bivio con la A21 verso Bologna, qui è registrato un incidente, e rimaniamo in A1 sul tratto Firenze-Roma tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma Nord in direzione Roma, presente un veicolo in avaria. Chiudiamo infine in A30 in Campania alla barriera di Salerno Mercato San Severino verso Salerno, anche qui si segnala un veicolo in avaria. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
7: Alle 13.01 torniamo in diretta, gentili ascoltatori, con la seconda parte di Tutto il Calcio, minuto per minuto, dedicato alle 5 partite che si giocano in contemporanea della 37esima giornata, partite che mettono in palio le posizioni Champions, orario insolito delle 12, si è cominciato molto presto, tante polemiche, ma adesso si gioca e dunque torniamo sui campi per ricordare come si sono chiusi i primi 45 minuti di gioco e ripartiamo dal campo principale, che per il momento è quello di Torino, Juventus-Fiorentina.
10: Squadra è ancora negli spogliatoi all'Allianz di Torino, la Fiorentina chiuse il primo tempo in vantaggio per 1-0, la rete al 33esimo di Ndur, Roma.
5: All'Olimpico, squadre negli spogliatoi, Roma 1, Lazio 0, la rete di Mancini al minuto numero 40. Andiamo in onda grazie all'assistenza tecnica di Francesco Pio Naglieri con la collaborazione di Damiano Quarato, linea al Ferraris.
22: Squadra negli spogliatoi, anche qui alla fine del primo tempo, Genoa 0, Milan 0 e andiamo a Pisa.
6: Assistenza tecnica di Andrea Tomacelli allo stadio Arena Garibaldi. Le squadre sono ancora all'interno dello spogliatoio. Il parziale con il quale si è chiuso il primo tempo è di Pisa 0, Napoli 2. I gol al 20° di McTominay e al 28° il raddoppio di Rahmani. Como
8: 0, Parma 0, ancora intervallo al Sinigaglia, l'assistenza tecnica di Vincenzo Carbutti, studio.
7: È ancora tutto da decidere, visto che si gioca soltanto la penultima giornata, ne manca ancora uno alla conclusione del torneo, ma comunque al momento la situazione vede il Napoli al secondo posto con 73 punti, terza c'è la Roma con 70 e al quarto posto la Juventus con 68. Al momento fuori dalla Champions è il Milan che è a quota 68, ma con una differenza peggiore nei scontri diretti rispetto alla Juventus. Dunque Milan al momento fuori dalla Champions, ma c'è ancora molto da dire e tutto può ancora succedere. Vi ricordo alle 15 il programma andrà avanti con Inter Verona, festa scudetto al Meazza per i neroazzurri. Inter Verona che ci verrà raccontata da Massimo Barchesi. Alle 18 Atalanta Bologna con Marco Signorelli. Alle 20 poi la semifinale di andata dei playoff di B, Catanzaro Palermo, raccontata da Antonio Lopez. Nella semifinale di ieri ricordiamo il 2-2 tra Juve Stabia in Monza. Alle 20:45 poi tre partite che valgono la salvezza: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. A Cagliari ci sarà Diego Carmignani, a Reggio Emilia per Sassuolo-Lecce Antonello Brughini, a Udine per Udinese-Cremonese Sebastiano Franco. Ricordo la scaletta con l'ordine degli interventi: campo principale sempre Torino per Juventus-Fiorentina, a seguire l'Olimpico per Roma-Lazio, poi Genova per Genoa-Milan, Pisa per Pisa-Napoli e Como per Como-Parma. Ai microfoni Francesco Repice, Giovanni Scaramuzzino, Giuseppe Bisantis, Sara Meni e Daniele Fortuna. Ripartiamo da Juve Fiorentina.
10: Squadre ancora negli spogliatoi a Torino, ribadiamo il parziale, che la Fiorentina in vantaggio sulla Juventus per 1-0, la rete al 33° di Ndur, un primo tempo dobbiamo dire equilibrato, la Fiorentina forse aveva iniziato meglio, specialmente imperversando sulla corsia di destra dove erano sistemati Parisi, poi sostituito per infortunio da Harrison e Dodò soprattutto. La Juventus aveva poi man mano guadagnato metri, si era resa minacciosa grazie a un pasticcio della difesa viola, un retropassaggio per De Gea piuttosto pigro sul quale si era avventato Vlahovic, il tentativo del centravanti serbo che veniva neutralizzato però dall'estremo difensore spagnolo e della Viola che ha approfittato poi di un'azione al limite dell'area di rigore avversaria. Molto bravo Solomon a pescare proprio all'interno dei 16 metri della Juve, Ndur è spostato a destra, la sua conclusione forse anche deviata da Cobb-Myners che ha ingannato De Gregorio. La reazione della Juventus piuttosto blanda per la verità, si esaurita con una conclusione di Ildiz che ha chiamato alla respinta ma ne perde lo stesso De Gea, quindi adesso Luciano Spalletti dovrà evidentemente correre ai ripari per iniziare una ripresa e per avere la meglio su una Viola che oggi sembra molto molto ben disposta in campo. Squadra, ripetiamo, ancora negli spogliatoi, la Fiorentina ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 e adesso credo bisogna andare a Roma allo Stadio Olimpico.
9: Perfetto, il punteggio, anche qui siamo nell'intervallo, lo ribadiamo, Roma 1, Lazio 0 in virtù del gol di Mancini al minuto numero 40. Lo 0-0 di partenza è stato sbloccato proprio dalla Roma a difesa schierata su azione d'angolo, il quinto battuto dai giallorossi, cross appunto dalla bandierina di sinistra ad opera di Pisilli, stacco aereo di Mancini in anticipo su tutti, anche su Malen, con pallone che si è infilato tra Noslin e il palo. Roma 1, Lazio 0, poco prima fuori Indica, dentro Rensch e sullo 0-0 era il 33°, pericolosa anche la Lazio, sempre di testa, sempre su azione d'angolo, il colpo di testa nella circostanza di Ghila finito di poco fuori, come in ogni derby che si rispetti non potevano mancare gli ammoniti, sono tre, prima il giallo per Taylor, poi sanzionati con i cartellini Cancellieri e Hermoso, tutto questo per reciproche scorrettezze. Ecco la Lazio già schierata nella metà campo alla nostra destra in attesa della Roma, ricordiamo il parziale, Roma 1, Lazio 0, gol di Mancini di testa al 40°, linea a Genova.
11: E qui
22: La situazione immagino sia uguale a quella di altri campi, visto che le squadre sono rientrate ormai da circa 3 minuti, però l'arbitro Sozza non fa riprendere il gioco perché bisognerà attendere la contemporaneità di tutti gli altri campi. Abbiamo sentito che a Torino e Roma c'è stato un recupero più lungo, soprattutto all'Olimpico, qui un solo minuto, ma non si può partire se non c'è la contemporaneità. Sozza sta dicendo ai ragazzi, ai giocatori, di mantenere la calma, giocatori che si stanno allenando col pallone, forse visto che adesso la temperatura è salita ai 20 gradi e sole a picco, visto che la partita è iniziata a mezzogiorno, anche se la temperatura poteva anche essere più calda, potevano magari restare negli spogliatoi. Due parole sul primo tempo, anche perché non è che ce ne siano molte di più, sono le due occasioni della partita. Dopo 7 minuti per il Genoa, l'avuta in area di rigore Vitigna, che ha calciato da posizione decentrata alta sopra la traversa. Per il Milan c'è stato un tiro in diagonale molto lento di Rabiot al 38esimo, stava uscendo, stava però intervenendo dall'altra parte Nkunku ed è stato anticipato all'ultimo momento in corner da un difensore del Genoa. Si aspetta ancora, vi diciamo però che non ci sono state sostituzioni nell'intervallo e vi ricordiamo ancora che in panchina nel Milan si rivede Luka Modric, che se dovesse essere impiegato avrà una maschera protettiva dopo la frattura dello zigomo di qualche settimana fa. Ancora non si gioca, immagino situazione analoga all'Arena Garibaldi di Pisa, da dove torniamo. Saramini.
6: È proprio così, caro Giuseppe Bisantis, tutto pronto anche allo stadio Arena Garibaldi di Pisa, ma non ricomincia il secondo tempo in attesa della contemporaneità. Nel primo tempo tutto Napoli, a certificarlo anche il possesso palla, con il Napoli che ne ha avuta per il 74% contro il 27% del Pisa, ma sono state soprattutto le azioni importanti create dal Napoli, che hanno visto la formazione di Conte segnare anche due reti, la prima al 21esimo con McTominay, bellissima l'azione del Napoli di Lobotka. Nel frattempo però è ricominciata la partita, il raddoppio invece è arrivato sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Rachmani, l'unica azione creata dal Pisa, che ha portato al primo e unico tiro della formazione di Ilemark al 46esimo nel primo minuto di recupero, con Stojkovic che non ha approfittato di un buco lasciato in area di rigore proprio da Buongiorno. Manovra già il Napoli, siamo però sulla linea del centrocampo, si gioca da 30 secondi nella ripresa, Pisa 0, Napoli 2, andiamo a Como.
8: Contemporaneità rispettata, 0-0, le squadre si sono ripresentate in campo senza sostituzioni, in completo celeste con strisce sulle spalle giallo-ocra. Il Como nella seconda tappa attaccherà verso la curva del proprio tipo di Au, ruba il pallone, era di rigore, si presenta, gran parata di Suzuki, poi altra respinta del portiere del Parma su Duvikas, e doppia occasione in apertura per il Como nel primo tempo. Como padroni del gioco, ma poche occasioni significative, la migliore il palo colpito proprio da Duvikas. I risultati di Juventus e Milan alimentano i sogni, le ambizioni di un posto Champions per il Como, ma deve vincere la squadra di Fabregas, che continua ad attaccare, lo fa anche nella ripresa, recupera il Parma, prova a uscire la squadra di questa. Como 0, Parma 0, si gioca da un minuto e mezzo. Studio.
7: E torniamo a Juventus Fiorentina,
10: dove sono 2 minuti sul cronometro nel corso della ripresa. Un cambio per Luciano Spalletti ad inizio del secondo tempo, fuori con Miners, dentro Bogà, proprio per irrobustire il settore offensivo bianconero. Conduce la Fiorentina per 1-0, calcio d'angolo in favore dei padroni di casa. Bogà che appoggia corto a Cambiaso da sinistra, si fa vedere Ildiz al vertice dell'area di rigore, prova a puntare l'avversario, una serie di sterzate, il cross in mezzo, c'è un colpo di testa di Calullo con pallone che però si perde abbondantemente sulla fondo, nulla di fatto, sta per iniziare il terzo minuto qui all'Allianz Stadio di Torino. Vi ripetiamo che la Fiorentina è in vantaggio per 1-0 grazie alla rete segnata al 33esimo del primo tempo da Andur, una Juventus che non ha creato particolari problemi alla retroguardia viola, bravo in due occasioni De Gea sullo 0-0, sull'entrata di Vlahovic, il retropassaggio è sbagliato all'interno della sua area di rigore, bravo anche nella conclusione dalla distanza quando la Fiorentina aveva già segnato di Ildiz, la respinta a mani unite da parte del portiere della Fiorentina. Attacca però la Juve sempre con Calulu, dalla corsia di testa, la combinazione con Consenzao, Juventus che attacca in questo secondo tempo da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione. Locatelli centralmente, Cambiaso a ritroso per Bremer, nuovamente Locatelli all'altezza della tre quarti campo, allarga sul settore di destra, c'è Consenzao.

0: rendersi più pericolosa in queste prime fasi del secondo tempo, subito pronti via con un'incursione di Nuno Tavares con pallone finito fuori, e poi da destra una bella conversione, palla al piede di Cancellieri con tiro di sinistro neutralizzato da una parata sicura di Svilar. Nella Roma non c'è Pisilli con El Shaarawy che ha preso il suo posto, vi ricordo, nel primo tempo. Invece l'infortunio di Ndicka con l'ingresso dell'olandese Rensch. Tentativo adesso di Malen, spalle alla porta, Ghila prova ad anticiparlo, pallone allontanato, c'è un fallo subito da Ghila, le proteste del pubblico non fanno recedere il direttore di gara Maresca dalla concessione del calcio di punizione che sta per essere battuto da Taylor di destro in direzione proprio di Nuno Tavares. Tentativo di saltare Noslin, poi ecco Selic che ha la meglio sull'avversario, poi Cristante a centrocampo, pressing su di lui, Noslin perde il controllo della palla, c'è l'opportunità per Dybala di prima intenzione, il lancio per El Ainaoui, chiude bene Ghila comunque in anticipo, squadre che paiono leggermente più lunghe, tentativo di inserimento di Taylor, due su di lui, la chiusura della difesa romanista. Tutto questo quando siamo entrati nel quinto minuto di gioco, Roma che conduce per 1-0 sulla Lazio Genova.
1: E mi dà la linea Scaramuzzino proprio quando è tutto pronto per il calcio di rigore per il Milan. C'è Nkunku sul pallone, porta la nostra destra, Nkunku contro Bailov, c'è tensione, la rincorsa di Nkunku, il tiro spiazzato, il portiere Bailov, e il Milan sblocca la partita al quinto minuto con il calcio di rigore regalato dalla Genoa. Anche queste prime battute del secondo tempo ripercorrevano quelle del primo, ossia con un ritmo a dir poco lento, solo che su un retropassaggio per Bailov a dir poco avventato si è lanciato sul pallone Nkunku, che ha anticipato l'uscita di Bailov che poi lo ha sgambettato, ammonito Bailov, sapete, non c'è più l'espulsione del portiere sul fallo da rigore per evitare la tripla sanzione. Ma prima del dischetto c'è stata una polemica, c'è un antefatto che vorrei ricordare. Nella gara di andata disputata lo scorso 8 gennaio a San Siro terminò 1-1 e nel finale il Genoa ebbe un calcio di rigore, andò dal dischetto rumeno Stancio che poi a gennaio lasciò il Genoa, Pavlovic fece lo scavetto sotto il disco del rigore e Stancio lo calciò alle stelle. Da lì una polemica, qualcuno del Genoa voleva replicare il gesto antisportivo ed è andata avanti a spintoni con l'arbitro Sozza che poi ha riportato la calma, anche se rimane solo il giallo di Bailov. Ma adesso c'è molta tensione in campo, il Milan è riuscito a sbloccarla con un calcio di rigore procuratosi e trasformato, direi in modo impeccabile, da Nkunku. Siamo adesso al sesto minuto e il Genoa va a guadagnarsi un calcio di punizione dalla tre quarti. Genoa 0, Milan 1 e noi andiamo a Pisa.
2: Højlund al limite dell'area di rigore con spalle alla porta, riesce in qualche modo a recuperare il Pisa. Siamo al settimo minuto della ripresa, il Napoli continua ad essere in vantaggio per 2-0 sul Pisa. L'arbitro Fornò ha fermato il gioco perché all'interno dell'area di rigore del Pisa si discute un testa a testa tra Calabresi ed Ellison Santos a dividerli i compagni di squadra, e nel mezzo c'è anche il direttore di gara, si discute per un episodio avvenuto all'interno dell'area di rigore. Adesso riportano la calma da una parte McTominay prendendosi il suo compagno di squadra e dall'altra parte ovviamente il capitano del Pisa Caracciolo. Torna la calma, c'è molta tensione ovviamente qua allo stadio Arena Garibaldi. Ricordiamo che il Pisa era tornato in Serie A dopo 34 anni e questa sarà la sua ultima gara qua all'Arena Garibaldi perché è retrocesso in Serie B. Rimetterà in gioco dunque il Napoli, siamo all'ottavo minuto, Pisa 0 Napoli 2, andiamo a Como.
3: 0-0 all'ottavo minuto, il primo cambio è del Como, fuori Cacheré, dentro Rodriguez. Il Como adesso a manovrare a partire da dietro con Moreno sulla sinistra, la prima palla toccata proprio dallo spagnolo, da Rodriguez che poi gioca in mezzo, da Batunia si è spostato Lil, giocatore croato, poi da Cugna dall'altra parte, c'è Diao, si è spostato a destra, lato corto dell'area di rigore, poi all'indietro ancora da Cugna, cross sul secondo palo, non c'è nessuno, il pallone che termina oltre la linea di fondo, applaude comunque Fabregas, resta all'attacco il Como, Como 0, Parma 0 il nono minuto. Studio.
4: Con questi risultati il Milan al terzo posto, quarta la Roma, fuori dalla Champions al momento la Juventus che si trova in quinta posizione, sesto ovviamente il Como. Adesso un giro con interventi più veloci.

0: 30 secondi a testa, non di più, ripartendo proprio da Juventus-Fiorentina.
1: Dove la formazione di casa prova ad attaccare in nono minuto nel corso del secondo tempo, Fiorentina sempre in vantaggio sulla Juve per 1-0, Locatelli scambia corto con Ildiz che si è accentrato dopo l'entrata di Boga, uscita dal campo di Combiners, c'è McKennie all'altezza dei 18 metri, pallone che però non filtra, continua ad andare in orizzontale la Juventus, Boga dal settore di sinistra, lato corto dell'area di rigore, ancora per Cambiaso, ancora un tocco di orizzontali, vediamo Locatelli se prova il tiro o no, preferisce scaricare per Conceição che entra in area, prova a mettere il pallone sul sinistro, va attraverso in mezzo la girata provata da Vlahovic, pallone che schizza dalla parte opposta, Boga di controbalzo col piattone, la respinta con i pugni di De Gea, 9 minuti e 30 secondi sul cronometro nel corso del secondo tempo a Torino, Juventus 0 Fiorentina 1, Stadio Olimpico di Roma,
2: dove il gioco è fermo al minuto numero 10, Roma 1 Lazio 0, uno scontro nell'area di rigore della Lazio con proteste giallorosse per un intervento giudicato da sanzionare con la massima punizione di Rovella nei confronti di Selic che rimane a terra. Ci fermiamo, Roma 1 Lazio 0, decimo minuto, linea a Genova.
3: Qui dobbiamo arrivare alla decimo minuto e utilizzerò i 30 secondi a disposizione per dire che la partita è interrotta da almeno 3 minuti perché dalla gradinata nord il tifo caldo del Genoa sono piovuti Bengala, Mortaretti e fumogeni che hanno reso per un po' la visibilità precaria, adesso è tornata perfetta, srotolato uno striscione contro la Lega Calcio, non c'è considerazione per chi vive di passione, solo soldi, TV e repressione, gradinata nord contro la Lega che distrugge il pallone. Questo il contenuto dello striscione apparso in gradinata nord. Dopo il gol del Milan, la protesta dei tifosi che avevano accolto invece la squadra con una grande festa e un grande striscione, protesta che comunque è contro la Lega Calcio. Non si gioca e non si gioca ormai da 4 minuti, 0-0 Milan 1, il rigore descritto nel precedente collegamento di Nkunku al minuto numero 5, la munizione di Bailov, il retropassaggio sciagurato era stato di Amorim. Ancora i petardi che sentite con l'assistenza tecnica del nostro Thomas Tumarello. Non si gioca linea Pisa.
4: Si gioca invece allo stadio Arena Garibaldi con il Napoli che è tornato in possesso palla, siamo all'undicesimo minuto, il parziale sempre di Pisa 0 Napoli 2, perché è tornato in possesso della palla? Perché all'inizio ha avuto un'altra occasione il Pisa, al quarto minuto con Moreo, gran parata questa volta di Meret, adesso però la palla ce l'ha tra i piedi la formazione di Antonio Conte, costretta a tornare all'indietro, dodicesimo minuto, Pisa 0 Napoli 2. Como?
5: Al dodicesimo anche qui 0-0 tra Como e Parma, ma occasione per il Como, adesso un calcio di punizione da posizione favorevolissima per la squadra di Fabregas, Diao è stato spinto a terra fallosamente al limite, adesso sul pallone ci sono Baturina e Dacuña, il pallone proprio all'interno della mezzaluna davanti all'area di rigore del Parma, Dacuña qualche passo indietro, poi è Baturina che calcia palo, il secondo palo colpito dalla Comine in questa partita dopo quello nel primo tempo di Dusikas, poi Diao perde il pallone, prova a ripartire strefezza solo contro tutti, ha già perso il pallone, il Como resta in attacco, anche sfortunata la squadra di Fabregas, Como 0 Parma 0, continuiamo a seguire però questa azione d'attacco con Baturina, poi Rodriguez nell'area di rigore, rete! Ha segnato Moreno, l'assist di Rodriguez, Moreno con il sinistro sotto all'incrocio dei pali, tutti ad abbracciare il difensore spagnolo di Fabregas, il Como passa in vantaggio, Como 1 Parma 0, è il tredicesimo studio
0: e per noi ancora una piccola pausa per la pubblicità.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
0: Juventus Fiorentina.
1: C'è la Juventus in area di rigore con Conceição, destro, la parata. di De Gea col piedone sinistro all'altezza del primo palo, che riesce a mettere il pallone oltre il fondo e quindi il calcio d'angolo. Juventus che adesso sta spingendo in maniera efficace il piede sull'acceleratore nel tentativo di pervenire al gol del pareggio. Nella partita non collegato è stato McKennie a trovarsi in area di rigore praticamente da solo, la conclusione con il destro morbida per De Gea che ha bloccato addirittura in presa bassa, corner già battuto dalla Juve, corto con Sessão, la cross verso il secondo palo, ancora un intervento di un difensore della Viola che mette il pallone sul fondo, ci sarà un secondo tiro dalla bandierina consecutiva in favore della formazione di casa quando i minuti sul cronometro sono 14. Nel corso della ripresa la Fiorentina è sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete segnata da Andurra al 33esimo della prima frazione di gioco. Vedremo chi andrà a occuparsi al corner da sinistra con l'interno del piede destro, Bogala traiettoria a rientrare rispetto alla porta difesa da De Gea, la rincorsa da parte del giocatore della Juve, viene incontro anche Ildiz ma non viene premiato il suo movimento, pallone in mezzo invece all'altezza del primo palo per un tentativo di girata che è finito abbondantemente sul fondo, quello crediamo di Locatelli, nulla di fatto, quindi siamo alla 15esimo. Nel corso del secondo tempo a Torino Juventus 0 Fiorentina 1, andiamo a Roma.
2: 15esimo all'Olimpico, Roma 1 Lazio 0, decide il gol di Mancini al minuto numero 40 del primo tempo. Torna a prevalere in questa ripresa almeno l'aspetto tattico, pochi infatti gli strappi, palla al piede, ci prova adesso la Lazio con Cancellieri, sbroglia la situazione Svilar, Lazio che attacca da destra a sinistra verso la porta, cioè lato curva nord deserta, un centinaio di sostenitori laziali posizionati nei distinti sempre nord, tentativo di pressing adesso di Taylor sul portatore di palla romanista Selic che si è ripreso dall'infortunio precedente, con Wesley che ha avuto poco fa l'opportunità per battere a rete illuminante il passaggio in diagonale di Dybala, regolare però la chiusura di Nuno Tavares, il tentativo di Malen che deve però per mantenere il possesso di palla retrocedere nella propria metà campo, c'è Wesley, prova adesso l'uno contro uno nei confronti di Noslin, deve fermarsi e da tutte le parti in questa fase di gioco Dybala riesce a far suo il pallone, lo scarico per Elenawi, limite dell'area di rigore, all'indietro ancora per Wesley, c'è l'opportunità per Cristante, cambio gioco a cercare il servizio per Rensch ma il pallone finisce nel campo per destinazione, non riesce all'olandese, un difficile comunque controllo aereo. 16esimo Roma 1 Lazio 0, ci trasferiamo a Genova.
3: Abbiamo superato l'ora di gioco, siamo quasi al 16esimo della ripresa, si è ripreso a giocare, ricorderete nel precedente collegamento l'interruzione, ma è stata un'interruzione di oltre 5 minuti per le intemperanze dei tifosi genuani della gradinata nord, lancio di Bengala, Mortaretti, uno striscione contro Lega Calcio che campeggia ancora, che vi abbiamo letto nel precedente collegamento, ovviamente il riferimento alla nuova pasticcio sugli orari di queste 5 partite, orari definiti appena giovedì sera con i disagi ovviamente per chi vuole venire allo stadio. Si è ripreso a giocare ma insomma ci sarà un recupero molto lungo, e 1-0 per il Milan sulla Genoa. Subito alla ripresa c'è stata una punizione per il Genoa centrale da circa 28 metri battuta da Malinowski, pallone che è terminato di poco alto oltre la traversa però sorvegliato dal portiere Mignan, e il Milan adesso che si è trovato in vantaggio quasi così a sua insaputa visto che non stava facendo granché, ha sfruttato un retropassaggio di Amorin con Kunku che è stato sgambettato da Bailov, rigore ovviamente ineccepibile, lo stesso Kunku è andato a trasformare spiazzando il portiere, e attenzione, primo giallo della partita per un fallo tanto duro quanto inutile di Gabbia su Colombo, un fallo nella metà campo del Genoa con l'arbitro Sozza che ha estratto il primo cartellino giallo, non è tra i diffidati, ricordiamo che oggi il Milan non può contare su 3 squalificati che sono Stupinian, Leao e Selem e Kers, non ci sono invece squalificati nel Genoa ma 2 diffidati, Marcandalli e Vitigna. Punizione Genoa 17 e mezzo, Genoa 0 Milano 1, ancora Pisa.
4: È avanti il Pisa con l'esterno sinistro Angori che cercava Moreo ma ha trovato invece soltanto il Napoli che riparte in velocità sempre con il solito McTominay che scambia con De Bruyne, non si capiscono i due, la palla finisce direttamente sul fondo. Siamo al 18esimo minuto, Pisa 0 Napoli 2, sono iniziate le sostituzioni, avete già sentito il nome di De Bruyne che è entrato al posto di Elmas e poi Oliveira al posto di Buongiorno giorno per il Napoli, mentre il Pisa ha tolto dal campo Anchin, San Miro e Stojkovic per inserire Meister e Piccinini. Ha abbassato il ritmo anche il Napoli, rimetterà dal fondo il Pisa. 19esimo minuto, Pisa 0, Napoli 2. Andiamo a Como.
5: 1-0 per il Como sul Parma al 19esimo. Attacca ancora la squadra di Fabregas con una batturina. Duvicas, conclusione deviata, calcio d'angolo. Vuole cercare di chiudere ogni discorso la squadra di Fabregas nel Parma, fuori strefezza, dentro l'attaccante francese El Fege. Arriverà il calcio d'angolo, il 13esimo calcio d'angolo per il Como dalla bandierina di sinistra. Adesso con calma però vanno Baturina e il capitano Lucas da Cugna. Como che sta attaccando verso la curva dei propri tifosi. Gol di Moreno, assist dell'altro spagnolo Rodriguez. Moreno, il giocatore più esperto almeno degli 11 in campo per il Como, lui è una classe 1992. Rimessa in zona d'attacco per la squadra di Fabregas, Como 1 Parma 0, il 20esimo. Studio,
0: altro giro flash per ricordare la situazione, soltanto minuto e punteggio. Torino
1: 20esimo a Torino, Fiorentina 1, Juventus 0, Roma.
2: E 20esimo anche all'Olimpico, Roma 1, Lazio 0. Andiamo a Genova.
3: Ci avviciniamo al 20esimo anche qui, Genoa 0, Milan 1, Pisa.
4: 20esimo minuto, Pisa 0, Napoli 2, Como.
5: Stesso tempo, Como 1, Parma 0. Studio,
0: Juventus Fiorentina.
1: I minuti sul cronometro sono 20 nel corso del secondo tempo, come ribadito poc'anzi, ancora la Fiorentina in vantaggio per 1-0 sulla Juve. Tre cambi ordinati in contemporanea dalla mister Vanoli, l'allenatore della Fiorentina. Sono entrati sul terreno di gioco Comuzzo assieme a Mandragora, assieme a Gudmundsson, e sono usciti dal campo Ranieri, così come Fagioli e così come Brescianini. Queste quindi le sostituzioni ordinate e delle decisioni della tecnico della Fiorentina Vanoli, mentre ora c'è un calcio di punizione fuori della Juve dalla corsia offensiva a sinistra della formazione bianconera. Vi ricordiamo che la Juve in questo secondo tempo attacca proprio da destra verso sinistra. Rispetto al nostro punto di osservazione c'è Ildiz a terra, è stato affrontato in maniera piuttosto dura un avversario proprio all'altezza della fascia laterale, proprio nei pressi della panchina.
2: Il raddoppio della Roma, ancora un'azione d'angolo e ancora pronto a svettare di testa Mancini, difensore, goleador. Roma 2, Lazio 0, minuti di gioco 21 nel corso della ripresa. Non ha bisogno di correre più di tanto, come invece era successo nell'intervallo, perché la porta alla nostra destra è quella vicina alla sud. Raddoppio della Roma e seconda gioia personale per Mancini. Roma 2, Lazio 0, linea allo Stadium.
1: Sì, dove si gioca il 22esimo minuto nel corso della ripresa, la Fiorentina avanti per 1-0, c'è la cross in mezzo di Cambiaso, colpo di testa ad incrociare, se non andiamo proprio errati, di Bremer, che si era inoltrato all'interno dell'area di rigore della Fiorentina. Buono l'impatto con la fronte del difensore bianconero, traiettoria però centrale, la parata piuttosto comoda, dobbiamo dire relativamente comoda, di De Gea. È chiaro che in questo secondo tempo la Juventus sta cercando in tutti i modi di raggiungere il gol del pareggio, la Fiorentina però si difende, dobbiamo dire, con un certo ordine. Siamo al 22esimo adesso, c'è la Juventus in possesso del pallone con un calcio di punizione dal settore di destra. Juventus 0, Fiorentina 1, Stadio Olimpico di Roma.
2: La Lazio in pratica ha subito due gol da azione d'angolo, anche in questa circostanza ha fatto meglio in elevazione di Cancellieri. Mancini, angolo battuto da Dybala, bandierina di sinistra, imperioso lo stacco di Mancini, colpito di testa il pallone da pochi metri, nulla da fare per Furlanetto che si era superato sull'azione che aveva causato il settimo angolo della partita, quello da cui è nato il gol romanista, un sinistro velenoso di Dybala destinato a finire sotto la traversa, gran colpo di reni di Furlanetto e appunto pallone deviato in angolo sul tiro dalla bandierina, il secondo della ripresa, la parabola perfetta di Dybala, ma imperioso lo stacco in anticipo su Cancellieri proprio di Mancini, porta alla nostra destra. Roma 2 Lazio 0, gioco ripreso in questo istante. Noi invece ci fermiamo quando sta per andare via il terzo quarto di gara all'Olimpico. Roma 2 Lazio 0 e linea a Genova.
3: dove ci avviciniamo al 23esimo minuto, 0-0 Milan 1, gara che si è, dopo l'episodio del rigore, dopo l'interruzione per le intemperanze dei tifosi, si è anche incattivita nel precedente collegamento, quello prima del giro veloce. Vi abbiamo raccontato dell'ammonizione per un fallo quanto duro, quanto inutile, di Gabbia ai danni di Colombo. Subito dopo ha provato a farsi giustizia Vitinha e si è preso anche lui il cartellino giallo, e per lui il campionato finisce qui, visto che era diffidato e dunque salterà l'ultimo impegno di campionato. Ma poi Daniele De Rossi si è trasformato in arbitro e in pratica ha espulso Vitinha. Subito dopo lo ha sostituito con Ekator, che quindi è entrato in campo. Poco fa invece il primo doppio cambio nel Milan, con Massimiliano Allegri che ha fatto entrare Fulkrug al posto di Gimenez, ennesima occasione persa del messicano, che avrà toccato sì e no tre palloni, e poi Ricci che ha preso il posto di Fofana. Quindi due cambi nel Milan, uno nel Genoa che ancora una volta ha battuto alto una punizione con Malinowski e che adesso chiedeva un calcio d'angolo, ma per l'arbitro e soprattutto per il guardialine Cecconi, che era vicinissimo all'azione, si tratta di rimessa dalla fondo. 24 minuti a Marassi, Genoa 0 Milan 1, e noi torniamo a Pisa.
4: Stessa identità di tempo anche allo stadio Arena Garibaldi di Pisa, dove il Napoli continua ad essere in vantaggio per 2-0 in questo momento.
1: Ha pareggiato la Juventus. Vlahovic esattamente al minuto 25 nel corso della ripresa cambia il parziale a Torino, Juventus 1 Fiorentina 1, Vlahovic al 25esimo. Linea ancora Saramini a Pisa.
4: Grazie a Francesco Repice. Si rialza dal terreno di gioco Moreo, che lascerà a breve però il campo colpito da crampi. Nel frattempo il Pisa effettua un'altra sostituzione, togliendo Calabresi e inserendo Torre, e poi entrerà sul terreno di gioco anche Quadrado al posto di Leri. Poco fa si è rivisto il Napoli dalle parti di Semper, un'azione insistita per la formazione di Antonio Conte, terminata con un cross di De Bruyne in errato, il colpo di testa di McTominay. Ancora non si gioca, 25esimo minuto, Pisa 0 Napoli 2, e andiamo a Como.
5: 1-0 per il Como sulla Parma al 26esimo. Moreno, l'autore del gol, è stato ammonito, non era comunque tra i giocatori diffidati della squadra di casa, sono Adai e Dacuña. Cambi adesso per il Parma, non si sta giocando, è entrato però Esteves, ha preso il posto di Nicolussi Caviglia. Un cambio anche del 77. Como, Ignace, la voce dello speaker, fuori Van der Brent, dentro Smolcic. Si riprenderà con una rimessa laterale in zona d'attacco per il Parma, da destra con Del Prato, già sul pallone. Como 1 Parma 0, 26esimo. Studio,
0: torniamo a Torino, Juventus Fiorentina.
1: Sì, perché c'è un check in progress sul pareggio di Vlahovic. Siamo fermi perché evidentemente il VAR sta verificando la posizione dello stesso Vlahovic e lo va a rivedere. Lo va a rivedere il signor Massa della sezione di Imperia, va a rivedere tutto ovviamente. Adesso gran pressione sull'arbitro ligure. Non sappiamo dirgli esattamente il motivo, ma forse un piede di Vlahovic davanti alla... ripetiamo, ma si tratta veramente di questione di millimetri, se non insomma potrebbe essere avanti Vlahovic sulla conclusione, che era poi stata deviata da un giocatore della Juve all'interno dell'area piccola. Vlahovic è trovato all'altezza del secondo palo, l'ha messa sul sinistro. C'è anche un cartellino rosso adesso, cartellino rosso non so per chi, comunque sentiamo cosa dice l'arbitro. Cartellino rosso per un uomo della panchina. Fuori gioco di Vlahovic, quindi gol annullato. Fuori gioco di Vlahovic, di pochissimi, veramente al momento del tocco di Zegrova sul settore di destra, e la deviazione, poi la seconda deviazione di un giocatore della Juve, a quel punto si trovava leggermente, ma veramente leggermente in avanti, secondo quello che ha stabilito il VAR, Vlahovic, e quindi il gol è stato annullato. Ripartiamo al 28esimo minuto dalla seguente parziale a Torino, Juventus 0 Fiorentina 1, alla linea all'Olimpico.
2: E all'Olimpico si gioca il 28esimo minuto, ma gioco a lungo fermo perché sul punteggio di Roma 2, Lazio 0, uscita bassa di Svilar, è andato su di lui nel tentativo di anticiparlo nel controllo del pallone, Cancellieri che gli è franato addosso, ma tutto ciò che ha portato alla decisione...
5: Ha pareggiato il Parma, ti chiedo scusa Scaramuzzino, Pellegrino, Como 1, Parma 1, di nuovo a te.
2: Grazie Daniele, dicevamo che il successo dell'azione difensiva di Svilar è stato poi seguito da un corpo a corpo vero e proprio tra Wesley che difendeva il suo compagno e Rovella e quindi rosso diretto per entrambi, squadre in 10 contro 10, tutto questo quando siamo arrivati quasi alla mezz'ora di gioco nel corso della ripresa e la Roma grazie alla doppietta di Mancini conduce per 2-0. Prova ancora l'azione incisiva sul fronte sinistro la squadra giallorossa, il tentativo di pressing da parte della formazione di Sarri, prova adesso la gestione forte del doppio vantaggio, si allarga e riceve Hermoso, tentativo di incursione adesso d'opera di Dybala, davvero illuminante Dybala non soltanto per l'assist direttamente dalla bandierina per lo stacco aereo vincente, il secondo di testa da parte del difensore Mancini giunto a 4 gol stagionali, ma per le aperture con cui ha deliziato il pubblico romanista che è stragrande maggioranza quest'oggi, solo poche centinaia i tifosi laziali presenti nello spicchio di stadio denominato Distinti Nord. Ecco la mezz'ora di gioco appunto, Roma 2 Lazio 0 Genova.
3: Qui ci stiamo avvicinando alla mezz'ora di gioco, mancano per l'esattezza 38 secondi, la situazione vede sempre il Milan avanti sulla Genoa per una rete a zero, ancora tabellino perché poco fa Tomori, difensore del Milan, è rimasto a terra ma è lui che ha commesso fallo e l'arbitro una volta che è stato soccorso dallo staff medico del Milan gli ha estratto il cartellino giallo, quindi è il secondo ammonito del Milan, secondo difensore dopo Gabbia Tomori, nessuno dei due era diffidati, rettifico in invece il primo e unico finora cambio nel Genoa, in realtà Vitigna è ancora in campo a lasciare il posto a Ekator, è stato Baldanzi, ma adesso ci sono due cambi nel Milan, stanno entrando in campo con la maglia numero 5
5: Bisantis, gol annullato al Parma, fuorigioco di Pellegrino, dunque Como 1 Parma 0, decisione presa con l'ausilio della tecnologia, a te di nuovo.
3: Perfetto, grazie. Dicevo che sono pronti a entrare in campo De Winter e Pulisic nel Milan. Ecco, sembrava che la sostituzione potesse essere rimandata. Escono l'autore del gol, Kunku, che lascia il posto a Pulisic ed esce anche Tomori, che era stato ammonito e quindi ormai, come di consueto, l'ammonito viene sostituito. Al suo posto è entrato De Winter, che tra l'altro è un ex. Siamo quasi al 31esimo minuto. Punizione per il Milan che batte il portiere Maignan. Attenzione, Fulcrug tocca il pallone in di rigore, ma la Genoa riesce a recuperare con Otoa, quasi 31 i minuti a Marassi, Genoa 0, Milan 1 e noi torniamo a Pisa.
4: Dove sono pronti a entrare sul terreno di gioco per il Napoli Gutierrez e Vergara, siamo al 31esimo minuto, Pisa 0 Napoli 2, passaggi ravvicinati e continuo possesso palla per la formazione di Antonio Conte che adesso non sta pungendo, anche se proprio in questo momento ha l'occasione per ripartire con Højlund, arrivato però all'interno dell'area di rigore bloccato dal portiere del Pisa Semper. 32esimo minuto, Pisa 0 Napoli 2, andiamo a Como.
5: 1-0 allora per il Como sul Parma. Parma che, come è detto, aveva trovato il gol del pareggio, il calcio di punizione battuto da Valeri. Valeri che aveva preso il posto di Ordoñez. Gran colpo di testa di Pellegrino che però era partito da posizione di fuori gioco. Ancora Parma con il Fej. Biute, bravissimo con il corpo a opporsi all'attaccante francese. Sono le prime occasioni della partita queste per la squadra allenata da Carlos Cuesta. Il Como un po' a fatica, adesso porta il pallone in avanti, rimessa laterale, sta facendo meglio il Parma. Altro cambio da segnalare nel Parma, dentro Sorensen e fuori Carboni. Como 1 Parma 0 il 33esimo. Studio,
0: ci fermiamo l'ultima volta per la pubblicità.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
0: Altro riepilogo flash per fotografare la situazione, soltanto minuto e punteggio da tutti i campi. Torino.
1: 33esimo nella ripresa a Torino, Juventus 0, Fiorentina 1, Roma.
2: 33esimo, Roma 2, Lazio 0, linea a Genova.
3: 33esimo, Genoa 0, Milano 1, Pisa.
4: 33esimo, Pisa 0, Napoli 2, Como.
7: Como 1, Parma 0, alla 33esimo naturalmente, anche qui studio.
0: Ancora Juventus-Fiorentina.
1: La Juventus era riuscita a pareggiare, come segnalato nella flash in diretta su Sara Meini, poi una lunga revisione alla VAR ha convinto il direttore di gara, che è andato a vedere a sua volta sul monitor a disposizione a bordo campo, a convincere ad annullarlo la rete di Vlahovic. Posizione di fuorigioco, se c'è stata effettivamente millimetrica, ovviamente è chiaro che i mezzi tecnologici hanno l'occhio migliore del nostro. Questo comunque la decisione, ripetiamo, del signor Massa, e quindi squadra che sono ancora ancorate a quel punteggio che è stato sbloccato, è stato stappato al 33esimo del primo tempo d'Andurra. Sembra essersi anche un po' esaurita la pressione della Juve, ma sbaglia la Fiorentina in fase di costruzione della manovra offensiva un pallone verso il settore di sinistra, che è stato facilmente neutralizzato dalla difesa bianconero. Locatelli che prova ad andare in profondità, il tocco nel cerchio centrale del terreno di gioco, e Ildiz che si incarica di spostare il pallone verso la corsia di sinistra per Bogà. Solito duello con Dodò, saltato ancora Bogà, evita un altro avversario, va al cross in mezzo, allontana Ranieri alla rincorsa del pallone. Piccoli lo deve difendere dall'attacco di Locatelli, secondo il direttore di gara irregolare alle spalle del giocatore della Fiorentina. Si rammarica disperandosi e battendo il palmo della mano sul terreno di gioco Locatelli, che invece insisteva nel dire che aveva preso il pallone, e sinceramente crediamo avesse ragione lui. Però l'arbitro ha concesso il calcio di punizione in favore della Fiorentina all'interno della propria tre quarti campo. Entra sul terreno di gioco Federico Gatti ed esce Kelly. 35esimo a Torino, Juventus 0, Fiorentina 1, linea Roma.
2: 35esimo, Roma 2, Lazio 0. Ci prova la formazione laziale con Ghila, tentativo di incursione di Basic. C'è Pedro che tocca il suo primo pallone dell'incontro insieme a Lazzari, entrato poco fa al posto rispettivamente Pedro e Lazzari di Noslin e Marusic, in precedenza fuori Cancellieri, dentro Isaksen. Prima ancora erano entrati sul terreno di gioco Dele Basciro al posto di Taylor e Maldini a rilevare Dia. Ci prova la Lazio, ma la Roma chiude bene ogni tentativo di spiraglio che la Lazio prova a crearsi con un movimento che vede protagonista Maldini. Ora Pedro fa la prima punta proprio accanto all'ex Monza e Atalanta, si allarga e riceve Basic, attacca da destra a sinistra la Lazio, incursione del croato, il controllo di Nuno Tavares ammonito in precedenza per fallo su Dybala, delizioso a proposito il controllo aereo al 31esimo con rimpallo del pallone con Selic, conclusione del turco per la battuta a rete non precisa di poco fuori. Lazio che ci prova, seguiamo questa azione, poi ci trasferiremo al Ferraris con Lazzari, il pallone dato a Isaksen, tentativo di incursione ancora.
3: Il raddoppio del Milan, Atekame, 36esimo minuto, Genoa 0, Milano 2, ancora Olimpico.
2: Grazie, e tra poco saremo nuovamente al Ferraris, tempo di commentare e raccontare, ci proviamo almeno questa azione con Provstad. Ecco Maldini, vince il contrasto con Hermoso, lato corto dell'area di rigore. Non mancano le idee, ma manca la velocità alla Lazio. Il cross non arriva, arriva invece il cambio campo. 37esimo, Roma 2, Lazio 0, e andiamo proprio alla Ferraris.
3: Eh sì, dove ancora sta esultando il Milan, perché 30 secondi fa è arrivato il gol pesantissimo del raddoppio, praticamente alla seconda conclusione nello specchio della porta del Milan. Due tiri, due gol, complimenti per la concretezza alla squadra di Massimiliano Allegri, brava però a costruirsela questa azione, perché sembrava un pallone perso in attacco. C'è stato un guizzo di Pulisic che ha recuperato il pallone, lo ha servito allo svizzero Atekame, che ha calciato dalla mezzaluna antistante l'aria area di rigore, il tiro abbastanza angolato ma non proprio all'angolino, il portiere Bailov o non l'ha visto partire o in effetti era tanto potente questa conclusione, si è tuffato, non lo ha raggiunto e il Milan dunque ha raddoppiato qui a Marassi.
1: Il raddoppio della Fiorentina, il raddoppio della Fiorentina con Mandragora, gol meraviglioso del numero 8 al 38esimo minuto dal limite dell'area di rigore, forse dai 20 metri, con l'interno del piede sinistro a cercare a trovare l'incrocio dei pali, alla destra di Di Gregorio che nulla ha potuto sulla conclusione del centrocampista viola e quindi cambia ancora il parziale all'Allianz Stadium di Torino, conduce la Fiorentina ma per 2-0, il raddoppio di Mandragora al 38esimo e la linea ancora a Genova.
3: Stessa situazione, 2-0 esterno qui a Marassi, ma proprio mentre interveniva Repice per il raddoppio della Fiorentina, gol importantissimo nella corsa Champions, il Milan aveva restituito il favore alla Genoa con uno scellerato retropassaggio all'indietro sul pallone e Catorra che è andato a tu per tu con Maignan, ha provato a scavalcarlo con uno scavetto, Maignan di spalla ha deviato in corner, adesso c'è il secondo angolo consecutivo per il Genoa, palla in aria, mischia davanti all'area piccola e il Milan prova a uscire e può partire il contropiede. Pensate che questi due calci d'angolo del Genoa hanno fatto seguito al primo che era venuto solo qualche minuto prima, insomma non c'erano stati calci d'angolo per il rossoblù e uno solo per il Milan e siamo ormai negli ultimi 10 minuti, il Milan sul 2-0, il Genoa prova a rientrare in partita, questa è la situazione a Marassi quando ci avviciniamo al 39esimo, Genoa 0, Milan 2, noi torniamo a Pisa.
4: Dove siamo invece al 39esimo minuto, il Napoli continua ad essere in vantaggio per 2-0 sul Pisa, sta facendo girare ancora il pallone la formazione di Conte, c'è un intervento però proprio del Pisa che prova a ripartire con Piccinini che però non riesce ad arrivare sul pallone, ci sarà un calcio di punizione per la formazione di Iliemark con altre due sostituzioni come vi avevamo detto fatte da Conte che ha tolto dal campo Ellison, Santos e Spinazzola per inserire Gutierrez e Vergara, ma tra poco entrerà sul terreno di gioco anche Mazzocchi. Siamo al 40esimo minuto, Pisa 0, Napoli 2, andiamo a Como.
5: 1-0 per il Como sulla Parma al 40esimo, il Como ha avuto 2 minuti fa la possibilità per raddoppiare, per chiudere di fatto la partita, non l'ha sfruttata Rodriguez, era stato bravissimo nel rubare il pallone a Troilo nell'area di rigore del Parma, poi si è presentato da solo davanti a Suzuki, conclusione e il portiere del Parma è riuscito a deviare il pallone in calcio d'angolo, ma certamente lo spagnolo del Como avrebbe dovuto far meglio lì, 1-1, colpo di testa di Diego Carlos che ha preso il posto di Kempf, ci sono state altre sostituzioni, c'è Morata in campo per il Como, ha sostituito Duvicas, c'è la Parma che però tenta di attaccare, lo fa sulla destra, gracciolata di Moreno, l'autore del gol del Como, tra gli applausi dei tifosi di casa, pallone che finisce in fallo laterale, Como 1 Parma 0, il 41esimo studio
0: Juventus Fiorentina.
1: E i minuti di gioco sono 41 nel corso della ripresa qui a Torino, la Fiorentina conduce sulla Juve per 2-0, il raddoppio di Mangragora, dobbiamo dirvi veramente un gol meraviglioso quello del centrocampista della Fiorentina, da poco entrato all'interno del terreno di gioco con il sinistro dai 20 metri, ha pennellato una traiettoria imprendibile per Di Gregorio sotto l'incrocio dei pali e alla destra del portiere della Juventus, Juventus adesso affannosamente in avanti con il cross di Boga, pericolo, pallone che finisce sul corpo di Zegrova che da pochi metri non riesce ad appoggiare.
3: Riduce le distanze il Genoa con Vasquez sotto porta, Genoa 1 Milan 2, gol del capitano Vasquez, Torino.
1: Dicevamo Giuseppe Bisantis che ha avuto un buon pallone, adesso Zegrova sul traversone di Bogada alla corsia di sinistra verso il secondo palo all'interno dell'area piccola, certo molto decentrato ma è certo che altrettanto il giocatore della Juve non è riuscito a controllare un pallone o perlomeno a rimetterlo in mezzo o perlomeno a indirizzarlo dallo specchio all'interno dello specchio della porta da pochi metri, siamo adesso al 42esimo nel corso della ripresa, la Fiorentina che è in avvantaggio per 2-0 a Torino sulla Juventus, la rincorsa del portiere Di Gregorio per questa del portiere De Gea, chiediamo scusa per questa rimessa dal fondo, pallone che spiova all'interno della tre quarti bianconero, il colpo di testa è di Thuram, arriva invece Harrison da poco ammonito per un fallo ai danni di Ildiz, attenzione al terzo gol ma c'è la posizione di fuorigioco di Piccoli. Terzo gol era stato della Fiorentina con Piccoli, una diagonale rasotella precisissimo alle spalle del portiere Di Gregorio, ma c'era sembrato, era sembrato anche a noi per la verità, che questa volta l'attaccante della Fiorentina fosse partito anche se leggermente al di là dell'ultimo uomo della Juve, che era McKennie. Quindi non cambia il parziale, siamo al 43esimo nel corso della ripresa con la Fiorentina in vantaggio a Torino sulla Juve per 2-0. Ci prova Ildiz sulla corsia di sinistra, viene affrontato regolarmente da Andur, che poi rilancia il pallone anche se in maniera non precisa, dando modo di recuperarlo proprio la squadra bianconera. Ildiz gira con il destro, pallone dal limite dell'area centrale anche se potente, dopo un rimbalzo si accartoccia all'interno della propria area piccola. De Gelo fa suo 44esimo che sta per iniziare a Torino. Juventus 0 Fiorentina 2 Roma.
2: A Roma siamo arrivati al 43esimo, Roma che conduce per 2-0, tentativo di Soule, da poco entrato in campo, lo scarico su Dobbing, c'è anche lui, conclusione, palo pieno, non è finita, Soule, pallone sul sinistro, Dobbing ancora si coordina, salva tutto, Furlanetto a un passo dal 3-0, la Roma porta alla nostra destra il palo a portiere battuto su conclusione di Dobbing, appena entrato al posto dell'applauditissimo Dybala in precedenza, fuori Malen e Mancini, al loro posto appunto Soule e il difensore Ziolkowski, difensore goleador quest'oggi, lo ricordiamo, Mancini, autore della doppietta che consente alla Roma di prevalere per 2-0 sulla Lazio. Poco fa il palo colpito da l'ucraino e centravanti di ruolo e diciamo pure di peso, Dobbik al rientro dopo un lungo infortunio. Roma 2, Lazio 0, 44esimo minuto, ci trasferiamo a Genova.
3: Anche qui un minuto alla 90esimo, ma vi preannunciamo che ci sarà un recupero lungo, ricorderete i 5 minuti e passa in cui il gioco è stato interrotto per le intemperanze da parte dei tifosi del Genoa in gradinata nord con lancio di Mortaretti e Fumogeni e Bengala luminosi in campo. Comunque la partita si è riaperta, come avete sentito nell'intervento su Francesco Repice a Torino, è arrivato il gol del Genoa con il capitano Vasquez, un gol diciamo abbastanza poco lineare in quanto è stata una mischia prolungata nell'area di rigore del Milan, una serie di errori anche nei passaggi, il Milan non è riuscito a spazzare via il pallone dentro l'area piccola, si è fiondato Vasquez che è riuscito a toccare con la punta del piede il quanto bastava per metterla sotto il corpo di Maignan per il gol che ha rimesso in partita il Genoa dopo lo 0-2. Il Milan ha come tirato i remi in barca e questo ha fatto imbestialire Massimiliano Allegri, vista l'importanza della partita e visti anche gli infortuni altrui, legge Juventus, e quindi non vuole che il Genoa rientri in partita. Tanto siamo al 90esimo, però non vi possiamo ancora dare il recupero perché ci sono gli ultimi cambi della partita. Nel Genoa entra Martin con la maglia numero 3 ed esce con la maglia numero 4 Amorim. 10 minuti di recupero, mettetevi comodi perché questa partita si giocherà fino al 100esimo minuto. Vi diciamo anche che in precedenza Kuban aveva preso il posto di Colombo e Loftus-Cheek per il Milan aveva preso il posto di Yashari, e quindi il Milan ha esaurito i cambi, li ha esauriti anche il Genoa che si è fermato a 3, ma ha esaurito le finestre sostituzioni. 90esimo, si giocherà fino al 100esimo, Genoa 1 Milan 2 e noi andiamo a Pisa.
4: E siamo nel corso del primo minuto di recupero, si giocherà fino al 94esimo, all'interno dell'area di rigore c'è il Napoli con Vergara che viene bloccato però dalla difesa del Pisa, va all'indietro la formazione di Antonio Conte con il tecnico che nonostante il caldo si è inserito, si è infilato la giacca forse per festeggiare, è pronto a festeggiare la Champions League il tecnico del Napoli Antonio Conte. Sta di fatto che la sua squadra tiene ancora il pallone sul terreno di gioco ma lo blocca, va all'indietro, insomma sembra quasi finita la gara. Siamo al 47esimo, si giocherà ancora per 2 minuti, Pisa 0 Napoli 2, andiamo a Como.
7: Nel secondo dei 5 minuti di recupero con il Como in vantaggio per 1-0 sul Parma, ma il Parma adesso prova a tenere il pallone, prova a spingersi davanti, lancio di Circati, Biute il portiere del Como in un'uscita alta, poi va a terra, prende il pallone, lo blocca Parma anche...
4: Sembrava finita la gara invece no, c'è il tempo per il 3-0 per il Napoli con Højlund, dunque al 47esimo minuto Pisa 0 Napoli 3, a te Daniele Fortuna.
5: D'accordo, grazie Meini. Il Parma ha dovuto sostituire El Fesh, che era entrato nel secondo tempo al posto di Strefezza, con Mikolajewski, attaccante polacco classe 2006. El Fesh ha avuto un problema muscolare, aveva preso il posto, si diceva, di Strefezza, era entrato nella ripresa. Como 1 Parma 0 è il 48esimo studio.
0: Torino Juventus Fiorentina.
1: Sono stati concessi 7 minuti di recupero qui a Torino, la Fiorentina in vantaggio per 2-0 sulla Juve, è entrato anche Miretti al posto di Ildiz, attenzione Zegrova in area di rigore, la mette sul sinistro, tentativo ribattuto poi dal limite dell'area, c'è un tentativo proprio di Miretti con il pallone che si perde abbondantemente sopra la traversa della porta da De Gea. Siamo al 48esimo minuto, si andrà avanti fino al 52esimo per effetto dei 7 di recupero concessi al direttore di gara, il signor Massa della sezione di Imperia, e crediamo non solo per le tante sostituzioni che ci sono state nel corso di questa sfida, ma anche per quella lunga revisione alla VAR del momentaneo e quindi irregolare pareggio di Vlahovic, concessa invece la posizione di fuorigioco alla difesa della Fiorentina con lo stesso Vlahovic molto molto rammaricato, e poi il raddoppio di Mandragola splendido, lo abbiamo raccontato nel flash sul terreno di gioco e sul campo che stava parlando. Intanto la Fiorentina ancora con la pallone tra i piedi, Gudmundsson viene anticipato, ci pensa Calulo ad appoggiare il pallone verso la corsia di sinistra dove è rimasto McKennie, si avvicina al cerchio centrale del terreno di gioco, lo statunitense prova ad andare in verticale, viene immediatamente fermato Gatti e c'è una possibilità ora per la Viola in azione di contropiede, Gudmundsson va sulla corsia di sinistra per Salomon, Salomon che si ferma, gioca ancora in orizzontale con il numero 10, lo scambio tra i due è proprio Salomon che si libera di un avversario, allarga sempre verso Gudmundsson, questa volta spostatosi in posizione di ala sinistra, termina a terra il numero 10 della Fiorentina, non c'è fallo secondo l'arbitro sulla pressione dei difensori della Juve, Thuram che può provare a ripartire centralmente accompagnando il pallone in transizione poi lanciandolo sull'estremo settore di sinistra, lì dove però ancora i difensori della Fiorentina hanno la meglio.
4: Francesco Repice, intervengo dallo stadio Arena Garibaldi dove è finita la gara e dunque il Napoli batte 3-0 il Pisa con gol di McTominay al 20esimo minuto, il raddoppio di Rahmani al 28esimo, al 47esimo del secondo tempo la terza rete è stata segnata da Højlund. Pisa 0, Napoli 3. A te Francesco Repice.
1: Intanto la Fiorentina deve difendersi da questo tentativo di pressione di Vlahovic, c'è il lungo rilancio di De Gea preciso verso il settore di sinistra, lì c'è ancora Salomon a controllare un buon pallone, a servire Gudmundsson, lo scambio tra i due, silenzio glaciale qui all'Allianz Stadium per il punteggio che sta maturando all'interno del campo, ancora la Fiorentina in avanti con Gudmundsson, il tentativo di scambio con Mandragora, Gudmundsson che si fa fermare all'ultimo momento dalla pressione di Bremer, si lotta all'altezza della tre quarti campo bianconera, escono palla al piede, gli uomini di Luciano Spalletti la perdono però poi con Vlahovic che prova a riconquistarla e ci riesce, c'è Dodò alle sue spalle.
2: Il finale dall'Olimpico, Roma batte Lazio 2-0, doppietta di Mancini, un gol per tempo, linea nuovamente allo stadium.
1: Grazie, grazie a Giovanni Scaramuzzino, c'è un calcio di punizione per la Juve, l'ha già battuto Locatelli, lunga fiondata sull'estremo settore di destra dove c'è Zegrova che prova a puntare l'avversario, Luis Balbo da poco entrato in campo, pallone filtrante in mezzo però troppo lungo, la difesa della Fiorentina che spazza, 51esimo che si sta giocando a Torino, Juventus 0, Fiorentina 2, ha dato il finale Giovanni Scaramuzzino,
2: andiamo,
1: quindi andiamo a Genova.
3: E qui è passato metà del recupero, visto che, come vi abbiamo comunicato nel precedente collegamento, sono 10 i minuti di recupero concessi dall'arbitro Sozza, ne sono passati 6 adesso, non è cambiato il parziale. Genoa 1, Milan 2, sono esauriti i cambi, il Genoa si è fermato a 3 con l'ingresso di Martin per Amorim, il Milan li aveva terminati in precedenza poco fa, diagonale di Bartesaghi, parato in tuffo dal portiere Bailov, poi è stato Otoa a liberare il pallone, adesso squadre stanche, il Milan attende solo il triplice fischio, visto il punteggio che sta maturando a Torino, potrebbe essere un passo determinante per la qualificazione in Champions League, obiettivo.
5: Attenzione, Genova è finita a Como, il Como ha battuto il Parma per 1-0, resta in corsa per un piazzamento Champions League, ha deciso il gol di Moreno al 12esimo della ripresa. A te Giuseppe Bisantis.
3: Perfetto, Daniele Fortuna. Sì, ancora aperto il discorso. Il Milan che a un certo punto, anzi alla fine del primo tempo, era totalmente fuori dai giochi, adesso è rientrato, sta conducendo per 2-1 e sta portando a casa questi importantissimi tre punti. Il cronometro ci dice che siamo...
1: Chiedo scusa Giuseppe Pisantis, ma... è finita a Torino, la Fiorentina ha battuto la Juventus per 2-0, i gol nel primo tempo di Ndur, nella ripresa di Mandragora, e questo ovviamente complica e molto la corsa Champions della formazione di Spalletti. A te la linea.
3: E proprio così, a questo punto, visti 10 minuti, era abbastanza facile prevedere di essere l'unico campo rimasto in corsa, e mi rivolgo a Filippo Corsini allo studio per avere indicazioni.
0: Ti interromperò tra poco per dare la partenza in diretta del Gran Premio di Catalogna di motociclismo, ci siamo quasi, vai Giuseppe, ti interromperò io.
3: Certo, e allora sono 7:30, mancano 2 minuti e mezzo al termine, a meno che Sozza non voglia prolungare ancora il gioco per qualche interruzione che c'è stata. In attesa dunque dall'interruzione dello studio, vi raccontiamo di Rabiot che calcia da fuori, palla che rimbalza.
0: Ecco, ti interrompo subito, scusa Bisantis, Gran Premio di Catalogna, la partenza, Luca Cesaretti.
8: È tutto pronto, griglia già ricostituita con Acosta, Morbidelli e Alex Marquez in prima fila. Binder non ci sarà, è costretto ad andare in box, si accendono le luci, poi si spengono, parte molto bene Pedro Acosta con la KTM dalla pole position, va a chiudere anche al muro Alex Marquez cercando di non farsi scavalcare, ci riesce almeno per il momento. Acosta in testa, Alex Marquez è secondo, Raul Fernandez è terzo, poi c'è Morbidelli che è partito molto bene, ma è partita bene anche la Aprilia di Jorge Martin che si è portato già in quarta posizione, quinto Morbidelli, poi Zarco, Quartararo di Gianantonio, Bezzecchi leader del mondiale nono. Intanto diciamo scelta di pneumatico uguale per tutti, a sorpresa, media all'anteriore, media al posteriore, con Acosta in testa, Raul Fernandez su Alex Marquez, Raul Fernandez si butta all'interno per la seconda posizione, poi c'è Jorge Martin in battaglia con Zarco, quasi si toccano, Martin è quarto, va all'attacco di Alex Marquez, Martin scatenato, una sportellata, Alex Marquez resiste in terza posizione, Martin è quarto, Zarco quinto, poi Morbidelli e Di Gianantonio, le due Ducati del team VR46, quindi Quartararo e Bezzecchi tranquilli in questa via, mentre davanti a lui tante sportellate con Martin che va lungo alla 10, allora si infila Zarco, si infila anche Morbidelli, sta succedendo di tutto, un contatto tra Zarco e Morbidelli alle spalle dei primi tre, sta accadendo di tutto, Acosta, Raul Fernandez, Alex Marquez, quarto adesso è Zarco, poi c'è Morbidelli quinto, sesto Martin, settimo di Gianantonio, ma tra Zarco, Morbidelli e Martin stanno volando sportellate in questo primo dei 24 giri del Gran Premio di Catalogna che si chiude con Pedro Acosta in prima posizione, Marco Bezzecchi è ottavo.
0: Grazie Ceretti, torniamo da Bisantis, Marassi, Genoa Milan.
3: Superato il decimo di recupero, ma si gioca ancora, c'è il Genoa in area di rigore, allontana il Milan con Gabbia e poi c'è il triplice fischio dell'arbitro, tra i fischi del pubblico il Milan espugna Marassi, ha legittimato nel finale anche con un tiro di Rabiot e con una parata di Mailov su Pulisic a tu per tu con il portiere, è finita 2-1, il Milan consolida il piazzamento Champions. Studio,
0: e allora andiamo brevemente con i commenti, non più di 30 secondi a testa, partendo proprio dalla vittoria della Fiorentina a Torino. Francesco Repice.
1: Vittoria meritatissima della squadra di Vanoli, che già nel primo tempo aveva sbloccato il punteggio grazie a una rete di Ndur con l'ottima giocata di Salomon per il suo compagno della linea mediana, una Juventus che ha cercato in qualche maniera di reagire, ma le conclusioni verso la porta di De Gea sono state poche e assolutamente inefficaci. Poi nella ripresa il pareggio illusorio di Vlahovic, che si trovava anche se di pochissimo in posizione di fuorigioco alle spalle di un difensore della Fiorentina, niente di più, tanta confusione, ed infine il raddoppio di Mandragora, spettacolare, con la conclusione sotto l'incrocio dei pali del centrocampista della Fiorentina, da poco entrato in campo. Vittoria meritatissima, vittoria inaspettata. Juventus che al momento è fuori dalla Champions, ma c'è ancora un turno da giocare con il derby di Torino, però allo stadio Olimpico Grande Torino, tra il Toro e la Juve, con la trasferta della Roma a Verona e con la partita interna del Milan contro il Cagliari. A voi la linea.
0: La Roma si prende il derby e momentaneamente il quarto posto, Giovanni Scaramuzzino.
2: 2-0 a favore dei giallorossi, in attesa che il prossimo turno sistemi le tessere del mosaico definitivamente. La Roma incamera a suo favore anche il derby di ritorno, e questi sono tre punti che pesano enormemente nella corsa Champions, tenuto conto appunto dello stop juventino. Roma che chiuderà il campionato al Bentegodi contro il Verona già retrocesso. Giallorossi imbattuti nella stracittadina ormai da 6 partite, tutte concluse con 4 vittorie e 2 pareggi. Il 2-0 di oggi maturato con un gol per tempo, entrambe le reti di testa, entrambe griffate Mancini, entrambe a difesa schierata, cioè sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il difensore goleador si merita così i titoli di coda nel giorno in cui la Roma, a 90 minuti dal termine, si avvicina decisamente alla Champions. Siamo andati in onda grazie all'assistenza tecnica di Francesco Pionaglieri, con la collaborazione di Damiano Quarato. Roma batte Lazio 2-0, studio centrale.
0: Vince anche il Milan a Marassi ed è momentaneamente terzo Giuseppe Bisantis.
3: E proprio così, un discorso analogo a quello fatto per la Roma va fatto per il Milan, che in un momento di difficoltà alla fine del primo tempo era fuori dalle prime quattro, è riuscito a ottenere il successo in quella di Genova per 2-1, legittimandolo nel finale con delle occasioni per triplicare, ma per il resto i due gol sono arrivati nei primi due tiri in porta dei rossoneri, tutti nella ripresa i gol. Dopo 5 minuti, sciagurato retropassaggio di Amorim per il portiere Bailov, che anticipato da Nkunku lo stende, il calcio di rigore di Nkunku a spiazzare la portiere. Poi il gioco è stato interrotto per oltre 5 minuti, saranno 10 minuti di recupero per intemperanza da parte dei tifosi del Genoa. Gradinata nord, il raddoppio del Milan è arrivato al 36esimo con Ate e Kame. Il Genoa però al 41esimo ha provato a rientrare in partita, gol di Vasquez, ma poi nessun pericolo per il portiere Maignan. Milan ha appaiato alla Roma a 70 punti in classifica, al momento al terzo posto, insomma basta battere il Cagliari e sarà Champions League. L'assistenza tecnica è stata di Thomas Tumbarello. Il risultato: Genoa 1, Milan 2, studio.
0: È sicuro della Champions il Napoli, che dilaga a Pisa. Sara Meini.
4: Eh sì, adesso è il momento della festa per il Napoli, che conquista la qualificazione in Champions League. Può festeggiare anche il popolo azzurro, mentre la società di De Laurentiis può soltanto programmare per la prossima stagione. Conte sì, Conte no, lo capiremo soltanto la prossima settimana. Mette in fila l'ottava sconfitta consecutiva il Pisa, già retrocesso, che perde anche nella sua ultima uscita in Serie A all'Arena Garibaldi. Assistenza tecnica di Andrea Tomacelli. Pisa 0, Napoli 3, i gol sono stati segnati da McTominay, Rachmani e Højlund. Studio.
0: E vince anche il Como, che supera il Parma di misura. Daniele Fortuna.
7: Sì, per 1-0 il gol di Moreno al 12esimo del secondo tempo, per vittoria comunque meritata per il gioco, anche per le occasioni costruite dalla squadra di Fabregas, che ha festeggiato la conquista dell'Europa con un girotondo collettivo al centro del campo. Addirittura in questo momento il Como si trova al quinto posto, 68 punti come la Juventus, ma con il doppio scontro diretto a favore per la squadra di Fabregas, che per conquistare la Champions League, che resta ancora aperta, dovrà sperare negli inciampi di Milan e Roma all'ultima giornata di campionato. Per ora però si fa festa lo stesso al Sinigaglia. L'assistenza tecnica è stata di Vincenzo Carbutti. Linea allo studio.
0: Bene, prima di ricordarvi la classifica della Serie A, aggiornamento ancora dal Gran Premio di Catalogna di motociclismo. Luca Cesaretti.
8: Quinto giro di 24 in corso, in testa c'è Raul Fernandez, Aprilia Tracaus che ha appena scavalcato Pedro Acosta con la KTM, poi un secondo per trovare un lungo serpentone capitanato da Alex Marquez, Martinez, Zarco, che stanno dando vita a una battaglia stupenda, e li seguono però a poca distanza di Giannantonio, Morbidelli e Benzema.
0: Bene, vi ricordo alle 15 Inter Verona, alle 18 Atalanta Bologna, alle 20:45 Cagliari Torino, Sassuolo Lecce, Udinese Cremonese. Questa è la classifica. Inter campione d'Italia con 85 punti, poi abbiamo il Napoli con 73, al terzo posto c'è il Milan con 70, quarta la Roma sempre con 70 punti, quinto è il Como con 68, al momento la Juventus è sesta con sempre con 68 punti, poi Atalanta 58, Bologna 52, Lazio 51, Udinese 50, Sassuolo 49. 39, Torino 44, Parma 42, Genoa e Fiorentina 41, Cagliari 37, Lecce 32, Cremonese 31, Verona 20, Pisa 18, ovviamente Inter, Verona, Atalanta, Bologna, Cagliari, Torino, Sassuolo, Lecce, Udinese e Cremonese. Una partita in meno, noi chiudiamo qui la puntata odierna di Tutto il Calcio, minuto per minuto, andata eccezionalmente non dalle ore 12. Ringraziamo Giorgio Faville e Rossella Lacommare per l'organizzazione, Ombretta Conti in regia, Andrea Boccia, Andrea Pistorio in redazione, alla parte tecnica Sergio Ciani, Daniele Antelmi, Emanuele Rinaudo e la sala controllo di Roma. La linea passa ora a Domenica Sport con Guido Ardone in studio. Grazie a tutti per l'ascolto e appuntamento a domenica prossima.
9: Abbiamo trasmesso Tutto il Calcio minuto per minuto.

0: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
1: Domenica Sport.

diamo il testimone, il microfono da Filippo Corsini. Apriamo ufficialmente la nostra lunga diretta di Domenica Sport, Rai Radio 1. Siamo in diretta ovviamente 14 e 12 minuti. Bentrovati da Guido Ardone al microfono. Rapidi ma doverosi saluti nei confronti di Daniele Antelmi e Emanuele Rinaudo che ci assistono dalla parte tecnica con Ombretta Conti in regia. Dopo i gol, le emozioni, i verdetti definitivi ancora parziali della cinquina di partite legate al discorso Champions di questa 36.

0: attaccati Gresini, che sta allungando su chi insegue, vale a dire Martin, Zarco e Di Giannantonio, con una serie di sorpassi e controsorpassi tra Martin, Zarco e Alex Marquez, fin qui davvero incredibile. Poi due secondi tra Di Giannantonio e Morbidelli, non c'è più alle spalle di Morbidelli Bezzecchi, che stava cercando di liberarsi dell'amico, compagno di Academy di Valentino Rossi, per buttarsi all'inseguimento dei primi. Ha effettuato però al quinto giro un lungo in curva 10, dunque Bezzecchi è scivolato in questo momento in dodicesima posizione, alle spalle anche di Pecco Bagnaia, che è undicesimo. Finisse così, Martin si porterebbe in testa alla classifica mondiale.
1: A tra pochissimo Luca Cesaretti, ovviamente filo conduttore della trasmissione fino alle 17, oltre naturalmente il Giro d'Italia, la nona tappa, la frazione odierna Cervia Corno alle Scale, già in pieno svolgimento, e allora apriamo quella che sarà una lunga serie di collegamenti con il nostro quartetto di inviati al seguito della Corsa Rosa: Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto. Il mio saluto va a tutti e comincio come sempre da te, Cristiano, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te Guido, buon pomeriggio a chi ci ascolta dal Corno alle Scale. Nona tappa del Giro d'Italia, partenza dalla Riviera Romagnola da Cervia, 184 chilometri, prima parte pianeggiante, ma poi si sale e come per arrivare sul traguardo a quota 1400 metri. Situazione in corsa con Manuel Codignoni.
3: C'è una fuga, sono in otto davanti, hanno un vantaggio di 2 minuti e 40 nei confronti del gruppo della Maglia Rosa. Una fuga interessante perché ci sono diversi italiani, innanzitutto Marcellusi, Milesi, Bais, Mattia Bais e Ballerini, che ha già vinto una tappa sull'arrivo di Napoli, ma soprattutto è interessante per la presenza di un corridore, Einer Rubio, corridore della Movistar, che in salita va molto forte e che dunque, lanciato ottimamente da Milesi, che è un suo compagno di squadra, potrebbe effettivamente pensare di arrivare, ma il gruppo non sta lasciando grande spazio davanti. Oltre alla squadra della Maglia Rosa, ovvero sia la Bahrain Victorious di Afonso Eulalio, c'è anche la Decathlon di Felix Gall, che cerca di tenere cucita la corsa, e questo è il motivo per cui, nonostante la velocità molto alta, una media fino a questo momento di quasi 49 all'ora, la fuga non sta andando via, non sta prendendo decisamente largo. Cristiano.
2: Giovanni Visconti, oggi può succedere di tutto, ma ti aspetti uno scontro tra i big nel finale?
4: A questo punto sì, perché domani c'è il giorno di riposo e la Decathlon di Felix Gall ha deciso di andare a tirare, di non lasciare troppo spazio alla fuga, fuga dove il faro della corsa è Rubio, e a questo punto ci possiamo aspettare un bello spettacolo nel finale, con anche gli uomini di classifica lì a lottare per la tappa.
2: Situazione meteo buona lungo il percorso, più nuvoloso sul traguardo oggi, dove si farà la corsa nel finale? Questa fuga intanto può andare, Ghiro?
5: No, direi che non ha tanta vita, perché insomma Manuel Codignoni ci ha dato l'informazione che la Decathlon è là che tira, quindi vuol dire che Felix Gall qualche idea ce l'ha, quindi probabilmente vedremo che sotto arriverà un gruppo, diciamo, compatto, e probabilmente gli uomini di classifica cercheranno di andare così a conquistare questa salita monotappa.
2: A te Guido.
1: Grazie Cristiano Piccinelli, a più tardi. Situazione meteo ottima al Foro Italico, finalmente splende il sole, giornata calda e non solo meteorologicamente, quella conclusiva degli internazionali d'Italia, ovviamente a partire dalle 17 la finale del singolare maschile tra Jannik Sinner e il norvegese Casper Ruud, ma è appena iniziata un'altra finale che ci riguarda molto da vicino e sulla quale pure daremo aggiornamenti più avanti, quella del doppio maschile con i due alfieri azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che stanno affrontando il duo ispanico-argentino Granollers-Zeballos. La gara è appena iniziata, un game per parte, situazione di totale equilibrio. Che cosa facciamo? Microfono ovviamente aperto per i nostri inviati al seguito del Giro d'Italia, qualora dovessero esserci particolari novità in corsa, ma per il momento ci concentriamo sulla gara classica del Gran Premio di Catalogna. Prima di dare il microfono a Luca Cesaretti, vado a salutare chi lo accompagnerà come sempre in Radio Cronaca. Buon pomeriggio e bentrovato su Radio 1 al direttore di slickmagazine.it Enrico Borghi. Ciao Enrico.
6: Ciao, eccomi qui.
1: E il nostro Massimo Angeletti come sempre, buon pomeriggio Massimo.
7: Buon pomeriggio a tutti voi.
1: Entrambi fino al termine della gara Gran Premio di Catalogna con Luca Cesaretti, a te.
0: Ciao Enrico, ciao Massimo.
6: Ciao,
0: Enrico. La situazione intanto, perché è cambiata molto dall'aggiornamento precedente. Intanto c'è la caduta di Enea Bastianini, che era in tredicesima posizione, però davanti adesso c'è Pedro Acosta, decimo giro. Secondo è Alex Marquez, terzo è Raul Fernandez. Sono sostanzialmente compatti, raccolti in sette decimi, ma con Fernandez che adesso sta faticando, il decisamente il più lento dei primi tre, tant'è che è stato scavalcato appunto dagli altri due. A sei decimi da Raul Fernandez c'è Jorge Martin, che sta provando ad allungare su chi

0: segue, vale a dire Fabio Di Giannantonio, che ha scavalcato Zarco ma non è riuscito a lasciare sul posto il francese della Honda. Poi sì, c'è tanto spazio da Zarco alla settima piazza di Franco Morbidelli, 2 secondi e mezzo. Morbidelli che guida un lungo serpentone che va dalla settima alla dodicesima, tredicesima posizione, con nell'ordine Mir, Aldeguer, Marini, Bagnaia, Bezzecchi e Ogura. Dicevamo Bezzecchi autore di un lungo che l'ha fatto scivolare dall'ottava alla dodicesima posizione, ma adesso sta faticando a risalire. E allora Enrico Borghi, questo Bezzecchi così in difficoltà, visto poi comunque quello che stanno facendo le altre Aprilia, Raul Fernandez e Martinez, te l'aspettavi?
1: No, onestamente no, sicuramente ieri un segnale di crisi ce l'ha data, ma è una crisi di oggi, cioè non è che lui è in crisi come pilota. Questo asfalto è particolare, Barcellona si scivola tanto, c'è poco grip e il pilota e la squadra devono fare un po' la magia nella messa a punto della moto, che è elettronica. Se non riesce si mette nei guai come Bagnaia, come Bezzecchi, come tanti altri, come Ogura anche. E questo è il risultato, questo è la crisi che hanno, però sì, non vedo che oggi non ne possano uscire, secondo me, nessuno di loro.
0: No, anche perché alla fine tutti hanno scelto, lo ribadiamo, l'abbiamo detto prima nel corso del primo giro, media all'anteriore, media al posteriore, non c'è stato nessun azzardo con la soft, in particolare al posteriore. Massimo Angeletti, anche perché insomma Raul Fernandez è partito molto bene, ma adesso sta faticando. Martin è sì quarto, insomma diciamo nei primi 3-4 giri si è preso tanti rischi per stare lì davanti, no?
2: Guarda, Martin secondo me è quello del primo gruppo che ha qualche chance in più, perché ha gestito secondo me, a parte i primi due giri, un po' meglio le gomme, visto che sia Marquez che Acosta che Raul Fernandez hanno dovuto battagliare tra loro, e questo alla fine si pagherà. Considera che oggi i primi giri sono stati in 1,40 sì, alto, e quindi è un ritmo molto più lento di quello che è stata la sprint ieri, dove hanno girato i primi giri in 1,39,5 di media. Adesso Marquez sorpassa
0: Alex
2: Acosta.
0: Marquez all'esterno su Acosta, la staccata di curva 1, ci prova ma no, si difende alla grande Acosta all'interno, tiene l'interno e riesce a mettere le ruote davanti nella S di curva 1 e 2, poi va un po' largo all'ingresso della 3. Vediamo se adesso Alex ha un colpo, non qui alla 4, alla Repsol, però forse potrebbe provare a buttarsi dentro alla staccata in discesa di curva 5, dove ieri è caduto Jorge Martin. Eccoli, adesso affrontano la quinta curva del Montmelone. Acosta ha ripreso quel metro di vantaggio che gli serve per tenere dietro Alex Marquez. Acosta e Alex Marquez, Fernandez adesso sta perdendo le ruote dei primi due e sta arrivando da dietro, come diceva Massimo Angeletti, Jorge Martin, che è il più veloce in pista in questo momento. Attenzione, c'è una rottura di Acosta, un incidente spaventoso di Pedro Acosta, sta cadendo di tutto. Attenzione, bandiera rossa.
3: Fermano la gara,
0: bandiera rossa, e speriamo che non si sia fatto male Alex Marquez. Cosa è successo? Sul rettilineo da curva 9 a 10 Acosta ha rotto di colpo il motore sul rettilineo, ha alzato la mano per cercare di avvertire chi arrivava, ma Alex Marquez era attaccato e l'ha centrato in pieno con la moto di Alex Marquez, che si è disintegrata. E non abbiamo visto il pilota spagnolo, speriamo di vederlo presto in piedi senza problemi. Acosta adesso viene portato addirittura da Vignales ai box, perché ha letteralmente rotto il motore. Sulla miriade di detriti della moto di Alex Marquez sono sopraggiunti il gruppo che seguiva, con Fabio Di Giannantonio che non ha potuto evitare un pezzo della moto letteralmente di Alex Marquez, l'ha centrato ed è a sua volta caduto. Subito la bandiera rossa, dodicesimo giro era in corso, quindi 11 completati. A questo punto non siamo arrivati ai due terzi della gara, si ripartirà con la classifica in questo momento, ma in questo momento la cosa più importante è capire le condizioni di Alex Marquez, perché davvero in pieno a gas aperto non deve aver visto Acosta e l'ha centrato. Enrico Borghi.
1: A quelle velocità poi, e questo non è quello principale, ma si va forte.
0: Intanto scusa Enrico, di Gian Antonio è in piedi, lo vediamo adesso, si tiene la mano sinistra, potrebbe avere dolore, una frattura, lo scopriremo, la mano sinistra, ma era in piedi e altri grossi problemi non li aveva, quindi questa è già una prima piccola buona notizia, vai Enrico.
1: Dicevo, anche se se ne fosse accorto, quando sei 280-300 all'ora non ce la fai a evitare. Ha fatto un buono impressionante, veramente, speriamo in bene. Incredibile, questa MotoGP non ci aveva ancora mostrato questi problemi che hanno in Formula 1 a volte, quando il motore cede di colpo. Ma io non so se ha ceduto il motore o magari ha ceduto l'abbassatore, potrebbe aver ceduto qualcos'altro, perché di solito quando il motore esplode, perché in questi casi è così, perde olio, inonda la pista di olio, e questa moto non perde olio, non ho idea di cosa può essere,
0: diciamo,
1: successo.
0: Un problema improvviso o motore oppure
2: più che il motore secondo me è una parte meccanica, propendo più per l'abbassatore o un'altra parte, perché altrimenti sarebbe uscito l'olio, come dice Enrico.
1: Sì, di solito i motori quando scoppiano si spacca tutto, l'imbiellaggio, addio, è olio. Però la prima volta credo che vediamo una roba del genere, almeno nei
2: è curioso che non ci...
0: Sì.
2: Scusa Enrico, è curioso che non ci fanno rivedere nessuna immagine.
0: E più che altro non è molto tranquillizzante, perché la MotoGP ormai utilizzato, visto che la proprietà è la stessa, il protocollo Formula 1, diciamo, non ci sono replay degli incidenti fino a che i piloti non sono... Marquez è cosciente, questa è la prima indicazione da parte della direzione di gara per quanto riguarda la parte medica, quindi Marquez è cosciente, la prima piccola buona notizia, dicevo, insomma, il protocollo, non vengono mostrati i replay fino a che non c'è la certezza che i piloti coinvolti non hanno subito danni gravi. C'è anche Gigi Dall'Igna nel box Gresini a seguire con Nadia Padovani, con tutto il suo staff, quello che sta accadendo. Di Gian Antonio, che è riuscito a risalire in moto, sta pascolando per Prati e la riporta al box, tutti i piloti coscienti, questa è l'indicazione da parte della direzione di gara, Enrico.
1: Sì, coscienti, bene,
0: vuol dire tanto, ma anche poco, ecco, sì.
1: Esattamente. Sai, come hai detto tu prima, adesso è una gestione americana. Gli americani negli sport, nonostante abbiano sport antiviolenti, hanno una nuova policy. Hanno questa policy di nascondere un po' le cose, come i giapponesi, peraltro, succede anche in Giappone. Ecco perché non ci riescono a vedere niente, cosa che secondo me è un errore, anche perché è giusto per capire cos'è accaduto. Però la moto di di Alex, la seconda, la stanno preparando. Non capisco se questa è scaramanzia, sì, o perché c'è un'indicazione. Allora,
0: guarda, diciamo che vedendo dal primo replay che ci stanno mostrando, che è dalle due telecamere montate sulla coda di Pedro Acosta, in realtà Marquez ha colpito, sì, Acosta, ma lo ha, diciamo, preso di striscio. Il problema è stato che a quel punto non ha avuto più controllo della sua moto ed è andato fuori pista lateralmente a picchiare, sì, diciamo, sul muro laterale. Poi si è vista, sì, una moto schizzare verso l'alto, non c'era più Alex. Io spero che sia riuscito, diciamo, a scendere, lasciarla andare prima che la moto abbia impattato ad alta velocità sulle protezioni laterali del rettilineo e poi si è rimbalzata, praticamente spezzata a metà in pista. Massimo.
1: Potrebbe anche aver rotto il cambio per la dinamica che si è vista adesso dall'onboard, cioè dal camera car. Cioè lui praticamente in piena accelerazione la capatina media Acosta si inchioda, cioè ferma, e anche il cambio
2: si è inchiodata infatti.
0: Sì.
1: Anche se vedi, quando si inchioda il cambio la moto comincia a perdere aderenza la gomma e comincia a muoversi, a sbandierare, come diciamo nel gergo un po' tecnico. È stranissimo quello che è successo. Ci sono degli ufficiali di Dorna, della FIM, stanno parlando con gli ingegneri della KTM in questo momento, chiederanno spiegazioni.
0: Chiaro.
1: Ovvio, però insomma, adesso saperlo è difficile. L'importante però è che Alex non abbia
3: dei danni, perché non se li merita, è assolutamente incolpevole.
0: Facciamo un riepilogo di quello che sappiamo, poi magari torneremo allo studio per a questo punto fare anche un flash, un collegamento dal Giro d'Italia in attesa che si riparta, perché i tre quarti di gara non sono stati completati. Si ripartirà dunque con la classifica dell'ultimo giro completato, l'undicesimo era, eravamo nel corso del dodicesimo. Ripartiremo con Acosta, Raul Fernandez, Martin in prima fila, di Gian Antonio Sarco Morbidelli, Miral, De Germarini, Bagnaia, Bezzecchi, Ogura. Queste le prime quattro fila. Gli applausi che sentiamo arrivare dal circuito del Montmeló fanno ben sperare, probabilmente stanno caricando Alex Marquez sull'ambulanza direzione centro medico. L'indicazione che abbiamo dalla direzione di gara è che Alex Marquez è cosciente, evidentemente verrà portato al centro medico e cercheremo magari da qui alla fine della nostra radiocronaca con la ripartenza della gara di darvi ulteriori informazioni delle notizie che arriveranno da Barcellona. Questa è la situazione, si ripartirà per questo Gran Premio di Catalogna dopo lo spaventoso incidente che ha coinvolto in primis Acosta e Alex Marquez, ma non solo. Guido.
4: Grazie Luca Cesaretti, a tra pochissimo sempre con Borghi Angeletti per avere ovviamente informazioni intanto sulla ripresa della gara, poi come ricordavi soprattutto sulle condizioni di Alex Marquez. Noi ne approfittiamo per così dire per tornare ad aggiornare la situazione in corsa anche per quanto riguarda il Giro d'Italia, questa nona frazione in pieno svolgimento, Cervi a corno alle scale, ovviamente Piccinelli, Codignoni, Visconti, Ghirotto. Cristiano, da te.
5: 108 chilometri al traguardo finale, siamo a Castel San Pietro Terme con gli otto battistrada che hanno un vantaggio di 2,25 sul gruppo della maglia rosa, molto allungato, Manuel Codignoni.
6: Eh sì, perché si va forte, da poco è stata attraversata la zona di rifornimento, adesso si è nuovamente riaccelerato, curva verso destra affrontata con il gruppo che come un sinuoso serpentone va a slotolare la propria lunghezza lungo questi ampi tratti stradali circondati da campi molto scenografici. Siamo completamente in pianura, si viaggia forte, come detto la media fino a questo momento è di 48 chilometri orari, il gruppo tirato sempre da un uomo della Decathlon di Felix Gall, oltre che dalla squadra della maglia rosa, non ha intenzione di lasciare spazio agli otto in una scoperta.
5: Maglia rosa che ormai da diversi giorni è sulle spalle del portoghese Afonso Eulalio, che ha 3 minuti e 15 sul primo inseguitore Jonas Vingegaard. Ghirotto, oggi è a rischio il simbolo del primato per il portoghese?
7: Ma da come ha dimostrato in questi ultimi tappe, soprattutto al Blockhouse, direi che proprio no, cioè 3 minuti sono abbastanza visto che la salita non è così impegnativa, pertanto io direi che ha ancora la possibilità di tenerla questa maglia, di andare a riposo e poi sfoggiarla nella cronometro della decima tappa che sarà fatta lunedì. A proposito di questa fuga, non è proprio così necessario che la vadano a prendere, perché quando la possono tenere anche là un minuto e mezzo, l'unico pericoloso è in Rubio che in salita sa andare, gli altri corridori non sono specializzati della montagna.
5: La classifica generale vede al momento Eulalio davanti a tutti a 3.15, Vingegaard a 3.34, Felix Gall che non a caso ha messo la sua Decathlon lì davanti, poi quarta piazza per Scaroni, sesta piazza per Giulio Pellizzari, gli unici due italiani nella top 10. 106 chilometri e 900 metri al traguardo, 8 davanti, 2 minuti e mezzo di vantaggio sul resto del gruppo. Studio.
4: Grazie Cristiano, appuntamento ancora più tardi con il Giro d'Italia, ovviamente ci sarà la nostra consueta finestra sulle strade del Giro per seguire poi le fasi finali di questa nona frazione al Foro Italico, finale del doppio maschile, internazionali di tennis naturalmente. Sono sotto di un break Bolelli Vavassori contro Graneliers e Zeballos, il duo ispanico-argentino conduce 4-2 nel corso del primo set, 30-0 per gli azzurri, 30-15 anzi in questo istante nel settimo game, e poi ovviamente si arriverà dopo la finale del doppio maschile a partire dalle 17 sempre sulla centrale alla finale del singolare maschile, Jannik Sinner, Casper Ruud, per riportare il titolo in Italia, quello maschile, dopo 50 anni. Intanto noi ci anticipiamo in attesa di notizie dal circuito della Catalogna, dove lo ricordiamo, come ci raccontava Luca Cesaretti, è ferma la gara classica della MotoGP dopo uno spaventoso incidente che ha coinvolto soprattutto, ma non solo, lo spagnolo della Ducati Gresini Alex Marquez. E allora iniziamo ad aprire la prima finestra su quella che sarà la sesta partita di questa penultima giornata di campionato, partita che vale per il contorno, per i festeggiamenti, perché l'Inter neocampione in carica si congederà dalla proprio pubblico di San Siro, al cospetto del Verona già ampiamente retrocesso, per cui il prima e il dopo conteranno forse di più dei 90 minuti in campo, comunque da onorare da una parte e dall'altra da San Siro per le presentazioni, le formazioni ufficiali soprattutto, e poi torneremo da Luca Cesaretti e dai nostri amici in collegamento. Massimo Barchesi, buon pomeriggio anche a te.
8: Ciao Guido, buon pomeriggio a te e ai nostri ascoltatori, buon pomeriggio e un ringraziamento sin d'ora ad Adriano Totaro alla parte tecnica. E qui la festa, Stadio Meazza, con il popolo nero-azzurro a festeggiare il 21esimo scudetto e la Coppa Italia vinta in settimana contro la Lazio. La squadra, quella dell'Inter, pochi istanti fa è entrata in campo, esattamente 10 minuti fa, accolta ovviamente dall'ovazione del pubblico presente a San Siro. Al fischio d'inizio ci saranno 75.000 spettatori. Lautaro Martinez in testa a guidare il gruppo con la Coppa Italia bella in mostra all'interno, depositata, adagiata all'interno del cerchio del centrocampo. La squadra è arrivata alle 13.25 qui al San Siro, il pullman dell'Inter accolto da due ali di folla davvero impressionanti, poi alle 13.37 l'ingresso in campo, come detto, dei giocatori chiamati uno ad uno dallo speaker, giocatori che hanno sventolato un enorme drappo nero-azzurro con il numero 21, ovvero il numero degli scudetti vinti dall'Inter, e poi, come detto, il riscaldamento preceduto dall'ingresso della squadra, da un secondo ingresso della squadra sul terreno di gioco con la Coppa Italia. La partita chiaramente è un dettaglio, come ricordava Guido Arco.
9: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
10: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
11: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
10: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
11: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
10: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
12: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
13: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
14: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita, domenica 24 maggio alle 11 nella chiesa del Sacro Cuore ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
9: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
15: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
16: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Loughlin, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Provolone dolce Solesina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Maruzza, 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria, 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti, 400 grammi, $1.
17: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81 39 7400 e organizza un tour personale.
18: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
19: Radio Italiana 531.
20: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
21: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
22: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
19: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
23: Sono le 22 e 13 minuti.
1: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita. Domenica 24 maggio, alle 11, nella chiesa del Sacro Cuore, ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
23: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
24: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guercino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma. Acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
25: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con Legends Showcase, con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 77 86. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
26: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
27: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
28: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
29: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
30: Qui a Radio Italiana 531.
28: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
29: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
30: Vieni a giocare alla tombola
28: e partecipa alla raffle.
30: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
28: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
29: 8340 2806.
30: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
28: Insieme possiamo fare
30: una grande differenza.
31: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. martedì 26 maggio dalle 5 di sera presso Radio Italiana 531 a Dynmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Radio Italiana 531.
5: Set, poi, visto il fuoriprogramma, e ci auguriamo senza conseguenze in Catalogna per il Gran Premio della classe MotoGP, ma tra pochissimo si ripartirà e torneremo da Luca Cesaretti, non dimentichiamo la parte della giornata di campionato che abbiamo ormai alle spalle, la vittoria della Roma 2-0 nel derby con la Lazio, giallorossi ora terzi in coabitazione con il Milan, a sua volta vittorioso a Marassi sul Genoa, situazione che vede invece la Juve ora in netta difficoltà nella corsa Champions. Le parole di Giampiero Gasperini, tecnico della Roma, al microfono del nostro Giovanni Scaramuzzino che era all'Olimpico per il derby della capitale. Sentiamo Gasperini.
6: Giampiero Gasperini, due derby e due vittorie, sei punti. Quanto pesano questi? Molto.
7: Indubbiamente pesano tantissimo in un arrivo così ravvicinato con tante squadre. Oggi siamo tornati davanti e quindi ci sarà l'ultima giornata. Sappiamo che sarà ancora difficile, però dipende da noi adesso. Se saremo capaci di vincere l'ultima partita avremo raggiunto un risultato veramente straordinario.
6: Questa squadra la mentalità ce l'ha, perché non ha mai mollato nel momento in cui, dopo quel 3-3 si ricorda con la Juventus, sembrava la scalata Champions quasi la parete dell'Everest.
7: Sì, è vero, ci sono stati momenti, penso questo un po' per tutte le squadre, però anche in quella partita noi avevamo giocato sicuramente un'ottima gara, poi nel finale siamo stati raggiunti, ma sono quelle partite, come ho detto allora, che ti danno comunque la fiducia di poter di essere sulla strada giusta e di poter continuare e poi magari finire bene come abbiamo fatto in questo periodo.
6: Più difficile secondo lei, col senno di poi chiaramente, il derby dell'andata o questo del ritorno, con le varie implicazioni che portava, no, sulla sponda laziale, mister?
7: L'andata era inizio stagione, era la quarta giornata, la Lazio ha avuto qualche occasione in più, pericolosa, oggi veramente poco, la partita era comunque difficile, la Lazio rimane comunque una squadra di valore, con anche cambi di valore, e averla vinta anche con un po' di fatica al primo tempo, secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, è ancora un merito maggiore.
5: Roma che nell'ultimo turno di campionato sarà ospite del Verona, il Milan appaiato a 70 punti ospiterà il Cagliari, chi deve rincorrere la Juve che affronterà il derby proprio all'ultima giornata, ma c'è anche il Como a 68 punti ospite della Cremonese, ultimo turno con orari ancora da definire ovviamente, ci auguriamo che non ci siano altri problemi organizzativi. Prima di tornare alla MotoGP facciamo anche in tempo per archiviare il discorso derby e vi ricordo che poi le altre interviste, vista la scaletta così particolare, avrete modo di ascoltarle nel corso della trasmissione più avanti, ma per archiviare almeno il discorso derby, sempre al microfono di Giovanni Scaramuzzino, anche le parole del tecnico della Lazio appena registrate, Maurizio Sarri.
6: Maurizio Sarri, l'impressione è che la sua squadra abbia subito il gol nel momento migliore, quello dell'1-0 mi riferisco.
8: Io penso abbiamo fatto bene per 60-65 minuti, dopo il 2-0 magari non più, ma penso che no, se c'è più disturbata è stata l'espulsione. Non siamo riusciti a organizzarci bene, abbiamo fatto un finale di partita in cui abbiamo legittimato la vittoria della Roma, mentre invece per 60 minuti erano sopra in maniera casuale.
6: Ecco, è stato difficile prepararla questa partita alla luce di quanto avvenuto nei giorni scorsi, la finale con l'Inter, le polemiche sull'orario?
8: Sì, però è un derby e quindi i ragazzi poi sono arrivati abbastanza pronti, mi sembra l'approccio con la partita sia stato di buon livello, abbiamo preso questi due gol su palla ferma, da rivedere sicuramente, perché la sensazione è che gli avversari hanno attaccato bene la palla e noi no.
6: La sensazione è stata proprio questa, mister, cioè il fatto che Mancini, al di là delle sue doti indubbie, abbia saltato un po' troppo solo, poi al di là poi del fatto che l'abbia messa tra il giocatore e il palo,
8: neanche solo più di tanto, è che i nostri giocatori, anziché aggredire palle avversario, si sono sentiti responsabili solo del 30 centimetri intorno alla loro testa, e così prendi gol, ma così prendi gol a Omo, prendi gol a Zona, prendi gol in qualunque modo.
6: Che messaggio ha infine per i sostenitori della Lazio, anche oggi la stragrande maggioranza lontana dalla curva nord?
8: Non c'è messaggio, per noi è dura, non ho mai preso una posizione su queste problematiche fra la società e la tifoseria, perché ognuno avrà le proprie ragioni, però per noi così è dura alla lunga e infattibile.
5: In archivio una stagione evidentemente difficile per la Lazio, ma è il momento di tornare da Luca Cesaretti per la ripartenza del Gran Premio di Catalogna classe MotoGP. Riseguiamo le prime battute, poi avremo una mini pausa e andremo al rimbalzo. Una cosa per volta a te, Cesaretti.
9: 13 giri, tutto pronto, luci rosse accese che si spengono adesso. Parte bene ancora una volta Acosta, ma molto bene Jorge Martin dalla prima fila dello schieramento in questa occasione. Martin non riesce però a prendersi la prima piazza. Acosta, attenzione, un'altra caduta in curva 1 con Bagnaia coinvolto e Luca Marini, se non vado errato, però stavolta si prosegue, c'è la bandiera gialla in curva 1. Oh, Acosta davanti a tutti, Mir secondo, Martin terzo, Di Giannantonio quarto, poi Raul Fernandez, Morbidelli, Bezzecchi, e non arriva la bandiera rossa in questo momento. Dovevano essere Bagnaia, Marini e Zarco, bandiera rossa. Bandiera rossa di nuovo, quindi come non detto, bandiera rossa, e io credo che a questo punto si tornerà in box, un'altra quick start procedure, sempre per 13 giri, ma vado insomma a cercare di indovinare quello che accadrà. Bagnaia in piedi, un altro pilota coinvolto è Zarco, ce lo dice la grafica, e poi ci dovrebbe essere anche Luca Marini. Sicuramente sì, esatto, quindi ho visto bene, Zarco, Bagnaia e Luca Marini, tre piloti coinvolti dalla caduta in curva 1, ma ribadisco, bandiera rossa, e quindi insomma, vi aggiorneremo, ma verosimilmente si ripartirà nuovamente per 13 giri con lo schieramento, in questa occasione quello con cui si erano completati i primi 11 giri. Viene portata via dalla ghiaia di curva 1 la Honda di Luca Marini, lì di fianco c'è Pecco Bagnaia, tutti e due in piedi. Chiaramente un incidente molto meno cruento di quello che è stato in precedenza, ma per i detriti lasciati lì in fondo al rettilineo in curva 1 è arrivata la bandiera rossa. Piloti che tornano ai box, più tardi si ripartirà. Guido.
5: Decisamente tormentato questo Gran Premio della Catalogna, ci auguriamo senza ulteriori conseguenze per i piloti. Allora andiamo in pubblicità, brevissima pausa per noi, poi ripartiremo con il rimbalzo di linea, l'ordine di intervento Massimo Barchiesi per Inter Verona, la festa nerazzurra nella sesta gara del 37° turno del campionato di Serie A. A seguire naturalmente aspettiamo notizie importanti dal circuito della Catalogna, Luca Cesaretti per il Gran Premio della classe MotoGP. Il quartetto al seguito del Giro d'Italia continueranno a raccontarci questa nona tappa. Cervia, Corno alle Scale, Piccinelli, Codignoni, Visconti e Ghirotto. Sarà lo studio a intervenire solo successivamente per permettere l'ingresso in radiocronaca anche di Emilio Mancuso dalla Foro Italico. C'è la finale del doppio maschile e ci avviciniamo sempre di più al grande appuntamento attorno alle 17 con Yannick Sinner che affronterà Casper Ruud nella finale del singolare maschile. Dopo una mini pausa restate ovviamente su Rai Radio 1 e si parte.
10: Radio 1, un mondo da sentire.
11: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
12: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca.
13: Su tutto di te, da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
14: Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
15: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
16: Posticipo del campionato di Serie A.
17: Buon pomeriggio da Massimo Barchiesi che vi parla dallo stadio Meazza di Milano, grazie alla collaborazione tecnica di Adriano Totaro. Tra pochi minuti inizierà la gara numero 6 della 37esima e penultima giornata del campionato di Serie A Inter Verona, in un clima di festa come potrete ascoltare in sottofondo, grazie ai 75.000 spettatori presenti qui al Meazza che festeggiano la conquista dello scudetto dell'Inter e della Coppa Italia, il doblete che in casa nerazzurra mancava da 16 anni, una lunga, lunghissima giornata di festa per l'Inter e per i suoi tifosi che è cominciata già da un po' di tempo, dal momento in cui la squadra è arrivata allo stadio Meazza, accolta da due ali impressionanti di folla, poi un doppio ingresso in campo, prima chiamati uno ad uno i giocatori dallo speaker del Meazza, poi un secondo ingresso in campo con la squadra e con Lautaro Martinez in testa ad alzare la Coppa Italia vinta mercoledì scorso allo Stadio Olimpico contro la Lazio, squadre che sono entrate in campo. Andiamo subito alla lettura delle formazioni con Christian Kibu che concederà una sorta di passerella ai suoi giocatori, in particolare a coloro che a breve, al termine della prossima giornata di campionato, lasceranno l'Inter, come ad esempio il portiere Jan Sommer. In porta dunque Sommer per l'Inter, davanti all'estremo difensore svizzero, a girare una linea difensiva composta da Darmian De Vrij e Acerbi, a centrocampo Luis Enrique, Diouf, Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto, in attacco Lautaro Martinez e Boni. Il Verona di Paolo Sammarco retrocesso già da parecchio tempo, Montipo in porta, in difesa Nelson, Edmundson e Valentini, a centrocampo Belgali, Lavric, Gagliardini, Bernede e Frese, in attacco Suslov, trequartista alle spalle di Bowie, arbitra Calzavara di Varese, terza presenza in A per lui, ha esordito il 21 dicembre dello scorso anno in Sassuolo Torino, poi ha diretto Parma Pisa e sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri. Collu è il quarto uomo, Alvar Santoro, Avar guida, clima mite a San Siro, 25 i gradi, questa è la temperatura al momento, terreno di gioco che si presenta in perfette condizioni, dicevo, una lunga giornata di festa che proseguirà al termine della partita con la consegna della Coppa del Campionato vinto dalla formazione nero-azzurra e poi intorno alle 18.30 il bus scoperto lascerà San Siro, ci sarà un tragitto inferiore rispetto a quello percorso due anni fa quando anche allora l'Inter conquistò e festeggiò lo scudetto, un percorso che arriverà in Piazza Duomo tra le 22.30 e le 23, come detto bus che partirà qui da San Siro intorno alle 18.30. Allora sentiamo, vorrei andare da Luca Cesaretti per capire tra quanto tempo riprenderà il Gran Premio di Catalogna e poi facciamo anche un salto al Giro d'Italia non a tappa dai nostri inviati. Luca Cesaretti, a te.
1: Allora, non c'è ancora un'indicazione temporale per la ripartenza, quello che sappiamo è che si ripartirà per 12 giri, stesse posizioni in griglia di questa seconda partenza di giornata, potrebbe non essere della partita Zarco che è ancora nella ghiaia, evidentemente ha avuto la peggio di questo secondo incidente. Cosa è successo? Zarco è partito malissimo, era in seconda fila, si è trovato inghiottito nella pancia del gruppo, la staccata di curva 1 ha centrato prima Luca Marini e poi Pecco Bagnaia tirandoli giù. Zarco non ci dovrebbe essere, tutti gli altri saranno evidentemente in griglia, 12 giri, lo ribadisco, non abbiamo ancora una indicazione di quando verrà aperta la pit lane. Linea al Giro d'Italia.
2: Dove resta la fuga con Ginz, Marcellusi, Milesi, Rubio, Naberman e Baez, ma con meno di due minuti rispetto al gruppo della Maglia Rosa quando mancano 84 km e mezzo al traguardo di questa tappa monosalita, Giovanni Visconti, perché piana praticamente fino alla fine e poi però si sale a 1400 metri.
3: Sì, tappa praticamente piatta fino al chilometro 158, poi la scalata verso Querciola e poi ancora corno alle scale, ma è una salita in pratica di 22 km intervallata da una leggera discesa dopo il primo GPM.
2: Questa è la situazione dunque, torniamo allo studio.
5: Grazie Cristiano, come preannunciavo entra in Radio Cronaca anche il Foro Italico con Emilio Mancuso aspettando Sinner Rudd. Abbiamo dato qualche aggiornamento sulla finale del doppio maschile, ma è già un primo momento importante della gara. Emilio, buon pomeriggio, ben trovato.
18: Buon pomeriggio, hai scelto il momento giusto perché è il momento decisivo del primo set con il secondo set point cancellato dalla coppia italiana Bolelli e Vavassori, miracolosamente arrivati al tie break contro Granollers, lo spagnolo, e Zeballos, l'argentino, campione a Roland Garros, campione degli US Open, due volte campioni agli internazionali d'Italia, e dunque entriamo davvero a piedi uniti in questo pomeriggio lungo, attesissimo qui dal Foro Italico. Dopo il derby Roma-Lazio, adesso spazio al tennis con la finale del doppio maschile, poi ci sarà la grande finale del singolare, avremo tempo di parlarne più tardi, tra Sinner e Rude. Sei pari nel tie break del primo set tra Bolelli e Vavassori, Granollers Zeballos con gli azzurri che hanno appena cancellato due set point. Vi parliamo dal campo centrale del Foro Italico grazie alla collaborazione tecnica di Federico Foroni, linea allo studio.
5: Perfetto Emilio Mancusi, allora ripristiniamo il rimbalzo a quattro campi in questo caso, l'ordine non cambia, calcio, moto GP, Giro d'Italia, a chiudere il tennis e poi si riparte senza passare dallo studio, quindi ricominciamo da San Siro, Inter Verona, Massimo Barchiesi, a te.
19: Grazie Guido Ardone, una musica davvero struggente ha accompagnato il minuto di raccoglimento in memoria di Evaristo Beccalossi, scomparso lo scorso 6 maggio. Beccalossi che dal 1978 al 1984 ha indossato la maglia dell'Inter, nel frattempo gara iniziata, fece innamorare gli interisti per il suo genio, per la sua abilità nel dribbling, a volte magari anche un po' esagerata, però indubbiamente è stato un artista in campo, un genio che, riprendo una frase di Peppino Prisco, storico dirigente dell'Inter, Prisco disse di Beccalossi che non giocava con il pallone ma era il pallone che giocava con lui, effettivamente aveva pienamente ragione. Adesso andiamo a seguire la partita che è iniziata da 30 secondi, una passerella come detto per l'Inter che attacca da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione con la tradizionale maglia nero-azzurra, completo giallo invece per il Verona, grande entusiasmo sugli spalti, splendida coreografia, i ragazzi sono di nuovo campioni, recita un enorme striscione che copre praticamente tutto il secondo anello della curva nord, uno striscione a sfondo tricolore con la scritta i ragazzi sono di nuovo campioni per la 21ª volta, lo ricordiamo noi. L'Inter dunque che manovra ora nella metà campo del Verona con Darmian, eccolo uno dei giocatori che lascerà l'Inter al termine di questa stagione, ai saluti dopo 9 trofei vinti in 6 anni, pallone che arriva a Jan Sommer che lo gira sul settore di sinistra, c'è Carlos Augusto che riceve palla, si fa vedere Sucic, siamo al secondo minuto al Meazza, Inter 0 Verona 0, sentiamo se ci sono novità dalla MotoGP, Luca Cesaretti.
1: Tutto fermo al Montmeló almeno per quanto riguarda quella che sarà la terza partenza, non ci sarà Zarco, sta salendo sull'ambulanza per andare al centro medico per ulteriori controlli, ambulanza che un'altra evidentemente ha già lasciato il circuito catalano diretto all'ospedale di Barcellona con all'interno Alex Marquez, che quindi non è stato elitrasportato, e forse anche in questa notizia possiamo scorgere una piccola buona novità sulle condizioni del pilota catalano, anche lui di Cervera, 100 km dal circuito del Montmeló, si ripartirà, lo ribadisco, per 12 giri con una prima fila formata da Acosta, Raul Fernandez e Martin, ancora non sappiamo quando, adesso Zarco lascia il rettilineo del tracciato proprio con l'ambulanza tra l'applauso della folla. Giro d'Italia.
2: Dove siamo a 81 km dal traguardo finale con il gruppetto davanti che perde terreno sul forcing della Decathlon, Manuel Codignoni.
20: E si va a viaggio forte per quello che riguarda il gruppo, velocità molto molto molto sostenuta, tutti in fila indiana, Decathlon e Bahrain Victorious che è la squadra della maglia rosa Fonseulalio nelle prime posizioni, subito alle spalle la Visma di Jonas Vingegaard e la Bora Red Bull di Giulio Pellizzari, si cerca di stare avanti perché in questo tratto di strada pianeggiante quando mancano 80 km al traguardo la velocità lambisce costantemente i 50 all'ora e dunque si fa dura per quelli là davanti, nonostante l'accordo e nonostante ci siano due compagni compagni di squadra tra di loro, Milesi e Rubio, cercare di restare davanti. A te.
2: Questa è la situazione dunque con dietro il gruppo dei big che evidentemente non ha nessuna intenzione di lasciare andare la fuga, Ghiro.
0: Non ha nessuna intenzione di lasciare la fuga, ma nemmeno di andarla a riprendere, perché è sempre meglio così tenere un po' una distanza di un minuto e mezzo, senza poi mettere i gregari di Gali in questo caso, far fare troppa fatica, perché servirà comunque un corridore, due corridori per la scalata, per tentare di andare a vincere questa tappa.
2: Tennis, Mancuso.
18: 9-8 Bolelli Vavassori, ancora un set point in questo tie break del primo set infinito, con al servizio lo spagnolo Granollers, il tentativo di passante dei due azzurri e poi lo scambio vicino alla rete, con lo scambio ancora vicino alla rete, vincente, la volée vincente di Simone Bolelli, la volée vincente di Simone Bolelli, la volée incrociata vincente di Simone Bolelli. E dunque primo set entusiasmante della finale del torneo di doppio, lo portano a casa Simone Bolelli e Andrea Vavassori con il punteggio di 10-8 al tie break su Granollers e Zeballos, un 7-0 dunque per la coppia italiana in questa finale del torneo di doppio maschile. Si gioca da 57 minuti. Inter Verona.
17: 5 minuti a San Siro, 0-0 tra Inter e Verona, ritmo ovviamente basso in questo avvio di gara, c'è l'Inter che manovra Sucic per Darmian che cerca di dare profondità all'intervento in fallo laterale di Frese, rimessa laterale in favore dell'Inter sotto la nostra postazione effettuata dallo stesso Darmian che scambia con Luis Enrique, da questo Acerbi, altro giocatore che lascerà l'Inter. Lautaro cerca il dribbling, non riuscito, poi va anche a commettere fallo, punizione in favore delle Verona, dicevo, dei calciatori dell'Inter che lasceranno il club nero-azzurro al termine della stagione, Sommer, Acerbi, Darmian sicuramente non rinnoveranno il contratto, cosa che invece potrebbero fare De Vrij e Mkhitaryan, l'olandese, se accetterà una sensibile decurtazione dell'ingaggio, l'armeno che è molto apprezzato per serietà e dedizione deve decidere se proseguire la sua avventura da calciatore oppure se appendere gli scarpini al chiodo. Tra l'altro, altro calciatore dell'Inter che lascerà la squadra nerazzurra sarà Frattesi, che pure oggi è in panchina, ma certamente Cristian Chivo lo getterà nella mischia nel corso della partita del secondo tempo. Cristian Chivo che è stato letteralmente osannato dai tifosi neroazzurri al suo ingresso in campo. Ricordiamo che nessun interista era riuscito a vincere un trofeo da allenatore e da giocatore. Chivo che ha vinto il doblete come Mourinho e Mancini, ma riuscendoci al primo anno, e quindi davvero complimenti a Cristian Chivo, che subito vincente con la prima squadra, lui che aveva tra l'altro vinto lo scudetto del campionato primavera sempre con l'Inter nel 2022. Punizione per il Verona battuta, pallone bloccato da Sommer che serve sul settore di sinistra a Cerbi, da questa a Carlos Augusto, e riparte la manovra dell'Inter da Mkhitaryan, va verso destra e serve Diouf, giocatore che è in bilico invece, non si sa se andrà via o se resterà. Ancora Mkhitaryan, piatto sinistro a servire Francesco Acerbi che sale, non è contrastato dagli avversari. Ancora l'Inter sulla sinistra con Sucic che cambia gioco e mette in movimento Darmian. Darmian va al cross a cercare Boni, di petto Boni, area di rigore, Boni cerca, spalla alla porta di girarsi, ma viene fermato da due avversari. Calcio d'angolo, primo tiro dalla bandierina in favore dell'Inter dopo 7 minuti e mezzo. Angolo che sarà battuto alla sinistra di Montipò, si avvia verso la bandierina Sucic che è cresciuto davvero tantissimo nel corso di questo finale di campionato, pronto a crossare il centrocampista croato, dotato davvero di grandissima tecnica, traiettoria ad uscire per Sucic che effettua il cross in questo momento, liscio di Acerbi che ha cercato di concludere al volo. L'Inter però recupera il pallone, De Vrij allarga nuovamente per Sucic, guarda l'area di rigore, parte il cross basso, pallone messo fuori e poi può ripartire il Verona con Bernede. Ancora Bernede, lunga cavalcata da parte del francese, Bernede, pallone sulla sinistra per Belgali, Belgali entra in area di rigore, Belgali parte il cross
19: Sommer in anticipo su Bowie, prima iniziativa interessante da parte del Verona dopo 8 minuti. 0-0 il parziale a San Siro tra Inter e Verona. Torniamo da Luca Cesaretti per il Gran Premio di Catalogna e sentiamo di nuovo se ci sono novità sulla seconda, anzi sulla terza partenza.
1: Pit lane aperta proprio in questo momento per l'ennesima quick start procedure, dunque intorno alle 15:16, io credo 15:15, 15:16 ci sarà la terza partenza, 12 tornate, la griglia è quella della seconda partenza, vale a dire l'ordine di classifica al termine della prima parte di gara, se così vogliamo dire, al termine dei primi 11 giri. Quindi Acosta, Raul Fernandez, Martin in prima fila, Di Giannantonio e Morbidelli con il buco di Sarko in seconda fila, Miral, De Geer, Marini in terza, Bagnaia, Augura e Bezzecchi in quarta. Giro d'Italia.
2: Dove siamo? A 76 km 800 metri dal traguardo finale per quanto riguarda almeno gli 8 battistrada che ricordiamo sono Jens, Marcellusi, Milesi, Rubio, Naberman, Baez, Loland e Ballerini, che hanno un vantaggio di un minuto e mezzo sul gruppo Maglia Rosa. Lì andiamo per capire cosa sta facendo Jonas Vingegaard, il grande favorito al successo finale. Manuel.
20: Jonas Vingegaard è molto attento, pedala nelle prime posizioni protetto dai compagni di squadra davanti, continua ad esserci la Decathlon di Felix Gall che sta facendo un favorone sostanzialmente sia alla Bahrain Victorious che alle squadre degli altri uomini di classifica. Adesso l'impressione è che la natura stia un po' calando in seno al gruppo della Maglia Rosa perché si sono resi conto che stavano arrivando troppo velocemente sugli 8 fuggitivi. Fra poco inizierà un tratto abbastanza impegnativo, il monte della

0: Per sua fortuna Decathlon ha deciso di riaprire questa corsa.
1: 75 km di 700 metri al traguardo, 8 in fuga, 1 minuto e 52 il vantaggio sul gruppo Maglia Rosa, ancora fuori Italico Emilio Mancuso.
2: Siamo all'inizio del secondo set, grazie Piccinelli, siamo all'inizio del secondo set e ci sono, attenzione, due palle break per gli azzurri sul servizio di Granollers. Adesso entra molto bene Zeballos sulla rete, 30-40, ancora una palla break all'inizio del secondo set dopo un primo parziale davvero pazzesco, vinto 10-8 al tie break dalla coppia azzurra, un primo set miracoloso che pesa tantissimo, può avere un valore enorme poi nel computo finale di questa sfida che vale la corona del doppio maschile agli internazionali d'Italia. Anche qui sarebbe una vittoria storica. Sbaglia il tentativo di rovescio tagliato ad una mano Andrea Vavassori, 40 pari sul servizio di Granollers all'inizio del secondo set, si gioca da un'ora e 4 minuti. Torniamo allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro da Massimo Barchesi che ci sta raccontando Inter Verona.
3: Grazie Mancuso, siamo al 12esimo, 0-0 tra Inter e Verona, problemi poco fa al dispositivo tecnico che indossa il direttore di gara a Calzavara per dialogare a Lissone con il VAR e allora il gioco è stato interrotto per un minuto, poco più, si è ripreso ora l'Inter che manovra, fermato Bonny da Edmundson, il primo giocatore faraoese a giocare nel campionato italiano. Lautaro Martinez recupera il pallone, poi lo scambia Luis Enrique, Sucic, Mkhitaryan, dribbla pure l'arbitro, poi però sbaglia il passaggio per Diouf che era pronto ad inserirsi, Bowie sgambettato da De Vrij, calcio di posizione in favore dell'Hellas all'interno della propria metà campo. 13 minuti di gioco, 0-0 il parziale tra Inter e Verona, punizione battuta, Gagliardini ex della partita scambia con Nelson, giocatore che ha indossato anche la maglia della Roma per pochissimo, tra gennaio e giugno del 2025 solo 4 presenze per lui. Il lancio, scusa, De Vrij,
4: scusa Massimo se ti interrompo, sì. È tutto pronto a Barcellona per la terza partenza del Gran Premio di Catalogna con i piloti già tornati in griglia, tutti con media all'anteriore e soft al posteriore con qualche eccezione, poi magari ne parleremo, ma adesso le luci si accendono, si spengono, parte malissimo di Gian Antonio, parte benissimo invece Acosta e Martinez, si giocheranno ancora loro la prima posizione in curva 1, grande staccata di Acosta per tenere la posizione, è partito molto bene Bagnaia che è addirittura quinto, partito molto bene Bagnaia, è ottavo Bezzecchi e intanto è arrivato anche un aggiornamento sul primo incidente, quello che ha coinvolto Alex Marquez, sembra filtrare da ambienti KTM un problema elettronico che avrebbe spento o comunque ammutolito il motore di Acosta e dunque non una rottura ma un problema elettronico. Primo dei 12 giri di questo Gran Premio di Catalogna, terza partenza, Raul Fernandez su Martinez, si toccano e sono tutti e due fuori. Raul Fernandez che combina il patatrack, l'Aprilia clienti stende l'Aprilia ufficiale di Jorge Martin, erano terzo e secondo, allora Acosta in testa, Mir con la Honda è secondo, Bagnaia è terzo, Quartararo quarto, Di Gian Antonio quinto, sesto Cura, settimo Aldeguer, ottavo Bezzecchi. Certo che questo in ottica mondiale è importante per Marco Bezzecchi che potrebbe guadagnare in un fine settimana invece dove era in grande difficoltà e sia ieri sia oggi avrebbe potuto cedere punti a Jorge Martin. Primo giro in corso, incidente sotto investigazione evidentemente di Gian Antonio quinto che va a scavalcare Ogura e si mette subito in caccia di Fabio Quartararo, la 13, la 14, si va in discesa verso il lungo rettilineo del Montmeló, si chiude il primo dei 12 giri, Acosta, Mir, Bagnaia, Bezzecchi ottavo, fuori Jorge Martin, immagino che a questo punto si vada direttamente al Giro d'Italia.
1: dove mancano 74 chilometri al traguardo finale con gli autobattistrada che hanno 2 minuti e 12 sul gruppo Maglia Rosa. Torniamo lì però con Monaco Dignone, con i big.
5: Dove la salita di cui parlavamo poco fa è iniziata, affrontata con un ritmo regolare da parte del plotone che è ancora molto numeroso. I velocisti, essendo fino adesso stata solamente pianura, di fatto non si sono ancora staccati, non c'è stato il gruppetto.

0: si sale regolari, sempre tirati dagli uomini della Decathlon, mentre c'è il tentativo di scatto da parte di Giulio Ciccone. Giulio Ciccone scatta, parte di Varese, un uomo della Stana che potrebbe essere anche Diego Ulissi, così a occhio mi pare di riconoscere il veterano di Cecina. E allora scatti da parte del gruppo della maglia rosa proprio quando la strada inizia a salire. Cristiano,
1: ha fatto bene Ciccone a provare a partire adesso. Ghirotto,
2: ma allora dico la mia opinione, secondo me no, perché manca talmente tanti chilometri per andare sotto a prendere la salita, che poi se per caso lo lasciano là bagnomaria, come si dice in gergo ciclistico, tu arrivi sotto la salita e sei al gancio. Dopo, se vuole portare via un'altra fuga di 4, 5, 6 corridori, chiaramente ci sarà sempre dietro la Decathlon di Gal che tira, quindi secondo me no.
1: 73 km e 6 al traguardo con Otto Battistrada in mezzo al gruppo maglia rosa. Ha provato a uscire Ulissi con Ciccone, a 1 minuto 54 registrato il gruppo dei big. Torniamo al Foro Italico per la finale di doppio.
3: Uno pari nel secondo set con la coppia azzurra che ha appena tenuto il servizio, dunque 7-6 il primo parziale, 10-8 al tie break, un tie break lunghissimo, bellissimo, vinto da Bolelli e Vavassori. Uno pari adesso all'inizio del secondo set contro i campioni del Roland Garros, i campioni degli US Open, coloro che hanno già vinto due volte gli internazionali d'Italia, Granollers e Zeballos. Adesso l'argentino Zeballos al servizio. Noi torniamo al calcio, alla grande festa dell'Inter. Inter Verona con Massimo Barchesi.
4: 18esimo 0-0 tra Inter e Verona. Inter va alla battuta del secondo angolo della partita dopo un'incursione di Mkhitaryan, servito da Acerbi, ha provato a superare Montipò che gli ha deviato il pallone in calcio d'angolo, angolo che viene battuto alla destra di Montipò in area di rigore. Ci sono 5-6 giocatori dell'Inter, parte il cross di Sucic, pallone per Darmian che non può arrivarci in quanto troppo alto la traiettoria di Sucic, rimessa da fondo campo per il portiere dell'Hellas Montipò. Ritmo da amichevole più o meno in questi primi 18 minuti, ma ce lo aspettavamo d'altronde, visto che è festa quest'oggi al Meazza. Non c'è in palio assolutamente nulla se non ritoccare qualche record da parte dell'Inter, in particolare quello dei gol segnati. L'Inter in classifica si è presentata a questa partita con 85 punti, così come i gol realizzati, e potrebbe nell'obiettivo della formazione di Christian Kivu c'è un record che è quello di 89 gol, superare 89 gol realizzati per due volte dall'Inter nella stagione 2020-2021, era l'Inter di Antonio Conte, e nella stagione 2023-2024 con Simone Inzaghi in panchina. 19 sul cronometro a San Siro, Inter 0 Verona 0, MotoGP Gran Premio di Catalogna. Cesaretti,
5: quarto giro di 12, Acosta, Mir, Bagnaia di Gianantonio, questi primi quattro tutti attaccati, ma attenzione perché non per scelta ma per le uniche gomme che erano rimaste, Bagnaia è l'unico dei primi quattro che ha una media al posteriore, dunque potrebbe nella seconda parte di gara anche sfruttare questo fatto se riuscisse in questo momento a tenere il ritmo del gruppetto di testa. Stanno provando ad allungare Mir e Acosta, ma non stanno riuscendo ad allungare, almeno non in maniera decisa, 2-3 decimi tra Mir e Bagnaia. Di Gianantonio invece ha 8 decimi di vantaggio su Aldeguer e Quartararo, e poi Ogura e Bezzecchi stanno provando a risalire non senza faticare. Di Gianantonio adesso scavalca la 10, Bagnaia si prende la terza posizione, vediamo se Pecco riuscirà a rimanere lì, lui con la media al posteriore, oltre a Ogura, Raul Fernandez, Marini e Miller. Raul Fernandez che con Martin sono ripartiti, 18esimo Raul Fernandez, 19esimo Martin, lontanissimo, ma con gli assenti causa incidenti potrebbero anche pensare con qualche caduta di acciuffare punticini mondiali, e potrebbero essere anche punti pesanti a fine stagione. Chiudo con un aggiornamento su Joan Zarco, portato al centro medico, non è in condizioni critiche, ci fa sapere il team di Lucio Cecchinello. Quinto giro appena iniziato, a Costa Mir, terzo di Gianantonio, quarto Bagnaia e poi un po' di buco per trovare il gruppetto dalla quinta alla decima posizione. Andiamo al Giro d'Italia.
1: Minuti 70 km alla traguardo finale, fase di discesa per gli otto battistrada, al cui inseguimento si sono posti Ciccone, Aerz e Ulissi, fuoriusciti dal gruppo Vogliarosa. Sono 1.27 il gruppo dei big a 2.16. Manuel.
0: Il gruppo di contrattaccanti, i tre che citavi, stanno andando molto forte in discesa, attirati da un Giulio Ciccone particolarmente determinato, che disegna delle linee come, e forse anche meglio sentendo quello che ci sta raccontando Luca Cesaretti, certi piloti della MotoGP, tanto che è stato lui a tirar giù Ulissi, un altro che comunque in discesa va abbastanza bene, e Aerz il terzo elemento. Hanno guadagnato un vantaggio di già 50 secondi nei confronti del gruppo, a cui evidentemente questa fuoriuscita non preoccupa particolarmente. L'obiettivo immagino che sia quello di andarsi a ricongiungere con gli otto là davanti, fermo restando che non credo che il plotone lascerà più di tanto spazio, però è chiaro che possono essere un punto d'appoggio importante per chi, e penso anche in questo caso a Giulio Ciccone, voglia provare magari un tentativo solitario. Cristiano.
1: Giovanni Visconti, però non mi sembra che ti convinca molto la strategia Lidl Trek.
6: Non lo so, evidentemente Ciccone non si sente sicuro di attaccare la salita finale con il gruppo dei big, vuole provare a vincere questa tappa, questo è chiaro, ma partendo dalla fuga.
7: Eccoci,
6: la cosa importante
7: dalla
6: in questo
7: carico,
6: momento sarebbe riuscire ad entrare il prima possibile, perché comunque mancano sempre 40 km anche più all'attacco della salita,
7: e sarebbe
6: un dispendio enorme di energia.
7: Andiamo di chiudere il Foro Italico, andiamo avanti col Giro d'Italia, tra un po' saremo ovviamente anche da Emilio Mancuso. Prego, avanti con chi stava parlando.
1: Sì, sì, stavo parlando Visconti appunto della strategia di Lidl Trek per quanto riguarda la fuoriuscita dal gruppo dei big di Ciccone.
7: Pronto al servizio, Simone Borelli, si gioca da un'ora.
8: Emilio, non so se sei in grado di sentirmi.
7: Finale
8: Emilio, ti fermo. E allora, Emilio Mancuso non ci sente, cerchiamo di chiudere il Foro Italico, perché evidentemente c'è qualcosa nella scaletta che non ha funzionato. Giro d'Italia ancora da voi e poi saremo al Foro Italico. Vai, Cristiano.
1: Torneremo assolutamente a Emilio Mancuso, concludiamo con Giovanni Visconti per quanto riguarda ovviamente il tentativo di Ciccone, che non ti trova molto d'accordo, perlomeno non sei riuscito ancora a capire quale sia il reale obiettivo del corridore abruzzese.
6: Sì, effettivamente, vedendo una Decathlon che sta tirando per rientrare sulla fuga, mi aspetto che Ciccone aspetti anche lui la salita finale per giocarsi la tappa con i big, ma evidentemente non è così, e non ha forse tutti i torti, perché sta guadagnando tantissimo. Intanto la strada continuerà a salire sempre leggermente adesso, importante sarà per lui rientrare il prima possibile, e allora forse lì potrà giocarsi la tappa partendo dalla fuga e non dal gruppo con i big.
1: 67 km, 900 metri al traguardo, 8 davanti all'inseguimento, Ulissi, Aerz e Giulio Ciccone hanno 1:05 da recuperare, a circa 2 minuti il gruppo della Maglia Rosa. Torniamo al Foro Italico da Emilio Mancuso.
7: Eccoci, sentivamo anche prima, parlavamo anche prima, però evidentemente non ci ascoltavate. Dicevamo del secondo set con Granollers e Zeballos avanti 2-1 su Bolelli e Vavassori. Adesso al servizio serve Simone Bolelli, 30-15 per il bolognese, con la coppia azzurra che si è aggiudicata il primo parziale con il punteggio di 10-8 al tie break. Un primo set lunghissimo, combattutissimo, bellissimo, e che pesa davvero tantissimo nell'economia di questa finale di doppio maschile. Una partita fin qui molto equilibrata, molto bella, con Bolelli e Vavassori che stanno davvero lottando alla pari con i campioni del Roland Garros e degli US Open. 30 pari sul servizio di Simone Bolelli con Granollers e Zeballos, 2-1 nel secondo set, ma con gli azzurri avanti di un set. Torniamo al calcio. Inter Verona.
9: Botta da fuori di Mkhitaryan, pallone di poco a lato. 24esimo, siamo in ritardissimo con il primo mini spot a linea Roma.
10: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
9: Inter 0, Verona 0, quando siamo al 25esimo, cavalcata di Diouf che viene frenato da Gagliardini, poi Lautaro per Acerbi, sta arrivando Carlos Augusto sul settore di sinistra, viene servito l'ex Monza ma sbaglia Acerbi, allora pallone che scivola in palo laterale. Non c'è moltissima concentrazione fino a questo momento tra i giocatori dell'Inter, che hanno rischiato anche di subire gol al 22esimo, ed è stato superbo Jan Sommer quando c'è stato un cross da la sinistra di Valentini, un primo colpo di testa di Bowie, una carambola del pallone che è andato a finire sulla testa di Lovric e distinto. Sommer ha respinto il pallone che sembrava destinato in fondo alla rete. C'era sì una posizione sospetta da parte dell'ex giocatore dell'Udinese, però va rimarcata sicuramente la prodezza di Sommer. Colpo di testa di De Vrij, poi quello di Carlos Augusto, quello di Mkhitaryan, ancora Carlos Augusto per l'Armeno che viene fermato, pallone che scivola in fallo laterale, rimessa in favore dell'Inter effettuata da Acerbi che mette in movimento De Vrij, da questi a Darmian, si allarga Sucic per ricevere il pallone, ancora Darmian, va invece da Diouf che scarica all'indietro per De Vrij, De Vrij per Acerbi, ancora Acerbi, da questi a Lautaro che viene ancora una volta fermato molto bene da Nelson, può ripartire allora con Suslov il Verona, l'accelerazione imponente da parte dello slovacco viene chiuso da tre giocatori dell'Inter, pallone che con un rimpallo arriva dalle parti di Jan Sommer che mette in movimento Sucic, cerchio del centrocampo, la squadra è molto lunga, Sucic cerca di approfittarne e l'Inter, Sucic va da Diouf che però rallenta e consente dunque alla difesa del Verona di schierarsi, ancora Diouf, pallone all'indietro per Sucic, c'è lo scatto di Boni, poi c'è anche quello di Lautaro, servito a Lautaro, fermato ancora Lautaro che cerca di arrivare per primo sul pallone, invece è stato bravo Lovric a fermare il toro argentino. Siamo al 27esimo, Inter 0 Verona 0, MotoGP, Gran Premio di Catalogna.
5: Nono giro appena iniziato, sono in tre per in lotta per la vittoria, forse però due perché Di Giannantonio ha saltato Mir e adesso è incollato negli scarichi di Pedro Acosta. Acosta in testa con la KTM, Di Giannantonio secondo con la Ducati, ma sta risalendo fortissimo il romano del team VR46. Mir è terzo, poi sette decimi per trovare Aldeguerre, quindi Ogura, tutti e due hanno saltato Bagnaia nel periodo non collegato, Bagnaia in difficoltà e nel mirino anche di Bezzecchi che è settimo e sta girando mezzo secondo al giro più veloce di Bagnaia, ma ormai è negli scarichi del pilota della Ducati ufficiale. Attenzione però alla lotta davanti, Acosta contro Di Giannantonio. Acosta vuole centrare la prima vittoria in carriera, 12 podi senza mai vincere, il pilota con più podi senza vittorie al pari di Colin Edwards. Fabio Di Giannantonio vuole tornare su quel gradino più alto del podio dove è salito solo una volta in Qatar nel 2023, sarebbe la sua seconda vittoria. Acosta contro Di Giannantonio, tre giri e mezzo, anzi meno visto che siamo ormai alle ultime due curve, poco più di tre giri al traguardo. Occhio anche a Mir che rimane lì incollato con le unghie e con i denti in terza posizione con la Honda. Acosta, Di Giannantonio, Mir, torniamo al Giro d'Italia.
1: 64 chilometri alla conclusione, 8 davanti con Brown, terzetto che segue Ciccone, Arz e Ulissi, con la collaborazione tra i due italiani un po' meno con il belga della Lotto, Manuel.
0: Poco fa parlava con il proprio direttore sportivo in ammiraglia, a cui evidentemente chiedeva: devo tirare, non devo tirare? Di certo si è beccato qualche parola da Giulio Ciccone che gli si è voltato e gli ha detto, ovviamente non possiamo saperlo ma possiamo immaginare, perché non ci dai una mano? Invece Ciccone e Ulissi si danno cambi regolari. È da sottolineare come nel plotone davanti degli otto che comandano la corsa ci sia un compagno di squadra di Diego Ulissi, ovvero sia Davide Ballerini, e anche questa può essere una mossa strategica da parte del team Astana, che dobbiamo dire, non sappiamo se questa mossa sia azzeccata oppure no, ma fino a questo momento a questo Giro d'Italia non ne hanno veramente sbagliata una. Cristiano?
1: Sì, perché hanno vinto due tappe per due giorni, hanno indossato la maglia rosa con Thomas Silva, 8 davanti, 30 secondi il terzetto che insegue, 1.39 il ritardo del gruppo della maglia rosa. Vanno a prendere gli otto, è questo l'obiettivo degli inseguitori?
2: Sì, probabilmente Ciccone porterà insomma a buon fine questo inseguimento, però c'è un'altra cosa da dire: adesso la Decathlon prima controllava, adesso non può più controllare perché Ciccone è pericoloso, quindi per forza deve accorciare il distacco. Prima davanti sono dei corridori non tanto pericolosi, adesso Ciccone fa paura, quindi la Decathlon...
5: Scusate se intervengo, Di Giannantonio su Acosta alla 10, fa il sorpasso Fabio Di Giannantonio, è in testa, terz'ultimo giro, Di Giannantonio in testa, Acosta secondo, sono in tre, anzi forse diventano in cinque però, in lotta per la vittoria, ma prova ad andarsene il romano del team Ducati, VR46, Di Giannantonio in testa all'inizio del penultimo giro. Torniamo al Giro d'Italia.
1: 62 km 6 al traguardo, davanti sono noto all'inseguimento Ciccone Arze Ulissi a 20 secondi, 1 minuto e 40 in ritardo invece del gruppo dei Big. Torniamo al Foro Italico per la finale del doppio.
7: Due pari nel secondo set con 3-2 adesso, 3-2 adesso con Granollers e Zeballos che portano a casa un game molto molto molto combattuto, e dunque si va al cambio di campo con Granollers e Zeballos avanti 3-2 e Borelli e Vavassori che si sono aggiudicati il primo parziale al tie break 10-8, e dopo il cambio di campo torneranno a servire i due azzurri Inter Verona.
9: E ci limitiamo a dare minuto in punteggio perché è meglio in questo momento seguire la vincente finale di un travagliato Gran Premio di Catalogna per la MotoGP. Seguiamo l'Inter ora con Diouf, azione pericolosa, che pallone però che non filtra all'interno dell'area di rigore. 31 minuti e 18 secondi, ancora Inter con Acerbi in area, fallo di mano del difensore nero-azzurro e calcio di posizione in favore del Verona. 1 minuto e mezzo nel corso del primo tempo, Inter 0, Verona 0. Luca Cesaretti, direi fino al traguardo per quanto riguarda il Gran Premio di Catalogna MotoGP.
5: Grazie Massimo Barchiesi, anche perché sta iniziando l'ultimo giro, l'ultima curva della penultima tornata per Fabio Di Giannantonio, che se n'è andato 7 decimi, anzi 9 adesso di vantaggio su chi segue Acosta nel mirino di Mir, in rotta per il secondo e il terzo gradino del podio. Mir alla staccata di curva 1 su Acosta, prova a buttarsi dentro, ci riesce, gran sorpasso di Juan Mir con la Honda, ma arriva anche Aldeguer che prova a scavalcare Acosta. Acosta si allarga, Aldeguer entra, Aldeguer terzo, Mir secondo, davanti a tutti però c'è Fabio Di Giannantonio, se n'è andato, un secondo di vantaggio il romano. Sono in quattro in lotta per gli altri gradini del podio, perché anche Ogura adesso va all'attacco di Acosta, che è in crisi nerissima di gomme, staccati da questi quattro. Poi a due secondi ci sono Bagnaia e Bezzecchi in sesta e settima posizione, con Bezzecchi che non riesce a trovare lo spazio ormai da qualche giro per andare a sorpassare l'amico e rivale, per andare a guadagnare un altro punticino nella lotta al mondiale. Ma Jorge Martin è fuori, o meglio è staccatissimo, si trova in 19ª posizione, non prenderà punti. Davanti c'è l'allungo di Fabio Di Giannantonio, curva 10, ne mancano 4 alla bandiera a scacchi. Fabio Di Giannantonio davanti a tutti, Juan Mir è secondo con la Honda, a terzo adesso è Fermín Aldeguer con la Ducati del team VR46, poi Acosta, KTM, Ogura con l'Aprilia Trackhouse. Siamo agli ultimi metri, la curva numero 11, poi la 12, la 13, la 14, la caduta di Acosta all'ultima curva, ma Diccia Caput Mundi vince il romano il Gran Premio di Catalogna, un Gran Premio che è durato 1 ora e 40 con 3 partenze. Dopo 2 anni e mezzo torna sul gradino più alto del podio Fabio Di Giannantonio, lo accompagnano Juan Mir secondo con la Honda, ed è clamoroso il podio della Honda sull'asciutto. Terzo Fermín Aldeguer con un'altra Ducati, quella del team Gresini. Acosta è caduto in inserimento all'ultima curva, anzi è stato steso da Ogura che si è buttato dentro all'ultimo istante e lo ha trascinato sulla ghiaia. Ogura è quarto, ma insomma è probabile che arrivi una sanzione. Per il momento Di Giannantonio, Mir, Aldeguer, Ogura quarto ma sotto investigazione, Bagnaia quinto, Bezzecchi sesto, in una giornata complicatissima. Marco Bezzecchi però continua a mettere punti pesanti in cascina, allunga adesso la classifica mondiale, 139 Marco Bezzecchi. A 12 punti di distanza c'è Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio diventa terzo in classifica mondiale, a 23 punti da Marco Bezzecchi, si mette anche lui in lotta per il titolo mondiale, ma soprattutto Fabio Di Giannantonio per la seconda volta in carriera vince un Gran Premio in MotoGP, vince per la prima volta con il team VR46. Fabio Di Giannantonio vince il Gran Premio di Catalogna, secondo Juan Mir, terzo è Fermín Aldeguer. È tutto per questo pazzo Gran Premio di Catalogna, la linea che va al Giro d'Italia.
1: Passiamo al sprint di Marzabotto che concede punti per la maglia Ciclamino. Vittorio Ballerini che è in fuga insieme a Ginza, Marcellusi, a Ciccone, Arz, Milesi, Rubio, Naberman, Mais, Loland e Ulissi, che evidentemente hanno raggiunto i battistrada nel loro tentativo di attacco. Ma il gruppo maglia rosa, solo 1:10, Manuel.
0: Il gruppo maglia rosa non ha intenzione di fare sconti a nessuno, questo oramai è evidente, perché nonostante il ricongiungimento e nonostante oramai di fatto siano in 11, tra cui due coppie, perché c'è la coppia della Stana e la coppia della Movistar, non riescono a guadagnare, anzi la balena rosa sta andando ad inghiottirli. Mancano 58 chilometri, la parte dura della tappa di fatto deve ancora iniziare, manca ancora qualche chilometro all'inizio della salita, ma temo che il destino dei fuggitivi possa essere segnato, a meno che non possa utilizzare questo posizionamento Giulio Ciccone, credo che sia un po' la sua idea, per cercare di partire e di iniziare una sorta di cronometro solitario quasi fino in cima al corno alle scale, con un minutino di vantaggio nei confronti del gruppo, ma mi sembra un'eventualità complicata.
1: Può essere una cronoscalata per Ciccone, Giovanni Visconti?
6: Beh, sicuramente se il vantaggio rimarrà questo intorno al minuto, anche se dovesse attaccare l'ultima salita con un minuto, penso che possa essere un po' troppo poco, perché ci sono ancora 30 chilometri all'attacco della salita, dove dovrà faticare insieme agli altri per mantenerlo questo minuto.
1: Torniamo al Foro Italico, Emilio Mancuso.
7: Servono Granollers e Zeballos, adesso è l'argentino Zeballos, 30-0 per loro sul 3 pari nel secondo set contro Bolelli e Vavassori. La risposta di Simone Bolelli, poi il pallonetto di Vavassori, lo smash da fondo campo sbagliato, si ferma sul nastro da parte di Zeballos, 30-15 con Bolelli e Vavassori, che ricordiamolo ancora una volta a beneficio di chi si fosse messo l'ascolto soltanto ora, hanno conquistato un primo parziale veramente complicato, miracoloso, al tie break 10-8, e dunque in coppia azzurra avanti di un 7-0 in questa finale del torneo di doppio. Finalmente c'è il sole al Foro Italico dopo due giornate veramente veramente complicate. Volée stoppata vincente sulla rete da parte di Granollers, 40-15 per Zeballos e Granollers, due opportunità per salire sul 4-3 nel secondo set. Inter Lazio, o meglio Inter Verona,
9: 38 minuti di gioco, sempre 0-0 a San Siro tra Inter e Verona, ritmi che si mantengono davvero molto blandi fino a questo momento, una vera palla gol che l'ha creata il Verona con la gran parata di Sommer sul colpo di testa distinto da parte di Lovric, una carambola vera e propria dopo un primo colpo di testa da parte di Bowie. Attacca l'Inter sulla sinistra, pallone per Carlos Augusto, lato corto dell'area di rigore, parte il cross interessante, Lautaro anticipato di un soffio dall'ottimo intervento da parte di Edmondson, pallone in angolo, quinto tiro alla bandierina fuori dell'Inter contro i due battuti dal Verona. Va Sucic ancora una volta a calciare d'interno destro alla destra di Montipò, è pronto il croato ex Dinamo Zagabria, gli va incontro Mkhitaryan, l'armeno però si ferma, probabilmente sarà cross all'interno dell'area di rigore, così è da parte di Sucic, traiettoria interessante per Acerbi che però viene anticipato da Bowie, pallone dalla parte opposta in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco in favore dell'Inter, rimessa che sarà effettuata da Carlos Augusto. Carlos Augusto sarà probabilmente rimessa lunga all'interno dell'area di rigore. Vediamo l'ex giocatore del Monza che cerca, fa finta di lanciare verso l'area, poi va all'indietro invece da Luis Enrique, e allora ancora Luis Enrique, si ferma, pallone per Sucic, Sucic con la sua tecnica serve a Cerbi in verticale, Lautaro sponda per Darmian, ha invertito vediamo Carlos Augusto, c'era il pallone per ora per Mkhitaryan che serve ancora Luis Enrique, potrebbe affondare, ecco Darmian servito, c'è Diouf, pallone dentro per Bonny che viene però fermato dal buon intervento da parte di Gagliardini, pallone che viene recuperato da Acerbi, tutti nella metà campo del Verona. Seguiamo questo attacco dell'Inter e poi andremo a Roma per la messa in onda del secondo mini spot. Mkhitaryan, posizione centrale, servizio per Luis Enrique, scambio con Bonny, pallone che arriva a Darmian, cross basso, messo fuori, 40 spaccati sul cronometro a San Siro, Inter 0 Verona 0, linea Roma, mini spot.
10: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Kinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Cross di Sučić che era diretto a Lautaro Martinez, scavalcato però dal pallone che termina oltre la linea di fondo campo. 40 minuti e mezzo al Meazza, Inter 0, Verona 0, Giro d'Italia.
1: Dove siamo? 54 km dal traguardo finale con un gruppo nutrito lì davanti, tra cui Ciccone, Ballerini e Ulissi. Hanno 1:22 sul gruppo della maglia rosa, dove lavora forte la Decathlon a tutto vantaggio, Ghirotto, anche della Bahrain e di Eulalio, che vuole ovviamente arrivare anche alla crono di martedì con la maglia rosa.
2: Sì, ha delle buone possibilità e in questo momento la Decathlon sta facendo il lavoro sporco per Eulalio, ma quello che sta succedendo anche là davanti è che quando è rientrato Ciccone un po' cominciano, come si dice, a disgregarsi gli accordi per andare più in là possibile, perché pochi hanno, diciamo, interesse a tirare per portare Ciccone là davanti e poi sapere di essere battuti, quindi la corsa comincia a prendersi una piega ma non è ancora molto chiara.
1: Potrebbe avere interesse a restare lì davanti la Movistar, che ha due elementi, Milesi e Rubio, che in salita va.
6: Rubio, che può essere l'unico avversario vero di Ciccone su questa salita finale, potrebbero sfruttare nel team Movistar proprio Milesi, che sta andando fortissimo e potrebbe cercare di far risparmiare più energie possibili a Rubio.
1: Vedremo se effettivamente andrà così. Intanto però 54 km dal traguardo, a una ventina dalla salita finale, 1:25 il vantaggio dei battistrada sul gruppo della maglia rosa. Torniamo al Foro Italico.
7: Serve Simone Bolelli, serve Simone Bolelli sul 4-3 per Granollers e Zeballos nel secondo set, 30-0 per la coppia azzurra. Il bolognese adesso al servizio, si avvicina il momento decisivo del secondo set, vedremo se anche il secondo parziale andrà al tie break come il primo. Entusiasmante, vinto 10-8 da Bolelli e Vavassori. Si gioca da 1:34 la finale del torneo di doppio, questa edizione è degli internazionali. 40-0, servizio vincente di Simone Bolelli, tre opportunità per la coppia azzurra di raggiungere i propri avversari sul 4-5 nel secondo set. Torniamo allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro per Inter Verona con Massimo Barchesi.
9: Dove siamo giunti al 43esimo, 0-0 tra Inter Verona. Poco fa la prima palla gol per l'Inter con una cavalcata splendida da parte di Diouf, ma seguiamo ancora la formazione nero-azzurra, neocampione d'Italia in attacco. Viene fermato Carlos Augusto, dicevo, cavalcata di Diouf, andato via a due avversari, ha praticamente messo davanti alla porta Mkhitaryan, conclusione dell'armeno respinta da Montipò, poi lo stesso Mkhitaryan ha recuperato il pallone, ha servito Lautaro Martinez che ha calciato di destro in diagonale, pallone però lontano dalla porta difesa dall'estremo difensore del Verona. Dunque al 42esimo l'Inter ha avuto una doppia opportunità per portarsi in vantaggio. 43:35, 0-0 ancora. Diouf, probabilmente il migliore dell'Inter in questo primo tempo. Diouf, altro dribble invincente, Diouf stavolta non passa per Mkhitaryan, poi Bowie, Lovric, disimpegno del Verona, rischia però perché si era inserito sulla linea di passaggio Bonnica, che stava per recuperare il pallone, ora allontanato in fallo laterale, raccolto da Cristian Chivo, allontanato dal portiere Montipò, rimessa effettuata da Darmian per Sučić. Siamo entrati nell'ultimo minuto che ci porterà al 45esimo, Inter 0 Verona 0, Inter che sta spingendo un pochino di più in questo finale di primo tempo. Lautaro all'indietro per Acerbi, sponda di Boni, sempre Acerbi, da questi a De Frey potrebbe servire il vicino Sučić, c'è anche libero Darmian, lo ha visto l'ex giocatore della Lazio, ancora Darmian, arriva nuovamente da De Frey potrebbe servire un suo ex compagno di squadra della Lazio Acerbi, e invece va nuovamente da Darmian, che sbaglia completamente la sponda per Luis Enrique, regalando rimessa laterale al Verona proprio sotto la nostra postazione. Ci sarà recupero, vediamo il quarto uomo Collu che sta per alzare la lavagna luminosa. Tra 5 secondi conosceremo l'entità del recupero, prezzo un minuto, non di più, vediamo un po' se sarà così, e così è. Un solo minuto di recupero. Verona che prova con questo lancio in avanti da parte di Bernede, ha sfiorato De Frey, pallone recuperato fuori dall'area di rigore da Sommer, che serve subito a Cerbi per Mkhitaryan, forse l'ultimo attacco del primo tempo per l'Inter. Lautaro Martinez cerca di liberarsi e ci riesce di Gagliardini, poi viene messo giù Lautaro, torna del vantaggio, giustamente l'arbitro Calzavara lascia giocare perché il pallone è ancora in possesso dell'Inter. Sucic, servizio per Carlos Augusto, ancora il brasiliano, all'indietro Mkhitaryan, mancano 20 secondi al termine del primo tempo, sempre Mkhitaryan, dopo una carambola avanza l'armeno, Mkhitaryan dentro, sponda Cerbi per Lautaro, c'è una deviazione, ci sarà calcio d'angolo e si chiuderà dunque con il corner in favore dell'Inter il primo tempo. Siamo proprio al 46esimo, allo scadere dell'unico minuto di recupero, ma l'arbitro non lo fa battere e contrariamente al solito, e qui giustamente arrivano i fischi dei 75.000 di San Siro. Termina un primo tempo molto blando dal punto di vista del ritmo, un'occasione per parte, Inter 0 Verona 0. Ora un flash da Giro d'Italia e tennis, poi Mancuso girerà la linea Saxa Rubra per la messa in onda del giornale radio. Giro d'Italia,
1: 50 km 2 al traguardo, in fuga il gruppo Ciccone a 11 elementi, a minuto e 43 sul gruppo della maglia rosa, fuori Italico.
7: Quattro pari nel secondo set, Granollers Zeballos, che adesso salgono 5-4 contro Bolelli e Vavassori, che hanno vinto il primo parziale con il punteggio di 10-8 al tie break. Dopo il cambio di campo saranno gli azzurri a servire per restare in partita nel secondo set, linea che può tornare agli studi di Saxa Rubra per la messa in onda del giornale radio.
10: Radio 1, un mondo da sentire.
11: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conow.it.
12: Un buon pomeriggio da Alice Andreoli. L'auto che ha travolto i passanti in centro a Modena, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni hanno fatto visita ai feriti e hanno ringraziato le persone che hanno fermato l'aggressore.
13: L'incontro all'aeroporto di Bologna e poi le visite all'ospedale Baggio Vara di Modena e all'ospedale Maggiore di Bologna. Capo dello Stato e Presidente del Consiglio testimoniano la loro vicinanza ai feriti e si congratulano con il personale medico.
14: Questo episodio, questa vicenda ha creato un'emozione generale in tutto il nostro paese, quindi anche la riconoscenza nei vostri confronti è particolarmente alta in questo momento, ma so bene che è sempre così.
13: Tra una visita e l'altra anche l'omaggio a due delle quattro persone che hanno bloccato ieri l'aggressore.
14: Grazie a te, complimenti.
15: Grazie a lei.
16: È stato un esempio grandioso.
13: In un post il ringraziamento della Premier a Luca Signorelli, gli eroi, scrive: non sono persone straordinarie, ma persone comuni che mettono ciò che è giusto davanti a se stessi. Valentino Russo, GR1.
12: E a Modena si è appena concluso il vertice in prefettura con il ministro Piantedosi, il capo della polizia Pisani. Linea al nostro inviato Claudio Vigolo.
17: Sì, è uscito dalla prefettura di Modena pochi minuti fa il ministro dell'interno Piantedosi, fatto salvo quanto stabilirà la procura dopo interrogatori e accertamenti. Dalle sue parole si capisce come al momento appare chiaro un quadro di disagio psichico di Salim El Kudri, cosa che nelle parole di Piantedosi non rende meno grave e drammatico quanto è accaduto, ma scongiura falle nel sistema di prevenzione antiterrorismo dello Stato. Quindi non vi sarebbero elementi o tracce di radicalizzazione nel telefono cellulare e negli altri dispositivi sequestrati a El Kudri. Ieri sera si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dunque questa è l'ipotesi investigativa prevalente al momento. El Kudri, che ieri pomeriggio, dopo aver ferito Luca Signorelli, che per primo l'aveva tirato fuori dall'auto, è stato fermato da due cittadini egiziani e da uno georgiano, così ci ha riferito un testimone oculare. Ricordiamo il bilancio, che è di 8 persone coinvolte, 7 travolte, una ferita, Luca. sopra Signorelli, delle persone travolte, 4 sono molto gravi, una persona, una donna, ha perso le gambe. Da Modena, lì nello studio.
12: E anche in California un'auto si è schiantata contro diverse vetture e pedoni nella tarda serata di ieri a Oakland. 3 persone sono morte, altre sono rimaste ferite, 2 sono gravi. Ferito in modo lieve anche l'autista, la cui identità non è stata ancora resa nota. Aperta un'inchiesta, si indaga sulle cause. Le ricerche dei SUV italiani morti durante un'immersione alle Maldive, 4 i corpi ancora da recuperare. Sul posto una squadra di sommozzatori finlandesi specializzati nelle ricerche in profondità.
15: Domani mattina, meteo permettendo, i 3 speleosub finlandesi dell'associazione Den Europe tenteranno di recuperare i 4 corpi ancora intrappolati a 60 metri di profondità all'ingresso della grotta dove era stato trovato il capo immersione. Nella bombola di Gianluca Benedetti non c'era più aria. Ieri le ricerche della Marina Maldiviana sono state interrotte quando uno dei sommozzatori è morto a causa di un malore. Intanto atterreranno questa sera a Malpensa gli altri 20 italiani in crociera sulla Duke of York e potrebbero essere ascoltati dagli inquirenti. Le autorità maldiviane hanno sospeso la licenza alla nave che non aveva l'autorizzazione per immersioni oltre i 30 metri. Non sapevamo che il gruppo sarebbe sceso a quella profondità, altrimenti lo avremmo impedito, fa sapere l'avvocata del tour operator, che dal suo sito ha tolto la foto di Benedetti, indicato fino al giorno della tragedia come membro dello staff. Non era un nostro dipendente, specifica la legale. Resta da capire perché subacquei esperti come le vittime si siano addentrati in una grotta utilizzando bombole singole e non doppie, con all'interno una miscela d'aria indicata per immersioni ricreative più che per discese ad alta difficoltà. Simone Zazzera, GR1.
12: Medio Oriente, la prossima settimana Stati Uniti e Israele potrebbero riprendere gli attacchi contro l'Iran. Netanyahu in serata riunirà il gabinetto di sicurezza e parlerà con Trump. Mentre proseguono i negoziati, Teheran parla di progressi ma blinda lo stretto di Hormuz, predisponendo il pagamento di un pedaggio. Intanto negli Emirati Arabi un drone ha causato un incendio vicino a una centrale nucleare. Le autorità locali non segnalano feriti né emergenze, radiazioni. Mentre sul fronte libanese i combattimenti continuano, nonostante il prolungamento della tregua di 45 giorni. 18 le vittime, oltre 100 i feriti nei raid israeliani nelle ultime 24 ore. Morto un soldato dello Stato ebraico nella rappresaglia di Hezbollah. Attacchi anche su Gaza, uccisi altri 2 esponenti di Hamas che avevano partecipato ai massacri del 7 ottobre. Trasporti a rischio domani per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dai sindacati di base. La mobilitazione nel settore inizierà questa sera alle 21. A rischio treni e mezzi pubblici, possibili disagi anche per scuole e sanità. Ed è tutto per questa edizione, è la linea Valcalcio.
18: Brava!
19: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
18: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
19: Un appuntamento galante?
18: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico. Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
20: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
22: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
23: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
24: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
25: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
26: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende.
0: Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
0: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
9: Con la collaborazione tecnica di Adriano Totaro, tornate in collegamento con lo stadio Meazza di Milano, intervallo di Inter-Verona, la grande festa nero-azzurra dopo lo scudetto e la Coppa Italia vinti nei giorni scorsi. A termine del primo tempo il parziale è il seguente: Inter 0, Verona a 0. In corso la nona tappa del Giro d'Italia e la finale del doppio maschile agli internazionali di tennis. Aggiornamenti, linea Cristiano Piccinelli, Giro d'Italia.
1: 42 km e 3 al traguardo, manca poco l'attacco della salita al corno alle scale, davanti sono i 11 con 2 minuti e 0,3 di vantaggio sul gruppo della Maglia Rosa. Torniamo al Foro Italico.
7: 6-5 per Granollers e Zeballos nel secondo set, dopo che Bolelli e Vavassori si sono aggiudicati al tie break del primo set, 10-8 appunto il primo set. Adesso servono gli azzurri, serve Simone Bolelli per allungare il secondo parziale anche al tie break. Linea allo studio.
8: Perfetto Emilio Mancusi, allora pochi aggiornamenti da studio, poi continueremo a seguire gli eventi in diretta in attesa del secondo tempo di Inter-Verona. Alla via il blocco pomeridiano delle partite di Premier League, già un finale, lo United ha battuto 3-2 il Nottingham, ma tra domani e dopodomani si riproporrà il duello a distanza in chiave titolo tra l'Arsenal e il Manchester City. Un'ottima notizia per il nostro sport arriva invece dalla Galles, da Cardiff, dove l'Italia femminile del rugby ha battuto il Galles 43-24 nell'ultima gara del Sei Nazioni femminile, chiudendo così con 12 punti, due vittorie con bonus offensivo e due bonus conquistate nelle sconfitte contro Irlanda e Inghilterra. Complimenti alle ragazze di Roselli. Proporrei un altro flash di aggiornamento, così andiamo da campo a campo. Intanto il Foro Italico, perché siamo in un momento chiave di questo secondo set con Bolelli e Vavassori nella finale del doppio maschile. Emilio Mancuso, a te.
7: Momento di difficoltà, Guido Ardone con l'argentino Zeballos e lo spagnolo Granollers, avanti 0-30 sul servizio di Simone Bolelli, che sta servendo per restare in partita nel secondo set, per allungare il secondo set al tie break, come peraltro è successo nel primo. È stato un primo set vinto in modo miracoloso dai due azzurri, e adesso nel secondo l'argentino e lo spagnolo ancora avanti rispetto a Bolelli e Vavassori. 15-30 adesso con il servizio vincente di Simone Bolelli.
8: E allora andiamo al Giro d'Italia, fotografia della situazione in corsa con Cristiano Piccinelli. Ovviamente ci sono anche gli altri componenti del quartetto. Cristiano.
1: 40 km 9 al traguardo, gli 11 davanti stanno guadagnando sul resto del gruppo, vero Manuel?
26: Stanno guadagnando, ma ci sono state delle scaramucce, perché c'è stato in particolare Lorenzo Milesi, che è il corridore della Movistar, compagno di squadra di Enar Rubio, poco fa si è messo davanti al gruppo e poi ha fatto ampi cenni, diciamo con l'indice rotante, come dire ruotiamo, diamo una mano tutti quanti a tirare, e poi ha rivolto delle male parole a due suoi compagni di fuga, segnatamente a Loland e a Naberman, dicendogli in buona sostanza date una mano anche voi, perché altrimenti non andiamo lunghi. Sono i due della stanza, assieme ai due della Movistar, gli animatori fino a questo momento principali di questa fuoriuscita. Anche Giulio Ciccone ha dato qualche cambio, adesso si mette lui davanti a tirare, gli altri stanno un po' più coperti, cercano di fare i furbi.
1: 40 chilometri giusti giusti alla fine, tra poco comincia la salita al corno delle scale, studio.
8: Grazie Piccinelli, Emilio Mancuso, Foro Italico, la finale del doppio maschile aspettando Sinner più tardi in campo contro Casper Ruud. Emilio.
7: Grazie, 15-40 sul servizio di Simone Bolelli e dunque due set point per l'argentino Ceballos e per lo spagnolo Granollers. Secondo set della finale del doppio degli internazionali d'Italia, ancora Simone Bolelli, servizio al centro, ripete la prima di servizio perché ha sfiorato il nastro il servizio del bolognese, si consulta con il suo grande amico Andrea Vavassori, il bolognese Simone Bolelli, il torinese Andrea Vavassori a comporre questa coppia di doppio per la finale degli internazionali contro Granollers e Ceballos. Il servizio su Granollers, la volée vincente di Vavassori sulla rete, 30-40, ancora una palla break, dunque ancora un set point per l'argentino e lo spagnolo. Teniamo la linea visto che siamo nel momento decisivo di questo secondo set della finale degli internazionali, in attesa di Jannik Sinner contro Casper Ruud, in attesa del presidentissimo, del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che arriverà più tardi proprio per la finale del singolare maschile. Serve da sinistra Simone Bolelli sul 30-40 con la rete, attaccato alla rete, inginocchiato Andrea Vavassori. Seconda di servizio da sinistra per Bolelli contro Granollers, un punto davvero che pesa come un macigno questo nell'economia della finale. Seconda di servizio sulla riga, ha servito una seconda di servizio sulla riga Simone Bolelli, bravissimo e coraggiosissimo Simone Bolelli, 40 pari sul suo servizio, due set point cancellati a Granollers e Ceballos, che sono i campioni del Roland Garros, i campioni degli US Open, hanno vinto per due volte questo torneo. L'applauso del pubblico del centrale del Foro Italico per i due eroi azzurri a caccia di un titolo che sarebbe storico anche questo per quanto riguarda la racchetta azzurra. 40 pari sul servizio di Bolelli e Vavassori contro Granollers e Ceballos, un punto davvero importantissimo questo. Vediamo se i due azzurri riusciranno a portarselo a casa. E così è. E dunque con il servizio vincente vanno al tie break nel secondo set, Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Granollers e Ceballos. Linea allo studio.
8: Perfetto Mancuso, ovviamente a tra poco rientrerai nel rimbalzo che sta per ripartire, qualche istante anche a San Siro perché Massimo Barchesi, siamo nell'intervallo di Inter Verona, l'avevamo detto e lo ribadiamo, gara che oggi conta molto di più per il contesto e per il contorno, e in effetti ciò che si è visto in campo conta a sua volta relativamente e non è stata insomma la partita memorabile che potevamo attendere, tutt'altro. Massimo.
9: No, ma ce l'aspettavamo Guido, 0-0 al termine del primo tempo, un'occasione per parte, 80% possesso palla Inter addirittura, ma un possesso palla molto sterile che non ha portato granché sotto porta dalle parti di Lorenzo Montipò. Sì, è il contorno quello che ci interessa di più quest'oggi, vedere questo meraviglioso stadio gremito da 75.000 cuori nero-azzurri in festa dopo la vittoria per il 21esimo scudetto e per la 10ª Coppa Italia. Ricordiamo che al termine della partita proseguiranno i festeggiamenti già cominciati nella tarda mattinata con l'arrivo qui a San Siro del pullman della squadra, e ci sarà appunto il viaggio lungo le vie di Milano fino a Piazza Duomo, arrivo del bus scoperto previsto questa sera tra le 22.30 e le 23, poi naturalmente partiranno cori, danze e quant'altro, fuochi d'artificio come da tradizione, e bus che partirà qui da San Siro intorno alle 18.15-18.30.
8: Perfetto Massimo Barchesi, io ricordo al volo che poi la giornata numero 37, la penultima, andrà avanti alle 18 con Atalanta-Bologna e c'è il trittico di partite serali. Qui si torna a far sul serio in termini di classifica perché siamo nella piena lotta per non retrocedere, soprattutto Sassuolo-Lecce, soprattutto Udinese-Cremonese, anche Cagliari-Torino è stata inserita in questo pacchetto in contemporanea, aritmetica alla mano, le cose stanno così, tutto in diretta su Rai Radio 1. Cristiano Piccinelli, una fotografia della situazione in corsa, poi le cose vanno per le lunghe a San Siro, quindi torneremo al Foro Italico per questo importante tie break del secondo set nella finale del doppio maschile. Cristiano.
1: 36 km, 600 metri al traguardo, 2 minuti e 11, il vantaggio degli 11 Battistrada. Non ti sta convincendo però il modo di gestire la corsa del gruppo Decathlon lì con la maglia rosa, Giovanni Visconti.
2: Sì, perché a questo punto, quando erano arrivati a un minuto dai fuggitivi, ci volevano forze fresche, stanno continuando a tirare gli stessi due corridori che tirano da inizio tappa e continuano a perdere inevitabilmente, quindi rischiano di veder vanificare tutto il grande lavoro fatto fino adesso.
1: È una situazione insomma in cui ancora può succedere di tutto, Ghirotto.
3: Sì, può succedere di tutto, ma potrebbe anche succedere che Ciccone ha fatto una bella operazione, rientrare davanti e trovare, diciamo, dei corridori che lavorano anche un po' così senza avere delle motivazioni, perché Ciccone di questi è sicuramente il più forte. Se loro riusciranno a prendere con 2 minuti di vantaggio la salita finale, probabilmente è fatta.
1: 36 chilometri alla fine con il gruppo davanti, il gruppo Ciccone con 2.10 sul gruppo della maglia rosa. Studio.
8: E a tra pochissimo anche con voi. 30 secondi la situazione al Foro Italico, Emilio Mancuso, poi ripristineremo il rimbalzo di linea per tornare a seguire tutto minuto per minuto. Emilio.
7: 2-1 per Granollers e Zeballos con un mini break nel tie break, scusate il gioco di parole, del secondo set che è appena cominciato, con l'argentino Zeballos adesso al servizio contro Bolelli e Vavassori, che hanno portato a casa il primo parziale sempre al tie break 10-8.
8: D'accordo, e allora vi ricordo che poi andremo sulle strade del Giro ufficialmente al termine di Inter Verona per l'ultimissima parte di questa nona tappa del Giro d'Italia, la Cervia, Corno alle Scale, ma intanto tutti i campi saranno collegati, l'ordine di intervento resta lo stesso con Inter Verona Massimo Barchesi, con il Giro d'Italia il quartetto in azione per questa nona frazione, e decisivi momenti al Foro Italico con il doppio maschile con Bolelli, Vavassori in campo, Emilio Mancuso al microfono. Ripartiamo dallo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Massimo Barchesi, a te, Inter Verona sta per ripartire.
9: Con un cambio nell'Hellas, entra il marocchino Arruy al posto di Bernede, mentre non ci sono sostituzioni in casa nero-azzurra, una formazione inedita schierata da Cristian Chivu con ben 9 titolari in panchina, compreso Hakan Çalhanoğlu che è infortunato, è indisponibile, ma è in panchina per partecipare poi ai festeggiamenti al termine del match. Sta per iniziare il secondo tempo con il calcio d'avvio che sarà dell'Inter. Inter in campo con Sommer in porta, in difesa Darmian De Frey e Acerbi, a centrocampo Luis Enrique, Diouf, Socic, Mkhitaryan e Carlos Augusto, in attacco Lautaro Martinez e Bonny. Il Verona risponde con Montipò tra i pali, linea difensiva composta da Nelson, Edmundson e Valentini, a centrocampo Belgali, Lovric, Gagliardini, Arruy e Frese, in attacco Suslov, trequartista alle spalle di Bowe. Ripartiti da 10 secondi sul parziale di Inter 0 Verona 0, abbiamo detto 80% addirittura, 79 per la precisione, per possesso palla per l'Inter. Vedremo se il ritmo sarà più sostenuto nel corso di questo secondo tempo, se l'Inter cercherà di realizzare quel gol che servirà a portarla in vantaggio per magari regalare un'ulteriore soddisfazione, un'ulteriore vittoria ai propri sostenitori qui davanti al proprio pubblico nell'ultima uscita stagionale a San Siro. Inter attacco, Bonny subito, Bonny da solo, Bonny ci pensa due volte, poi Montipò colpo di destra di Mkhitaryan e salvataggio di Edmundson, calcio d'angolo solo per l'Inter, il settimo in totale, ma qui l'errore grosso l'ha commesso Bonny, che si era presentato davanti al portiere. Montipò ci ha pensato troppo prima di calciare, e allora ha recuperato la difesa della Verona, poi il pallone è terminato a Mkhitaryan, è intervenuto in modo, attenzione a Bonny, colpo di destra, rete, ed eccolo il gol dell'Inter, il gol dell'Inter dopo 1:17 dall'inizio della ripresa, il colpo di testa di Bonny, c'è stata anche una deviazione di Edmundson, Inter in vantaggio al secondo minuto della ripresa, Inter 1 Verona 0, ha segnato Bonny per l'attaccante dell'Inter, maglia numero 14, Franco Ivoriano, si tratta del sesto gol in campionato, aggiungiamoci pure 5 assist, perché anche Anjan Bonny è stato uno dei grandi protagonisti del doblete dell'Inter, in particolare della vittoria dello scudetto con i suoi gol, appunto arrivato a quota 6 in campionato. Inter 1 Verona 0 con gol di Bonny, deviazione anche di Edmundson, pallone in rete e l'Inter l'ha subito sbloccata all'inizio della ripresa. Torniamo ai nostri inviati al Giro d'Italia, nona tappa.
1: Mancano 5 km all'inizio della salita di Querciola, 33 alla conclusione, davanti sono in 11, tra cui Giulio Ciccone, che lo ricordiamo nel 2019 ha vinto la maglia degli scalatori al Giro d'Italia, nel 23 l'ha vinta al Tour de France, 3 vittorie di tappa e soprattutto è anche l'ultimo italiano ad aver indossato, seppure per soli 3 giorni, la maglia gialla di leader della corsa francese. Lì davanti con altri 10 a 2 minuti e 13 dalla maglia rosa, Manuel.
26: E tecnicamente anche l'ultimo italiano ad aver vestito la maglia rosa in questo Giro d'Italia, peraltro pochissimi giorni fa, tenuta per un solo giorno, ma comunque risultato importante. Non si sta risparmiando Giulio Ciccone, lo ripetiamo, ad animare principalmente questa fuga sono i due uomini della Astana, Ballerini e Ulissi, lo stesso Giulio Ciccone e Milesi, corridore della Movistar che sta lavorando tanto per il suo capitano in questa fuga e faro, ovvero sia Ener Rubio, che assieme a Giulio Ciccone è senza dubbio l'uomo forte in salita di questo plotone in amascoperta. Dietro continua ad esserci la Decathlon, che però non riesce in questa fase ad accorciare, nessun'altra squadra gli sta dando una mano. Condivido le perplessità dei nostri due talent riguardo alla gestione della squadra francese. Cristiano,
1: salita lunga quella della Querciola.

0: il doppio maschile. Torniamo al calcio, Inter Verona.
1: 4 minuti e 20 secondi nel corso della ripresa, Inter 1, Verona 0. Ora aspettiamo la decisione ufficiale da parte della Lega Calcio per l'assegnazione del gol dell'Inter, se si tratta di gol di Bodì o autogol di Edmonds. Intanto l'Inter che ha alzato i giri nel corso di questo avvio di ripresa, attacca ancora con Lautaro Martinez, pallone indietro per Luis Enrique, dentro 1-2 con Diouf, ancora Luis Enrique, area di rigore, sempre il brasiliano Luis Enrique, tacco, Diouf, Rabona, pallone bloccato da Montipo e dunque danno anche spettacolo i giocatori di Christian Kibu in questa passerella della penultima giornata del campionato di Serie A davanti a 75.000 spettatori. Dicevamo appunto del gol dell'Inter in avvio di ripresa dopo 1 minuto e 17 secondi. Attenzione ancora all'Inter con De Vrij, pallone per Lautaro al limite, Lautaro fuori con deviazione decisiva di Montipò, prodezza di Lorenzo Montipò che ha negato il gol numero 176 in maglia nero-azzurra a Lautaro Martinez. Solo calcio d'angolo per l'Inter, il nono in questa partita contro i due battuti dal Verona. Sembrava vincente la botta di destra in diagonale di Lautaro e con la gamba destra una parata da vero e proprio portiere da hockey su ghiaccio, bravissimo in allungo con la gamba destra Montipo in calcio d'angolo, angolo che viene battuto sul primo palo Lovric, colpo di destra, pallone che si impenna, ancora angolo, il decimo in totale per l'Inter, sarà battuto sempre alla destra di Montipo con Sucic pronto a calciare d'interno destro, ancora Sucic che guarda, osserva il piazzamento dei compagni di squadra all'interno dell'area di rigore, un po' bassa la traiettoria, comunque la girata di testa è di Carlos Augusto, pallone alto, 6 minuti e 20 secondi nel corso della ripresa, Inter 1 Verona 0, Giro d'Italia.
2: Noi siamo a circa 30 km dal traguardo finale con gli 11 battistrada che hanno 2 minuti e 20 sul gruppo maglia rosa. Spinge Giulio Ciccone, caro Giovanni Visconti, evidentemente sia quella di ieri ma anche quella di oggi se l'era preparate bene, studiate bene queste due tappe.
3: Sì, se l'era studiate bene, soprattutto ieri il fatto di andare fuori classifica per Giulio Ciccone è stata una cosa positiva, ormai non si vedeva più nella lotta per la classifica, ha perso qualche minuto, oggi ha fatto una bellissima azione che inizialmente ho un po' criticato, ma effettivamente è rientrato subito sulla fuga e poi lì ha trovato un bel accordo, perché poi c'è una coppia, quella di Milesi e Rubio per quanto riguarda Movistar e Ballerini e Ulissi per quanto riguarda XDS Astana, che stanno andando davvero a tutta anche loro per i propri capitani, e quindi si mette bene per Giulio e si mette male per Decathlon, che continua a tirare con i soliti due corridori, adesso sta arrivando un terzo a dare una mano, però 2 minuti e 20 cominciano a essere tanti.
2: Situazione del gruppo maglia rosa con Marco Lignoni.
4: Ed è come diceva Giovanni Visconti, continuano ad essere quelli della Decathlon là davanti, adesso stanno per arrivare forze fresche, alle spalle della Trenino Decathlon c'è quello della Bahrain Victorious per la maglia rosa Alfonso Eulalio, poi seguono gli uomini in maglia gialla della Visma Lisa Bike di Jonas Vingegaard, quelli in maglia bianca e altri colori diciamo della Bora Red Bull, e poi via via tutti quanti gli altri pacchetti delle altre formazioni. Gruppo molto allungato, ma il distacco resta più o meno simile quando mancano 800 metri all'inizio del primo gran premio della montagna di giornata.
2: Torniamo al Foro Italico da Mino Mancuso.
0: Cominciato da pochissimo il super tiebreak, si arriva a 10 per decidere chi tra Bolelli e Vavassori e Granollers e Zeballos si aggiudicherà la finale del torneo di doppio. Uno pari con un punto per gli azzurri e un punto adesso sul servizio di Zeballos, un altro servizio per l'argentino che servirà adesso su Simone Bolelli che saltella. Uno pari nel super tie break del terzo e decisivo set, una finale pazzesca, 2 ore e 8 minuti, una bellissima partita, la partita più bella di questo torneo per quanto riguarda il doppio, con un epilogo giusto, perché ricordiamolo che anche nel primo set è vero hanno vinto il tie break 10-8, ma Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno annullato 6 palle break e 6 set point ai loro avversari. Sbaglia un doppio fallo pesantissimo questo di Zeballos, mini break per gli azzurri avanti 2-1 nel super tie break del terzo e decisivo set. Inter Verona.
1: Posizione Inter da sinistra.

0: Destra con Sucic pronto a calciare, mentre poco fa Christian Kivu e continua ancora a ringa il popolo nero azzurro, davvero in clima partita pure oggi il tecnico dell'Inter. Parte il cross, pallone messo fuori da Frese, recuperato ancora dall'Inter, colpo di testa da parte di Kivu, poi Gagliardini allontana 1-0 in favore dell'Inter. Allora, la Lega a Serie A ha comunicato che si tratta di autogol di Edmundson, quindi la rete dell'Inter non viene assegnata a Bonny, che l'aveva spizzata di testa, ma a Edmundson, che appunto avevamo detto del suo tocco evidentemente giudicato decisivo, tant'è che la Lega Serie appunto ha ufficializzato che si tratta di autogol da parte del difensore faraoese. Inter con Mkhitaryan per Sucic, sempre 1-0 per l'Inter, tacco di Lautaro per Mkhitaryan, poi c'è Diouf che allarga sulla destra per Luis Enrique converge, Diouf, pallone per Bonny, sponda sbagliata, può ripartire il Verona, 10 minuti e mezzo nel corso della ripresa, Inter 1 Verona 0, Giro d'Italia.
1: Siamo all'interno degli ultimi 27 km e 300 metri, è cominciata la salita di Querciola per gli 11 battistrada che hanno 2 minuti e 17 sul gruppo Maglia Rosa. Manuel.
2: E continua l'armonia tra i corridori che hanno animato principalmente questa scoperta, in particolare adesso sono i due della XDS Astana, ovvero sia Davide Ballerini e un generoso Diego Ulissi a menare le danze. Si fa avanti adesso anche Giulio Ciccone, che poi butta un occhio indietro a chiedere il cambio a Mattia Bais, la freccia di Nogaredo, così ha chiamato il corridore del team Polti Visit Malta. Cambi regolari fino a questo momento, ad eccezione di quelli che si sono un po' più nascosti, ovvero sia Nabermand, Loland e lo stesso Aers, che si sono beccati qualche chilometro fa anche gli strali di Lorenzo Milesi, ma anche se non tutti quanti collaborano, la differenza tra la fuga e il plotone resta la stessa, e questo è un buon segno per Giulio Ciccone, ma attenzione anche per Einer Rubio. Cristiano.
1: Continua il forcing della Decathlon, accompagnato nella circostanza nel gruppo Maglia Rosa anche dalla Tudor, dalla Net Company Neos. Un po' tutte le formazioni vogliono stare lì davanti, Ghiro.
3: Vogliono stare lì davanti, ma attenzione perché adesso 2 minuti e 13 secondi diventano un po' complicati a andare a chiudere, anche perché mi aspetto che lungo questa salita di Querciola, magari nel tratto più duro, perché prima non ho detto che a un certo momento c'è anche un picco del 15%, ma è molto breve, chissà se Ciccone non voglia veramente lasciare o spezzare questo gruppo per trovare, diciamo, motivazione in più e andare più lontano possibile. E Ciccone, attenzione, il vantaggio è interessante.
1: 26 chilometri al traguardo, davanti sono in 11, a 2 minuti e 12 c'è il gruppo Maglia Rosa. Torniamo al Foro Italico.
4: Atmosfera da stadio nel catino del Foro Italico, entusiasmo alle stelle per Borelli e Vavassori, avanti 5-1 nel super tiebreak del terzo e decisivo set contro Granollers e Zeballos. Adesso due servizi per Granollers ed è chiaro che non possono sbagliare più nulla l'argentino e lo spagnolo se vogliono sperare, pensare di recuperare questo super tiebreak contro gli azzurri. Uno smash non riuscito da parte di Zeballos, entra con la volée di rovescio Andrea Vavassori, da 5 a Simone Bolelli, e siamo 6-1 per gli azzurri nel terzo e decisivo set, nel super tiebreak del terzo e decisivo set Inter Verona.
0: E allora andiamo di corsa, così torneremo tra poco da Emilio Mancuso. 13 minuti nel corso della ripresa, Inter 1 per 1-0, ma Inter ad un passo dal 2-0. Poco fa c'è stata una prima conclusione da parte di Mkhitaryan, respinta da Edmundson, poi è subentrato Lautaro Martinez che ha calciato a botta sicura all'interno dell'area piccola ed è stato superlativo Montipò, anche un po' fortunato, parata di istinto di piede pure questa a spedire il pallone in calcio d'angolo. L'Inter ha anche protestato per un possibile rigore per l'intervento di Edmundson con un braccio, c'è stato un breve check, tutto regolare e la gara è ripartita con l'angolo senza esito per l'Inter. 14esimo della ripresa, Inter 1 Verona 0, Giro d'Italia.
1: Le rampe della Querciola fanno danni per il gruppetto lì davanti. Manuel,
2: sono rimasti in 6. Grande lavoro di Davide Ballerini, che si è sobbarcato l'ultimo chilometro prima dello scollinamento, o meglio all'inizio, diciamo, della rampe del Gran Premio della Montagna, e poi questo ha fatto sì che il gruppo si sia spezzato, e adesso, come detto, sono rimasti in 6. C'è Ulissi, c'è Giulio Ciccone, c'è Einer Rubio, c'è anche Milesi, c'è Aerz e c'è Mattia Bais. Gli altri si sono staccati e adesso c'è Giulio Ciccone là davanti, si sta andando forte, il ritmo si è alzato, ma attenzione, accelerato anche il gruppo, perché adesso è tornato ad essere sotto i 2 minuti il vantaggio di questa fuga, perché dietro tutti quanti vogliono stare davanti, e così facendo la velocità aumenta e il distacco diminuisce.
1: Per arrivare in fondo questo gruppo deve avere massima collaborazione, altrimenti sarà complicata. Giovanni Visconti.
5: Sì, ed è fortunato Rubio della Movistar in questo momento ad avere un compagno come Milesi, che sta dimostrando una condizione strepitosa in questo Giro d'Italia. Credo che sarà lui a fare l'ultimo sforzo per Rubio, un po' come ha fatto Ballerini per Ulissi.
1: 24 km 3 al traguardo, davanti sono rimasti in 6, 1 minuto e 58 di margine sul gruppo Maglia Rosa. Questa è la situazione, torniamo al finale del doppio da Emilio Mancuso.
4: 7-3 per Simone Bolelli e Andrea Vavassore, e serve adesso Zeballos con la risposta di rovescio bellissima di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Wave the King, the Re, in questa occasione con la volée di rovescio sulla rete a portare a casa il punto dell'8-3 per gli azzurri, a 2 punti dalla vittoria agli Internazionali d'Italia per quanto riguarda il doppio Inter-Verona.
0: 1-0 in favore dell'Inter con Sarra e Akpro che sono entrati sul terreno di gioco al 16° del secondo tempo, fuori Suslov e Belgari. Inter 1 per 1-0, Giro d'Italia.
1: Mancano 23 km, 900 metri al traguardo finale con il vantaggio di Battistrada che scende, 1.48 adesso di margine per il gruppo Ciccone. Manuel.
2: Gruppo Ciccone da cui inizia a staccarsi anche Mattia Bais, la freccia di Novareto, dorsale numero 161, il capitano del team Polti Visit Malta. Davanti adesso è ancora una volta a Milesi a fare il ritmo, veramente giornata capolavoro dal punto di vista dello sforzo per il compagno di squadra di Einer Rubio. Resiste Ulissi, sì, c'è Ciccone, c'è anche Einer Rubio per l'appunto, e resiste anche a Thun Aerz, dorsale numero 72, il corridore del team Lotto Intermarché, che non ha di fatto tirato un metro fino a questo momento, ma è stato bravo a mantenere le energie per restare con questo gruppettino, dove la pendenza adesso si inerpica fino al 9%, salgono veloci, ma attenzione perché, ripeto, il gruppo non li ha mollati, tutt'altro. Cristiano
1: Giro con
4: Scusa Piccinelli, match point, ce ne sono 6 match point qui al Foro Italico per Simone Bolelli e Andrea Vassori contro Granollers e Zeballos. 9-3 nel super tie break finora mostruoso da parte dei due azzurri, perfetto, 9-3 nel super tie break del terzo e decisivo set. Serve Simone Bolelli, serve da destra contro Granollers, 6 match point consecutivi, davvero tanti, praticamente un altro tie break di vantaggio per Bolelli e Vavassori. Servizio ad uscire, la risposta così da parte di Granollers, si lascia cadere Andrea Vavassori, si lascia cadere sulla terra rossa azzurra del Foro Italico. L'abbraccio con Simone Bolelli, un'impresa straordinaria quella del doppio azzurro, Andrea Vavassori e Simone Bolelli, che si aggiudicano il doppio, una vittoria storica agli Internazionali d'Italia contro Granollers e Zeballos, una vittoria straordinaria contro una coppia fortissima. L'abbraccio ancora tra Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Che partita, che vittoria, 3 tie break uno dietro l'altro, il primo vinto 10-8, il secondo ceduto 3-7 e il terzo il super tie break vincente. Le lacrime di gioia di Andrea Vavassori, 10-3, e dunque l'Italia comincia nel migliore dei modi questa super domenica al Foro Italico con il trionfo nel torneo di doppio. Tutto il Foro Italico ad applaudire Simone Bolelli e Andrea Vavassori in attesa di Jannik Sinner contro Casper Ruud, linea che può tornare al Giro d'Italia.
1: 23 chilometri alla fine, 1 minuto e 59 il vantaggio dei battistrada rispetto al gruppo della maglia rosa. Perde contatto Jan Christian, lo svizzero della UAE. Come vedi però la pedalata di quelli che sono davanti? Tratto duro adesso della salita, Visconti.
5: Sì, tratto molto impegnativo al 13% in questo momento. Ciccone sicuramente è quello che sembra dimostrare la gamba migliore. Rubio, che non lo vedo così forte come si poteva pensare, sembra quasi più forte in questo momento il suo compagno di squadra Milesi, che sta andando, saremo ripetitivi, ma sta andando davvero forte. Intanto il gruppo che non riesce a recuperare in questo momento.
1: Torniamo al calcio da Massimo Barchiesi.
0: Siamo al 20° della ripresa, Inter 1 Verona 0, linea a Roma per la messa in onda dell'ultimo mini spot.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
0: Inter vantaggio su Verona dunque per 1-0. Ricordiamo l'autogol di Edmundson al secondo della ripresa poco fa. Standing ovation e grande emozione e commozione al tempo stesso per l'uscita dal terreno di gioco di Darmian. Finisce qui dunque l'avventura di Matteo Darmian dopo 6 anni di Inter e 9 trofei vinti, tutti ad abbracciarlo, idealmente anche i 75.000 del Meazza. Darmian che ha lasciato il posto a Di Marco, poi altri due cambi operati da Christian Kivu con Zielinski per Diouf e Pio Esposito per Bonim, ma tutte le attenzioni erano rivolte su Matteo Darmian, appunto alla sua ultima con la maglia dell'Inter. Nel periodo non collegato c'è stata un'opportunità per il Verona, un colpo di testa di Valentini, pallone terminato alto, protesta da parte del difensore argentino per una presunta spinta nei suoi confronti di Luis Enrique, ma l'arbitro ha lasciato giocare facendo riprendere il gioco stesso, appunto con il rinvio a bordo campo. 21 minuti e 20 secondi nel corso della ripresa, Inter 1 Verona 0, Giro d'Italia.
1: 21 chilometri alla fine con il gruppo che riprende Davide Ballerini, fuggitivo della prima ora, 2 minuti però ancora da recuperare sul gruppo maglia rosa, in fondo al gruppo dei big Pellizzari, non so se era stato un momento, ma in fondo al gruppo anche la maglia rosa, Eulalio Ghirotto.
7: Sì, probabilmente avranno avuto necessità di avere qualcosa, di ricevere qualcosa dall'ammiraglia. È chiaro che è una posizione che non va tenuta, adesso probabilmente risaliranno il gruppo, si porteranno davanti, perché insomma la tappa sta cominciando ad avere una dimensione particolare e davanti c'è un Ciccone che è in grande spolvero, è lì che trattiene probabilmente anche un po' la voglia di uscire un po' prima, perché comunque sta bene, lo vediamo.
1: La salita di Gorciola comunque ha fatto selezione nel gruppo maglia rosa. Manuel,
2: si sono staccati tutti quanti i velocisti che iniziano come di consueto a fare gruppetto. Hai parlato anche di come Jan Christian, che ha vestito anche, scusate, la maglia bianca in questo Giro d'Italia, si sia staccato, ma vorrei tornare sul grande lavoro fatto fino a questo momento da Milesi nel gruppo dei fuggitivi. E attenzione, perché Rubio fino a questo momento, è vero, non ha una pedalata brillantissima, ma lui è uno capacissimo di nascondersi nelle pieghe della fuga. Ricordo aver vinto una tappa, se non sbaglio, a Crans-Montana, dove di fatto non ha tirato un metro nella fuga. Pinot ha cercato in tutte le maniere di staccarlo, l'ha mandato in bestia e poi quella tappa la vinse. Attenzione a dare per morto Juan Enel Rubio. A te.
1: 21 chilometri e 3 al traguardo, davanti sono in 5, 2 minuti e 3 di vantaggio. Prova adesso a raggiungere Rubio Giulio Ciccone. Torniamo al calcio, Inter Verona.
0: Abbiamo superato la metà della ripresa con l'Inter sempre in vantaggio sul Verona per 1-0. Pio Esposito viene sgambettato da Lovric, calcio di posizione fuori dell'Inter nella propria metà campo, dentro dunque anche Federico Di Marco, un grandissimo protagonista dei successi dell'Inter, 6 gol, ben 18 assist per Di Marco, con 18 assist ha battuto il record detenuto dal Papu Gomez, con la maglia dell'Atalanta smistò 16 assist nella stagione 2020-2021. Di Marco, che ha battuto anche il record di Luis Figo, diventando nella storia dell'Inter il giocatore ad aver creato più occasioni in una stagione, 93 contro i 92 del fuoriclasse portoghese, ed ha anche 23 partecipazioni attive a gol, come nei gol dell'Inter, come Lautaro Martinez. Rimessa laterale in favore del Verona, un Inter che ha avuto parecchie opportunità in questa ripresa per aumentare il proprio bottino, clamorosa quella di Lautaro Martinez, che si è visto respingere dal portiere Montipò, una conclusione peraltro molto potente da distanza ravvicinata, finta proprio di Lautaro per liberare Pio Esposito, c'è però l'anticipo da parte di Emmundson, l'autore dell'autogol che sta consentendo all'Inter di condurre il match per 1-0 quando siamo al 25esimo della ripresa. Torniamo al Giro d'Italia.
1: 20 km e 200 metri al traguardo, vanno lì davanti non con particolare accordo, almeno in questo momento, i 5 battistrada, 2 minuti di vantaggio sempre sul gruppo Magliarosa. Manuel,
2: è in transagonistica letteralmente Lorenzo Milesi, poco fa si è fatto un'altra bella trenata in salita dopo che c'era stato anche una specie di spezzatura nel gruppo davanti ed erano rimasti Rubio e Ciccone, si è voltato verso Ciccone come dire mi dai una mano, e Ciccone gli ha dato una pacca sulla spalla, dice ma ti sei reso conto che siamo solo io e te a tirare, sono gli altri che non collaborano, e alla fine, ricondotto a più miti consigli, Milesi si è rimesso nuovamente davanti e adesso è nuovamente lui a condurre il gruppo. Alle sue spalle c'è Rubio che sta adesso utilizzando un gel per andare a recuperare le energie, parla con l'ammiraglia Lorenzo Milesi, Ciccone si riporta davanti, chi fino a questo momento non ha offerto di fatto la minima collaborazione è stato Tonaerts, il corridore della Lotto Intermarché, qualche cambio l'ha dato anche Diego Ulissi, anche lui cerca di risparmiare le energie considerato che stiamo parlando di un corridore non più dalla verdissima età, ma che sa come si vincono le tappe al Giro d'Italia, considerato che ne ha già vinte 8 quest'oggi. L'accordo, diciamo, è labile, ma comunque sembra tenere, così come sembra tenere il vantaggio che resta sempre sopra i 2 minuti. Cristiano,
1: 2:15 per la precisione, ancora 2 km e 700 metri di salita, quella finale. Giovanni Visconti, scenograficamente bellissima, in mezzo agli alberi, buona per i funghi, ci dicevi.
5: Sì, buona anche per i funghi, ma soprattutto buona per Ciccone, può essere buona per Ciccone oggi perché si tratta di una salita di 11 km al 6%, ma che prevede tratti anche a doppia cifra dove Ciccone potrebbe provare a giocare le sue carte.
1: Vedremo cosa succederà tra poco, intanto torniamo al San Siro per Inter Verona.
0: 26 minuti e mezzo nel corso della ripresa, Inter 1 Verona 0, calcio di posizione fuori dell'Elas sotto la nostra postazione, con Lovric pronto a calciare, lo sloveno arrivato al Verona nel mercato di gennaio proveniente dall'Udinese sta per effettuare il lancio lungo. Lovric, vediamo il pallone che finalmente viene calciato dallo sloveno, viene raccolto da Gagliardini che va giù all'interno dell'area di rigore, ma l'arbitro lo lascia a giocare, non c'è nulla secondo il direttore di gara che sta dirigendo una partita assolutamente tranquilla, come da pronostico, nessun cartellino giallo fino a questo momento. Rimessa laterale in favore dell'Inter che sarà effettuata da Federico Di Marco, si libera Carlos Augusto che recupera il pallone, lancio lungo del brasiliano a cercare Lautaro, colpo di testa, poi Sucic su a Rui, ancora Sucic, sponda di Lautaro, poi Zielinski di prima intenzione a cercare Di Marco, pallone che però termina in fallo laterale, rimessa in favore della Verona. 27 minuti e mezzo nel corso della ripresa a San Siro, Inter 1 Verona 0, nona tappa del Giro d'Italia.
1: Grazie Massimo, 18 km e 4 al traguardo finale qui al Corno alle Scale in questa tappa che precede il secondo giorno di riposo, il vantaggio dei battistrada è di 2 minuti e 15. Girotto,
7: Sì, è una situazione insomma in questo momento abbastanza stabile. C'è un Giulio Ciccone veramente che sta dando insomma energie per portare avanti il più possibile questa fuga, per tenere più largo possibile il vantaggio rispetto alla maglia rosa, che in questo momento è sempre là che naviga attorno ai due minuti, perché non ha nessun interesse la maglia rosa andare a prendere questi fuggitivi, perché ci sono anche degli obboni in palio, quindi andare così a lasciare questa fuga è interesse anche abbastanza comune di tutti, di più di tutti la maglia rosa.
1: Aerts, Milesi, Rubio, Ciccone, Ulissi, questa è la composizione del quintetto lì davanti. Manuel,
2: adesso c'è Diego Ulissi che mena le danze. Sembra essere tornata una fragile tregua con quattro dei cinque elementi che collaborano, ovvero sia Ulissi, Ciccone, Milesi e in piccola parte Rubio, con Aerts che invece continua a restare a ruota e fino a questo momento ha dimostrato passività, tanto che adesso si becca anche qualche strale da parte di Diego Ulissi che cerca di mandarlo avanti. Dietro invece, per quello che riguarda il gruppo della maglia rosa, a un certo punto per un chilometro e mezzo hanno tirato gli uomini della Visma che si sono messi davanti. Subito dopo però le prime posizioni sono state riconquistate da quelli della Decathlon, che stanno facendo sostanzialmente un favore agli uomini della maglia rosa e a quelli della Visma e degli altri top team, perché fino a questo momento hanno tirato praticamente quasi solo loro. Cristiano.
1: Inter Verona.
0: Mezz'ora nel corso della ripresa, altro cambio in arrivo ed è uno dei prodotti del settore giovanile dell'Inter, Mattia Mosconi con la maglia numero 48, entra in campo ed esce, standing ovation anche per Lautaro Martinez, che ha avuto un paio di importanti occasioni oggi neutralizzate miracolosamente dal portiere dell'Hellas Lorenzo Montipò. Allora fuori Lautaro Martinez, dentro Mattia Mosconi, quando siamo alla mezz'ora del secondo tempo. Almeazza, Inter 1 Verona 0, aspettiamo l'uscita dal campo del Toro Argentino, applauditissimo dai tifosi dell'Inter. Tra l'altro in questo momento ci arriva la comunicazione ufficiale da Luigi Crippa, che è responsabile dell'area comunicazione dell'Inter. 75.228 gli spettatori presenti alla Meazza, tra l'altro il terzo anello blu è stato disponibile soltanto per i tifosi interisti, in quanto quelli del Verona non sono presenti qui al Meazza. Ovazione per Lautaro, 31esimo della ripresa, Inter 1 Verona 0, Giro d'Italia.
1: 17 chilometri alla fine, siamo prossimi anche allo scollinamento di Querciola, la prima salita di giornata, poi però dopo un breve tratto di discesa ci sarà di nuovo la strada a salire. Davanti sono i 5, Manuel.
2: Davanti sono i 5, la notizia che ha dato un cambio per la prima volta anche Aerts, che per 3-400 metri si è messo davanti, sospinto sostanzialmente a furor di popolo dagli altri compagni di avanscoperta. Fase di rifornimento per il gruppo della maglia rosa poco fa, adesso stiamo per arrivare come detto allo scollinamento, si mette avanti Rubio che cerca di prendersi punti per questo Gran Premio della Montagna, testimonianza di come il corridore sudamericano sia uno molto scaltro, che sappia nascondere bene le proprie carte e farsi vedere al momento opportuno. Speriamo che gli altri compagni di fuga, ovviamente pensiamo a Diego Ulissi e a Giulio Ciccone, prendano nota del comportamento del corridore della Movistar e che se non si facciano uccellare troppo dopo aver lavorato principalmente loro per portare avanti questa manscoperta. Inizia adesso la discesa, breve ma molto tecnica, l'abbiamo fatto in macchina, attenzione massima, Cristiano.
1: Sì, anche perché la strada è leggermente bagnata, per fortuna il tempo sta reggendo, giornata nuvolosa, senza sole ma anche senza pioggia, ci voleva dopo tanto tempo. Giovanni Visconti, bella azione dei cinque lì davanti, dietro però sta mancando forse la Decathlon che voleva andare a conquistare il successo di tappa, almeno l'impressione era quella.
5: Sì, dietro comincia a essere poco chiaro l'atteggiamento di Decathlon, perché se vuoi fare la tappa tiri veramente, dai un cambio ai tuoi uomini, permetti di recuperare, ti avvicini di più. A questo punto l'unica cosa che possiamo aspettarci è un attacco sin dalle prime rampe della scalata finale verso Coronale Scale proprio di Felix Gall.
1: 15:07 al traguardo con 5 davanti, 2 minuti 03 sul gruppo maglia rosa. Torniamo a San Siro da Barchesi.
0: E continua la festa al Meazza, che proseguirà fino a tarda notte nelle vie di Milano, in piazza Duomo in particolare, quando il bus scoperto dell'Inter arriverà tra le 22:30 e le 23:00. Inter 1 Verona 0, 35esimo minuto. si gioca solo per la gloria, per l'onore in questo finale di partita. Verona che ha onorato assolutamente l'impegno del Meazza, andando anche vicino al gol in un paio di circostanze, ricordo in particolare quella del primo tempo con la prodezza di Jan Sommer. Vediamo l'Inter, Mosconi viene lanciato da Pio Esposito, giovani al potere in questo finale di partita nell'attacco interista. Mosconi che è esordito in Serie A una settimana fa, 8 giorni fa per l'esattezza, allo Stadio Olimpico nel match di campionato vinto dall'Inter sulla Lazio per 3-0. Mosconi che tra l'altro andò pure vicino al gol, cross di Di Marco, pallone messo fuori da Nelson, poi Bowie con il petto vince un primo contrasto, non un secondo, con Acerbi, poi Zielinski in verticale per Di Marco, Di Marco per Acerbi, area di rigore in mezzo, Akpro riesce ad anticipare Zielinski e ad allontanare il pallone che non viene controllato da Bowie, recuperato da Carlos Augusto che è d'esterno sinistro, scarica lì dietro per Jan Sommer. 36 sul cronometro nel corso della ripresa, Inter 1 Verona 0, Giro d'Italia.
1: 14 km e 200 metri al traguardo per i 5 battistrada che, lo ricordiamo, sono Aers, Ciccone, Millesi, Rubio e Ulissi, meno di 2 minuti di vantaggio sul gruppo della Maglia Rosa. Maglia Rosa che però è a centro del gruppo, Manuel, nella fase di discesa,
2: mentre in seconda ruota davanti a tutti o quasi c'è Jonas Vingegaard. Adesso sono gli uomini del team Visma Lisabike a condurre la discesa con un uomo che fa da pesci pilota, Jonas Vingegaard, che in questo momento si prende anche un gel per andare ad aumentare il proprio bagaglio di benzina, di zuccheri, se così vogliamo chiamarla. Pedala in seconda ruota, alle spalle di quelli della Visma ci sono quelli della Ineos Net Company con Egan Bernal agevolmente nelle prime posizioni. Ieri ci abbiamo parlato, ha detto: mi sento bene nonostante abbia perso 3 minuti sul Blockhaus, comunque le sensazioni erano buone, ho fatto i migliori tempi in assoluto della mia carriera, segno che evidentemente sono gli altri ad andar forte, ma chissà che quest'oggi non voglia lasciare un segno anche il colombiano, che come detto anche lui pedala molto bene. A te.
1: Tra poco inizia la salita finale, salita non banale, Chirotto.
3: Sì, corno alle scale, perché nel 2004 Damiano Cunego, abbiamo letto una sua dichiarazione stamattina, arrivò secondo, la tappa la vinse Gilberto Simoni, ma Damiano Cunego vinse il Giro d'Italia, una tappa, una salita, dice lui, non dura ma che può logorare, arriveranno in 3-4 corridori, ovviamente gli uomini di classifica parlava.
1: E vedremo se effettivamente sarà così, lo scopriremo tra poco, intanto torniamo alla finale di Inter Verona.
0: Per ascoltare l'ovazione che il pubblico del Meazza dà a Jan Sommer, dedica a Jan Sommer, stretta di mano anche con l'arbitro Calzavara Di Marco, che ha spedito il pallone in fallo laterale per consentire la sostituzione di Jan Sommer, che termina qui dopo aver compiuto un'ottima parata 1 minuto e mezzo fa su conclusione di Sarr, termina qui la sua avventura nell'Inter. Al suo posto entra Raffaele Di Gennaro e non Pepo Martinez, che molto probabilmente sarà il portiere titolare dell'Inter nella prossima stagione. Entra invece l'esperto Di Gregorio, 32enne, al posto di Jan Sommer. Dunque abbracci a tutti in questo momento, ora anche al vice di Chivo Kolarov. E insomma, Jan Sommer, 20 clean sheet, non sono pochi davvero in un'altra grande stagione, con qualche polemica ad un certo punto per alcuni errori commessi, ma è umano pure Sommer. Io sottolineerei più i 20 clean sheet che hanno tenuto imbattuta la porta dell'Inter. 37esimo nel corso della ripresa, Inter 1 Verona 0, Giro d'Italia.
1: Mancano 700 metri al traguardo che concede a Buoni in termini di secondi, a primo, secondo e terzo 6, 4 e 2, poco importa però credo agli uomini lì davanti, sono in 5, bravo, bravissimo Millesi, ma non solo lui, Manuel.
2: Bravo, bravissimo anche Giulio Ciccone, che non si è risparmiato, è stato veramente lui assieme a Milesi l'animatore di questa fuga dopo essere rientrato sul gruppo in avanscoperta, erano in 8, sono diventati in 11, adesso sono rimasti in 5, Giulio Ciccone è sempre lì, adesso si porta avanti in prima persona, gli dà un cambio a Enel Rubio, in seconda ruota c'è poi Diego Ulissi, ci sono ancora Milesi, lo stesso Ciccone e Ton Aerts, corridore del team Lotto Intermarché, che peraltro viene dal ciclocross, è un biker, dunque insomma è uno che sa andare in bicicletta anche in fuoristrada. Mezzo chilometro al traguardo brandizzato che concede a Buoni il vantaggio.
8: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. È mezzanotte e 19 minuti.
1: La Movistar, attenzione la sparata di Ciccone, Visconti.
5: Eccolo, ce l'aspettavamo, è appena iniziata la salita finale verso corno alle scale, subito Ciccone. Rubio che cerca di inseguirlo ma non sembra di avere la gamba in questo momento.
1: Vola via, o prova a farlo, Giulio Ciccone che cerca il quarto successo di tappa, resiste solo Einer Rubio. 1 minuto e 49 il vantaggio sul gruppo Maglia Rosa, 11 i chilometri, 500 i metri che mancano al traguardo, Inter Verona.
0: Stava per venire giù San Siro un minuto fa perché Mattia Mosconi è andato a pochi centimetri dal suo primo gol in Serie A a 19 anni, classe 2007, ha calciato in diagonale con il sinistro, il pallone è uscito veramente di un niente alla sinistra di Montipò, davvero gran giocata e come detto anche con la Lazio 8 giorni fa era andato vicino alla realizzazione con un'altra conclusione di sinistro che è terminata alta di poco. Cambio nella formazione dell'Hellas, esce Lovric ed entra Vermezan. Tutto questo quando siamo al 39esimo della ripresa, Inter 1 Verona 0, Giro d'Italia.
1: Siamo a 11 km 2 dal traguardo, davanti soltanto Ciccone e Rubio. Ghirotto,
3: ce l'aspettavamo un Ciccone che insomma ha fatto la mossa giusta, è rientrato nella fuga e quando ha cominciato a salire è partito e si è portato dietro Rubio. Attenzione perché Rubio è un cagnaccio, ma Rubio è dall'inizio della tappa che è in fuga, quindi ha speso sicuramente più energie. Facciamo così un conto matematico: in questo momento hanno 1 minuto e 40 secondi di vantaggio, se perdono 10 secondi a chilometro, cosa che io non credo, potrebbero arrivare.
1: Giovanni, che dici?
5: Dice benissimo ma il nostro Massimo Ghirotto e dice bene anche quando Rubio sa nascondere bene la reale efficacia della sua pedalata in questo momento, perché sembra staccarsi ma poi è sempre lì con i primi e adesso è lì con il nostro Giulio Ciccone.
1: Vedremo cosa succederà, ma lo showdown è iniziato. Ciccone vuole provare a vincere la sua quarta tappa, 10 km 7 al traguardo, al corno alle scale, Inter Verona.
0: Mosconi lancia Di Marco, area di rigore, parte il cross, c'è una deviazione, palla botta, salvataggio di Edwards sulla linea, Mkhitaryan respinge e ancora Valentini, dunque davvero pericolosissima la formazione nero-azzurra che stava per realizzare il gol del 2-0, gioco che viene interrotto nel frattempo dal direttore di gara perché Valentini ha preso una botta nel respingere la conclusione di qualche istante fa. Inter veramente ad un passo ancora una volta dal gol del 2-0, un'azione nata da Mosconi, poi Di Marco, pallone in mezzo, respinto su Cicce, botta, salvataggio clamoroso sulla linea di Edmundson che avrà sì causato l'autogol, tra l'altro volontario perché c'era stato anche il colpo di testa di Bonny, ma la Lega Serie A ha giudicato decisivo l'intervento del difensore faraoese che però si è riscattato alla grande salvando due volte sulla linea, gol fatti da parte dell'Inter. 41esimo nel corso della ripresa, Inter 1 Verona 0, Giro d'Italia.
1: 10 km 3 al traguardo per i due lì davanti, Ciccone e Rubio, 18 secondi sul gruppo degli ex compagni di fuga, 1 minuto e 49 il gruppo Maglia Rosa, in fondo al gruppo però Giulio Pellizzari, Manuel.
2: In fondo al gruppo Giulio Pellizzari era con il compagno di squadra Giovanni Aleotti e nella pancia del gruppo anche la Maglia Rosa, ovvero sia Afonso Eulalio. Jonas Vingegaard invece assieme a Felix Gall e agli altri big pedalava nelle prime posizioni della classifica, da capire adesso se si sia trattato di una situazione estemporanea oppure se il Duca di Camerino possa non essere nella migliore delle giornate. Ovviamente ci auguriamo che si tratti di un qualcosa di estemporaneo. Davanti invece prosegue l'accordo tra Giulio Ciccone e Einer Rubio, con Ciccone che poco fa si è letteralmente quasi fermato per far passare Rubio, per farsi dare un cambio. A quel punto il corridore sudamericano ha dovuto mettersi per un po' a tirare, deve essere intelligente Giulio Ciccone, lui che è un generoso, un istintivo, a non spendere troppo e a condividere lo sforzo con Rubio, perché lo abbiamo detto tante volte ma giova a ripeterlo, vinse a Crans-Montana qualche anno fa una tappa non tirando un metro con Thibaut Pinot che era in fuga con lui e bruciandolo poi allo sprint. Cristiano.
1: Inter Verona.
0: 42-20 nel corso della ripresa, con l'Inter sempre avanti per 1-0 e si è sporcato i guanti anche Raffaele Di Gennaro, lo ricordiamo, subentrato al posto di Sommer qualche minuto fa ha parato una conclusione da fuori da parte di Nelson, intervento in due tempi da parte del terzo portiere dell'Inter. Nel frattempo il gioco è fermo, ma sta per riprendere perché c'erano due giocatori, uno dell'Inter e uno del Verona, a terra. Si sono rialzati, quindi si riprende a giocare per questo scampolo di partita. Mancano due minuti e più recupero al termine, con l'Inter sempre in vantaggio per 1-0 sul Verona. Autogol di Edmundson al secondo della ripresa, fallo subito da Mosconi, arriva il primo cartellino giallo della partita al minuto 43, ammonito tra l'altro un ex, Roberto Gagliardini, questo intervento un po' scomposto ai danni di Mattia Mosconi, classe 2007, che ha avuto pure il pallone del 2-0 qualche istante fa. 43-20 nel corso della ripresa, Inter 1 Verona 0, Giro d'Italia.
1: 9 km 4 al traguardo, sarà tutta salita fino alle fine davanti Rubio Ciccone con 1 minuto e 27 sul gruppo maglia rosa. In fondo c'è proprio la maglia rosa, ma anche Giulio Pellizzari, Giovanni.
5: Sì, non mi piace tantissimo la posizione di Giulio Pellizzari in questo momento, anche perché sta continuando a tirare Decathlon, quindi il passo non è esagerato, e vederlo lì in fondo mi fa pensare che forse stia soffrendo una giornata. No, ci ha abituato anche a risalire il gruppo in momenti di difficoltà, però in questo momento non è la posizione adatta per lui.
1: Ma quanto può perdere da qui alla fine? Mancano 9 chilometri all'arrivo.
7: Dipende, non lo so, è una domanda un po' particolare. Certamente la posizione non è delle migliori e se ne stanno accorgendo, perché poi sappiamo che i direttori sportivi guardano la televisione e quindi informeranno, diciamo, chi ha l'occhio lungo e cercherà di approfittare in questo caso. Certo che l'andatura è abbastanza, diciamo, non sostenuta, ma quella giusta per farti fare della fatica.
1: 8 km 7 alla traguardo per i due battistrada Ciccone e Rubio, 1 minuto 18 il gruppo della maglia rosa, Inter Verona.
0: 30 secondi al 90esimo, Inter 1 Verona a 0 con De Frey, lotta con Sar, ultimo tocco è di De Frey, rimessa in favore del Verona che sta spingendo in questo finale con generosità nel tentativo di pareggiare il confronto. Colpo di testa di Carlos Augusto a mettere fuori il pallone, poi Zielinski sempre di testa, in due del Verona vanno ad ostacolarsi, poi c'è fallo e calcio di posizione, fallo subito ancora da Mosconi, che è entrato davvero benissimo in partita il classe 2007. Ora c'è un'incomprensione tra Luis Enrique e Sucic, pallone regalato agli avversari. Sono 4 minuti di recupero, nel frattempo attacca pericolosamente il Verona, Di Marco evita la possibilità all'Ellas di calciare in porta, vediamo se c'è ripartenza e contropiede per l'Inter con Mosconi che lascia il pallone a Zielinski, sta arrivando Di Marco all'interno del cerchio del centrocampo, Federico Di Marco, poi lo scambio, Mkhitaryan, pallone recuperato dal Verona, 45 e mezzo, si chiuderà il 49esimo, Inter 1 Verona 0, Giro d'Italia.
1: 7 km 8 al traguardo, 20 secondi il vantaggio di Ciccone e Rubio, asfalto perfetto, il duello ancora non c'è tra i due battistrada. Manuel,
2: si va avanti,
0: ha pareggiato il Verona, attenzione, ha pareggiato il Verona con Bowie al 46esimo, Inter 1 Verona 1, a voi.
1: Grazie Barchesi, torniamo a Manuel Codignoni, dicevamo dei due dei davanti ancora amici, poi vedremo.
2: Per il momento ancora amici, cambi regolari in un leggero tratto di contropendenza in discesa, si era messo avanti Rubio a dettare le linee, adesso Giulio Ciccone si è riportato avanti, gli dà un cambio il corridore della Movistar, adesso si va avanti di comune accordo, di certo il loro vantaggio comunque sta scendendo perché adesso nei confronti del gruppo della maglia rosa siamo a 1:16, è chiaro che adesso l'andatura del plotone potrà essere superiore anche e soprattutto se le presunte difficoltà di Giulio Pellizzari potrebbero essere vere, ma attenzione perché Giulio Ciccone ci prova. Giulio Ciccone prova a lasciare sul posto Rubio, prova l'allungo quando mancano 7 km e mezzo, scatto secco dopo essersi posizionato dietro il proprio compagno di fuga, adesso Rubio cerca di ricucire salendo del suo passo, gli ha guadagnato una ventina di metri. Cristiano,
1: l'azione di Giulio Ciccone, Ghiro,
7: lo deve fare perché fin quando sono in due nessuno si assume proprio la voglia e spingere a tutta per arrivare, perché il gruppo maglia rosa sta guadagnando secondi, ha fatto bene Giulio e pare che Rubio stia pagando.
1: Rompe l'indugi Giulio Ciccone, Visconti.
5: Questa volta sembra essere l'azione definitiva, quella che può portare alla vittoria, ma attenzione perché il gruppo ha accelerato nettamente, probabilmente è stato avvisato anche della leggera crisi di Pellizzari e adesso sta andando forte anche il gruppo.
1: 7 km e 2, Giulio Ciccone al comando della nona tappa del Giro d'Italia, Inter Verona.
0: E dunque avevamo detto di un Verona all'attacco con grande generosità nel tentativo di pareggiare la partita, l'ha pareggiata al 46esimo nel primo dei 4 minuti di recupero con Bowie, che ha vinto il duello con Carlos Augusto e poi ha piazzato il pallone, un colpo di biliardo quello dello scozzese, pallone che si è insaccato nell'angolino basso alla destra di Gennaro, quarto gol in campionato realizzato da Bowie e li ha segnati tra l'altro tutti in trasferta l'attaccante scozzese. 1-1 dunque tra Inter e Verona, e Verona ancora in possesso di palla, siamo al 48esimo minuto, quindi siamo addirittura d'arrivo perché c'è un solo minuto, anzi ora 50 secondi da giocare e poi terminerà Inter Verona e proseguirà invece la grande festa nero-azzurra per il doblete, vittoria dello scudetto e vittoria della Coppa Italia, ma soprattutto per la consegna della Coppa del campionato vinto dalla formazione nero-azzurra. 48 minuti e mezzo, soltanto 30 secondi e poi terminerà il confronto del Meazza con il Verona che attacca pericolosamente, c'è un cross, il colpo di testa tentato dall'ultimo entrato in casa Hellas, Vermesan, il 19enne Romano, pallone che termina però alto e su questa giocata terminerà la partita, ci sarà rimessa da fondo campo, vedremo se la farà battere Calzavara con Di Gennaro che è pronto al rinvio, e sul rinvio certamente la gara si concluderà sull'1-1 tra Inter e Verona. Eccolo il rinvio del portiere Di Gennaro ed ecco il triplice fischio finale di Calzavara. Inter e Verona hanno pareggiato 1-1 nella ripresa al secondo minuto, autogol di Edmundson al 46esimo. Bowie, e ringrazio Adriano Totaro alla parte tecnica e tutto dallo stadio Meazza, linea Roma.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Domenica Sport.
9: Una manciata di secondi dopo le 17 scoccate poco fa, ancora un saluto da Guido Ardone al microfono, riprendiamo la linea da Saxa Rubra, grazie ad Alessandro Campanella che ci assiste alla parte tecnica, c'è Ombretta Conti in regia, vale davvero solo per le statistiche il pari maturato negli ultimi istanti di gara tra Inter e Verona a San Siro in una giornata che è stata e sarà soprattutto di feste e di celebrazioni per i nerazzurri che più tardi verranno ufficialmente premiati per la conquista del 21esimo scudetto, per cui torneremo magari a San Siro più avanti dal nostro Massimo Barchesi, tra poco ci dedicheremo più che mai alle ultime battute di questa nona tappa del Giro d'Italia da Cervia a Corno alle Scale e andremo ufficialmente anche noi sulle strade del Giro, ma prima su Radio 1 e di casa sempre l'informazione, quindi per una sintetica ma esaustiva rassegna delle principali notizie di queste ore ci ha raggiunti allo scopo in studio la nostra collega del giornale radio Alice Andreoli, buon pomeriggio.
10: Allora Guido, partiamo dal presidente Mattarella che con la premier Meloni ha fatto visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena travolte dall'auto che a forte velocità è piombata sulla folla in centro città. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato al personale degli ospedali di Bologna e Modena. Mattarella e Meloni hanno incontrato e ringraziato anche coloro che sono riusciti a fermare l'aggressore e la premier ha scritto sui social: eroe chi sceglie il bene anche se rischioso. Ed è in carcere con le accuse di strage e lesioni aggravate il 31enne Salim Al-Kudri, si è avvalso della facoltà di non rispondere e a inizio settimana si attende la convalida del fermo. Nei suoi device non sono stati trovati segni di radicalizzazione, l'ipotesi prevalente è quella di problemi psichiatrici, come confermato dal ministro dell'interno Piantedosi che ha presieduto un vertice in prefettura a Modena con il capo della polizia Pisani. E poi la tragedia alle Maldive, riprenderanno domani dopo che erano state sospese, c'è stata la morte, lo ricordiamo, del sub della Marina Maldiviana, quindi riprenderanno le complesse operazioni di recupero dei corpi dei quattro italiani ancora dispersi nella grotta sottomarina, operazioni che si avvarranno ora del team finlandese specializzato, si tratta della stessa squadra che salvò i ragazzini bloccati in Thailandia, mentre sono attesi in serata dopo le 20 all'aeroporto di Malpensa i 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai connazionali morti. Trasporti a rischio domani per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dai sindacati di base. La mobilitazione inizierà questa sera alle 21 e sono a rischio treni e mezzi pubblici, ma ci sono anche possibili disagi per scuole e sanità. Il meteo: in arrivo il primo anticiclone della stagione, domani e martedì è previsto ancora qualche rovescio, ma poi ci sarà spazio al sole e alle temperature sempre più alte. Infine, per il tennis, come avete raccontato, ma anche per chi si è sintonizzato solo ora, per la prima volta nella storia degli internazionali d'Italia, due azzurri vincono il torneo di doppio. Si tratta di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, e fra poco Cesiner in campo contro il norvegese Ruud.
9: E noi ringraziamo intanto Alice Andrioli, ricordiamo che il prossimo appuntamento con l'informazione del GR1 sarà poco dopo le 18.45, ovvero nell'intervallo di Atalanta-Bologna che inizierà alle 18, proprio come diceva la nostra collega. È tutto pronto alla Foro Italia per la finale della singolare maschile tra Jannik Sinner e Casper Ruud, ma per il momento, prima di riaprire il capitolo tennis, noi ci tuffiamo nell'arrivo di questa nona tappa del Giro d'Italia, Cervia, Corno alle Scale. Siamo pronti per andare anche ufficialmente sulle strade del Giro.
11: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
15: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
16: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
15: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
8: Strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
9: Anche quest'oggi, così sarà fino al 31 maggio, la nostra finestra quotidiana sull'edizione numero 109 del Giro d'Italia. Ci tuffiamo subito nell'arrivo di questa nona tappa Cervia-Corno alle Scale, perché manca davvero pochissimo. Aggiungo soltanto che poi saremo noi a intervenire da studio qualora al Foro Italico dovesse cominciare la finale del singolare maschile tra Sinner e Ruud, ma intanto spazio al quartetto al seguito del Giro. Dunque Piccinelli, Codignoni, Visconti, Ghirotto, riparto come sempre da te Cristiano.
1: 3,4 km al traguardo per l'abruzzese volante Giulio Ciccone, in mezzo al bosco che porta al Corno alle Scale, a 29 secondi su Rubio, 52 sul gruppo maglia rosa, dove si stacca Giulio Pellizzari. Manuel
2: cerca di restare aggrappato con le unghie e con i denti all'ultima parte del plotone, ma non so se ce la farà. Adesso con lui ad aiutarlo c'è Giovanni Aleotti, un compagno di squadra che potrà dargli una grossa mano, perché giustamente la sua squadra, la Bora Red Bull, è compatta là davanti per l'altro capitano, già Hindley, che invece è nelle prime posizioni. L'azione da parte della Visma Lisa Bike, la squadra di Jonas Vingegaard, ha messo in difficoltà Giulio Pellizzari, che adesso dovrà cercare, con l'esperienza che ha maturato in questi pochi anni da professionista, di limitare i danni e di cercare di contenere il distacco. Mentre davanti chi non sembra avere di questi problemi è Giulio Ciccone. La pedalata è ancora brillante, mancano però ancora 3 chilometri, ed attenzione perché fino ai 500 metri al traguardo sono i più duri. Cristiano,
1: da un Giulio all'altro Ghirotto, uno sta andando verso il trionfo, uno arranca.
7: Bene, Ciccone sicuramente sta andando per il trionfo, perché non credo che la maglia rosa riesca a chiudere un gap così elevato. 47 secondi sono tantissimi, anche se la salita è ancora dura in questa parte, e certamente un Pellizzari che sta pagando, non sappiamo il motivo, forse dopo la pioggia e il freddo delle prime tappe avrà qualche problema di salute. Insomma, fatto sta che in questo momento è in difficoltà, e lo sanno i suoi diretti avversari.
1: Visma davanti, lavoro della Decathlon sostanzialmente inutile quest'oggi.
5: sostanzialmente inutile, anche se adesso è arrivato il momento e deve essere proprio Felix Gall che deve cercare di non vanificare tutto il lavoro della squadra. Wisma Lisebaik, che è stata anche avvisata della giornata, delle difficoltà del nostro Giulio Pellizzari, e adesso arrivano i 3 chilometri finali. 40 secondi per Giulio Ciccone non sono pochi, ma non sono neanche tanti. Se attaccheranno quelli che si stanno giocando la classifica generale di questo giro, potrebbero anche non bastare.
1: 2,5 chilometri alla fine, il vantaggio di Ciccone di 16 secondi sul Rubio, di 37 sul gruppo della maglia rosa, da cui si è staccato Pellizzari, che perde una ventina di secondi dagli altri big. Manuel,
2: e con lui lo abbiamo detto, c'è un compagno di squadra, Giovanni Aleotti, che potrà dargli una grossa mano. In difficoltà anche Cristian Scaroni, che tra l'altro lo ricordiamo è quarto ancora nella classifica generale della Giro d'Italia. Un Giro d'Italia all'attacco, in fuga per il corridore del team Astana XDS, pedala in mezzo al gruppo, dunque non nelle primissime posizioni, ma neanche troppo male anche la maglia rosa, anche se però attenzione, adesso c'è l'accelerazione proprio da parte della Decathlon, con lo stesso Felix Gall che cerca l'attacco e con Vingegaard che gli va dietro.
1: Va a prendere Rubio Gall, insegue soltanto Vingegaard, Giovanni.
5: C'era da aspettarselo, Decathlon che ha fatto un grande lavoro, non poteva far finire tutto così, stava a lui. Adesso è 20 secondi per Giulio Ciccone, mentre Rubio è stato già riassorbito.
1: 2 chilometri, 3 al traguardo, provano ad andare a prendere Giulio Ciccone, Vingegaard e Felix Gall. Giro,
17: dai Giulio Ciccone, resisti, lei a 1000 metri spiana leggermente, si può respirare, recuperare un po' di energie, perché quando si vede la Flamme Rouge ritornano energie veramente adrenaliniche, e quindi non perdere d'animo. Certamente l'azione di Felix Gall è potente e solo Vingegaard ha resistito.
1: 2 chilometri al traguardo, soltanto 10 secondi da difendere. Dietro Ciccone però si intravede la maglia azzurra di Jonas Vingegaard. Manuel,
2: e non deve girarsi Giulio Ciccone, non deve girarsi troppo, deve cercare la concentrazione, anche se credo che sarà difficile per lui arrivare al traguardo, perché ha speso tanto, ha alimentato tanto lui la fuga che lo ha portato fino a questo momento, e potrebbe andare a pagar dazio. Dietro Vingegaard non dà un cambio a Felix Gall, Felix Gall che conduce l'inseguimento. Che coraggio peraltro, tra l'altro, da parte del corridore austriaco, che quest'oggi è andato a sfidare in prima persona Vingegaard. Si volta indietro adesso Felix Gall, e questo rallentamento fa sì che Giulio Ciccone possa respirare, se ne rende conto, è sotto lo striscione dei 2 chilometri, prova l'abruzzese a rilanciare l'azione. 14 secondi di vantaggio, ha riguadagnato qualcosa.
1: A 39 secondi da Ciccone c'è il gruppo della maglia rosa, 55 Pellizzari, rischia la beffa Giulio Ciccone.
5: Rischia la beffa, è un peccato, ha ceduto in finale, rischia la beffa perché stanno arrivando, sono ormai a 10-12 secondi. Felix Gall deve tirare dritto, non può pretendere il cambio da Vingegaard, anche se lo stesso Vingegaard potrebbe contribuire, perché anche lui può aumentare il vantaggio sui diretti rivali per la classifica generale. Felix Gall che ha anche la possibilità di arrivare all'arrivo con Vingegaard, che potrebbe anche lasciargli la vittoria, non è detto perché siamo ancora nella prima metà del giro, ma così potrebbe anche succedere.
1: 1800 metri, si volta Ciccone, arrivano Gall e Vingegaard. Manuel,
2: sono arrivati tra due ali di folla, adesso proseguono i tre, ma si sposta, attenzione perché c'è un tifoso che quasi tira giù Giulio Ciccone, che lo sposta con un gesto. Sono arrivati, vedremo se Giulio Ciccone riuscirà a restare a ruota, ci proverà senza dubbio, ma sarà complicata restare a ruota di questi tre, anche se sono, anche Gall mi sembra abbastanza in gancio, anche Gall non ha una bella faccia, mentre possiamo rivedere anche come Giulio Ciccone abbia spostato con la mano destra quel tifoso che gli stava andando addosso, l'ha innervosito, che adesso i due partono. Giulio Ciccone, la beffa per lui, si stacca, davanti restano i due, Gall e Vingegaard. Cristiano,
1: e allora saranno questi due i veri contendenti per il successo finale, perché perdono tutti oggi, Chiro.
17: sì certo, chiaramente Vingegaard non fa altro che rimanere a ruota di Gall, ruota di Gall che in questo momento si gira, gli chiede un cambio, ma è anche furbo, no? Vingegaard a questo punto rimane lì ed è anche più veloce di Felix Gall, il danese, attenzione, quindi si può portare a casa anche la vittoria.
1: E sarebbe la seconda a questo Giro d'Italia, 1500 metri per Gall e Jonas Vingegaard, perde un minuto Giulio Pellizzari dalla testa della corsa. Visco,
5: Giulio deve rimanere concentrato, non deve naufragare, una giornata storta e sta perdendo ormai quasi un minuto, dobbiamo arrivare al giorno di riposo senza perdere più di tanto per quanto riguarda Giulio, quindi deve insistere in questo momento.
1: Anche Aresman va a superare Giulio. Giulio Ciccone, Manuel.
2: Giulio Ciccone cerca di restare attaccato adesso alla ruota del corridore del team Ineos per trovare un aiuto estemporaneo sulla strada. Di solito succede così, no? Si trova un aiuto estemporaneo che può darti una mano a superare la situazione di difficoltà, cosa che invece in questo momento Giulio Pellissari non può fare, perché l'ultima volta che siamo riusciti a vederlo era da solo, non aveva con sé neanche Aleotti. Cristiano,
1: 1300 metri, Gall e Vingegaard davanti con 19 secondi su Ares Van Ciccone, 37 sul gruppo Elalio, 52 sul gruppo Pellizzari. I due lì davanti vanno a provare a giocarsi la vittoria con Felix Gall, che ha fatto lavorare tutto il giorno la sua Decathlon. Visco,
5: l'ha fatta lavorare tutto il giorno, sembrava un lavoro ormai vanificato, perché il vantaggio era un bel vantaggio, quello di Ciccone inizio salita, ma ha un po' ceduto in finale. I tre chilometri finali sono davvero impegnativi e Felix Gall ha fatto il suo, doveva attaccare, ha attaccato, adesso non sta più chiedendo un cambio a Vingegaard, è un corridore del calibro di Vingegaard, non credo che andrà a sprintare dopo che è stato a ruota negli ultimi tre chilometri.
1: Siamo per arrivare al triangolo rosso che indica gli ultimi 1000 metri. Gall e Jonas Vingegaard al comando della corsa, si alza sui pedali il repescatore, il danese già vincitore di due Tour de France ed una Vuelta, che mira a ottenere la tripla corona, a conquistare anche il successo a questo giro. Bravo Giulio Ciccone, però forse il motore di quei due davanti è diverso, altri cavalli.
3: Beh, ovvio che sì, ma vorrei anche segnalare la maglia rosa Eulalio Cristiano, che è solamente a 35 secondi dai
1: parte,
3: primi.
1: Parte Vingegaard, Manuel!
2: Parte Vingegaard, era la ruota di Felix Gall, la rasoiata proprio poco dopo lo striscione dell'ultimo chilometro, ai meno 700 metri la strada spiana leggermente prima di tornare a risalire. Vedremo se Felix Gall riuscirà a rispondere al tempo, all'attacco di Jonas Vingegaard. Sembra poterlo fare, si volta adesso Jonas Vingegaard che ha 6-7 metri di vantaggio nei confronti dell'austriaco, l'azione di Vingegaard che vuole prendersi anche la tappa.
1: 700 metri, Vingegaard per il bis a questo Giro d'Italia in attesa della crono di martedì.
3: Se avevamo il sospetto che lasciasse la vittoria a Gall, questo insomma non lascia niente.
5: Siamo stati,
3: i campioni
5: smentiti.
3: Sono anche così dalle volte, anche sono cattivi, sono avari di soddisfazione e non lascia nulla al caso.
1: Perde un minuto Pellizzari, ma diceva giustamente Ghirotto, resiste tutto sommato la maglia rossa.

0: Curioso di capire questo Eulalio dove arriverà, perché la sua squadra, lo ha detto anche Caruso qualche giorno fa nei vostri microfoni, dice attenzione perché questo è veramente forte.
1: Ormai Vingegaard in prossimità del traguardo al debutto al Giro d'Italia, il danese ha già conquistato un successo, ovviamente in salita, perché queste sono le sue caratteristiche, sta per arrivare un successo anche questo in salita, concede il bis Jonas Vingegaard, si volta, Gall non c'è più, bacio al manubrio dove c'è la foto di Trine e delle sue due figli, il bambino e la bambina. Vince Vingegaard con Gall che chiude in seconda posizione. Aspettiamo eventualmente anche l'arrivo del terzo per capire se sarà Giulio Ciccone o Aresman. No, Aresman è in lotta con un altro corridore della
2: Piganzoli,
1: con Piganzoli che può andare a conquistare la terza piazza, ma sarà presumibilmente Piganzoli ad andare a conquistare la terza piazza dietro a Vingegaard e a Felix Gall. Questa la nona tappa del Giro d'Italia. Studio
3: solo per un rapidissimo spot.
4: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
6: Sulle strade del Giro.
3: Su Rai Radio 1 siamo sempre sulle strade del Giro, si va concludendo via via la nona tappa della Corsa Rosa, ma tra un po' saremo anche alla Foro Italico perché è davvero imminente l'inizio della finale maschile degli Internazionali d'Italia. Ovviamente Jannik Sinner contro Casper Ruud, torniamo ovviamente altrettanto ancora per qualche minuto dai nostri inviati per un riepilogo, perché via via i vari corridori arrivano al traguardo. Cristiano Piccinelli, riparto sempre da te.
1: Sì, perché sta per arrivare anche il nostro Giulio Pellizzari, paga circa un minuto e mezzo di ritardo da Jonas Vingegaard, che è andato a conquistare il successo per distacco su Felix Gall, sul compagno la Visma Lise Bike, Davide Piganzoli a 34 secondi, ma quinta piazza per Alfonso Eulalio, la maglia rosa, sfinito. Ma insomma, questa maglia rosa gli sta dando una forza incredibile, Giovanni.
7: Che giro incredibile che sta facendo il portoghese. A questo punto si mette in lista anche lui insieme a pochi altri nomi per la lotta al podio. No, purtroppo oggi davanti non vediamo il nostro Pellizzari, che ha perso circa un minuto e mezzo, e lui sì che invece dice addio alle possibilità di podio.
1: Eh sì, è una giornata sicuramente negativa per Giulio Pellizzari. Resiste invece Jay Hindley, Ghiro.
8: Sì, resiste, ma comunque paga 50 secondi, che non sono poi così pochi in una salita che lui, insomma, aveva nelle sue capacità di resistere un po' di più. È uno scalatore, un Giro d'Italia lo ha già vinto, quindi dovrà fare un po' i conti anche con questa analisi di questa tappa nei confronti di Vingegaard.
1: Resiste anche resiste anche Mathis Rondel, questo francese della Tudor. Semi sconosciuto è brutto dirlo, però insomma non accreditato di grandi prestazioni, invece sta un po' stupendo come Eulalio, Giovanni.
7: Sì, in realtà questo corridore già quest'anno si è fatto vedere in salita, arrivando diverse volte davanti quando ha corso i giretti a tappe, è arrivata anche una top ten alla Parigi-Nizza per lui, quindi è un corridore di tutto rispetto. Sicuramente in questo momento si trova lì perché qualcun altro ha sofferto una giornata difficile e ci viene in mente il nostro Pellizzari.
1: E Jonas Vingegaard ne ha vinte già 2 su 9. Io ricordo Pogacar che ne ha vinte 6. Sì. E allora quanti ne vince Vingegaard?
8: Adesso mi fai una domanda troppo difficile, perché non ne azzecco mai uno quando faccio i pronostici, però sicuramente non sarà l'ultima.
1: Torniamo allo studio.
3: D'accordo sulla terra rossa del Foro Italico, sono in campo per il riscaldamento.
9: Chiedo scusa, siamo...
3: Vai,
9: tra un attimo saremo con Giulio Ciccone, ci sono passati avanti per un attimo.
3: E allora torneremo da te più avanti, oppure puoi proporci il contenuto registrato in seguito, perché abbiamo una fase molto intensa, dicevo, tutto pronto per Sinner Ruud, ma anche sul Prato di San Siro, imminente la premiazione dell'Inter campione d'Italia, altro mini spot, poi ci congederemo dai nostri inviati al seguito della Corsa Rosa e saremo a San Siro e alla Foro Italico. Pubblicità.
10: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
6: Sulle strade del Giro.
3: Riepilogo e conclusioni con i nostri inviati al seguito del Giro d'Italia. Si è appena chiusa la nona tappa, la Cervia corno alle scale, allora ultimo.

0: ultimo giro per l'appunto con Piccinelli, Visconti, Codignoni e Ghirotto. Cristiano.
1: Vittoria per Vingegaard davanti a Galle Pies Ganzoli, grande protagonista di giornata Giulio Ciccone, che ha provato fino agli ultimi due chilometri ad andare a conquistare il successo di tappa. Ha chiuso però undicesimo il corridore abruzzese, che evidentemente insomma è stato bravo ma non fino all'ultimo di fronte a Vingegaard. Difficile opporsi. Stiamo attendendo anche la questione che riguarda la classifica generale con Eulalio, che mantiene la rosa ma che perde circa un minuto da Vingegaard, che è secondo 2:24. Galle sale in terza posizione a 2:59, Scaroni è quinto, Pellizzari nono a 5:15 da Eulalio, praticamente a 3 minuti da Jonas Vingegaard. Eulalio però arrivato sfinito, ma adesso sorride, Ghiro.
2: Sorride perché stanotte dormirà con la maglia rosa e anche dopodomani, visto che domani c'è la giornata di riposo, e partirà nella cronometro in maglia rosa.
1: Cronometro da specialisti, Visconti, tutta per Ganna, siamo d'accordo?
3: Sì, si tratta di una cronometro per specialisti puri, ma davvero Eulalio potrebbe sperare di uscire anche dalla crono in maglia rosa, perché 2:24 il ritardo da Vingegaard non è tantissimo in una crono del genere, però la maglia rosa ti dà quel qualcosa in più e anche lì potrebbe riuscire a mantenerla.
1: E allora grazie a Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto, Giovanni Visconti, Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Jacopo Teodoro, Giuliano Travaglia, Albert Solari, sottoscritto Cristiano Piccinelli, la piccola fiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia. Ci sentiamo martedì, a te Guido.
0: Consueto ringraziamento a tutti voi, appuntamento a martedì per continuare a raccontare in diretta questo Giro d'Italia, ma appuntamento a più tardi con il vostro altrettanto consueto speciale di giornata per rivivere le emozioni di questa nona tappa. Emozioni tra poco a San Siro per la premiazione dell'Inter campione d'Italia, alla Foro Italico per la finale degli internazionali Sinner-Rudd. Ancora una breve pausa pubblicitaria con previsioni meteo e poi ripartiremo con Domenica Sport e con tante cose da raccontare in diretta tra poco.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
5: Il tempo in Europa. Con la pressione atmosferica lievemente aumentata, la situazione meteorologica sull'Europa centrale e meridionale è migliorata, pur in presenza di nubi sparse ma con probabilità di pioggia decisamente più basse rispetto ai giorni scorsi. Tuttavia, una nuova perturbazione di origine atlantica entrerà domani sulle coste europee, riportando maltempo sulla Gran Bretagna e sui paesi della Manica. Ma partiamo da Lisbona in Portogallo, che avrà una bella giornata di sole con appena qualche nube in più nelle ore più calde e temperatura tra 24 e 20 gradi. Nuvolosità in aumento invece per Dublino in Irlanda, con pioggia anche battente in arrivo tra il pomeriggio e la sera, temperatura tra 11 e 15 gradi. Nubi e pioggia in mattinata invece per Amsterdam nei Paesi Bassi, con tempo in miglioramento invece nelle ore pomeridiane e temperatura tra 10 e 16 gradi. Per Monaco di Baviera nubi sparse ad inizio giornata, poi cielo coperto e pioggia a tratti nel pomeriggio e in serata, temperatura tra 8 e 16 gradi. Tempo in prevalenza soleggiato invece per Helsinki in Finlandia, sebbene con nubi in aumento verso la fine della giornata, temperatura fra 13 e 19 gradi. Tempo gradevole anche per Budapest, pur con nuvolosità sparsa che insisterà per buona parte della giornata, ma senza pioggia e con temperatura tra 11 e 19 gradi. Chiudiamo con Bucarest in Romania, che avrà cielo sereno o al più poco nuvoloso per tutto il giorno, con temperatura compresa fra 11 e 23 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: Domenica Sport.
0: Ed eccoci ancora a voi dopo la finestra dedicata al Giro d'Italia. Rientriamo nella più ampia cornice di Domenica Sport, 17:25 in diretta su Rai Radio 1. Si comincia alla Foro Italico, il momento della finale degli internazionali, il singolare maschile ovviamente, Jannik Sinner contro Casper Ruud, ma noi tra un po' saremo anche a San Siro per celebrare l'Inter campione in carica. Il pareggio del tutto irrilevante con il Verona non ha guastato la festa che sta per cominciare sul prato del Meazza per i nerazzurri. Chiederei però in prima battuta al nostro inviato al Foro Italico Emilio Mancuso se è iniziata la finale che vale il titolo degli internazionali d'Italia. Emilio, ancora buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio, affermativo, è cominciata pochissimi istanti fa la finale attesissima degli internazionali tra Sinner e Ruud, con il trionfo, ricordiamolo, a beneficio di chi si fosse posto all'ascolto soltanto ora, di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio, con Adriano Panatta in tribuna e naturalmente con il presidentissimo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad assistere a questa finale. Intanto comincia con un game tenuto a zero Casper Ruud, 1-0 per lui nel primo set, tiene il servizio di apertura il norvegese in questa sfida contro Jannik Sinner, una sfida dai mille significati, perché in palio, è vero, ci sono gli internazionali d'Italia, ma c'è molto di più, c'è il torneo di Roma, un italiano non lo vince da quasi 50 anni, dai tempi di Adriano Panatta, che premierà il vincitore. Jannik Sinner a caccia anche del foro italico, è l'ultimo petalo di questa collezione straordinaria di Masters 1000 che gli manca e eguaglierebbe in questo caso Novak Djokovic. Negli ultimi due mesi ha lasciato per strada tre soli set, Machak a Monte Carlo, Bonzi a Madrid e Medvedev l'altro giorno, ieri e ieri in altro qui a Roma, 14esima finale 1000 della carriera per Jannik Sinner, il secondo con Djokovic a raggiungere sei finale 1000 consecutive, non solo, tre finali nei 3000 sulla terra battuta sono state raggiunte soltanto da Rafa Nadal, che le ha vinte tutte e tre, dunque Monte Carlo, Madrid e Roma nel 2010, e questo sarebbe un altro dei record di Jannik Sinner, straordinario davvero. Sinner che batté l'anno scorso nei quarti di finale Casper Ruud 6-1 6-0, ma in 12 mesi è cambiato davvero tutto. Sinner è un altro, e anche Ruud. Allora Jannik tornava dalla squalifica per il caso Klostebol, una squalifica ingiusta. Serve Jannik Sinner nel secondo game del primo set, 0-15 sul servizio di Sinner, finora 5-0 per Ruud, ha fatto punto soltanto il norvegese. Linea allo studio.
0: Perfetto Emilio Mancuso, finale che di certo seguiremo integralmente, ricordando che poi alle 18 inizierà la settima gara della 37esima e penultima giornata di Serie A, ovvero Atalanta-Bologna, importante comunque soprattutto per i nero-blu di casa, che devono mettere il sigillo sul settimo piazzamento e dunque sulla qualificazione alla Conference League. Ma intanto mi sembra molto ben avviato il protocollo che condurrà di qui a pochissimo sul Prato Verde di San Siro alla giusta meritata premiazione dell'Inter, la cosiddetta alzata di Coppa ai campioni d'Italia, il 21esimo scudetto dinanzi al loro pubblico per l'ultima uscita casalinga di questa stagione. Ancora da San Siro per raccontarci l'atmosfera e raccontarci quello che vede dinanzi ai suoi occhi Massimo Barchiesi, ancora ben trovato.
8: Ciao Guido, è il momento di Federico Di Marco, cuore nero azzurro, sangue nero azzurro, ovazione ovviamente anche per lui, uno dei grandi protagonisti della cavalcata di questa Inter, 6 gol, 18 assist, davvero numeri pazzeschi per Federico Di Marco. È il momento della premiazione dei difensori dell'Inter, prima sono stati chiamati i portieri Sommer, Di Gennaro e Martinez, a premiare i neocampioni d'Italia il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli. È stato allestito una sorta di palco nel cerchio del centrocampo, adesso tocca a Darmian, che si becca un'altra ovazione, un'altra standing ovation, perché è uno di quei giocatori che lascerà l'Inter al termine della stagione. C'è questo tappeto blu che conduce i giocatori dell'Inter fin sul palco, adesso viene premiato dal presidente Simonelli con tanto di medaglia, ogni giocatore dell'Inter ovviamente riceve una medaglia, e poi, come hai ricordato tu Guido, ci sarà la tanto attesa alzata di coppa, quella coppa che è lì in bella mostra. Ora sta arrivando Alessandro Bastoni e il pubblico di San Siro non vede l'ora di applaudire, di osannare anche Bastoni, che sicuramente è reduce da un'annata travagliata, finita bene con il doppietto dal punto di vista sportivo. Ed eccolo qua. Ed eccolo qua, l'urlo dei 75.000 e passa di San Siro, dedicato ad Alessandro Bastoni. Chiaramente bisognerà aspettare ancora un po', bisognerà aspettare tutti i giocatori in campo prima che il capitano Lautaro Martinez alzerà la coppa al cielo, e poi tutti negli spogliatoi, doccia al volo, partenza del bus per le strade di Milano fino a Piazza Duomo. Sarà un percorso lentissimo, che terminerà tra le 22.30 e le 23, ma verrà accompagnata la squadra da oltre 300.000 tifosi che andranno, molti sono già lì nelle strade, nelle vie di Milano. Il tragitto partirà appunto da qui, dallo stadio Meazza, poi il pullman passerà lungo viale Caprilli, piazzale Lotto.
0: E allora Massimo, il popolo nerazzurro ovviamente è atteso da un lungo pomeriggio di festeggiamenti fino a serata, come ci ricordavi. Si va componendo, come ci spiegava Massimo Barchesi, la rosa della squadra campione d'Italia sul palco centrale a San Siro. Saremo da te Massimo per il momento più solenne, l'alzata di coppa, però ovviamente c'è una finale in corso che continuiamo a raccontarvi, quindi ancora il foro italico. Per quanto alle prime battute, Sinner Rudd è il primo set iniziato da pochissimo. Emilio Mancuso, a te.
7: 15-40 sul servizio di Jannik Sinner, il dritto lungo linea di Sinner che si perde fuori, e dunque si comincia con Rudd avanti 2-0. Si comincia con un break nel secondo game dell'incontro con Sinner che cede il servizio a 15, 8-1 finora per Casper Ruud contro il numero uno del mondo, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e tantissime autorità presenti oggi al foro italico. 2-0 dunque per Casper Ruud contro Jannik Sinner in questo inizio di finale attesissima degli internazionali d'Italia. Il servizio del norvegese, la risposta sulla riga di fondo di Sinner che carica il dritto, costringe all'errore con il dritto Casper Ruud. Un 15 per il numero uno del mondo. È cominciata in salita questa finale per Jannik Sinner, con un break subito a freddo nel secondo game per Casper Ruud, che dunque 2-0 con il norvegese al servizio, e Jannik che sta cercando di ribreccare immediatamente Ruud. La palla corta di Ruud a rete Sinner, e poi il passante lungo linea vincente da parte del norvegese, una bella combinazione questa, la palla corta a chiamare a rete e Sinner, e poi il passante vincente con il lungo linea da parte di Casper Ruud. Siamo 15 pari all'inizio di questa finale, una finale come detto cominciata con qualche difficoltà, cominciata un po' in salita per Jannik Sinner contro Casper Ruud. Sbaglia adesso, gli dà una mano il norvegese con il dritto lungo linea. 15-30 sul servizio di Casper Ruud. Naturalmente è una partita che va inquadrata nell'ottica dei tre set. È vero, il primo set è un set sicuramente importante, però è una partita questa che naturalmente va letta nell'ottica lunga appunto dei tre set. Lo scambio da fondo campo con il rovescio di Ruud sul rovescio di Sinner, la diagonale di rovescio che può essere mortifera per il norvegese. Si sposta sul dritto Sinner, ancora sul rovescio di Ruud, stavolta tagliato ad una mano, sbaglia la direzione del rovescio il norvegese, dunque siamo 15-40 sul servizio di Casper Ruud, e ci sono due opportunità per Jannik Sinner di controbreccare immediatamente il suo avversario. Sinner che ha concesso il servizio nel secondo game con un solo 15 proprio attivo, adesso si ritrova a 15-40 immediatamente sul servizio di Ruud, con due opportunità per restituire immediatamente il controbreak al suo avversario. Seconda di servizio per Casper Ruud sul rovescio di Sinner, un gioco di luce e ombre sul centrale, perché mezzo campo praticamente all'ombra, mezzo invece ancora con il sole. Lo scambio da fondo campo con il rovescio di Ruud sul rovescio di Sinner, che poi piazza il rovescio lungolinea vincente. Arriva immediato il controbreak da parte di Jannik Sinner, e dunque 2-1 per Casper Ruud, ma dopo il cambio di campo sarà Sinner a servire.
0: Perfetto Emilio Mancuso, e allora comincia a rimettere le cose a posto Yannick Sinner dopo quello che definivi giustamente un avvio in salita. Ben più piacevole l'ascesa graduale dei campioni d'Italia adesso dell'Inter sul Prato di San Siro. Noi torniamo alla Meazza da Massimo Barchesi, tra un po' l'alzata di Coppa, poi praticamente tutti con occhiali da sole d'ordinanza, alcuni un po' spaziali, Massimo, anche l'occhio è proprio il caso di dire, vuole la sua parte.
8: Esattamente, compreso a Cancelanoglu, che è stato chiamato poco fa e premiato dal presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli. Adesso tocca a Mkhitaryan, che è un po' in sospeso, non sa se rinnovare o addirittura appendere gli scarpini al chiodo. Eccolo Mkhitaryan in campo, si reca verso il palco per la premiazione, poi toccherà Nicolò Barella e poi toccheranno agli attaccanti con Thuram, Lautaro Martinez, Bonippio, Esposito, Christian Kiip ovviamente, poi da buon ultimo tra virgolette, ma probabilmente è lui numero uno, l'artefice di questo doblete vinto dall'Inter. Tocca adesso a Barella, quindi penso Guido che tra 5-6 minuti ci sarà l'alzata di Coppa.
0: Li puoi contare grosso modo dalla tua postazione, mancano in sostanza ormai quasi solo gli attaccanti e in sottofondo Il boato di San Siro che accompagna l'ingresso in campo appunto di Nicolò Barella preannunciato da Massimo Barchesi. A tra pochissimo Massimo, dal Prato Verde di San Siro, ancora la terra rossa del Foro Italico. Emilio Mancuso, si riparte tra un po' e quel rimettere le cose a posto di cui parlavamo prima del precedente cambio di campo adesso si deve concretizzare. Emilio,
7: deve tenere il servizio adesso Yannick Sinner per raggiungere il suo avversario sul 2-0, che sul 2-2 era andato 2-0 Ruud subito con un break di vantaggio e immediatamente ha restituito il break al suo avversario. Non è stato capace di tenere il vantaggio Casper Ruud, con Yannick Sinner che incomincia a caricare colpi come soltanto lui sa fare, volley di rovescio vincente sul dritto lungolinea da parte di Yannick Sinner, dunque 15-0 sul servizio di Yannick Sinner con Casper Ruud alla risposta. Dopo questo inizio con il norvegese che è andato 2-0 con un parziale di 8-1, c'è stato il ritorno immediato del numero uno del mondo, quasi a mettere i puntini sulle i, a dire, a far capire chi è il più forte oggi sul centrale del Foro Italico. E naturalmente sarà una partita molto molto interessante questa con Casper Ruud. Il Ruud visto nei giorni scorsi, un giocatore che di sicuro può creare più di un problema a Yannick Sinner, ma oggettivamente Yannick Sinner è di un altro livello rispetto al miglior Ruud. Staremo a vedere lo scambio ancora sulla diagonale di rovescio che per Ruud è mortifera, si sposta sul dritto il norvegese, ancora con il dritto sul dritto di Yannick Sinner, prova a guadagnare campo, un gran dritto incrociato di Ruud a liberarsi in pratica il campo, e questo lo schema che evidentemente deve attuare il norvegese se vuole mettere davvero in difficoltà Yannick Sinner. Il dritto di Ruud sul dritto di Sinner, si è aperto in pratica il campo aperto con il rovescio, Ruud ha chiuso il punto del 15-15 sul servizio di Yannick, sul servizio di Yannick Sinner che è già pronto a servire. Naturalmente tutto esaurito anche oggi, non poteva essere altrimenti per questa finale così attesa, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ancora con il dritto. Casper Ruud sbaglia adesso la direzione del dritto ed è chiaro che lui gioca soprattutto sul dritto, il suo colpo migliore. Casper Ruud in questa occasione ha sbagliato la direzione del dritto, ma si sposta spesso e volentieri sul dritto il norvegese per cercare di creare più problemi possibili a Yannick Sinner in questo inizio di partita, dove ci sono stati già due break Dunque un inizio di partita piuttosto acceso, con tanti spunti anche per il nostro taccuino. Seconda di servizio di Sinner con Ruud, che anche sulla seconda rimane piuttosto indietro rispetto al servizio di Sinner. Si sposta sul dritto il norvegese, ancora con il dritto sul rovescio di Sinner, scende a rete, un attacco in controtempo un po' velleitario, dobbiamo dire, questo di Ruud, si fa infilare facilmente da Jannik Sinner con il passante di rovescio. 40-15 adesso, due opportunità per il numero uno del mondo di completare la rimonta e di portarsi sul due pari all'inizio di questa finale degli internazionali contro Jannik Sinner. Mamma Siglinde e papà Hans Petter seduti come al solito uno accanto all'altro. Il servizio vincente di Sinner ad uscire, rimonta completata, siamo due pari nel primo set con Sinner che ha tenuto il servizio e dunque siamo due pari. A zero il servizio di apertura per Ruud, il break di Ruud a 15 sul servizio di Sinner, il controbreak di Sinner sempre a 15 sul servizio di Ruud e adesso Sinner che ha tenuto il suo di servizio a 15 e dunque un punto in più per Ruud. Grandissimo equilibrio.
0: E allora Emilio, in questa situazione di equilibrio si riparte, ma ovviamente completata la parziale rimonta di Sinner e quasi completo il roster nerazzurro, per usare un termine molto caro al nostro Massimo Barchesi a San Siro, e tra un po' la squadra neocampione d'Italia verrà premiata, quindi tornerei alla Meazza ancora per seguire gli istanti salienti della premiazione. Massimo, poi ovviamente il Foro Italico è sempre aperto per la novità e la finale è ancora molto lunga. Barchesi.
8: Cristian Kibu, tocca a lui. Boadon Day 75.000 del Meazza per l'artefice numero uno di questa stagione straordinaria in campo italiano. Per quanto riguarda l'Inter, purtroppo c'è il neo dell'eliminazione in Champions League ad opera del Bodo Glimt, ma l'Inter ci riproverà certamente nella prossima stagione. Ricordiamo, era reduce da due finali nelle ultime tre edizioni della Champions League. Ed ora manca solo lui, il capitano Lautaro Martinez, 175 gol con la maglia dell'Inter, terzo miglior marcatore di sempre. Alle spalle, davanti a lui c'è Altobelli con 209 e Giuseppe Meazza con 284. Sentiamo. Il toro argentino è l'ultimo ad entrare sul tappeto verde del Meazza e tra poco alzerà la coppa. C'è anche il presidente Beppe Marotta sul podio e tra poco Lautaro alzerà la coppa in segno di conquista dello, ecco l'abbraccio con Marotta, in segno di conquista dello scudetto. Coppa che verrà consegnata dunque al capitano della squadra campione d'Italia per la 21esima volta, che pochi giorni fa ha vinto per la 10ª volta pure la Coppa Italia, le due coppe che sono qui presenti al Meazza. Ed ecco il momento dell'alzata della coppa. L'Inter campione d'Italia della stagione 2025-2026, il capitano Lautaro Martinez ha alzato la coppa al cielo della squadra vincitrice di questo campionato. E complimenti davvero all'Inter di Beppe Marotta, all'Inter di Cristian Kibu, all'Inter di Lautaro Martinez e dei suoi compagni di squadra. Ringrazio Adriano Totaro alla parte tecnica, se tu sei d'accordo Guido direi che è tutto dallo stadio Meazza con la premiazione dell'Inter campione d'Italia. A te.
0: Grazie Massimo Barchesi, era ovviamente un momento da cogliere in diretta. Tra pochissimo avremo anche la presentazione delle formazioni ufficiali per quanto riguarda Atalanta-Bologna, match che comunque può avere un peso, avrà un peso più probabilmente per i padroni di casa, ma torniamo immediatamente al Foro Italico. Via si va avanti nel primo set tra Jannik Sinner e Casper Ruud, la finale del singolare maschile degli internazionali d'Italia. Emilio Mancuso.
7: 40-30 per Casper Ruud con il norvegese al servizio, opportunità per andare sul 3-2 nel primo set, così è perché sbaglia la direzione, deve sistemare un po' di ingranaggi In questo inizio di partita Jannik Sinner sbaglia la direzione del rovescio lungolinia, il numero uno del mondo, e dunque 3-2 per Casper Ruud nel primo set, con Sinner che dopo il cambio di campo andrà al servizio. Si gioca da 21 minuti.
0: Benissimo, Emilio Mancuso, a tra poco ancora. Finale che, ribadisco, seguiremo fino alla fine, come è normale che sia, ma ci sarà anche il calcio in questa parte di trasmissione, perché tra poco meno di un quarto d'ora, alle 18, ci sarà il calcio d'inizio della gara numero 7 di questa 37esima e penultima giornata di Serie A, gara che comunque potrà esprimere un verdetto, per quanto abbastanza probabile, ma mai dire mai. Vi ricordo che in serata le tre partite invece legate in maniera più o meno evidente al discorso lotta per non retrocedere. Ma intanto a Bergamo l'Atalanta è davvero a pochissimi centimetri da un settimo posto, che consentirebbe alla formazione aerobica comunque di partecipare alla prossima Conference League. La corsa è proprio sul Bologna, che sarà ospite della squadra di Palladino. Anche qui possibilità teoriche per gli uomini di Italiano, ma tutto il resto ce lo dice, assieme alle formazioni, Marco Signorelli, che ci racconterà questo Atalanta-Bologna. Marco, buon pomeriggio, ben trovato.
9: Buon pomeriggio a tutti dalla New Balance Arena di Bergamo. E sì, possiamo dire che sia quasi fatta per l'Atalanta, per perdere la settima posizione, dunque la qualificazione alla prossima Conference League. Dovrebbe oggi perdere con più di due gol di scarto, perdere anche la prossima partita. Bologna dovrebbe vincerle entrambe. Bologna che la settimana prossima giocherà in casa contro l'Inter, dunque un obiettivo che sembra veramente a un passo per la formazione di Palladino. Entrambe le formazioni hanno vissuto una stagione piuttosto altalenante, fatta di sconfitte inaspettate, ma anche di successi, di prestazioni ottime come quella della settimana scorsa, con l'Atalanta che è andata a vincere a San Siro con il Milan, e il Bologna a Napoli. Potrebbe anche cambiare molto in entrambe le squadre a fine stagione. Sappiamo che ci saranno dei discorsi da affrontare tra i club e i rispettivi allenatori, ma se ne parlerà tra un paio di settimane, quindi dopo questa partita, dopo l'ultima di campionato. Intanto questa sera c'è lo scontro diretto, mentre sentite forse il boato della curva nerazzurra, ed è per la formazione primavera dell'Atalanta che ha conquistato la Coppa Italia. Vi do però le formazioni ufficiali delle due prime squadre, dunque partendo dall'Atalanta schierata da Palladino con un 3-4-2-1, con Carnesecchi in porta, difesa 3 con Scalvini, Jim City e Anor, linea mediana con Zappa, Costa, De Ron, Ederson e Zaleschi, e poi De Ketelaere, Krstović, Raspadori davanti. Il Bologna di Italiano scende in campo con un 4-3-3 con Skorupski in porta, linea difensiva a 4 con João Mario Egg, Melland e Miranda, in mezzo al campo Ferguson, Lex Freuler e Pobega, e poi il tridente Bernardeschi, Rowe e Castro. L'arbitro sarà il signor Daniele Perenzoni di Rovereto. Una bella giornata a Bergamo, c'è il sole, per il momento è tutto. Tra poco ci sarà anche la lettura ufficiale delle formazioni da parte dello speaker della New Balance Arena. Ci sentiamo tra poco.
0: Grazie Marco Signorelli, sì, ci sentiamo tra poco, confidando nella possibilità di migliorare la qualità del collegamento, di certo non ottimale fino a questo momento. Ma intanto, prima di andare alla rimbalzo di linea per i prossimi minuti, davvero il fuori italico in primissimo piano, Sinner, Ruud in campo, il primo set, la finale del singolare maschile. Emilio Mancuso.
7: Serve Jannik Sinner, in questa partita ogni punto, soprattutto nel primo set, ha un valore enorme, visto l'equilibrio in campo tra questi due giocatori. Il rovescio tagliato di Ruud sul rovescio di Sinner, che si sposta sul dritto, ancora con il dritto, carica il dritto sul dritto di Ruud, prova a guadagnare campo. Il norvegese che fa un po' il tergicristallo, con Jannik che spara bordate da una parte all'altra del campo, da par suo Ruud cerca di rispondere, poi è esausto, prova con una palla corta che non gli riesce, che gli rimane sulle corde. Un gran scambio questo con Sinner, che porta a casa il punto, e dunque 30-15 sul servizio di Jannik Sinner. 3-2 per Casper Ruud nel primo set della finale degli Internazionali d'Italia 2026. Jannik Sinner contro Casper Ruud, si gioca da 25 minuti. Serve da sinistra, l'alto atesino ha bisogno naturalmente del servizio. Il servizio per lui è un'arma letale, il dritto che finisce in rete da parte di Casper Ruud. 40-15, due opportunità per Jannik Sinner di raggiungere il suo avversario sul tre pari nel primo set. con una finale, come detto, molto molto equilibrata. L'equilibrio che regna sovrano almeno in questo inizio di partita. Gran servizio di Sinner, quasi a 200 km all'ora all'incrocio delle righe. Il punto del 3 pari nel primo set per Jannik Sinner, e adesso sarà Casper Ruud a servire. Dunque 3 pari nel primo set, linea allo studio.
0: A tra poco Mancuso. Io ne approfitto per ricordare a chi ci ascolta che poi a partire dalle 19 nel nostro menù ci sarà anche il basket, perché ieri è scattata la corsa al titolo del massimo campionato con i quarti di finale, gara 1 ovviamente di queste sfide. Alle 19 racconteremo al rimbalzo di linea con gli altri eventi Virtus Bologna Trento, ci sarà Nicola Zanarini per l'esordio nel tabellone eliminazione diretta della squadra non solo campione in carica ma che ha chiuso al primo posto la regular season. Poi questa sera alle 20 gli aggiornamenti da studio anche sulla gara che completa il quartetto. Nella stessa parte del tabellone c'è Venezia Tortona, ieri per chi non ci avesse seguito le vittorie dell'Olimpia Milano sempre in gara 1 dei quarti su Reggio Emilia e la vittoria esterna di Trieste sul parquet di Brescia. Ancora Foro Italico, Sinner, Ruud, Mancuso, tra un po' saremo al rimbalzo con il calcio. Emilio.
7: Serve Casper Ruud 0-15, un game delicato, il settimo game del primo set, un game che storicamente è un game che può decidere in un verso o nell'altro un set. Siamo 0-30 con un errore di Ruud che ha provato una palla corta piuttosto complicata con il dritto, ha sbagliato la direzione del colpo. Il norvegese 0-30 sul 3 pari nel primo set. Dunque momento di difficoltà questo per Casper Ruud, deve aggrapparsi al servizio. Intanto una prima in campo a 201 km all'ora, ma una gran risposta praticamente sulla riga di fondo da parte di Sinner. Ancora il rovescio da parte di Sinner, il rovescio di Ruud sulla riga di fondo, ancora con il rovescio Sinner, stavolta lungolinea, la palla corta di Jannik che però si ferma sul nastro, la palla corta di Sinner con il dritto. 15-30 sul servizio di Casper Ruud. Non ha giocato male questo punto Sinner, a un certo punto però ha provato a spezzare il ritmo con la palla corta che non gli è riuscita, palla corta di diritto non riuscita a Jannik Sinner. 15-30 sul servizio di Casper Ruud, ancora indietro di un 15, serve da sinistra, ancora una prima per il norvegese a 201 km all'ora, ma ripete, la prima di servizio che ha sfiorato il nastro e dunque ancora la prima di servizio per Casper Ruud. 15-30 sul suo servizio, risponde molto molto indietro Jannik Sinner, sempre sul rovescio di Sinner che in tuffo risponde al servizio di Ruud e poi in contropiede il norvegese con il dritto dal centro del campo sul rovescio di Sinner che nel frangente si era spostato proprio al centro del campo, coglie in contropiede appunto Jannik Sinner e si porta sul 30 pari, da 0-30 a 30 pari per Casper Ruud, ancora al servizio. Un game davvero molto importante nell'economia del primo set, ancora una prima, tre prime consecutive per Ruud, ancora con il dritto, un altro vincente stavolta con il dritto incrociato da parte del norvegese che ha messo tre prime in campo nel momento di massima difficoltà di questo game, il settimo game del primo set. 40-30 per Casper Ruud, un'opportunità per andare sul 4-3 nel primo set. Ancora una prima in campo da parte dei norvegesi a tre quarti di velocità e poi chiede troppo evidentemente al suo dritto Ruud con la risposta di Sinner quasi sulla riga di fondo sul lato del rovescio di Ruud che si sposta sul dritto e prova a lasciar partire un dritto lungolinea vincente che non va a segno e siamo 40 pari sul servizio di Ruud. Si va ai vantaggi dunque in questo game che, come detto, è un game molto molto importante per quanto riguarda poi l'esito finale del primo set, che ha un peso specifico enorme in questa finale degli internazionali tra Ruud e Sinner. Seconda di servizio di Ruud sul rovescio di Sinner, risposta molto profonda ancora con il rovescio Sinner con il rovescio, adesso Ruud prova a spezzare questa ragnatela di colpi, Sinner con il dritto non ci riesce, il dritto finisce in rete, vantaggio ancora per Ruud che ha ancora un'opportunità per andare sul 4-3 nel primo set. Cambia spesso e volentieri il ritmo il norvegese, non è mai la stessa palla la sua, è molto lavorata e dunque non è facile di sicuro per Jannik Sinner cercare di sfondare contro Casper Ruud. Seconda di servizio per Casper Ruud, che si è piazzato la prima, ma in alcune occasioni in questo game così importante, come detto, è costretto a servire la seconda. Arrivano delle folate di vento di tanto in tanto molto forti che di sicuro non aiutano i due giocatori. Con il rovescio Sinner, con il rovescio Ruud, adesso il rovescio lungolinea da parte di Jannik Sinner che prova a sfondare, si salva in qualche modo Ruud e poi lo smash facile dal centro del campo per Jannik Sinner e siamo ancora in parità sul servizio di Casper Ruud, 8 punti giocati, il game più lungo di questa finale almeno finora con Casper Ruud al servizio, era 0-30, è andato sul 40-30, ha avuto due opportunità per portarsi a casa il game, non c'è riuscito il norvegese, adesso è costretto a servire ancora sulla parità da destra contro Jannik Sinner, è ancora la seconda per lui, seconda di servizio dunque per Casper Ruud con Jannik Sinner quasi sulla riga di fondo, risposta molto aggressiva sulla riga con il dritto, poi il colpo di Ruud che coglie il nastro, la palla corta di Sinner, il pallonetto di Ruud, il recupero di Sinner con il dritto che non va a buon fine, ancora vantaggio per Ruud, la terza opportunità per andare sul 4-3 nel primo set per colui che è stato anche numero 2 del mondo alla prima finale in questo torneo, Casper Ruud, mentre è alla seconda finale consecutiva Jannik Sinner, un back to back in finale come il grande Nicola Pietrangeli che purtroppo non c'è più, serve da sinistra Casper Ruud, ancora vantaggio per lui, stavolta la prima in campo a 200 km/h, gran dritto incrociato del norvegese che alla fine riesce a tenere il servizio e portarsi a casa il game, 10 punti giocati e dunque 4-3 Ruud nel primo set, dopo il cambio di campo sarà Sinner a servire.
0: Grazie Emilio Mancuso, ci ritroveremo per il rimbalzo di linea con Atalanta-Bologna. Prima di andare all'alternanza di racconto però torniamo per qualche istante per un importante, significativo e rapido aggiornamento sulla Gran Premio di Catalogna della MotoGP, perché nel dopogara qualcosa è cambiato. Luca Cesaretti, tempestivamente ci informi su tutto.
10: Eh sì, di nuovo buon pomeriggio. Allora, intanto 3 secondi di penalità per Ogura che ha steso a costa all'ultima curva e poi per pressione irregolare sono stati penalizzati Razgatioglu, Fernandez, Rins, Miller e soprattutto Mir che era secondo, perde la seconda posizione, si è salvato Bagnaia sotto investigazione ma lui ha avuto una perdita all'anteriore, dunque tripletta Ducati di Gian Antonio Aldeguer, Bagnaia, quarto Bezzecchi, più 15 nel mondiale.
0: Grazie Luca, e se mi confermi per Alex Marquez, frattura alla clavicola destra e frattura marginale della vertebra C7, è stato un incidente che ha raccontato
10: operato in diretta. In questo momento
0: drammaticamente spettacolare, insomma conseguenze moderate.
10: La C7 invece sarà rivalutata tra una settimana.
0: Perfetto, grazie. Abbiamo dato anche questo aggiornamento. Allora siamo pronti per andare al rimbalzo. Marco Signorelli, Atalanta-Bologna, la gara numero 7 della 37esima giornata, penultima del campionato di Serie A. Naturalmente c'è il Foro Italico in primissimo piano, Sinner Ruud, la finale del singolare maschile con Emilio Mancuso. Dallo studio ci saranno solo sporadici ed eventuali interventi per aggiornamenti importanti. Vi lasciamo al calcio, al tennis su Radio 1, tutto in diretta.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
11: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca,
12: su tutto di te. Da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
13: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
14: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
15: posticipo del campionato di Serie A.
9: Buonasera dalla New Balance Arena di Bergamo, tutto pronto per l'inizio di questa partita tra Atalanta e Bologna, squadre già schierate in campo, c'è un settimo posto da blindare per l'Atalanta e una piccolissima speranza per il Bologna di strappare proprio ai bergamaschi l'ultimo biglietto per l'Europa, quello per la prossima Conference League, un'impresa difficile, un miracolo sportivo, lo ha definito Vincenzo Italiano. Il Bologna infatti avrebbe bisogno di vincere entrambe le partite da qui alla fine del campionato e sperare che l'Atalanta le perda tutte e due, concedendo oggi 3 gol di scarto agli avversari. Intanto il gioco è iniziato da 14 secondi dal canto loro, i nerazzurri sanno che l'obiettivo è un passo, manca solo un piccolo sforzo, poi si preannunciano diversi cambiamenti in società, forse anche in panchina, con Palladino che ha rimandato ogni discorso sul suo futuro a fine campionato. Entrambe le formazioni hanno vissuto una stagione a intermittenza, ma sono capaci di grandi prestazioni, basti guardare cosa è successo nell'ultima giornata con 2 vittorie in trasferta per 3-2 su campi difficili, da Atalanta a San Siro contro il Milan e Bologna a Napoli. Intanto, quando siamo arrivati al 45esimo secondo di gioco, andiamo con la lettura delle due formazioni, partendo dai padroni di casa dell'Atalanta che in questo primo tempo attaccano da destra verso sinistra rispetto al nostro punto d'osservazione, 3-4-2-1 per Palladino con Carnesecchi in porta, in difesa Scalvini, Jim City e Anor, a centrocampo Zappa, Costa, Deron, Ederson e Zaleski, davanti ci sono De Ketelaere, Raspadori e Krstović, davanti a tutti il Bologna con il 4-3-3, questa la scelta di Vincenzo Italiano con Skorupski tra i pali, dietro ci sono João, Mario Hegemellan e Miranda, i tre di centrocampo Ferguson, Freuler e Pobega e poi il tridente Bernardeschi, Rowe e Castro. Dirige il signor Daniele Perenzoni di Rovereto, si gioca da 1 minuto e mezzo, il risultato, il parziale sempre di 0-0 tra Atalanta e Bologna, ma intanto si sta giocando anche la finale degli internazionali d'Italia a Roma, e allora andiamo subito da Emilio Mancuso.
7: 30-15 sul servizio di Yannick Sinner con Casper Ruud in vantaggio 4-3 nel primo set, il rovescio con il saltello, uno dei marchi di fabbrica di Yannick il Magnifico, che vuole conquistare per la prima volta in carriera gli internazionali d'Italia e completare così il filotto dei tornei Masters 1000. Gli mancano soltanto gli internazionali per completare quest'incredibile collezione di tornei Masters 1000 a Yannick Sinner. Davvero sarebbe un'impresa straordinaria, epica, quella di Yannick Sinner. Serve da destra sul 40-15, due opportunità per andare sul 4 pari nel primo set, si avvicina il momento decisivo del primo parziale, il servizio di Sinner, la risposta con il rovescio cioppato ad una mano da parte di Ruud, sbaglia la direzione del dritto, Yannick Sinner, 40-30, ancora un'opportunità per andare sul 4 pari nel primo set contro Casper Ruud. Atalanta Bologna.
9: Terzo minuto di gioco, 0-0 tra Atalanta e Bologna. Bologna che fa girare il pallone nella propria metà campo, ora con un rilancio in avanti per il tocco di prima di Bernardeschi al centro per Castro, che lotta con Deron che gli strappa il pallone dai piedi e poi lo cede a Ederson all'indietro, e poi per De Ketelaere c'è il movimento sulla destra di Zappacosta. De Ketelaere invece va per vie centrali, poi lo serve Zappacosta, il cross, Krstović stoppa il pallone, ma poi c'è Hegem che recupera e allontana il pallone sventando la minaccia direttamente su Scalvini, che opta per il retropassaggio su Carnesecchi, gestisce il pallone con i piedi del portiere dell'Atalanta e poi lo appoggia ancora su Scalvini. Scalvini che stringe i denti, oggi scende in campo nonostante una caviglia malconcia, distrazione alla caviglia per il numero 42 dell'Atalanta. È un reparto difensivo in affanno, quello nerazzurro, proprio per una questione di infortuni, c'è anche la squalifica di Ian, e poi ci sono Jim City e Scalvini che non sono al meglio, ma stringono comunque i denti, vanno in campo e la pallone ancora nella metà campo bergamasca. E allora, quando sta per cominciare il quinto minuto di gioco alla New Balance Arena, sul risultato di 0-0 tra Atalanta e Bologna, sentiamo come va tra Sinner e Casper Ruud, Roma, Mancuso.
7: quattro pari con Sinner che ha tenuto il servizio, serve adesso Casper Ruud, si perde fuori ma di poco il rovescio di Jannik Sinner, 15-0 sul servizio di Casper Ruud, un primo set che ha tutta l'idea di essere davvero decisivo per quanto riguarda l'esito finale di questa sfida tra il numero uno del mondo e la testa di serie numero 23, ma è stato anche numero due del mondo, Casper Ruud, finalista a Slam, prima finale per lui qui agli internazionali. Casper Ruud che ha battuto e dominato nettamente in semifinale il nostro Luciano Darderi, che non ne aveva praticamente più dopo le fatiche incredibili e le vittorie straordinarie dei giorni scorsi. Doppio fallo da parte di Casper Ruud, 15-0 e 15 pari sul servizio di Casper Ruud, nono game del primo set della finale degli internazionali d'Italia. Atalanta-Bologna.
9: Sesto minuto alla New Balance Arena, Atalanta 0, Bologna 0. Con questa un buon pallone sull'out di sinistra, Zaleski prova a servire nel mezzo Kurstovic, che viene però anticipato da Eghem, allora può ripartire il Bologna ora con Castro che entra in area da destra, anzi si trattava di Bernardeschi, c'è però l'intervento in difesa di Anor che va a contrastare l'ex giocatore della Juventus e mette il pallone in calcio d'angolo. Allora ci sarà il primo tiro dalla bandierina di questa partita, lo batte il Bologna dalla bandierina di destra, dovrebbe essere lo stesso Bernardeschi a andare sul punto di battuta. Salgono i saltatori in maglia oggi in divisa completamente bianca con inserti numeri blu per l'Atalanta, invece c'è la divisa di casa con la maglia nerazzurra, calzoncini e calzettoni neri. Dunque il tiro di Bernardeschi dalla bandierina con il mancino, la parabola a rientrare, c'è una gran mischia nell'area dell'Atalanta. Ora arriva anche il signor Perenzoni di Roveto, va a dire qualcosa in particolare a Castro, forse ha visto qualche colpo proibito in particolare tra Deron e Castro, un abbraccio troppo caloroso di Deron ai danni di Castro. Dunque ancora non parte la rincorsa di Bernardeschi, che dovrebbe partire però tra pochissimi secondi. Ecco, arriva il pallone nel mezzo, messo basso, c'è il colpo di tacco di un giocatore del Bologna, altro colpo di tacco quello di Zaleski che prova ad allontanare il pallone, lo perde però, e poi il cross nel mezzo riesce ancora in qualche modo a liberare la difesa dell'Atalanta. Settimo minuto di gioco, Atalanta 0 Bologna 0, Roma Mancuso.
7: Palla corta vincente di Jannik Sinner con Ruud completamente bloccato sulla riga di fondo. Siamo 15-40, dunque due palle break davvero pericolosissime. Queste per Jannik Sinner, nono game, lo abbiamo detto, si avvicina il momento decisivo del primo set, nono game con Casper Ruud che ha commesso anche doppio fallo, sbaglia adesso la risposta con il rovescio Jannik Sinner, 30-40, non concedeva palla break a Sinner dal terzo game dell'incontro, quando c'è stato il contro break da parte di Sinner contro Casper Ruud, con il norvegese, non ce lo dimentichiamo, che è andato 2-0 e poi immediato è arrivato il contro break da parte di Jannik Sinner, 30-40 con Ruud costretto ancora alla seconda, ha commesso un doppio fallo pesantissimo il norvegese, seconda di servizio per Casper Ruud sul rovescio di Jannik Sinner, con il dritto Ruud, con il rovescio Sinner a cercare di aprirsi il campo, ancora la palla corta con il dritto, la legge Ruud che però sbaglia l'approccio con il rovescio, si lamenta con il suo angolo perché la palla corta di Sinner va praticamente a sfiorare la riga laterale ed è un colpo che ha messo in difficoltà Ruud, che poi ha sbagliato l'approccio con il rovescio lungo linea e dunque arriva il break. Un break che potrebbe essere decisivo per Jannik Sinner, 4-5, o meglio 5-4 per Sinner nel primo set. Dopo il cambio di campo, il numero uno del mondo servirà per il primo parziale Atalanta-Bologna.
9: Grandi emozioni a Roma, siamo ancora in attesa invece della prima occasione qui a Bergamo, si resta sullo 0-0 tra Atalanta e Bologna quando sta per concludersi il nono minuto di gioco. Ora è il Bologna che gestisce un pallone nella propria metà campo con l'ex Freuler in avanti in verticale per Roro che converge sul destro, poi apre il gioco sulla destra per Bernardeschi. Bernardeschi al vertice sinistro dell'area di rigore con il sinistro, il colpo di punta per Roro che però riesce a tenere il pallone soltanto per pochi secondi, poi lo perde. C'è un intervento che inizialmente sembra buono di Zaleski, che poi però si porta il pallone in fallo laterale. Allora riparte il Bologna con ora ancora Freuler, il pallone all'indietro per Eggem nel cerchio di centrocampo, lo cede a un compagno, poi ancora il retropassaggio per Eggem. Siamo nella metà campo della Bologna che attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione in questo primo tempo, e poi si riparte da Skorupski, il rilancio lungo in avanti, il colpo di testa di Anor, poi ancora la palla per Freuler per Pobega che se ne va, Pobega che supera la linea mediana, palla al piede, poi ancora sulla destra per Bernardeschi, molto vivace in questi primi minuti di gioco il numero 10 rossoblu, il pallone al limite dell'area per Miranda che per un attimo pensa al tiro e poi invece preferisce servire Rowe sul lato corto dell'area di rigore con il mancino, prova a mettere il pallone nel mezzo, il pallone che impatta su Scalvini e termina il fallo laterale di messa con le mani in zona d'attacco per il Bologna dal settore di sinistra. Il cronometro segna 10 minuti 30 secondi, Atalanta 0 Bologna 0. Torniamo alla finale degli internazionali d'Italia, Mancuso.
7: Serve per il primo set Jannik Sinner. D'altra parte in tribuna se c'è il Presidente della Repubblica, c'è il Presidente della Camera, c'è il Ministro dello Sport, ci sono tantissime altre autorità, evidentemente questa partita qualcosina di importante ce l'ha dentro di sé. 15-0 sul servizio di Jannik Sinner contro Casper Ruud. 3 punti mancano al numero 1 del mondo per mettere in cascina il primo parziale e costringere il norvegese a rincorrere, il norvegese che cerca delle soluzioni un po' così estemporanee. Adesso una palla corta che gli è uscita molto male, gli è uscita male questa palla corta con il dritto a Ruud. 30-0, meno due per Jannik Sinner per tagliare il traguardo del primo set. È stato davvero sanguinoso il game precedente per Ruud con il doppio fallo e poi con quell'approccio di rovescio che non era sicuramente impossibile, lo ha sbagliato sulla palla corta non giocata al massimo da parte di Sinner, e dunque Ruud che ha ceduto il servizio. Adesso sta servendo per il primo set Jannik Sinner, con Ruud costretto ad andare da una parte all'altra, sfonda e con il dritto il numero uno del mondo. Teniamo la linea perché è il momento decisivo, è il momento decisivo di questo primo set con Sinner al servizio e 40-0. 3 opportunità per chiudere il primo parziale, 3 set point consecutivi per Jannik Sinner contro Casper Ruud. Campo praticamente tutto adesso con l'ombra. Rimane soltanto uno spicchio dello stadio, quello di destra, completamente al sole. Non vorremmo essere al posto degli spettatori in questo momento. Saltellando chiude con lo smash Jannik Sinner, tiene il servizio a zero e dunque chiude nel migliore dei modi il primo parziale Jannik Sinner, 6-4 in 49 minuti di gioco. Un set a zero per Jannik Sinner su Casper Ruud, Atalanta Bologna.
9: 0-0 invece tra Atalanta e Bologna quando si sta per concludere il 13° minuto di questo primo tempo. Finora un po' meglio forse il Bologna, ma pochi istanti fa c'è stata una prima occasione per l'Atalanta con un'incursione in area di Kurzawa, ma c'è stata l'uscita con tempismo perfetto di Skorupski in tuffo che ha tolto il pallone dai piedi dell'attaccante montenegrino. E ora il Bologna, ora che prova a sviluppare un tema offensivo da sinistra con Roque, che cede il pallone a Miranda, rimessa laterale sempre sul settore di sinistra in favore del Bologna con Miranda che la gioca all'indietro per Pobega che decide di ripartire dalla propria linea difensiva con Hegem che scambia con un compagno di reparto. Si tratta del connazionale Helland che si lamenta perché nessuno va a sostenerlo, allora sceglie di appoggiare il pallone all'indietro per Skorupski che pensa per un attimo al rilancio lungo e invece appoggia su Miranda ancora sulla sinistra. C'è però il pressing alto di De Ketelaere che non permette a Miranda di ragionare. Allora si torna ancora una volta da Skorupski con il rilancio nel cerchio di centrocampo, colpo di testa di Rowe, perdono però immediatamente il pallone i giocatori della Bologna, lo riconquistano e poi c'è un fallo di De Ron all'altezza della tre quarti, sempre dalla parte occupata dai giocatori della Bologna, mentre cantano i sostenitori dell'Atalanta. Calcio di punizione in favore degli ospiti con l'arbitro che va a sincerarsi delle condizioni del giocatore che è stato atterrato. Si trattava di Miranda, tutto bene, si rialza Miranda e batte questo calcio di punizione quando ha battuta all'indietro ancora per Meghan che si porta intorno e poi appoggia a sinistra sempre per Helland in avanti per Bernardeschi. Lo stop di petto elegante di Bernardeschi che prova ad andare sul lato corto dell'area di rigore, però su di lui arriva Zaleski che lo costringe a tornare indietro. Allora Bernardeschi ha due giocatori su di lui, Bernardeschi prova a liberarsi, deve convergere verso il centro, cede il pallone nel mezzo, prova ad andare ancora sulla destra l'Atalanta con João Mario all'indietro per Helland. Bologna che è costretto a ricominciare ancora una volta dalle retrovie. Stiamo per entrare nel sedicesimo minuto del primo tempo, Atalanta 0 Bologna 0. Torniamo alla finale tra Sinner e Ruud Mancuso.
7: Grazie, cambio di campo, si sta innaffiando il campo, si sta innaffiando il campo dopo il primo set vinto come detto da Jannik Sinner 6-4 in 49 minuti di gioco, servizio e smash.

0: positivo per il norvegese, che invece era andato avanti subito 2-0. Invece il primo set se lo ha aggiudicato Jannik Sinner con il punteggio di 6-4 in 49 minuti. E ricordiamo ancora il trionfo storico, il primo agli internazionali di una coppia azzurra, quella di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che hanno battuto dopo tre tie break entusiasmanti 10-3 nel super tie break del terzo set. Granero Yers e Zeballos, 2 ore e 17 minuti, davvero una vittoria storica, straordinaria per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Inizio di secondo set con Ruud al servizio, 15-0 per lui, con Sinner che, come detto, si è aggiudicato il primo parziale con il punteggio di 6-4 Atalanta-Bologna. Bergamo?
1: Signorelli, non riesce a sentirci? E allora, Emilio, restiamo da te naturalmente, cerchiamo di ripristinare il collegamento con Bergamo, con Marco Signorelli per Atalanta-Bologna. Emilio?
0: Scambio a fondo campo con Jannik Sinner, che gioca con il dritto, adesso saltellando come di consueto con il rovescio, ancora con il rovescio lungolinea, prolungato, scambio da fondo campo, il primo ad andare fuori giri è Casper Ruud, che sbaglia con il rovescio, 15 pari sul servizio del norvegese nel primo game del secondo set, con Jannik Sinner che ha rotto l'equilibrio nel momento giusto, ci aveva già provato sul tre pari, costringendo Ruud a un game molto faticoso ai vantaggi, e poi sul quattro pari, come detto, è arrivato il break di Sinner, molto aiutato in quella occasione da Casper Ruud, che adesso lascia partire un dritto dal centro del campo sul rovescio di Sinner, imprendibile per il numero uno del mondo, 30-15 sul servizio di Casper Ruud, con Jannik Sinner alla risposta in questo inizio di secondo set, 54 minuti di finale, con Sinner che si è appena portato a casa il primo parziale con il punteggio di 6-4 contro Casper Ruud, 30-15, seconda di servizio per Casper Ruud, con Jannik Sinner che è stato chirurgico, ha giocato bene, ha sfruttato gli errori dell'avversario, ha giocato meglio i punti importanti e poi è stato impeccabile nell'ultimo game al servizio, quello che ha chiuso il primo set, davvero chirurgico Jannik Sinner. Sbaglia ancora con il rovescio Casper Ruud, siamo 30 pari sul servizio del norvegese nel primo game del secondo set, con Jannik Sinner che si è appena aggiudicato il primo parziale con il punteggio di 6-4, ed è già un game questo che ha un valore enorme per quanto riguarda il secondo parziale, perché dovesse cedere il servizio Ruud, naturalmente per lui le cose si complicherebbero e di molto subito all'inizio del secondo set. Costretto alla seconda il norvegese Casper Ruud contro Jannik Sinner. No, era la prima di Ruud, adesso servirà la seconda. Il norvegese ha tentato l'ace a 186 km all'ora con un servizio esterno, con uno slice esterno che non è andato a buon fine. Adesso serve la seconda. Casper Ruud con Jannik Sinner, che nonostante questo continua a rimanere piuttosto indietro rispetto alla riga di fondo. Il rovescio di Sinner, ancora con il rovescio, cerca di mettere in difficoltà Ruud, ci riesce, perché Ruud è costretto a sbagliare sempre con il rovescio ad una mano, 30-40, e dunque subito in apertura di secondo set, prendiamo nota sul nostro taccuino, arriva una palla break pericolosissima per Casper Ruud, costretto a inseguire anche in questo turno di servizio Jannik Sinner, il servizio che non gli è venuto in aiuto finora. Ancora una seconda per Casper Ruud, se non riesce a piazzare la prima in campo con Sinner sono dolori, perché poi entra in campo Sinner e naturalmente ti fa male. La risposta con il rovescio da parte di Sinner, ancora con il rovescio, il numero uno del mondo si sposta adesso sul rovescio Ruud e poi lascia partire una tracciante lungolinea di incredibile potenza, di incredibile potenza, Jannik Sinner, un colpo da KO questo da parte

0: di Jannik Sinner in apertura di secondo set. Arriva il break per Jannik Sinner, che dunque strappa il servizio a Casper Ruud in apertura di secondo set. C'è una serie di 4 game consecutivi per Jannik Sinner, che conduce 6-4, 1-0 su Casper Ruud. Proviamo ad andare
1: benissimo,
0: a Bergamo.
1: Mancuso, sì, abbiamo saggiamente atteso la fine di questo game con la break di Jannik Sinner, possibile punto di svolta anche del secondo set, ma intanto siamo pronti anche per ritornare ad Atalanta Bologna con Marco Signorelli. Marco, collegamento ripristinato a te, ripartiamo col rimbalzo ovviamente.
2: Eccoci, allora siamo al 22esimo minuto del primo tempo, non è cambiato molto, nel senso che siamo sempre sul risultato di 0-0 tra Atalanta e Bologna, e ci separiamo per qualche istante per un mini spot.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: 22esimo minuto, inizia ora il 23esimo minuto alla New Balance Arena. Atalanta 0, Bologna 0. Finora direi che non ci sono state grandi emozioni tra due squadre che si stanno annullando a vicenda, portieri che non hanno avuto granché da fare. L'unico intervento che ho segnato sul taccuino è quell'uscita di Skorupski su Krstovic. Ora però è l'Atalanta che prova a gestire il pallone nel cerchio di centrocampo con Anor per Raspadori, che torna indietro, poi apre a sinistra per Zaleski, si fa vedere in sovrapposizione Anor, poi per Krstovic che però perde il pallone, il duello fisico con Eggem vinto dal norvegese, poi prova ad andarsene Roche, l'intervento ruvido e falloso di Scalvini sul giocatore inglese, il calcio di punizione in favore del Bologna. Siamo quasi all'altezza della linea di centrocampo, dunque si riprenderà con un calcio di punizione in favore dei Felsinei, con Miranda che va a prendere il pallone, con Ro che va a lamentarsi con l'arbitro, forse voleva un provvedimento disciplinare. Intanto il gioco è ripreso sempre sul risultato di 0-0 tra Atalanta e Bologna, con la formazione rosso-blu, con João Mario che serve in profondità Castro, però è ancora a destra per Bernardeschi che rientra sul sinistra, poi all'indietro per Elland, ancora Elland, si chiudono le maglie nerazzurre, si torna ancora da Bernardeschi, molto cercato dai compagni, perde però quel pallone il Bologna. Allora subito drone per Krstovic, per De Ketelaere prova ad andare da solo, De Ketelaere al limite dell'area per Krstovic lato corto dell'area di rigore, il tentativo di cross, ci mette il piede sinistro Eggem, calcio d'angolo il primo di questa partita per l'Atalanta, ne ha già battuti 4 invece il Bologna, già battuto in velocità questo corner da parte della formazione nerazzurra, ancora con De Ketelaere da destra con il mancino, il pallone nel mezzo, il colpo di testa di un giocatore dell'Atalanta che riesce però soltanto, si trattava di Jim City, che non riesce a indirizzare il pallone verso la porta, difesa da Skorupski. E allora siamo al 25esimo minuto, Atalanta 0, Bologna 0, torniamo a Roma da Emilio Mancuso.
0: Ace di Jannik Sinner, che ha cambiato marcia. Jannik Sinner ha tenuto il servizio con un certo agio e adesso è 2-0 nel secondo set contro Casper Ruud, e già questo è un game decisivo per il norvegese, perché è un parziale di 5-0 per Sinner da 4-3 Ruud nel primo set, siamo andati al 6-4 Sinner, 2-0 per Jannik Sinner, che non ha mai perso nei precedenti con Ruud, nei 4 precedenti finora un set, 6-0, 6-1 l'anno scorso, poi 6-1, 6-2 alle finals nel 2024, 7-5, 6-1 a Vienna nei quarti di finale del 2021, un'altra era geologica, la prima volta in assoluta sempre a Vienna, indoor 7-6, 6-3 con Casper Ruud, che dunque non ha mai trovato la via di togliere un set a Jannik Sinner, e oggi dobbiamo dire questa finale per lui si è terribilmente complicata dopo un inizio sicuramente molto positivo nel quale è andato 2-0, è stato 4-3 e poi è venuto fuori tutto il talento, è venuta fuori tutta la forza dirompente di Jannik Sinner, adesso 6-4, 2-0 tutto per il numero uno del mondo, 0-15 sul servizio di Casper Ruud, che va fuori giri, sbaglia con il dritto il norvegese. Siamo 0-30 sul servizio di Casper Ruud. Atalanta-Bologna.
2: Siamo 0-0 invece sempre tra Atalanta e Bologna quando inizia ora il 27esimo minuto di gioco. C'è stata una piccola interruzione per soccorrere Ro, che aveva subito un piccolo colpo, ne hanno approfittato i giocatori per andare a rinfrescarsi, un piccolo cooling break per entrambe le squadre, anche se non fa particolarmente caldo, temperatura di circa 19 gradi oggi a Bergamo. Il campo è in condizioni perfette, gioco che sta per riprendere con l'arbitro che restituisce il pallone all'Atalanta, che prova a far ripartire la propria azione da De Ron per Scalvini. Lo scambio ancora con De Ron all'indietro per Jim City, tema offensivo nerazzurro che si sviluppa da sinistra ora con Zaleski che prova a puntare João Mario. Zaleski ancora, João Mario su di lui, la palla sul mancino per Zaleski che deve però tornare sul destro. Allora ancora all'indietro per Anor, si chiudono bene i giocatori del Bologna. Entriamo nel 28esimo minuto di gioco alla New Balance Arena, Atalanta 0 Bologna 0, e allora sentiamo come va la finale tra Sinner e Ruud. Emilio Mancuso.
0: 30 pari sul servizio di Casper Ruud, 30 pari sul servizio di Casper Ruud, 2-0 per Jannik Sinner nel secondo set di questa finale così importante che vale il titolo degli internazionali. 30 pari sul servizio di Casper Ruud, una tribuna davvero piena, come detto, di autorità politiche e non solo, a cominciare naturalmente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e poi c'è praticamente mezzo governo sugli spalti ad assistere a questa finale tra Ruud e Sinner. La risposta con il rovescio da parte di Sinner, ancora con il rovescio molto profondo, l'alto tesino, ancora con il rovescio a guadagnare campo, scende a rete con il rovescio incrociato, e poi il pallonetto di Ruud, stavolta il pallonetto di Ruud va a segno il pallonetto di Casper Ruud. Stavolta è stato bravo il norvegese, perché ha cercato di sfondare sulla diagonale di rovescio. Jannik Sinner non ha chiuso la volée di rovescio e Ruud in questa occasione con il pallonetto è riuscito ad infilare Jannik Sinner, 40-30, un'opportunità per ridurre le distanze e portarsi sull'1-2 all'inizio del secondo set con Sinner, che ha vinto il primo parziale 6-4 e avanti 2-0 con un break di vantaggio anche nel secondo set. La volée in tuffo di diritto di Ruud, niente da fare perché Sinner riesce a piazzare il dritto lungo linea. 40 pari sul servizio di Ruud, ancora in difficoltà sul servizio il norvegese. Atalanta-Bologna.
2: Finale vincente a Roma, si resta sullo 0-0 invece alla New Balance Arena tra Atalanta e Bologna. Il cronometro segna 29 minuti 5 secondi, mentre non eravamo collegati c'è stata un'uscita piuttosto spettacolare di Skorupski con Zappa Costa lanciato a rete, un pallone alto, il portiere del Bologna è uscito dalla propria area con un colpo di testa in tuffo, ha allontanato il pallone. Ora è l'Atalanta che prova a fare possesso con un lancio, cercare la testa di Kurstovic, troppo alta però la sfera, allora la recupera Egem che fa ripartire il gioco dei suoi con Freuler in posizione di playmaker arretrato. Ancora Freuler è costretto ad arretrare dal pressing di Ederon, che prova a togliere il pallone all'ex compagno di squadra che poi appoggia su Elland. All'indietro ancora per Skorupski, ci si sposta a sinistra con Egem. Allora siamo al 30esimo minuto, sta per iniziare il 31esimo, una mezz'ora di gioco se n'è andata. Siamo sempre sul risultato di 0-0 tra Atalanta e Bologna alla New Balance Arena. Intanto si continua a giocare la finale degli internazionali d'Italia a Roma. Sinner, Ruud, Emilio Mancuso.
0: C'è stata una palla break per Jannik Sinner sul servizio di Casper Ruud, cancellata dal norvegese, parità sul servizio di Ruud che cerca naturalmente di tenerlo questo servizio, perché altrimenti Sinner andrebbe via e sarebbe poi per lui difficile il recupero. Già è complicato così il recupero per Casper Ruud, pensate se dovesse essere costretto a recuperare due break di svantaggio contro Jannik Sinner. Parità sul servizio da destra di Casper Ruud con il dritto lungolinea, il norvegese gli dà una mano in questa occasione, Jannik Sinner che sbaglia con il rovescio. Vantaggio per Ruud, opportunità di portarsi ancora sull'1-2 nel secondo set per il norvegese, che sta faticando tremendamente contro Jannik Sinner. Serve Casper Ruud, servizio al centro molto aggressivo, lo schiaffo al volo di diritto al centro del campo, ancora Sinner in qualche modo si difende, poi chiude alla fine. Chiude il game Casper Ruud, tiene il servizio con qualche difficoltà di troppo, comunque tiene il servizio 6-4, 2-1 per Jannik Sinner con un set di vantaggio, un break di vantaggio. Dopo il cambio di campo sarà il numero uno del mondo a servire Atalanta Bologna.
2: 32esimo, Atalanta 0, Bologna 0, mentre non eravamo collegati, occasione per il Bologna con Bernardeschi da fuori area, il mancino rasoterra a incrociare sul palo alla sinistra di Carnesecchi, la palla che è uscita di meno di un metro, è forse l'occasione più pericolosa costruita dal Bologna finora. C'era stata un'occasione in precedenza anche per l'Atalanta con De Ketelaere entrato in area da buona posizione, però invece di servire Raspadori libero a sinistra ha dato il pallone sulla destra a Zappacosta, che invece era marcato, e dunque nessun problema per la difesa del Bologna per andare a riconquistare per quel pallone, sventare la minaccia, allontanarlo ancora il Bologna che attacca ora con Miranda. Seguiamo questa azione prima di tornare a Roma con Ro, il destro di Ro centrale, nessun problema per Carnesecchi che blocca. 32 minuti 30 secondi, Atalanta 0 Bologna 0, Roma Mancuso.
0: Solo per ribadire il parziale, cambio campo qui al Foro Italico con Jannik Sinner in vantaggio di un set 6-4. Il primo parziale in 49 minuti su Casper Ruud, e Jannik Sinner avanti anche di un break nel secondo set, è 2-1 e adesso il numero uno del mondo servirà contro il norvegese Atalanta Bologna.
2: Inizia proprio in questo istante il 34esimo minuto del primo tempo, Atalanta 0 Bologna 0, gioco che è stato interrotto per qualche istante perché ha avuto un piccolo problema fisico Carnesecchi, nessun problema, si è già rialzato ora il portiere dell'Atalanta, una rimessa laterale in favore del Bologna che cede, restituisce sportivamente il pallone proprio a Carnesecchi. Allora si riparte dal portiere nerazzurro, oggi in divisa interamente giallo evidenziatore per intenderci, divisa invece arancio fluo per Skorupski. Dall'altra parte ancora Carnesecchi che si porta avanti il pallone con i piedi, prova ad andare a mettergli pressione Ro, alla fine arriva il rilancio di Skorupski, il colpo di testa di Elland ad allontanare, si resta lì però in zona d'attacco per l'Atalanta con Kurstovic, all'indietro per Deron, a sinistra per Raspadori, ancora a sinistra per Zaleski entra in area da destra, Zaleski il destro di Zaleski e il pallone che esce non molto lontano dall'incrocio dei pali alla sinistra di Skorupski, ha provato la conclusione con il destro a giro Zaleski, non è riuscito a centrare la porta, insidioso però il destro dell'ex giocatore di Roma e Inter. 35esimo, Atalanta 0 Bologna 0, Mancuso.
0: Ace per Jannik Sinner, 30-0, 40-0, va di corsa Sinner con Ruud in grandissima difficoltà, ha tenuto miracolosamente il servizio nel game precedente il giocatore norvegese, adesso Sinner in un battibaleno si ritrova sul 40-0 e dunque tre opportunità consecutive di andare sul 3-1 per Jannik Sinner contro Casper Ruud, ancora con il dritto, stavolta finisce fuori, comunque governa a suo piacimento lo scambio Jannik Sinner, una partita finora sicuramente governata nel modo migliore da parte di Jannik Sinner, non ci sono stati patemi, se non all'inizio. Non ci dimentichiamo che Rudd è andato 2-0 subito con un break all'inizio di questa finale, poi Sinner ha messo i puntini sulle i, ha messo le cose a posto, fatto capire al norvegese chi è il più forte in questa finale di oggi contro Casper Rudd. Seconda di servizio per Jannik Sinner sulla riga, l'incrocio delle righe, prova a forzare, a velocizzare i suoi colpi Rudd spostandosi sul dritto, ma viene rispedito all'indietro da parte di Sinner e poi la palla corta millimetrica, la palla corta millimetrica con il dritto, si è spostato sul dritto e ha in pratica giocato Rudd con un gesto impercettibile, ha piazzato la palla corta sulla riga laterale. Jannik Sinner si è portato a casa il punto del 3-1 per lui dopo il 6-4 nel primo parziale. Va a servire Casper Rudd, Atalanta Bologna.
2: 37esimo, 0-0 tra Atalanta e Bologna, un pallone pericoloso nell'area del Bologna, prova a arrivarci con un colpo di testa Zalewski, nessun problema per Skorupski che interviene, fa sua la sfera, intanto uno striscione esposto dalla curva dell'Atalanta, in cui fanno ancora i complimenti alla formazione Primavera per la conquista della Coppa Italia di categoria e chiedono alla prima squadra l'anno prossimo di avere lo stesso tipo di atteggiamento. Dunque uno striscione direi non polemico, ma che esorta la prima squadra forse a mettere un po' più di impegno in quanto fanno in campo i giocatori nerazzurri, che ora tengono il pallone, provano ad andare ancora sulla sinistra, molto cercato Zalewski, si è visto un po' meno dall'altra parte Zappacosta finora, ora proprio Ederson va a cercare Zappacosta, l'abbiamo chiamato in causa la sovrapposizione di De Ketelaar su di lui, però c'è Ferguson, De Ketelaar che sgomita con Ferguson alla meglio, il giocatore belga in mezzo ancora per Zappacosta, però la difesa del Bologna ci mette una pezza. Dunque 38esimo minuto, sempre 0-0 tra Atalanta e Bologna, e torniamo da Emilio Mancuso a Roma, Sinner Rudd.
0: Serve il norvegese, 30-0 per lui sul 6-4, 3-1 tutto per Jannik Sinner, dunque serve Casper Rudd, 30-0 adesso sul servizio di Casper Rudd, deve tenere tre servizi Jannik Sinner per tagliare un altro traguardo straordinario, vincere gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta, e dunque mancano tre servizi soltanto a Jannik Sinner per tagliare questo traguardo straordinario. Con Rudd al servizio, 30-0, serve da destra il norvegese, seconda di servizio per lui contro Jannik Sinner, con Rudd che sta cercando in tutti i modi di restare aggrappato a questa partita con le unghie e con i denti, non è facile di sicuro per Rudd restare nella scia di questo Sinner, un Sinner sicuramente diverso rispetto a quello dell'altro ieri, quando è andato davvero in grandissima difficoltà contro Daniil Medvedev, sbaglia con il rovescio, non si è capito cosa volesse fare il norvegese, 30-15 per lui sul 6-4, 3-1 tutto per Jannik Sinner, Atalanta Bologna.
2: 38-45 sul cronometro alla New Balance Arena, Atalanta 0, Bologna 0, lotta a centrocampo Kurstovic contro due giocatori del Bologna, poi è costretto a scaricare all'indietro per Ederson, poi a sinistra per Anor, ancora per Zalewski, cerca la combinazione con Raspadori che però perde subito il pallone, allora riparte il Bologna con Bernardeschi, la scivolata di Zalewski che con la punta del piede sinistro riesce a togliere il pallone dai piedi dell'ex giocatore della Juventus, ancora Zalewski indietro per Ederson, lo scambio con Anor che però perde il pallone, allora ne approfitta Bernardeschi che si accentra, il pallone per Ro al limite dell'area sinistro di Ro, la parata di Carne Secchi, il grande intervento di Carne Secchi, e questa è la prima grande parata di questa partita del portiere dell'Atalanta, con Ro che con il mancino ha incrociato sul secondo palo raso terra la parata di Carne Secchi, il pallone in calcio d'angolo, il quinto per il Bologna. 40esimo minuto di gioco, Atalanta 0, Bologna 0, mini spot per noi.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: 41esimo, 0-0 tra Atalanta e Bologna, si resta nella metà campo dell'Atalanta con il Bologna che prova a spingere poco fa l'occasione più pericolosa della partita con il sinistro in area di Roe, la grande risposta di Carnesecchi a mettere in corner, continua a spingere però ancora il Bologna costretto a difendersi l'Atalanta, ora c'è ancora un tentativo con il mancino di João Mario che va a infrangersi però contro un giocatore dell'Atalanta, c'è un altro giocatore a terra, sempre un giocatore dell'Atalanta, dovrebbe trattarsi di Ederson che resta a terra, chiedono i giocatori dell'Atalanta che hanno messo fuori il pallone, c'è anche uno scontro tra Zaleski e un giocatore del Bologna, mi pare si tratti di Ellen, deve intervenire l'arbitro per calmare gli animi. Allora quando siamo al 41esimo, sempre sul risultato di 0-0 tra Atalanta e Bologna, torniamo a Roma da Emilio Mancuso.
0: Ha appena tenuto il servizio Casper Ruud con uno smash vincente, situazione 6-4, 3-2 tutto per Jannik Sinner con un break di vantaggio dopo il cambio di campo, sarà il numero uno del mondo a servire, come detto mancano tre servizi a Sinner per chiudere la pratica Ruud e riportare in Italia il titolo maschile degli internazionali 50 anni dopo. Adriano Panatta, Atalanta-Bologna.
2: Siamo al 42esimo minuto del primo tempo, 0-0 tra Atalanta e Bologna, gioco che sta per riprendere con l'arbitro che restituisce il pallone all'Atalanta. Allora poi c'è un lancio lungo, un gesto di fair play di Jim City che riparte dal portiere del Bologna, Skorupski, il pallone sulla sinistra per Miranda, al centro per Pobega con una finta, supera in dribbling De Ron, allora De Ron costretto a inseguire lo scarico a sinistra per Ro che è andato vicino al gol pochi istanti fa, Ro prova a convergere però c'è l'intervento ottimo di Scalvini che riesce a fermare il giocatore del Bologna, poi un passaggio sbagliato che si spegne direttamente sul fondo, allora gioco che riprenderà tra pochi secondi con una rimessa con i piedi in favore dell'Atalanta con Carnesecchi che va a posizionare il pallone sul limite della propria area piccola, 42 minuti 25 secondi sul cronometro alla New Balance Arena, Atalanta 0 Bologna 0. Torniamo a Roma, Emilio Mancuso.
0: Eccoci, 6-4, 3-2, tutto per Jannik Sinner su Casper Ruud con il numero uno del mondo al servizio e come detto mancano tre servizi a Jannik Sinner, può concentrarsi in questi tre turni di servizio, le energie che ha a disposizione in questi tre turni di servizio per chiudere la pratica Casper Ruud, Jannik Sinner carica il dritto sul rovescio del norvegese, ancora con il dritto, prova a spostarsi a sua volta con il dritto il norvegese, il colpo migliore da parte di Ruud che probabilmente si giocherà tutto in questo game, la palla corta di Sinner, il recupero di Ruud, lo ha giocato in questa occasione, la palla corta di Jannik Sinner, Ruud che recupera in qualche modo e poi al volo con il pallonetto Jannik Sinner quasi a restituire l'affronto di prima perché Ruud si è permesso di passare Sinner con un lob e in questa occasione gli ha fatto vedere come si gioca il pallonetto Jannik Sinner, 15-0 sul suo servizio, serve sul 6-4-3-2, tutto per lui, il numero uno del mondo, Atalanta-Bologna.
2: Manca un minuto e 15 secondi alla fine del primo tempo, più ovviamente il recupero, ancora non conosciamo l'entità, lo scopriremo tra poco, gioco che mentre non eravamo collegati è stato fermato ancora una volta per un colpo al volto ricevuto da Anor da parte di Bernardeschi che nel tentativo di liberarsi sbracciando con la mano sinistra ha colpito al volto il difensore dell'Atalanta che si è rialzato poco fa, ora si riparte con una rimessa dal fondo ancora per l'Atalanta con Carnesecchi che attende il posizionamento dei suoi prima di andare al rinvio presumibilmente lungo perché salgono tutti i giocatori in casacca nero-blu e la palla lunga a cercare De Ketelaere che prova a inseguire il pallone, troppo lungo però non può arrivarci, allora rimessa laterale in favore del Bologna, siamo nel settore di sinistra nella metà campo rosso-blu, tra poco scopriremo di quanto sarà il recupero di questo primo tempo prima di cedere nuovamente la linea a Emilio Mancuso per la finale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner E Casper Ruud, può essere che non ci sia recupero perché non vedo l'assistente dell'arbitro con la lavagnetta in mano. Mancano 3 secondi alla fine di questo primo tempo con il pallone nella zona centrale del campo. Dovrebbero arrivare ora però i due fischi. Un minuto, viene segnalato ora un minuto di recupero. Allora sul risultato di 0-0 tra Atalanta e Bologna, torniamo da Emilio Mancuso a Roma.
0: Scambio prolungato a fondo campo con Ruud che sta cercando di sfondare e in questa occasione ci riesce, una delle ultime possibilità, come detto, per il norvegese di rientrare in partita. Un gran colpo questo, un grande scambio con il dritto lungolinia, ha dovuto fare il punto 3 volte Casper Ruud, alla fine ci è riuscito contro Jannik Sinner al servizio, ribadiamo, al numero 1 del mondo. Bastano 3 servizi per tagliare un traguardo straordinario. Il primo è in corso, era 30-0, adesso è 30 pari sul suo servizio. Jannik Sinner serve a sinistra, la risposta cioppata con il dritto di Ruud e poi il dritto di Sinner in contropiede, imprendibile per Casper Ruud. 40-30 per lui, un'opportunità per andare sul 4-2 nel secondo set. Andiamo a Bergamo per vedere se si è concluso il primo tempo tra Atalanta e Bologna.
2: Da pochi secondi dunque finisce il primo tempo 0-0, segnalo soltanto che proprio allo scadere c'è stata una grandissima girata di sinistro in area di Castro e una risposta altrettanto pregevole di Carnesecchi, che per la seconda volta nel primo tempo ha salvato la propria porta. Ma Bologna ancora una volta vicinissimo al gol del vantaggio, squadre che stanno rientrando negli spogliatoi, dunque il parziale alla fine del primo tempo alla New Balance Arena, Atalanta 0, Bologna 0. A te Mancuso.
1: Allora Emilio, comunicazione di servizio anche per te, andremo avanti con la partita e poi naturalmente solo successivamente, augurandoci che Sinner possa chiudere presto e bene, ci sarà lo spazio dedicato all'informazione del GR1. Intanto fuori Italico, Sinner, Ruud, siamo nel cuore di un secondo set e speriamo verso il rush finale. Emilio Mancuso.
0: E intanto ha tenuto il primo dei tre servizi Jannik Sinner, 4-2 adesso per lui, ha tenuto a 30 il servizio Jannik Sinner, adesso sarà Casper Ruud a servire. Con Jannik Sinner avanti 6-4, 4-2, come detto bastano 3 servizi, il primo l'ha tenuto, adesso vedremo come giocherà Jannik sul servizio del norvegese. Non ha nulla da perdere tutto sommato in questo turno di servizio Sinner. Scende a rete Ruud, sbaglia con il passante incrociato Jannik Sinner, 15-0. La partita si gioca sui turni di servizio di Sinner, questa è l'impressione che abbiamo, e dunque adesso intanto serve Ruud con il vantaggio 15-0 per lui, serve da sinistra Casper Ruud ha tentato un servizio esterno sul rovescio di Jannik Sinner, serve la seconda, il norvegese completamente in ombra, il centrale, almeno il campo, rimane al sole lo spicchio alto delle tribune qui del Foro Italico sulla parte destra rispetto al nostro punto di osservazione. Una risposta lunghissima da parte di Sinner che poi chiama a rete Ruud e lo fredda con il rovescio lungolinea, e chiede scusa perché evidentemente è stata una risposta fortunata quella di Jannik Sinner. 15 pari sul servizio di Casper Ruud con Jannik Sinner in vantaggio 6-4, 4-2, e il norvegese al servizio con l'obiettivo naturalmente di tenerlo questo servizio e poi di mettere pressione a Jannik sul suo turno servizio. Scende a rete in controtempo Casper Ruud, porta a casa il punto e sale 30-15. Casper Ruud, che di sicuro è tornato ad esprimere un livello di tennis molto alto in questa edizione degli internazionali. La paternità, il matrimonio gli hanno fatto bene, vuole risalire di molto la classifica, il norvegese che può essere anche un cliente molto complicato al Roland Garros quando si giocherà 3 su 5, che è un altro sport rispetto a 2 su 3. Sbaglia con il dritto lungolinea, sbaglia con il dritto lungo linea, un errore di pochi centimetri, quello di Casper Ruud sarebbe stato un vincente, invece il dritto esce davvero di pochissimi centimetri ed è costretto a servire sul 30 pari da destra Casper Ruud contro Jannik Sinner, che continua a saltellare Jannik Sinner. Il servizio di Ruud ad uscire esce di poco, il servizio di Casper Ruud, o meglio probabilmente ha sfiorato il nastro il servizio del norvegese, con Sinner che si avvicina alla riga di fondo campo. Sulla prima di Ruud ha provato ad essere ancora aggressivo Jannik Sinner, il dritto però finisce fuori e 40-30 per Casper Ruud, che ha un'opportunità di risalire sul 3-4 e dunque di riportarsi in scia a Jannik Sinner, che ha quel break preziosissimo di vantaggio, davvero preziosissimo, che vuole tenerselo stretto fino al traguardo finale. Ancora al servizio Casper Ruud contro Jannik Sinner, 6-4 4-2, tutto per lui, con il norvegese che ha un'opportunità appunto di andare sul 3-4. Sbaglia con la risposta di rovescio Jannik Sinner su una prima di Ruud a tre quarti di velocità. Annotiamo anche questo punto da parte di Ruud, che dunque vince il game, sale 3-4. Dopo il cambio di campo Jannik Sinner tornerà a servire in vantaggio di un set 6-4 e di un break 4-3 nel secondo.
1: E ne saremo da te, Emilio Mancuso. Nel frattempo ci ha raggiunti in studio per un efficace aggiornamento sulle notizie di queste ore la collega del giornale radio Francesca Giannini. Buon pomeriggio, a te la parola.
4: Buon pomeriggio a voi. Allora iniziamo subito con le ultime sulla tragedia di Modena. In carcere con le accuse di strage e lesioni aggravate il 31enne Salim El Kudri, che ieri appunto a Modena ha travolto una decina di pedoni in centro con l'auto lanciata a 100 all'ora sul marciapiede. Si è avvalso della facoltà di non rispondere e a inizio settimana si attende la convalida del fermo. Nei suoi device non sono stati trovati segni di radicalizzazione, per cui l'ipotesi è quella di problemi psichiatrici, come ha confermato anche Piantedosi, che ha presieduto un vertice in prefettura a Modena con il capo della polizia Pisani. Il presidente Mattarella e la premier Meloni insieme hanno fatto visita ai feriti in ospedale, hanno ringraziato i sanitari che se ne stanno prendendo cura e da entrambi è arrivato anche un ringraziamento alle persone che hanno fermato l'assalitore. Cambiamo argomento. La tragedia alle Maldive: riprenderanno domani le ricerche dei corpi dei quattro sub italiani. A Malea intanto è arrivato il team composto da tre sommozzatori finlandesi specializzati in immersioni profonde, scenderanno nella grotta a 60 metri. E il Medio Oriente, il colloquio telefonico di oltre mezz'ora tra Netanyahu e Trump sulla crisi con l'Iran e sull'ipotesi di una ripresa dei raid. Se gli Stati Uniti decidessero nuovi attacchi, Israele potrebbe essere coinvolto direttamente. Intanto negli Emirati un drone ha provocato un incendio vicino alla centrale nucleare di Barak, fortunatamente senza conseguenze. E alla fine una notizia sul meteo: ancora un giorno di stabilità, poi sole e temperature estive da martedì sopra i 25 gradi.
1: E grazie davvero a Francesca Giannini, l'appuntamento con l'informazione del GR1 alle 20. Tra un po' ancora Atalanta-Bologna, ci sarà spazio per il basket. Torniamo immediatamente al Foro Italico Sinner Ruud, la gara che assegna il titolo maschile degli Internazionali d'Italia. Emilio Mancuso.
0: È tornato a servire il numero uno del mondo Jannik Sinner, 6-4 4-3 contro Casper Ruud. Mancano due servizi per tagliare questo traguardo con Casper Ruud, che in qualche modo, come detto, è rimasto in scia a Jannik Sinner. Sbaglia però completamente questa risposta il norvegese. Siamo 30-0 sul servizio di Jannik Sinner. 30-0 serve Jannik Sinner sul 6-4, 4-3, tutto per Casper Ruud. Tantissimi personaggi del mondo della politica, dello spettacolo, dello sport ad assistere a questa finale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Casper Ruud, che adesso piazza un gran dritto incrociato dove Sinner oggettivamente non poteva proprio arrivare, ha lasciato partire un dritto di inaudita potenza in questa occasione, quasi rabbioso Casper Ruud, 30-15 sul servizio di Jannik Sinner, che serve da sinistra, 30-15 sul suo servizio Jannik Sinner contro Casper Ruud, servizio quasi all'incrocio delle righe per Jannik Sinner contro Casper Ruud, seconda di servizio per Jannik Sinner, la risposta con il rovescio da parte di Ruud, ancora con il rovescio, il norvegese si sposta sul dritto, prova a forzare sulla riga di fondo, costringe all'errore Jannik Sinner, si gioca tutte le cartucce che ha a disposizione Jannik Sinner contro Casper Ruud, momento sicuramente decisivo di questa finale degli internazionali tra Jannik Sinner e Casper Ruud. Deve cercare di tenere questo servizio e il prossimo servizio e la missione sarà compiuta. Facile a dirsi, vedremo insomma se ci riuscirà Jannik Sinner. Gli serve il servizio, ha bisogno del servizio Jannik Sinner. Ripete la prima sulla situazione di 4-3, 30 pari nel secondo set, il numero uno del mondo contro Casper Ruud. Ancora una prima di servizio per Jannik Sinner, seconda in questa occasione, aveva lasciato partire un servizio a 211 km all'ora, sempre molto indietro, sbaglia a nostro modo di vedere Casper Ruud anche sulla seconda di Sinner a stare così indietro, dovrebbe essere più aggressivo il norvegese per mettere in difficoltà Jannik Sinner, si sposta sul dritto, gran dritto lungo linea, gli risponde da par suo Jannik Sinner, che poi piazza un vincente con il dritto dal centro del campo verso sinistra, un gran dritto ad uscire da parte di Jannik Sinner, il punto del 40-30, è un punto questo pesantissimo per Jannik Sinner contro Casper Ruud, bravissimo il numero uno del mondo, è riuscito a rintanarsi sul dritto, un colpo veramente difficile. E adesso la palla corta, il tentativo di recupero di Ruud è andato a buon fine, una palla corta non così corta, tant'è che Ruud ci è arrivato anche abbastanza facilmente con il rovescio incrociato, e dunque 40 pari sul servizio di Jannik Sinner contro Casper Ruud. È il momento davvero decisivo di questo game, una delle ultime chance per il norvegese di cercare di controbreccare il suo avversario e di tornare in partita. Seconda di servizio per Jannik Sinner con Casper Ruud, che risponde ancora molto indietro, dovrebbe invece essere molto più aggressivo sulla seconda da parte di Sinner, si sposta sul dritto, prova a forzare con il dritto Casper Ruud contro Jannik Sinner, sul rovescio adesso ha rischiato di sbagliarlo, lascia aperto il corridoio su lungolinea di rovescio, ne approfitta Sinner, scende a rete il tentativo di pallonetto di Ruud e poi l'errore di Sinner con lo smash. L'errore di Sinner con lo smash sul pallonetto di Casper Ruud e c'è una palla break a favore di Casper Ruud con questo errore sullo smash, non da lui, uno smash sicuramente non impossibile questo per Jannik Sinner, ha sbagliato lo smash Jannik Sinner, vantaggio Ruud, opportunità per il norvegese di controbreccare Sinner e di tornare in partita nel secondo set e nel match. Serve alla sinistra ancora un servizio molto importante per Jannik Sinner, gran servizio al centro con il dritto va a sfondare sul rovescio di Ruud, va a sfondare con il dritto sul rovescio di Ruud, chiede l'asciugamano al raccattapalle Jannik Sinner, ha cancellato questa palla break con la combinazione servizio e dritto, il momento davvero topico un momento davvero topico nel quale Ruud ha cercato di ritornare in partita, ha avuto la palla break, ma è stato bravissimo Jannik Sinner con il servizio e poi con il dritto a chiudere con questa combinazione il punto. Adesso il servizio vincente, adesso il servizio vincente di Jannik Sinner, vantaggio per lui, un'opportunità per andare sul 5-3, per andare sul 5-3 nel secondo set per Jannik Sinner. Davvero momenti di grandissima tensione in campo sugli spalti, perché davvero ci si sta giocando la partita in questi colpi, con Ruud che ha avuto l'opportunità di tornare nel match, di tornare in partita nel secondo set, non c'è riuscito, e Jannik Sinner che è stato bravissimo a rintanare il tentativo di recupero da parte del norvegese, che adesso sbaglia seppur di poco con il rovescio, e dunque Jannik Sinner sale 5-3 nel secondo set, un game durissimo durato 10 punti che Jannik alla fine è riuscito a portarsi a casa. Dicevamo, ci sono tantissimi personaggi qui al Foro Italico. Sentiamo un flash di quello che pensa un grande campione paralimpico come Simone Barlan di Jannik Sinner. Andiamo ad ascoltarlo.
5: Lo capisci anche dall'effetto che ha sul grande pubblico, specialmente anche per i magari non addetti ai lavori, per i non appassionati di tennis. Lui ha portato il tennis, il suo sport, sulla bocca di tutti, e infatti probabilmente il numero di iscritti alla sua federazione ne sta solo che giovando. Ed è poi una bellissima persona, super umile, ho avuto modo di incontrarlo qualche volta, scambiarci qualche chiacchiera. L'ultima poco tempo fa a Madrid, prima del torneo di Madrid, ai Laureus Sports Awards. È un grande esempio sportivo per il nostro paese, di cui dobbiamo andare tutti orgogliosi.
0: Un grande esempio sportivo per il nostro paese, dice Simone Barlan di Jannik Sinner. Intanto al servizio Casper Ruud, il servizio lo vuole di diritto, vincente da parte del norvegese, che è 30-0. Ha avuto l'opportunità nel game precedente di tornare definitivamente in partita. Casper Ruud è stato respinto da Jannik Sinner con quella combinazione servizio e dritto, probabilmente il momento davvero decisivo di questa finale, in quel punto, perché Sinner davvero ha respinto il tentativo di Ruud di ritornare in partita, e sarebbe stato di sicuro un set diverso, un film diverso, se ci fosse stato il controbreak da parte del norvegese, che adesso è al servizio, è 30-0, 6-4, 5-3, 30-0, tutto per Casper Ruud. Gran servizio al centro, con il dritto, scende a rete, poi con la volée di rovescio, facile sulla rete, Casper Ruud si porta a casa il punto del 40-0, tre opportunità per ritornare ancora più in scia a Jannik Sinner, per portarsi sul 4-5 nel secondo set, e poi Jannik deve portare a compimento quello che abbiamo detto, deve tenere tre servizi, lo abbiamo detto poco fa, due li ha tenuti, ne manca soltanto uno. Serve a sinistra Casper Ruud sul 40-0, tre opportunità per lui di andare sul 4-5. Non ci sorprenderebbe se Jannik sparasse una gran risposta su questo servizio di Ruud, sia con il dritto sia con il rovescio. Invece il norvegese a commettere doppio fallo, ha tentato ace anche con la seconda di servizio. Casper Ruud sul 40-0 si può fare 40-15 sul servizio di Casper Ruud, con Jannik Sinner che risponde praticamente attaccato ai tabelloni pubblicitari. Serve Casper Ruud, gran servizio al centro, quasi si libera di questo scambio. Jannik Sinner tiene il servizio, dunque Casper Ruud, e dopo il cambio di campo Jannik Sinner servirà per il match. Linea allo studio.
1: A tra pochissimo Emilio Mancuso per il momento cruciale di questa finale. Chiederei davvero in un flash secco a Marco Signorelli se è cominciato il secondo tempo di Atalanta-Bologna, se ci sono anche novità nelle formazioni titolari in campo dopo l'intervallo. Marco, in breve.
2: Il secondo tempo è iniziato da un minuto e mezzo, ovviamente il risultato è sempre di 0-0 tra Atalanta e Bologna, non ci sono state sostituzioni tra il primo e il secondo tempo. Atalanta che prova ora a spingere da sinistra con Zalesti. Studio.
1: Benissimo Marco Signorelli, torneremo al calcio tra poco, ma in realtà sarà un racconto comunque a più voci, perché inizieremo a seguire anche gara 1 di uno dei quarti di finale dei playoff scudetto di pallacanestro, la sfida tra la Virtus Bologna e Trento che comincia proprio in questi minuti e ce la racconterà Nicola Zanarini. Però l'alternanza tra i vari campi può attendere, per ora il campo centrale è proprio il caso di dire, quello del Foro Italico, perché Jannik Sinner sta per servire per il match per il titolo degli internazionali d'Italia che potrebbe tornare nel nostro paese dopo 50 anni esatti. Quindi in questa sfida contro Rud ci tuffiamo ancora con Emilio Mancuso e torniamo a seguirla. Emilio, tra un po' si rigioca.
0: Sì, sta per riprendere il gioco, si prende tutto il tempo che ha a sua disposizione Jannik Sinner contro Casper Ruud, che è già pronto a rispondere il norvegese. Jannik adesso si appresta a servire, 1:41 minuti di partita con Sinner pronto al servizio. Sinner pronto al servizio contro Casper Ruud, è un momento storico, un momento importantissimo, serve per il match Jannik Sinner contro Casper Ruud. 4:15, mancano 4:15 per tagliare definitivamente il traguardo in questa finale degli internazionali. La gara risposta del norvegese, il rovescio di Ruud, ancora sul rovescio di Sinner, poi con il dritto Jannik Sinner, e poi con il rovescio dal centro del campo, un tracciante con il rovescio da parte di Jannik Sinner a portarsi a casa il punto. Meno tre al traguardo, un vincente con il rovescio di straordinaria potenza da parte di Jannik Sinner, che serve da sinistra, un gran colpo questo da parte del numero uno del mondo con il rovescio, gran servizio ad uscire con Ruud che non riesce a rispondere, meno due al traguardo, gran servizio ad uscire per Jannik Sinner, due vincenti per il numero uno del mondo nel momento di massimo bisogno, con il rovescio e poi con il servizio, e dunque 30-0, meno due al traguardo per Jannik Sinner. La sua chance Ruud l'ha avuta nel game precedente. 30-0, serve Jannik Sinner, serve per il match, serve per la storia, serve per riscrivere ancora la storia, una storia straordinaria, quella sua e del tennis italiano, dello sport italiano. Il dritto di Ruud, gran dritto incrociato da parte di Sinner, lo schiaffo al volo con il dritto, scende a rete il numero uno del mondo, lavora vincente di rovescio da parte di Jannik Sinner. Siamo 40-0, tre match point per Jannik Sinner contro Casper Ruud. Tre match point per Jannik Sinner contro Casper Ruud. E dunque siamo vicinissimi a questo traguardo straordinario per Jannik Sinner. Serve da sinistra contro Casper Ruud, 40-0, 6-4, 5-4. Tutto per Jannik Sinner. Seconda di servizio per lui. Anche sulla seconda, molto indietro rispetto alla riga di fondo, Casper Ruud, una seconda a 144 km all'ora, quasi timida, e poi il gran dritto lungo linea, il recupero di Ruud che rimane in campo, e poi con il dritto, chiude Jannik Sinner, braccia al cielo per Jannik il conquistatore, riscrive la storia, il marziano sceso sulla terra, l'abbraccio tra i due giocatori, doppio 6-4, 1:45 di gioco, Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia sulla terra rossa del Foro Italico, braccia al cielo, da Roma 1976 a Roma 2020. 26, 50 anni dopo, un italiano ritorna a vincere gli internazionali d'Italia, da Adriano Panatta a Jannik Sinner, con l'applauso dello stadio, l'applauso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in questa giornata straordinaria. 34 vittorie consecutive nei Masters 1000, Jannik che porta a casa tutti i Masters 1000, compreso Roma, l'ultimo che gli mancava, e dunque festa grande al Foro Italico per Jannik Sinner, che conquista un altro titolo, un altro trofeo. Mancava da 50 anni un italiano sul trono degli internazionali, ed ecco Jannik Sinner 50 anni dopo Adriano Panatta, e ci sarà la premiazione più tardi con Adriano Panatta che consegnerà la coppa al vincitore, un passaggio di testimone a Jannik Sinner in questa giornata incredibile, perché oltre alla vittoria in singolare l'Italia della racchetta ha vinto anche in doppio con Bolelli e Vavassori, un'altra vittoria storica, anche quella del doppio. Per il momento linea allo studio.
1: Grazie Emilio Mancuso, ci risentiremo più avanti per la premiazione, momento storico che non volevamo e non potevamo perdere in diretta su Rai Radio 1. Allora torneremo sul campo del Foro Italico più tardi, ma torniamo anche a seguire tutto ciò che vi abbiamo raccontato nei minuti precedenti, anzi aggiungiamo anche un altro tassello. Intanto chiederei un aggiornamento a Marco Signorelli, Atalanta-Bologna.
2: Ottavo minuto di gioco, 0-0 tra Atalanta e Bologna. Poco fa un'occasione per Raspadori, la parata di Skorupski, ma l'arbitro aveva fischiato per un tocco di mano di Kurzawa in avvio di azione, dunque non cambia il risultato. È iniziato il nono minuto, Atalanta 0, Bologna 0.
1: Grazie Marco, ottimo. A tra poco vi presentiamo l'altro campo che sarà a rimbalzo fin quando poi non torneremo ancora al Foro Italico per la premiazione di Jannik Sinner, che ha appena vinto gli internazionali d'Italia. Parliamo di basket, parliamo dei quarti di finale dei playoff scudetto, di gara 1 tra Virtus Bologna e Trento. Nicola Zanarini, benvenuto in trasmissione.
6: Grazie, quindi buonasera dalla Virtus Arena a chi ci ascolta. È il debutto dei campioni d'Italia in carica della Virtus Bologna nei quarti di finale dei playoff scudetto. Partita cominciata da 6 minuti e mezzo precisi, ne mancano 3 e mezzo alla fine del primo quarto, con la Virtus in vantaggio 20-16 sull'Aquila Trento, che oggi deve fare a meno di un giocatore importante come Devante Jones, che è in panchina ma non entrerà, è acciaccato. Nella Virtus mancano Capitan Paiola, che dopo un lungo infortunio a un ginocchio si è fatto male all'altro, una distorsione da verificare nei prossimi giorni, fuori anche per scelta tecnica acciaccato Morgan per la verità, e Smailagic. Primo quarto che è andato via piuttosto sul filo dell'equilibrio, con Trento che si è presa anche qualche punto di vantaggio, e poi un contro break soprattutto con Carson Edwards, 8 punti per lui, e Daniel Hackett 6. Siamo sul 20-16, va a sbagliare il primo e a segnare il secondo libero Maube, quindi 20-17, 3 minuti e mezzo da giocare la Virtus Arena, 20-17 per la Virtus sull'Aquila Trento. Vieni allo studio.
1: Grazie Nicola, per i prossimi minuti e fino alle successive indicazioni che arriveranno dallo studio andiamo al rimbalzo tra calcio e basket. Dunque Atalanta-Bologna 37esima di Serie A, e Marco Signorelli è pronto per noi. Nicola Zanarini continuerà a raccontare Virtus Bologna-Trento, gara 1 dei quarti di finale dei playoff scudetto di pallacanestro. Ripartiamo da Bergamo, Marco Signorelli a te.
2: Decimo della ripresa, Atalanta 0, Bologna 0, una rimessa dal fondo in favore dell'Atalanta con Carnesecchi che si appresta a batterla. Questo è un risultato che premierebbe l'Atalanta, perché darebbe alla formazione di Palladino la certezza aritmetica della qualificazione alla prossima Conference League, settimo posto che dopo la vittoria dell'Inter in Coppa Italia dunque dà la possibilità di partecipare a questa competizione, e per l'Atalanta sarebbe un buon risultato al termine di una stagione altalenante, ma comunque porterebbe ancora una volta la formazione bergamasca in Europa, seppur nella competizione meno prestigiosa. Ora un fallo laterale dal settore di sinistra per l'Atalanta, con Zaleski che va a battere. Atalanta che in questo secondo tempo attacca da sinistra verso destra. Atalanta, lo ripetiamo, con la classica divisa di casa, con la maglia nera azzurra, calzettoni e calzoncini neri. Bologna invece in bianco con inserti e numeri bianchi. Prova a spingere ora l'Atalanta con Kurzawa che fa sportellate con Eghem sulla tre quarti, alla meglio il giocatore del Bologna che prova a ripartire ora con Roro che supera la linea di metà campo, cede il pallone a sinistra per Miranda, Miranda che converge verso il centro, cerca l'assistenza di un compagno, alla fine cambia fascia e va a destra da João Mario, João Mario costretto a tornare indietro perché si chiudono le maglie nerazzurre. Allora si riparte dal cerchio di centrocampo con Freuler, 12esimo minuto del secondo tempo, Atalanta 0, Bologna 0. Andiamo al basket, Zanarini.
6: Grazie Signorelli, 2 minuti e mezzo precisi alla fine del primo quarto con la Virtus che cerca di scappare via, 26-17 più 9 massimo vantaggio su Trento che ha subito un parziale di 6-0 con 2 triple ravvicinate di Carson Edwards al suo debutto nei playoff italiani, forse sarà anche il primo e unico anno che lo vedremo in Serie A, e poi a seguire Luca Vildosa, un altro che appunto è arrivato quest'anno alla Virtus con 2 triple, hanno portato a più 9 la Virtus, campione d'Italia, che però non può sottovalutare questo impegno contro Trento che è arrivata 8ª, quindi si è qualificata ai playoff proprio all'ultima giornata battendo in casa Milano e Trento che qua durante la stagione regolare era andata a vincere recuperando anche uno scarto di meno 20, quindi sicuramente il coach Jakovlevic, che ha preso il posto nelle ultime settimane di Ivanovic, dovrà chiaramente stare molto attento a questa squadra anche per le pesanti assenze. Si ricomincia a giocare dopo il time out chiamato da Cancellieri, che sarà, non sarà più l'allenatore di Trento la prossima stagione, vediamo soltanto questa azione prima di tornare al calcio e ad Atalanta Bologna. C'è in possesso di palla DJ Stewart, miglior marcatore al momento per Trento con 5 punti, palla che viene sporcata, recuperata da Carson Edras che subisce un fallo al limite dell'antisportivo, un fallo di frustrazione da parte di Hassan che esce, torna in panchina, entra Yoghela, quindi Trento un po' in difficoltà adesso, 26-17 per la Virtus, 2 minuti e 10 secondi da giocare e quindi Virtus che cerca di andarsene e arbitri che stanno confabulando tra loro per capire se questo fallo fosse antisportivo o meno, sembra di no. 26-17 per la Virtus su Trento, 2 minuti e 10 secondi da giocare al termine del primo quarto e torniamo a Bergamo.
2: A Bergamo il cronometro dice che sono trascorsi 12 minuti e 55 secondi dall'inizio del secondo tempo, non si sblocca però il risultato, sempre 0-0. Attenzione però con Raspadori, il sinistro respinto dalla difesa del Bologna, dicevamo 0-0 tra Atalanta e Bologna con Jim City che prova ad alimentare l'azione offensiva dei

0: college americano, davvero una fuga non di cervelli ma di mani in questo caso, insomma staremo a vedere, speriamo che il campionato italiano non si impoverisca troppo. Sicuramente adesso possiamo goderci addirittura un derby tra fratelli Niang, Saliu, giocatore della Virtus, e Sheik, che non è ancora entrato in campo oggi, sarà la terza volta, anzi lo vediamo proprio entrato in campo da poco, sarà la terza volta che si sfidano i due, una vittoria a testa entrambe in trasferta, prima la Virtus ha sbancato Trento e poi è successo il contrario. Va Diarra a sbagliare il secondo tiro libero, quindi 29-19 più 10 è tondo per la Virtus, 1:15 alla fine del primo quarto, in cui la Virtus appunto cerca di mettere un mattone importante soprattutto grazie a Carson Edwards, 11 punti per lui anche se con diversi tiri sbagliati. Adesso va a sbagliare.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
0: Canestro da Baye, il camerunense va appunto a ottenere un rimbalzo d'attacco e anche il fallo subito, e avrà due tiri liberi, 29-19 per la Virtus su Trento, 1:03 da giocare nel primo quarto di questa gara 1 dei quarti di finale del playoff scudetto, e torniamo da Atalanta Bologna.
2: E se n'è andato più di un quarto d'ora della ripresa, la New Balance Arena sempre 0-0 tra Atalanta e Bologna, e noi cediamo la linea a Roma per qualche secondo.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
2: 17esimo minuto del secondo tempo, Atalanta 0, Bologna 0, uno stop di testa di De Ketelaar nella zona centrale del campo, poi però la perde, la riconquista Anor con il fisico, prova a farsi largo, forse subisce anche fallo da Pobega, e così indica la zona centrale del campo l'arbitro, calcio di punizione per l'Atalanta con Anor che resta a terra, Pobega che deve anche stare attento perché è già ammonito, l'unico ammonito di questa partita, intervento certamente non cattivo ma falloso sulla gamba destra del giocatore, quello del numero 4 del Bologna, gioco che è ripreso ora con l'Atalanta che prova ad attaccare da destra con Zappacosta per Kurzović al limite dell'area, va sul lato corto dell'area di rigore sul settore di destra, poi per De Ketelaar, il gioco di gambe del giocatore belga che converge sul sinistro, pensa al tiro il sinistro di De Ketelaar, il pallone che però esce e non di poco alla destra della porta difesa da Skorupski, allora gioco che riprenderà con una rimessa dal fondo in favore della formazione rosso-blu, il cronometro segna 17 minuti 15 secondi nella ripresa, Atalanta 0 Bologna 0, e torniamo ai playoff, Virtus Bologna Trento. Zanarino.
0: Grazie signorelli. Virtus che continua a segnare da 3, 5 su 10, 50% preciso e più 11 con l'ultimo pallone in mano a Iago Dos Santos, playmaker brasiliano di bassissima statura, che però si butta in mezzo ai giganti di Trento, va a sbagliare, a perdere palla che finisce tra le mani di Sheik Niang, che prova un tiro da 20 metri, palla che colpisce la parte alta del tabellone, quindi finisce il primo quarto con la Virtus avanti abbastanza agevolmente 32-21 con 11 punti di Carson Edwards e 6 di Daniel Hackett, dall'altra parte ce ne sono 5 per DJ Stewart, che è il miglior marcatore della squadra di Cancellieri, che adesso deve cercare durante questi due minuti di intervallo di rimettere a posto un po' di cose per non lasciar scappare via la Virtus. Ricordiamo però il precedente della stagione regolare con la Virtus che andò avanti di 20 e poi perse in casa, quindi alla fine del primo quarto la Virtus è avanti di 11 punti su Trento, e da qui torniamo a Bergamo.
2: A Bergamo siamo al 19esimo minuto, Atalanta 0, Bologna 0, arrivano le prime sostituzioni, ne fa 3 in una volta Palladino, perché sono entrati Pasalic, Musa e Suleman rispettivamente al posto di Daron, Zaleski e Raspadori, dunque prova a inserire forze fresche il tecnico dell'Atalanta, non si è ancora battuta la famosa rimessa dal fondo di cui parlavamo nel precedente collegamento, viene battuta ora da Skorupski con il Bologna, però che fatica a tenere il possesso di palla, infatti lo perde, poi De Ketelaar per Ederson che allarga destra per Zappacosta c'è su di lui Miranda, non riesce a trovare lo spazio per il cross, allora va indietro dal neo entrato Pasalic, ancora lo scambio con Zappacosta e Pasalic all'indietro per Jim City, che dopo l'uscita di Deron porta la fascia di capitano, il gioco si sposta a sinistra ancora con un altro neo entrato, questa volta con Musa che prova a farsi largo da solo, va verso verso la zona centrale del campo, però non riesce poi a concludere, allora decide di appoggiare per

0: Ederson ancora a sinistra questa volta per Sulemana, il cross di sinistro direttamente tra le braccia di Skorupski. 19 minuti 30 secondi, Atalanta 0 Bologna 0, torniamo ai playoff di basket.
1: Chiedo scusa, interveniamo da studio per tornare al Foro Italico dove tutto pronto per la cerimonia di premiazione, dove Yannick Sinner ha appena riportato il titolo del singolare maschile in Italia dopo mezzo secolo. Emilio Mancuso, tutto sta per cominciare.
2: Tutto sta per cominciare perché sono entrati in campo, per così dire, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Adriano Panatta, il Ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Bodi, il Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, e dunque intanto si consegna il piatto all'arbitro di questa finale, in attesa poi naturalmente di Casper Ruud e poi di Yannick Sinner, che chiuderà per così dire il momento delle premiazioni. 34 vittorie consecutive, lo abbiamo detto, nei tornei Masters 1000 per Sinner. A 24 anni è diventato il secondo giocatore della storia, dopo Novak Djokovic, a vincere tutti e 9 i Masters 1000. Mancavano gli internazionali, ci è riuscito adesso da qualche minuto Yannick Sinner. Djokovic ci riuscì dopo i 30 anni, Yannick c'è riuscito a 25 anni, e tra l'altro sono 6 Masters 1000 consecutivi, per Yannick Sinner non c'era riuscito mai nessuno. Tra l'altro i 3 tornei sulla terra battuta, Monte Carlo, Madrid e Roma, il triplete sulla terra riuscì soltanto a Rafa Nadal nel 2010, 16 anni dopo c'è riuscito Yannick Sinner, e capite bene la portata di questo evento. Intanto Casper Ruud riceve il piatto dal presidente Mezzaroma e dall'amministratore delegato di BNP Paribas Goitini, Elena Goitini, e dunque sentite l'applauso per Casper Ruud, che la sua finale l'ha giocata doppio 6-4, ricordiamo, per Yannick Sinner, che ha servito il 64% delle prime palle, ha ottenuto con la prima l'83% dei punti, e dunque ancora con il servizio fare la differenza. Yannick Sinner 26 vincenti, 15 errori gratuiti per il numero uno del mondo, praticamente alla pari, 22 vincenti e 23 errori per Casper Ruud. E dunque questo torneo, che doveva essere per così dire di preparazione per il Roland Garros, si è trasformato nell'ennesimo trionfo per Yannick Sinner. L'applauso colare dello stadio, a cominciare da quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla destra di Casper Ruud, l'applauso per il norvegese, che il suo torneo l'ha giocato alla grande, ha raggiunto per la prima volta la finale in questo torneo. Adesso sentiremo anche quello che ha da dire Casper Ruud, intervistato sul campo. Intanto però andiamo un secondo allo studio, e poi in attesa naturalmente di vedere la premiazione con Yannick Sinner. Intanto Ardone, studio.
1: Senza dubbio Emilio Mancuso, ma io subito torno a coinvolgere i nostri inviati per raccontare calcio e basket. Era il turno di Nicola Zanarini, quindi riparto da te. Nicola, darai la linea dopo un aggiornamento flash a Marco Signorelli, e poi ancora studio per tornare al Foro Italico. Virtus Bologna Trento, Zanarini.
3: Sì Guido, Virtus che è in vantaggio di 10 punti, ha toccato il più 12 massimo scarto poco fa con una tripla di Francesco Ferrari, che ha il fratello che gioca a Cividale, mentre ci sono i due fratelli Niang entrambi sul parquet adesso, che si stanno proprio scontrando uno contro l'altro. Niang spalle a canestro, serve Iago Dos Santos che va a sbagliare la tripla, e sarà rimessa in attacco per la Virtus a 7 minuti e 51 secondi dalla fine del secondo quarto. Più 10 Virtus su Trento, 35-25, e torniamo a Bergamo. Signorelli.
0: A Bergamo siamo al 24esimo minuto, quindi se n'è andato più della metà anche di questo secondo tempo, sempre 0-0 tra Atalanta e Bologna. Da raccontare ci sono principalmente le sostituzioni, perché ne ha effettuate 3 anche italiano. Attenzione però, c'è un tentativo del Bologna con il cross da sinistra di Miranda, con la palla che arriva proprio a uno dei nuovi entrati, Orsolini, che prova a lottare sul lato corto dell'area di rigore, ma c'è l'intervento di Musa che mette il pallone in fallo laterale, riesce anche a farlo carambolare andare sui piedi del giocatore rossoblu. Dicevamo, sono entrati Moro, Orsolini e Dallinga, sono usciti Pobega, Bernardeschi e Castro. 25esimo del secondo tempo, Atalanta 0 Bologna 0. Studio
1: perfetto. Io vi ricordo che la nostra giornata con Domenica Sport su Rai Radio 1 sarà ancora lunga e densa di eventi, perché intanto, andando in ordine cronologico, alle 20 comincerà Catanzaro-Palermo, che è la semifinale di andata dei playoff di Serie B. Ieri c'è stato già il 2-2 tra Juve Stabia e Monza nell'altra sfida, poi ci saranno in entrambi i casi le gare di ritorno. Andremo avanti naturalmente con Virtus Bologna Trento e in serata il tutto andrà a confluire nel pacchetto di tutto il calcio minuto per minuto con le ultime tre partite della 37esima di Serie A, importantissime nella zona salvezza, ovvero Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. Un ultimo giro flash ancora sui due campi per ribadire minuto punteggio e poco più, qualche cenno di cronaca anche tra calcio e basket, e poi saremo alla Foro Italico al momento opportuno per la premiazione di Yannick Sinner, il passaggio di consegne con Adriano Panatta mezzo secolo dopo. Ma intanto, Signorelli, ancora ti chiamo in causa per Atalanta-Bologna.
0: 25-30 sul cronometro, ancora 0-0 tra Atalanta e Bologna, con il pallone ora tra i piedi del portiere del Bologna Skorupski, che rilancia lungo a cercare Dallinga, che stoppa il pallone ma lo tiene soltanto per qualche secondo perché glielo porta via in maniera un po' ruvida, commettendo fallo anche Pasalic. Dunque ci sarà un calcio di punizione, sta per iniziare il 27esimo minuto, Atalanta 0 Bologna 0. Andiamo al basket, Zanarini.
3: Qua a Virtus Arena siamo nel corso del secondo quarto, mancano 6 minuti e 48 secondi all'intervallo lungo, va a sbagliare un tiro da 3 DJ Stewart, c'è un fallo però della difesa, sembra di Iallo, quindi la palla rimarrà tra le mani dei bianconeri di Trento. Bianconeri entrambe le formazioni che si stanno sfidando in questa gara 1 dei playoff scudetto, ricordiamo Virtus campione in carica che comincia la difesa del titolo, Trento che è arrivata ai playoff proprio all'ultima giornata da ottava. 35 a 25 per la Virtus su Aquila Trento, 6 minuti e 45 da giocare nel secondo quarto. Studio.
1: Grazie, a tra poco con entrambi. Emilio Mancuso, intanto il Foro Italico rende giustamente onore anche allo sconfitto, un pur sorridente Casper Ruud. Emilio.
2: Sì, assolutamente sì, non abbiamo il ritorno di quello che ha detto Casper Ruud, sorride perché il suo torneo tutto sommato lo ha vinto arrivando in finale per la prima volta in questo torneo, gli internazionali d'Italia, e dunque Casper Ruud arrivato in finale, doppio 6-4 per Yannick Sinner. Arriva il momento del nuovo imperatore di Roma, Yannick Sinner, ricorda lo speaker le 34 vittorie consecutive di Yannick Sinner nei tornei Masters 1000, 29 vittorie aggiungiamo noi dall'ultima sconfitta, quella di Doha nei quarti di finale contro Menzik a febbraio. Alla coppa in mano il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è dunque un onore altissimo per Yannick Sinner. Si avvicina anche Adriano Panatta che stringe la mano a Casper Ruud accanto al presidente Mattarella, che continua ad avere la coppa in mano, e si alza adesso Yannick Sinner, saluta il pubblico. Yannick Sinner si avvicina al palco, il bacio con l'amministratrice delegata di BNP Paribas, poi il saluto con Bodi, l'abbraccio con Binaghi, e finalmente la coppa direttamente dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'abbraccio anche con Adriano Panatta, questo passaggio di consegne da Roma 1976 a Roma 2026, 50 anni dopo, un italiano ritorna a trionfare agli internazionali. Yannick Sinner compie anche questa impresa davvero straordinaria per lui, compirà 25 anni l'11 di agosto Yannick Sinner, e dunque a 24 anni compie un'impresa incredibile, porta a casa tutti i Masters 1000, tra l'altro è il decimo Masters 1000 in bacheca, si mette in mezzo tra il presidente Mattarella e il presidente Binaghi, si avvicina al presidente Mattarella Yannick Sinner, in un momento straordinario per lo sport italiano, per il tennis italiano, qui sul centrale del Foro Italico, e dovrebbe arrivare l'inno a questo punto, oppure no, ancora c'è un'intervista adesso, l'intervista di rito con Yannick Sinner, che tiene in mano la coppa. Andiamo ad ascoltare le parole di Yannick Sinner.

0: Sentite il pubblico, sentite il pubblico che invoca il suo nome. Stringe la coppa Jannik Sinner.
1: Parlo un attimo in inglese per Casper, poi ritorno in italiano. Casper, first of all, congrats to you and of course your whole team. It's great to see you back playing the highest level of our sport. Now, of course, the most important tournament for you personally is coming up, so I wish you only the best, and I'm very happy for you also. Things going very well off the court for you and fiance, and wish you only the best for your future
0: events. A Casper Ruud.
2: Anche fuori dal campo con la tua fidanzata.
1: Then I also need to speak in English because of Darren and Ale, but then guys, thank you so much for everything you are doing for me. I know a very important part is on court, but I would like to thank also my physical staff, Umberto, Ale, Andrea, to put my body week after week in the best possible shape and being ready for this kind of result. So grazie mille.
2: E ringraziamento al suo team, in particolar modo allo staff medico che lo rende ogni settimana così forte e in grado di poter essere competitivo.
1: Poi è un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor presidente, Angelo. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco, sono sempre, in qualche modo riesco sempre a mettermi in posizioni non piacevoli. Comunque, Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, siamo molto molto contenti di aver di nuovo questo trofeo qua. E poi niente, voglio ringraziare Racata Palle, tutte le persone che... Tutte le persone che fanno tutto il meglio per farci sentire a casa. Paolo, grazie mille per tutto. È stato un giorno storico, il doppio, è la prima volta della storia che hanno vinto gli italiani qua, è incredibile. L'anno scorso Jazz ha vinto sia singolare che doppio con Sara, e stiamo continuando a provare a dare il nostro meglio qua, soprattutto davanti a voi, e sin dal primo giorno è stato un gran piacere essere qua. Grazie mille per il supporto, grazie per tutto quello che mi avete dato. Sono state due settimane veramente lunghe, con tanta tensione, con tantissimi momenti bellissimi. Quindi grazie mille a tutti e ci vediamo l'anno prossimo. Grazie.
0: Questi era dunque Jannik Sinner, ancora accanto al presidente Mattarella, un bel siparietto dobbiamo dire tra lui e il presidente. Adesso parlano fitto fitto, uno accanto all'altro, in questa serata davvero storica, straordinaria per il tennis italiano, con questo passaggio di consegne che c'è stato qui direttamente sul centrale del Foro Italico 50 anni dopo, o giù di lì, perché mancano manca qualche giorno davvero ai 50 anni. Era il 30 maggio 1976, siamo al 17 maggio 2026 per questo passaggio di consegne straordinario tra Adriano Panatta. Si diceva un tempo c'è solo Adriano, adesso invece c'è solo Sinner, o quasi, per quanto riguarda il tennis italiano, ma c'è soprattutto Sinner. Due mesi davvero straordinari, questa cavalcata incredibile cominciata a Indian Wells, poi proseguita a Miami con il Sunshine Double, poi a Monte Carlo con il faccia a faccia in finale contro Carlos Alcaraz, una finale storica che valeva anche il numero uno del mondo e che Jannik è riuscito a portarsi a casa. Poi l'infortunio di Alcaraz a Barcellona e Sinner che decide di andare a Madrid. Intanto lascia il campo il Presidente della Repubblica. Il nostro applauso anche al Presidentissimo, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un grande, grandissimo appassionato di sport. E adesso si avvicina alla bottiglia di champagne. Stavolta chissà, vediamo se riesce a stapparla bene, se il prosecco, quello doppio italiano, è quello giusto per Jannik Sinner. A Madrid non c'è riuscito, è stato più veloce Zverev rispetto a lui con il tappo di champagne. Vediamo se ci riesce Jannik Sinner stavolta a stappare prima del suo avversario in finale la bottiglia per sancire questa vittoria così importante, questa vittoria così straordinaria. Larga le braccia Ruud, non ci riesce, vediamo se Sinner riesce a stappare la bottiglia, e ci riesce, innaffia anche Ruud, riesce a stapparla davvero la bottiglia del prosecco italiano, che evidentemente è migliore di quello spagnolo. Per Jannik Sinner porge la bottiglia, un sorso anche per Casper, un sorso per Casper Ruud, un sorso non può mancare per Jannik Sinner a festeggiare ulteriormente questa serata così bella, così importante per lui, per lo sport italiano, per il tennis italiano, con la vittoria agli internazionali 50 anni dopo Adriano Panatta. E quell'anno, nel 1976, ci fu la coppiata straordinaria Roma-Parigi, dunque internazionali più Roland Garros del grande Adriano. Vedremo se Jannik Sinner riuscirà a compiere anche questa impresa. Intanto è sempre più numero uno del mondo, da domani saranno 72 settimane al vertice della classifica mondiale per Jannik Sinner, che ha battuto con un doppio 6-4 Casper Ruud ed è salito sul trono del Foro Italico 50 anni dopo Adriano Panatta. Dal campo centrale del Foro Italico, con la collaborazione tecnica di Federico Foroni, linea che può tornare allo studio di Roma.
3: E grazie davvero Emilio Mancuso, immenso Jannik Sinner. Ne continueremo a parlare nel corso della serata e poi nel corso dei nostri appuntamenti con l'informazione del GR1. Torniamo alla racconta in diretta di tutto ciò che accade ovviamente in questi minuti tra calcio e basket. Ripartirei da Atalanta-Bologna, 37esima di Serie A, da Marco Signorelli. A seguire Nicola Zanarini, Virtus Bologna-Trento, playoff basket, gara 1 dei quarti di finale. Marco, la situazione?
4: Si è accesa la sfida tra Atalanta e Bologna, perché al 33esimo del secondo tempo il Bologna è passato in vantaggio con Orsolini, dunque conducono gli ospiti con un gran gol di Orsolini con il cross da sinistra di Roe, ed è stato molto bravo il numero 7 rosso-blu a sbucare alle spalle della difesa dell'Atalanta e con il sinistro al volo a mettere il pallone alle spalle di Carnesecchi. Dunque al 39esimo Atalanta 0 Bologna 1, e noi cediamo la linea a Roma per un secondo mini spot.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: 39esimo minuto, Atalanta 0, dunque Bologna 1. C'è stata anche una sostituzione nelle file dei padroni di casa. È entrato Bakker al posto di De Ketelaer. Ora però è ancora il Bologna che fa possesso nella propria metà campo, che prova a sviluppare il proprio tema offensivo da destra con João Mario in tarcetta. Il pallone Musa con un fallo, però allora ci sarà un calcio di punizione nella propria metà campo per il Bologna nel settore di destra. Musa che sportivamente va a dare la mano a João Mario, aiuta l'avversario a rialzarsi. gioco fermo, 40esimo, Atalanta 0, Bologna 1, si continua a giocare anche tra Virtus Bologna e Trento, gara 1 dei playoff di basket. Zanarini.
6: Sì, signorelli, e se la Bologna rossoblu del calcio sorride, lo fa anche quella bianconera della pallacanestro. 48-29, più 19 massimo vantaggio per la Virtus, con Luca Vildoza che è andato anche a recuperare una palla poco fa, ha cercato un assist spettacolare per Hackett, proprio mandando la palla all'indietro. Hackett che va a rubare un pallone, furbissimo. Virtus a più 21 e palla in mano, con un fallo in attacco però di Saliu Niang, che sta affrontando suo fratellino Sheikh, 17 anni per Sheikh, 20 anni per Saliu. Davvero molto interessante anche questo derby interno alla sfida tra Virtus e Trento, tra due dei giovani più promettenti della pallacanestro italiana. Dicevamo, insomma, Virtus campione d'Italia che sta volando via, come era però successo già nella partita di stagione regolare, più 20 e poi vinse Trento, quindi sicuramente coach Jakovlević non chiederà ai suoi giocatori di staccare la spina. Sul più 21-50 Virtus Olidata Bologna, 29 Aquila Trento, 1:48 da giocare nel secondo quarto, e direi di tornare allo studio.
3: Invece riprendiamo con il rimbalzo senza passare dallo studio, ma non c'è nessun problema, Zanarini. Ricominciamo con Marco Signorelli, Atalanta Bologna, e poi via il basket e si ripartirà sempre. Vai Marco.
4: 4 minuti e mezzo più recupero alla fine di questa sfida tra Atalanta e Bologna. Spinge ancora il Bologna da sinistra con Roque, corre a recuperare un pallone, lo salva, un gioco di gambe con Scalvini, poi all'indietro per un compagno con il pallone che torna a centrocampo con Freuler. Il Bologna che riparte ancora una volta dal cerchio di centrocampo con Elland, a destra per João Mario, all'indietro per Hegem. Bologna che ora proverà a gestire questo vantaggio, che non sarebbe comunque sufficiente neanche con il successo la settimana prossima del Bologna e un'eventuale sconfitta dell'Atalanta per consentire alla formazione d'italiano di andare a giocare l'anno prossimo la Conference League, perché la classifica avulsa negli scontri diretti premierebbe comunque l'Atalanta. E ancora il Bologna che fa girare palla nella propria metà campo con i due difensori centrali che si scambiano il pallone, poi vanno a sinistra da Moro che rilancia lungo per il colpo di testa di Dallinga, non può arrivarci però Freuler, e allora l'Atalanta ora che prova a costruire con Pasalic, con il sinistro per Sulemana, all'indietro per Anor, mentre non eravamo collegati ancora sul risultato di 0-0 c'era stata un'occasione per Sulemana con un cross dalla destra di Zappacosta, il colpo di testa di Sulemana terminato però sul fondo. 43esimo minuto di gioco, Atalanta 0 Bologna 1. Torniamo al basket, Zanarini.
6: 50 secondi alla fine del primo tempo alla Virtus Arena, con l'ennesimo tiro di Carson Edwards che va a sbagliare, miglior marcatore della partita con 13 punti, la palla però gli torna in mano dopo un rimbalzo d'attacco della Virtus che sta sostanzialmente dominando, più 21, più 22 poco fa il massimo vantaggio. Tira per l'ennesima volta Carson Edwards che sporca ancora le sue percentuali, ma c'è il rimbalzo in attacco di Nicola Achele che sfrutta uno dei pochi momenti concessigli dal neo coach della Virtus Jakovlević. Adesso si va a palleggiare dietro la schiena, Dozza cerca un altro assist meraviglioso con Carson Edwards che lo sfrutterà andando in lunetta e dopo essere caduto a terra dolorante. Tutto, direi, questo massimo vantaggio più 22 di poco fa si spiega con le percentuali al tiro. Virtus 10 su 13 da 2, 7 su 16 da 3, Trento 12 su 19 da 2, 1 su 12 dall'arco dei 6,75. Ci saranno due tiri liberi per Carson Edwards sul 53 a 32 per la Virtus su Trento quando mancano 22 secondi e 9 decimi all'intervallo lungo. Torniamo a Bergamo, signorelli.
4: A Bergamo mancano meno di un paio di minuti più recupero alla fine della partita, con il Bologna che conduce per 1-0 sull'Atalanta. Ci sono stati due cambi, ha esaurito le sostituzioni l'Atalanta perché è entrato Kolasinac al posto di Zappacosta, quarto cambio per il Bologna con Dominguez che ha preso il posto di Rowe. Positiva la prestazione del giocatore anglo-giamaicano che ha servito l'assist a Orsolini per il gol realizzato al 33esimo della ripresa che finora sta decidendo questa partita. Ora c'è un calcio di punizione in favore del Bologna all'altezza della propria tre quarti con Skorupski che fa cenno ai compagni di salire, vuole pensarci lui, sarà lui a battere questo calcio di punizione, quindi salgono anche i difensori centrali con Skorupski che va a posizionare meglio il pallone, poi però lo gioca corto per Miranda a sinistra, prova ad andare a mettergli pressione Musa e allora Miranda va ancora all'indietro con estrema calma per Eghem in orizzontale per Elland, poi per João Mário in avanti e per Dallinga torna indietro l'olandese ex Tolosa, poi un rilancio a cercare lo scatto di Ferguson che conquista il pallone, lo serve Orsolini, il sinistro di Orsolini dal vertice destro dell'area di rigore, il pallone però alto direttamente sul fondo. Il cronometro dice 44 minuti 30 secondi, Atalanta 0 Bologna 1, torniamo alla basket Zanarino.
6: E qua la Virtus Arena, mancano soltanto un secondo e otto decimi alla fine del primo tempo dominato dai campioni d'Italia in carica della Virtus Olidata Bologna, 55 a 32, massimo vantaggio ritoccato continuamente in un secondo quarto in cui Trento è stata capace di segnare soltanto 11 punti contro 23 e soprattutto sugli scudi c'è Carson Edwards, nonostante delle percentuali al tiro non particolarmente esaltanti per la stella della Virtus Bologna che ha segnato 15 punti ma appunto tirando con 1 su 3 da 2 e con 3 su 8 da 3. Fatto sta che comunque la Virtus tira molto meglio di Trento come percentuali di squadra. Adesso c'è stato Trento che aveva anche la palla per chiudere il primo tempo appunto con la palla in mano, invece è andata a perdere per l'ennesima volta palla la squadra di coach Cancellieri, un coach che è sulla strada d'uscita da Trento, è già stato annunciato che se ne andrà. Vediamo soltanto quest'ultima azione, manca davvero pochissimo, un minuto e un secondo e otto decimi alla fine, rimessa in attacco per la Virtus, Vildoza per Francesco Ferrari che va a sbagliare un semigancio che si incoccia sul primo ferro. Quindi finisce il primo tempo di gara 1 di quarti di finale dei playoff scudetto tra i campioni carica della Virtus Olidata Bologna e l'Aquila Trento, 55 a 32 per Bologna con 15 punti di Carcenero, dall'altra parte ce ne sono 8 di Maugbe e 7 di DJ Stewart, 55 Virtus Bologna, 32 Aquila Trento all'intervallo e quindi ci risentiremo più tardi. Intanto linea che torna a Bergamo, Signorelli.
4: A Bergamo siamo entrati nel secondo dei 4 minuti di recupero concessi dal signor Daniele Perenzoni di Rovereto con il Bologna che conduce sempre 1-0 per sull'Atalanta grazie alla rete realizzata al 33esimo da Orsolini, con l'Atalanta che prova a spingere, cantano comunque i tifosi nerazzurri perché questo risultato permetterebbe comunque all'Atalanta di guadagnare aritmeticamente la promozione alla prossima la qualificazione alla prossima Conference League. Ancora il Bologna in possesso di palla con Freuler nella propria metà campo davanti alla difesa e ora Elland all'indietro per Skorupski che fa girare la palla a sinistra per Eghem in avanti a cercare il colpo di testa di Dominguez che non è un gigante però viene scavalcato dal pallone che diventa preda addirittura di carne secchi che allora prova a far ripartire l'azione. Atalanta che prova a muoversi da destra con Musa che però si fa rubare il pallone da Dominguez, lo riconquista però allora Bakker, lo scambio di prima con Kurslovic. Si è visto poco oggi l'attaccante montenegrino che ora sbaglia il passaggio di ritorno per il compagno e regala una rimessa con le mani al Bologna nel settore difensivo di sinistra, la rimessa con le mani già effettuata, arriva però la testa di Scalvini a riconquistare il pallone, servire Pasalic che con il sinistro serve sulle mani sulla corsa, non riesce però a stoppare la palla, allora l'intervento di Elland e poi il colpo di testa di Orsolini, la palla che danza nella zona del cerchio di centrocampo, c'è un fallo commesso da Ederson e il calcio di punizione in favore del Bologna, ritmi ora piuttosto bassi, ritmi da finale di stagione con i tifosi dell'Atalanta che continuano comunque a incitare la propria squadra mentre il Bologna si appresta a battere questo calcio di punizione con l'arbitro Perenzoni di Rovereto che fa segno che il gioco può riprendere. Allora la battuta, il pallone sulla destra per João Mário dentro a cercare Dallinga che però viene anticipato ancora dal ritorno di Ederson che poi per non correre rischi preferisce servire all'indietro carne secchi, si va a sinistra ma il pallone torna ancora una volta da carne secchi e Kolasinac che restituisce il pallone al proprio portiere, poi carne secchi a destra per Scalvini, ora Musa che tenta il lancio lungo, lo stop di petto nella zona centrale del campo di Sulemana, arriva Pasalic che serve Kurslovic al limite dell'area, entra in area Kurslovic, il destro, l'area spinta di Skorupski e poi Kurslovic che non arriva sul pallone per la ribattuta, troppo lungo il pallone sul fondo ma la grande occasione per l'Atalanta quasi allo scadere quando mancano 10 secondi alla fine della partita, per pareggiare questo match, l'occasione per Krstović a tu per tu con Skorupski, con Krstović che ha provato con il destro a indirizzare il pallone alla sinistra di Skorupski, bravo con il riflesso con il braccio sinistro a chiudere la porta. C'è un calcio d'angolo ora per l'Atalanta quando sono finiti anche i 4 minuti di recupero, e presumibilmente questa sarà l'ultima azione di questa partita. Calcio d'angolo dalla bandierina di sinistra che viene battuto ora il pallone nel mezzo, la difesa della Bologna libera, arriva un fischio dell'arbitro che ha fischiato però un fallo, non la fine della partita. Allora probabilmente darà il tempo ancora di battere questo calcio di punizione, vedremo se sarà così. Non è così perché arrivano i 3 fischi del signor Perenzoni. Allora finisce questa partita tra Atalanta e Bologna, un'Atalanta che con questa dunque la Conference League da disputare nella prossima stagione. Nonostante la sconfitta per 1-0, il Bologna vince questa partita grazie alla rete segnata al 33esimo del secondo tempo da Orsolini. C'è ancora una giornata da giocare, l'Atalanta che sarà impegnata fuori casa contro la Fiorentina, dunque saluta il proprio pubblico in questa stagione con una sconfitta. Per il Bologna invece la passerella finale al Dall'Ara domenica prossima contro i campioni d'Italia dell'Inter. Dunque ribadisco il finale dallo stadio, dalla New Balance Arena di Bergamo. Il Bologna batte l'Atalanta 1-0 grazie alla rete di Orsolini, ed è tutto da Bergamo. Cedo la linea definitivamente allo studio.
5: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione. È attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
8: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Domenica Sport.
3: Mancano 4 minuti allo scoccare delle 20 e noi riprendiamo la linea da Saxa Rubra. Indolore la sconfitta interna dell'Atalanta 1-0 per il Bologna. La squadra di Paladino comunque manterrà il 7° posto e dunque si qualificherà per la Conference League, più 3 proprio sugli uomini di Italiano, ma i bergamaschi sono avanti per gli scontri diretti, per la differenza reti degli scontri diretti in virtù del 2-0 all'andata proprio al Dall'Ara. Il tutto nel giorno in cui a scrivere e riscrivere la storia dello sport e del tennis italiano è Jannik Sinner, lo ricordiamo ancora. ancora trionfatore a Roma, ha vinto gli internazionali d'Italia conquistando così il titolo che mancava da 50 anni, era stato Adriano Panatta l'ultimo, Adriano Panatta presente in campo con il Presidente della Repubblica Mattarella, con il Presidente Binaghi al momento della premiazione. Per Sinner è anche il cosiddetto Career Golden Master, ovvero il titolo riservato ai tennisti, sono soltanto due, lui e Djokovic, che hanno conquistato tutti i Masters 1000 del circuito ATP. La nostra serata andrà ancora avanti, sempre con grande intensità, perché torneremo su Virtus Bologna Trento, siamo all'intervallo lungo di questa gara 1 dei quarti di finale dei playoff scudetto di pallacanestro, ricordo Virtus avanti 55-32 su Trento. Questa sera ricca edizione di tutto il calcio minuto per minuto con Cagliari Torino, Sassuolo Lecce, Udinese Cremonese, parlo ovviamente ancora di gare della 37esima di Serie A, ma ci sarà spazio anche per i playoff di Serie B con la semifinale di andata tra Catanzaro e Palermo. Chiedo uno sforzo ad Antonio Lopez, che intanto saluto, per una presentazione di un minuto, così saremo puntuali alla GR1 delle 20 che andrà in onda tra un po'. Si comincia, Antonio, buonasera a te.
10: Buonasera Guido, allora rapidamente si gioca in una serata magnifica, c'è un bel clima qui a Catanzaro allo stadio Ceravolo, 13.000 spettatori, non c'è la tifoseria ospite per il divieto da parte del GOS. Andiamo a leggere subito le formazioni delle squadre che stanno per scendere in campo agli ordini del signor Emiliano Fericiani di Teramo. Il Catanzaro con Pigliacelli in porta, poi Cassandra, Antonini, Brighenti e Favasoli in difesa, Liberali, Pontisso, Petriccione e Alesi a centrocampo, Iemmello e Pittarello in attacco. Dall'altra parte la formazione di Pippo Inzaghi, Joronen in porta, poi in difesa Peda Magnani e Ceccaroni, a centrocampo Pierozzi, Segre, Ranocchi e Augello, i trequartisti sono Palumbe e Leduaron, in attacco poi Ampalo. Ripeto, clima bellissimo, a te Guido. A
3: perfetto,
10: te
3: perfetto Antonio Lopez, a tra pochissimo allora sarà in scaletta con gli altri colleghi inviati per le tre partite della penultima giornata di Serie A, già che ci siamo cominciamo le presentazioni, ascolterete Diego Carmignani per Cagliari Torino, Antonello Brughini per Sassuolo Lecce, Sebastiano Franco per Udinese Cremonese, detto di Lopez con Catanzaro Palermo, Nicola Zanarini continuerà a seguire fino al termine Virtus Bologna Trento, puntata di tutto il calcio minuto per minuto che inizierà attorno alle 20:35 circa con Massimiliano Graziani in conduzione, il che vuol dire che noi comunque ci ritroveremo dopo il GR1 che stiamo per ascoltare, perché torneremo sul basket, torneremo sul calcio e ovviamente su tutti gli altri aggiornamenti. Domenica Sport andrà avanti fino alle 23:30 e più tardi ci sarà ancora spazio per il Giro d'Italia con lo speciale realizzato dal nostro quartetto di inviati che oggi ha seguito per noi la nona frazione Cervia Corno alle Scale, vinta dalla danese Vingegaard, che accorcia su Elaulio, il portoghese ancora maglia rosa, ma insomma la corsa rosa entra nel vivo alla vigilia della giornata di riposo. Domani le cose sono sempre molto interessanti, l'informazione, il GR1 che sta per arrivare, siamo puntuali con l'edizione delle 20 e poi ricominciamo subito dopo con Domenica Sport.
11: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
12: Ore 20.
13: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
14: R1.
15: Buonasera da Francesca Giannini. 50 anni dopo il successo di Adriano Panatta e Yannick Sinner, lo avete sentito dalla nostra radiocronaca, trionfa agli internazionali di Roma.
16: È di nuovo un imperatore al Foro Italico. Da Adriano Panatta 1976 a Yannick Sinner 2026, 50 anni dopo, un italiano ritorna a vincere il torneo di Roma. Un trionfo straordinario, doppio 6-4 in finale contro Casper Ruud. La premiazione con la coppa dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con Adriano Panatta, un condensato di emozioni incredibile in questa serata romana, in questa serata nella quale Yannick Sinner riscrive la storia, 34 vittorie consecutive nei tornei Masters 1000, vince tutti i tornei Masters 1000 come Novak Djokovic lo fa a 24 anni, il serbo lo fece a 31 e continua a imperversare in testa alla classifica mondiale. Yannick Sinner l'imperatore, Yannick Sinner il conquistatore, ci fa sognare e sta facendo sognare tutti tutto il popolo italiano. Ecco il Sinner pensiero durante la cerimonia di premiazione.
1: Dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Grazie mille per tutto, è stato un giorno storico.
16: Collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
15: Leggendario così il commento alla vittoria di Sinner di Giorgia Meloni sui social. Al Foro Italico lo abbiamo sentito anche il presidente Mattarella. Il capo dello Stato e la Premier questa mattina hanno fatto visita ai feriti ricoverati a Bologna e a Modena.
12: Affetto, vicinanza e gratitudine, i sentimenti che Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio portano prima a Modena e poi a Bologna. L'incontro all'aeroporto, Mattarella a terra da Roma, Meloni da Cipro dopo aver annullato il suo impegno internazionale, poi la doppia visita negli ospedali dove sono ricoverati i feriti, occasione anche per ringraziare il personale medico.
17: Questo episodio, questa vicenda ha creato un'emozione generale in tutto il nostro paese e quindi anche la riconoscenza nei vostri confronti è particolarmente alta in questo momento, ma so bene che è sempre così.
12: Tra una visita e l'altra anche l'incontro con due delle quattro persone che hanno bloccato ieri l'aggressore. Eroi, persone comuni che scelgono di fare cose straordinarie, le parole grate della Premier.
17: Grazie a te, complimenti.
18: Grazie a lei. Grazie. È stato un esempio grandioso.
12: Valentino Russo, GR1.
15: E sulla tragedia di Modena le indagini proseguono, in campo anche l'antiterrorismo, ma il ministro dell'Interno Piantedosi oggi a Modena ha parlato di un gesto collocabile in un disagio psichiatrico. L'uomo è accusato di strage e lesioni aggravate.
19: Accertamenti, verifiche, sopralluoghi, gli investigatori lavorano e il quadro si delinea. Nell'abitazione di Salim El Kudri, 31 anni, nato in provincia di Bergamo da genitori di origini marocchine e residente a Ravarino, non lontano da Modena, l'antiterrorismo non ha rilevato elementi di radicalizzazione o vicinanza ai movimenti integralisti islamici. Incensurato, laureato in economia aziendale ma disoccupato, l'uomo ha però una storia di disagio psichico. Tra il 22 e il 24 si era rivolto ai centri di salute mentale, ma secondo quanto risulta aveva poi interrotto il percorso terapeutico. Quadro confermato anche dal ministro dell'Interno Piantedosi, che nel pomeriggio ha presieduto una riunione in prefettura.
20: Sempre il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico non cambia la tragicità degli effetti, ma insomma per quello che riguarda il nostro mestiere che ci è dato di fare, ecco, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta.
19: Bruno Sokolovic, GR1.
15: A Modena c'è ancora sgomento per quell'auto lanciata a 100 all'ora che ha travolto i pedoni. Restano gravi 4 dei feriti ricoverati negli ospedali della città e di Bologna. Tra i passanti che hanno fermato l'assalitore anche alcuni egiziani. Al microfono del nostro inviato il racconto di uno di loro.
21: Io ho mandato il mio figlio dietro lui, gli ho detto prende il ragazzo.
22: Ha mandato suo figlio a bloccare l'attentatore in fuga, aiutandolo poi a togliergli il coltello di mano. È il racconto di Mohammed Sama, tra coloro che hanno bloccato la fuga di Salim El Kudri dopo l'attentato, insieme a Luca Signorelli, rimasto ferito, che commenta così il suo gesto.
23: Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, c'è ancora.
22: Il giorno dopo Modena ha ancora negli occhi le immagini di sabato pomeriggio.
24: Ho sentito un gran rumore, ora che mi sono girato ho già visto le persone a terra, da sentirsi male, un disastro.
22: A Ravarino, quieto borgo della bassa modenese, la piccola casa della famiglia El Kudri è vuota, porte e finestre sbarrate, i vicini.
24: Non so cosa gli sia passato per la testa per far davvero una cosa assurda.
25: Ci incontravamo, ciao, come stai, buongiorno, buonasera, più di questo non c'era un dialogo, però ultimamente non mi salutava più, non salutava più nessuno, era molto nervoso.
22: Resta in pericolo di vita la donna di 55 anni ricoverata a rianimazione a Bologna, le sue condizioni sono in lieve miglioramento ma restano critiche e il Comune di Modena stasera ha organizzato un presidio di vicinanza e solidarietà alle vittime e alle loro famiglie. È in corso in questi minuti in Piazza Grande. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
15: Giorgia Meloni in una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen chiede ufficialmente che vengano scorporate dal patto di stabilità europeo le spese per fronteggiare la crisi energetica. L'Italia, scrive la Premier, continuerà a fare la propria parte per rafforzare la sicurezza e la difesa europea, ma l'energia è una priorità. Medio Oriente, nuovo avvertimento di Trump. L'orologio scorre, scrive su Truth. Se Teheran non accetterà l'accordo non resterà niente di loro. Del dossier il presidente americano ha parlato al telefono con Netanyahu mentre Israele si dice pronta a riprendere gli attacchi. Tutto questo mentre gli iraniani continuano i contatti con i mediatori pakistani per riaprire il negoziato. Negli Emirati intanto un drone ha provocato un incendio vicino ad una centrale nucleare. Nessuna vittima né fughe radioattive. Sul fronte della guerra tra Russia e Ucraina, ora Kiev alza il tiro e intensifica gli attacchi oltre confine. La corrispondente.
0: Un attacco su larga scala, oltre 1000 droni, almeno 8 bombe volanti sul territorio russo. Tantissimi droni che hanno cercato di violare contemporaneamente le difese della capitale. Le fonti ufficiali parlano di 4 vittime, l'autista di un camion a Belgorod, molto vicino alla frontiera con l'Ucraina, e 3 le persone uccise nelle loro case nella regione di Mosca. Altre vengono cercate sotto le macerie. Sappiamo che tra le vittime ci sarebbe anche uno straniero, un lavoratore indiano. A essere colpite ci sono, oltre alle case di questi sobborghi di Mosca che si trovano a 20-30 chilometri dal centro, anche impianti legati al petrolio, e questa volta detriti di un drone fermato dalla contraerea sono caduti all'aeroporto di Sheremetyevo, uno dei 4 scali della capitale. Attacchi rivendicati da Zelensky. La Russia dice: non ferma la guerra, colpisce le nostre città, la nostra risposta è giustificata. Mentre dal Cremlino Peskov risponde: impossibile minacciare la Russia, che è una potenza nucleare. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
15: Da Papa Leone nel Regina Coeli, nuovo appello alla pace nella settimana Laudato Si, dedicata alla cura del creato, ispirata all'enciclica di Papa Francesco. Ascoltiamo le sue parole.
2: Incoraggio i membri del movimento Laudato Si e a tutti coloro che lavorano per un'ecologia integrale a rinnovare l'impegno. La cura per la pace è cura per la vita.
15: La tragedia delle Maldive a Malea, arrivati alcuni esperti di speleosubacquea dalla Finlandia per recuperare i corpi dei 4 italiani. Gli altri connazionali che erano a bordo della nave Duke of York, una ventina, stasera rientreranno in Italia.
4: Domani il team di sub finlandesi arrivati alle Maldive si immergerà per cercare i corpi dei 4 italiani ancora dispersi nell'Oceano Indiano. Il nostro ambasciatore Damiano Frankovic.
5: L'approccio sarà un approccio molto step by step, quindi raccogliendo le informazioni e poi procedendo con le attività che possono essere effettuate volta a volta.
4: Le 4 vittime dovrebbero trovarsi nella grotta all'ingresso della quale è stato recuperato il corpo di Gianluca Benedetti. Da ieri le operazioni sono state sospese dopo la morte di un soccorritore maldiviano. Gli altri 20 italiani a bordo della stessa nave delle vittime stasera rientreranno in Italia. Intanto, sia le Maldive sia nel nostro paese sono state aperte 2 inchieste. Noi non sapevamo che si sarebbero immersi oltre i 30 metri. Sono le parole della legale di Albatross Top Boat, società italiana che gestisce lo yacht dove erano i sub deceduti, e di proprietà di un armatore maldiviano. Se lo avessimo saputo, non lo avremmo mai consentito. Simona Decina, GR1.
15: Stasera su Rai 1 dalle 21.30 Lapponia I Love You, commedia sentimentale prodotta da Rai Fiction con la collaborazione del Ministero della Cultura.
6: Oh Carmani, ma da quando è che non vedi a tuo fratello?
7: Da quando è scappato da Napoli.
26: Quando la vita ti dà una seconda possibilità dove mai avresti pensato di andare. 3 giovani napoletani di famiglie vicine alla criminalità vivono di piccoli furti, ma quando un colpo va male e devono restituire i soldi a un pericoloso boss, Carmine Esposito scopre che suo fratello maggiore Salvatore è morto lasciandogli in eredità la sua villa in Finlandia.
6: Però non si è scordato di te, ci ha fatto sto regalo.
26: Così i 3 amici si mettono in viaggio, ma una volta arrivati scoprono che una clausola testamentaria impone che per riscuotere il bene debbano rimanere in Lapponia per 2 mesi. La vita li cambia per sempre e per Carmine arriva anche l'amore, Erasmo Genzini.
27: È sicuramente una situazione tragicomica e paradossale allo stesso tempo, che i 3 ragazzi vivranno in maniera molto molto intensa.
28: Cazzino.
27: Cazzimma, vedi?
28: Poi di cazzimma
27: ci odiamo.
28: Cazzimma?
27: Vabbè, ecco perché non mi vuoi dire di amo.
26: Aurelia Carafa, GR1.
15: Cinema Festival di Cannes, nel pomeriggio l'attrice Kate Blanchett ha incontrato il pubblico, la nostra inviata.
29: Il Palazzo del Cinema la accoglie così, tutti in piedi per Kate Blanchett, 2 Oscar, già presidente di giuria a Cannes e Venezia. Se siamo orsi polari che galleggiano sul ghiaccio, dice, quel ghiaccio sono i festival. Lei, capace di far ridere e piangere, la più brava della sua generazione, come viene definita, nella masterclass che regala al pubblico di Cannes, ricorda gli attacchi di panico prima di Io non sono qui, dove interpreta cantava Bob Dylan non si sentiva abbastanza preparata. Kate sul set, Kate e l'impegno. Qui presenta il suo fondo per aiutare i registi rifugiati e in esilio. Il Me Too, archiviato troppo presto, dice. Sui set ci sono ancora 10 donne e 75 uomini. Il mondo è nei guai e c'è molto che possiamo fare e io ho tanta, forse troppa energia. Vivere per me è trovare un modo per fare la differenza, conclude, ma anche trovare gioia. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
15: Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 21.35. Buon ascolto.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata permane tempo stabile sul paese. Il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Domani al nord e sulle regioni del centro si attende una residua instabilità dovuta al passaggio rapido di un fronte perturbato con addensamenti compatti associati a rovesci o temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata lungo l'arco alpino, prealpino e con locali sconfinamenti pomeridiani sulle pianure settentrionali. Al sud e sulle isole maggiori deciso miglioramento con condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo una residua variabilità sulle aree interne tirreniche al mattino e ampie schiarite soprattutto lungo i settori costieri. Ventilazione debole o localmente moderata regime di brezza con deboli rinforzi dai quadranti occidentali sui bacini di ponente e sull'Adriatico meridionale nel corso del pomeriggio. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi il Mar Ligure, il Mare di Sardegna, il Tirreno centrale, con moto ondoso in progressiva attenuazione entro la sera. Temperature massime in generale a leggero aumento rispetto al fine settimana sul resto del paese, con valori diurni che si attesteranno su medie intorno ai 21-22 gradi Celsius. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Monsignor Walter Insero, teologo.
8: Carissimi, stiamo celebrando gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. Vorrei condividere con voi una sua riflessione sul creato. Per lui la natura non è un insieme di cose o di oggetti, non è un paesaggio da guardare né una risorsa da usare. Per San Francesco la natura è una famiglia. Francesco chiama il sole fratello, la luna sorella, l'acqua, il fuoco, la terra. Tutto è legato da una relazione profonda, perché tutto ha la stessa origine, Dio. Nel suo celebre Cantico delle Creature, Francesco non descrive la natura, la loda, la ascolta, la rispetta. Per lui il creato è un linguaggio, parla di Dio, riflette la sua bellezza, custodisce un significato. Ma c'è di più. San Francesco non si sente padrone del mondo, ma parte del mondo, non sopra le creature, ma accanto a loro. Per questo il suo sguardo è fatto di stupore e gratitudine. Anche la realtà più semplice diventa motivo di lode. In un tempo in cui la natura rischia di essere sfruttata o ignorata, Francesco ci consegna un messaggio attualissimo. Non possiamo custodire il creato se prima non impariamo a riconoscerlo come dono. E solo tornando a sentirci fratelli e sorelle di tutto ciò che esiste, possiamo ritrovare un modo più umano e più vero di abitare il mondo. Buona serata.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
9: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
10: Domenica Sport.
11: Rieccoci ancora a voi, 20 e 16 minuti, sempre in diretta su Rai Radio 1, ancora ben trovati da Guido Ardone al microfono. Giro di saluti per la nostra squadra, Alessandro Campanella dall'altra parte del vetro, ovviamente Ombretta Conti in regia e Andrea Pistorio in redazione. Di certo giornata storica per il tennis italiano con Jannik Sinner che ha conquistato il titolo agli internazionali d'Italia riportandolo nel nostro paese a 50 anni di distanza dall'impresa di Adriano Panatta, storica anche per il successo che è giusto ricordare del duo azzurro Bolelli-Vavassori. Mai una coppia aveva vinto il torneo del doppio, lo hanno fatto battendo i quotatissimi Granollers e Zeballos nella finale del Foro Italico. Giornata molto molto significativa, interessante per la nostra Serie A, la 37esima di campionato che ancora deve completarsi e questa sera potrebbero arrivare altri verdetti nella parte bassa della classifica. Intanto sono arrivati e vado a ritroso nel corso della giornata. È comunque importante il settimo posto dell'Atalanta nonostante la sconfitta 1-0 a Bergamo ad opera della Bologna. Significativo l'avvio con le 5 partite alle 12 legate al discorso Champions. In Champions ci va matematicamente il Napoli, passo in avanti importantissimo della Roma che ha vinto il derby 2-0 sulla Lazio e del Milan corsaro a Marassi sul Genoa 2-1. Col cerino in mano rischia di restare la Juve, battuta clamorosamente in casa dalla Fiorentina 2-0. Ora i bianconeri sono a meno 2 dal quarto posto in coabitazione con il Como che in virtù della vittoria 1-0 sul Parma può continuare a sperare. Non passi in secondo piano il fatto che l'Inter, già abbondantemente campione in Italia, per oggi ha celebrato nell'ultima in casa a San Siro davanti al proprio pubblico. C'è stata la cerimonia di premiazione e poi la

0: Vantaggio per 2-0. Sedicesimo minuto del primo tempo. Praticamente la partita si è sbloccata immediatamente perché c'è stata subito un'azione, subito dopo il calcio d'avvio, da parte del Catanzaro che con una discesa sulla destra di Cassandro, che è l'esterno destro della formazione allenata da Alberto Aquilani, il cross al centro che ha scavalcato l'intera difesa del Palermo e era posato sul secondo palo, all'altezza del secondo palo, Pietro Iemmello, che di testa imparabilmente ha superato Joronen. Poi il Palermo ha tentato una reazione, a parte qualche minuto di interruzione del gioco perché sono stati accesi dei fumogeni che evidentemente davano un po' di fastidio ai giocatori. L'arbitro ha sospeso momentaneamente la partita, poi la ripresa. Sulla ripresa il Catanzaro comunque ha avuto altre opportunità, ha tentato di bucare nuovamente il Palermo, non c'è riuscito. Palermo che si è difeso ma ha avuto un po' un contraccolpo psicologico da questo avvio sprint da parte di parte del Catanzaro. C'è stato un cross e poi sul secondo palo, ancora una volta sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ancora una volta Iemmello, il corner, il cross era stato di Pontisso, appostato da quella parte, più o meno la stessa posizione, identica posizione per quanto riguarda il primo gol, ancora una volta di testa ma stavolta in tuffo, è abbattuto da distanza ravvicinata Joronen. Dunque Catanzaro 2 Palermo 0, doppietta finora di Pietro Iemmello, che nel confronto con Poyanpalo, l'attaccante del Palermo, uno dei cannonieri migliori di questa Serie B, è in questo momento, in questa partita, nella fattispecie nettamente in vantaggio, al di là del punteggio, al di là del risultato che è maturato sinora. Ripeto, si gioca di fronte a 13.000 spettatori, entusiasmo alle stelle qui a Catanzaro, naturalmente raddoppiato anche grazie al punteggio che è maturato fino a questo momento. Siamo giunti al 18° minuto, si va per il 19°. Catanzaro 2 Palermo 0, a te Guido.
1: Grazie Antonio Lopez, a tra poco. Corsa alla promozione in Serie B, corsa alla scudetto nella Serie A di basket, perché ieri sono partiti i playoff con i quarti di finale, con le prime sfide, gara 1 su tutti i campi. Ne abbiamo raccontata una ieri, ne raccontiamo una proprio in questi minuti, lo abbiamo già fatto nella parte precedente. Virtus Bologna Trento, siamo nella seconda metà della sfida che continuiamo a seguire con Nicola Zanarini, a te.
2: Seguito 67-67-44 più 23 per la Virtus, campione d'Italia, che ha cominciato oggi a difendere il proprio titolo contro la Dolomiti Energia Aquila Trento, che aveva cercato una rimonta. Il primo tempo si era chiuso 55-32, esattamente più 23 come adesso, quando si sono giocati quasi 8 minuti nel terzo quarto. 10-0 di break all'inizio del terzo periodo, con la prima tripla di Yoghela, un altro canestro di Tuano, un canestro di Maugbe e una tripla di Yakimoschi, che tra l'altro è nella lista di desideri della Virtus per la prossima stagione. E poi però da lì sul 55-42, quindi più 13, la Virtus ha deciso di mettere di nuovo i puntini sulle i con due triple consecutive di Carson Edwards e una di Daniel Hackett. Hackett assolutamente perfetto dal campo, 2 su 2 liberi, 2 su 2 da 2, 2 su 2 da 3, e con Edwards invece che ha 5 su 11 da 3, miglior marcatore con 21 punti, e Daniel Hackett lo segue a ruota con 12. Dall'altra parte in doppia cifra c'è solo Maugbe a quota 10, quindi Virtus che ha rischiato, insomma ha visto un po' gli spettri della partita di stagione regolare in cui era finita da più 20 a meno 5 a fine partita, con il Trento che si era imposta un po' a sorpresa. Insomma adesso sono i playoff, vale lo scudetto, l'inizio appunto della corsa allo scudetto questa partita, e la Virtus non ha chiaramente staccato la spina dopo il più 23 del primo tempo. 67-46 più 21 con due tiri liberi per Derek Olson Jr. per la Virtus, quindi Virtus 67 Dolomiti Energia 46, 1 e 16 da giocare nel terzo quarto. Guido.
1: Grazie Zanarini, aggiungo che in pieno svolgimento anche l'altra gara 1 del quarto di finale che ancora manca all'appello, ovvero Venezia-Tortona. La situazione è terzo minuto del secondo quarto, con Venezia avanti 34-26. Poi la serie è stata aperta ieri dalle vittorie, sempre in gara 1, vittoria interna dell'Olimpia Milano su Reggio Emilia, vittoria esterna di Trieste su Brescia. Farei un altro un po' più ampio giro di cronaca tra Serie B e basket. Dunque Antonio Lopez, Catanzaro-Palermo, darà poi la linea a Nicola Zanarini appunto per Virtus Bologna Trento. Zanarini tornerà allo studio per ulteriori aggiornamenti, avremo anche qualche voce da ascoltare via via che ci avviamo a tutto il calcio minuto per minuto. Lopez, riparto da te.
0: Eccomi, 21esimo minuto del primo tempo, il Catanzaro che attacca, adesso c'è la possibilità sulla sinistra da parte di Liberali che cerca il cross al centro, poi non lo effettua, va qualche passo indietro e poi serve Cassandro che avanza, Cassandro che è stato l'autore del cross nel primo minuto che ha dato la possibilità a Iemmello di sbloccare il punteggio, Iemmello che sta giocando praticamente in una posizione di

0: trequartista e non da attaccante puro, è il regista offensivo della formazione di Alberto Aquilani e sta facendo davvero una partita eccellente. L'attaccante che è stato peraltro fermo per circa un mese prima di rientrare per pochi minuti nell'altra gara, nel turno preliminare dei playoff contro l'Avellino, vinto dal Catanzaro per 3-0. Palermo che ha sicuramente delle difficoltà in questa fase della partita, intanto è sotto di 2 gol e deve cercare di quantomeno di recuperare, di rientrare in gara realizzando almeno una rete. Adesso c'è stato un fallo commesso da Pittarello in azione offensiva su un difensore del Palermo, si trattava nella fattispecie di Magnani. Calcio di punizione immediatamente segnalato dall'arbitro, il signor Feliciani di Teramo. Palermo che sta giocando in completo bianco con una maglia speciale con dedica alla piccola Alessia, la tifosa rossa nero prematuramente scomparsa nei giorni scorsi. Con lutto al braccio anche il Catanzaro, che attacca da sinistra verso destra rispetto al nostro punto d'osservazione, in completo rosso con richiami gialli. Adesso ancora una volta la squadra calabrese che manovra il pallone, ha riconquistato la sfera dopo averla persa e il Palermo ha sprecato quel calcio di punizione che era stato segnalato poco fa. Ancora il Catanzaro davanti, ancora Pittarello che avanza, c'è questa possibilità, la conclusione dalla distanza, il pallone che termina però di pochissimo al lato alla sinistra della porta difesa da Joronen. Davvero un gran bel Catanzaro in questa fase iniziale della partita, che ha sorpreso nettamente il Palermo, si è portato al gol 2 volte, adesso sta meritando naturalmente questo punteggio. Siamo soltanto nella fase centrale, o perlomeno ancora neanche nella fase centrale del primo tempo. Difficoltà per la formazione di Pippo Inzaghi, che sta dando delle indicazioni, intanto è andata anche a consultarsi con i suoi collaboratori in panchina. Inzaghi davanti alla panchina sotto la nostra postazione, dall'altra parte c'è Alberto Aquilani. Palermo che viene in avanti, attenzione, c'è questo tentativo da parte della squadra ospite della formazione siciliana, con Palumba all'indietro per Augello, poi da questi verso Ranocchi, ancora verso Magnani, poi Peda sulla destra. Avanza la formazione rosanero stasera, lo ripeto, in completo bianco con calzettoni celesti, divisa inusuale perlomeno in queste gare, in queste partite. Ancora una volta un tentativo della squadra ospite con il pallone che viene manovrato, siamo all'altezza della linea mediana del campo. Al termine di questa azione daremo la linea a Nicola Zanarini, all'indietro il tocco ancora una volta per Magnani, poi in avanti a cercare Augello, il colpo di testa alla sponda di Poyampalo, il pallone che termina in fallo laterale, nuda di fatto, e c'è la rimessa con le mani in favore del Catanzaro. 24 minuti di gioco, 10 secondi nel corso del primo tempo di questa seconda semifinale playoff del campionato di Serie B. Catanzaro in vantaggio sulla formazione palermitana per 2-0, doppietta di Iemmello, e andiamo da Nicola Zanarini.
1: Grazie Lopez, qua mancano 10 minuti che nel basket possono essere un'eternità, con la Virtus però in vantaggio di 23 punti, questo massimo scarto che non si schioda da lì, erano 23 all'intervallo lungo, 55-32, adesso 69-69-46 per la Virtus, che è in pieno controllo dopo averlo perso per un paio di minuti all'inizio del terzo periodo con un parziale subito di 0-10, ma da lì in poi Trento di nuovo si è scontrata contro la difesa ferrea, ricordiamo miglior difesa del campionato quella della Virtus dell'era Ivanovic, e anche adesso che è stato sostituito il Kosovo Montenegrino, esonerato un paio di mesi fa da Jakovlevic, che sta facendo vedere buone cose nonostante l'assenza questa sera di Capitan Paiola, distorsione al ginocchio per lui, con Morgan acciaccato tenuto in tribuna insieme a Smailagic. Però nella formazione di Trento di Massimo Cancellieri manca Devante Jones, che è sicuramente un'assenza pesante per Trento, che è sotto di 23 punti mentre ci arrivano i tabellini del terzo quarto. Sicuramente spicca l'11 su 25 da 3, quasi 50% per la Virtus, dall'altra parte 3 su 21, 14%. Direi che la differenza è tutta qua. Va a sbagliare però una tripla Olson Junior per la Virtus, ma c'è il ribalzo d'attacco di Iallo, e Iago dos Santos, il playmaker brasiliano, che prova a sua volta una tripla e la infila, e quindi eccolo qua il massimo vantaggio ritoccato più 26, 9 minuti e mezzo alla fine. Insomma, serve un piccolo miracolo sportivo a Trento, che però lo aveva compiuto nella stagione regolare risalendo da meno 20, quindi mancano 9 minuti e 25 secondi alla fine di questa gara 1 dei quarti di finale del playoff scudetto tra Virtus campione d'Italia e Trento. 72 Virtus, 72 46 Dolomiti Energia Trento, e linea allo studio.
2: Grazie Nicola Zanarini. Come dicevamo, anche la giornata dell'Inter, i campioni d'Italia per la 21ª volta con il titolo ampiamente conquistato, hanno però festeggiato dinanzi al loro pubblico nell'ultima a San Siro, dettaglio assolutamente irrilevante, il pari 1-1 contro il Verona, pari peraltro maturato con il pareggio appunto degli Scaligeri soltanto nei minuti di recupero. Il nostro Massimo Barchiesi ci ha raccontato la partita, ci ha raccontato in diretta la cerimonia di premiazione ufficiale sul campo di San Siro e poi ha intercettato anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta con la collaborazione di Ombretta Conti in regia, che ha sintetizzato questo colloquio. Andiamo a sentire cosa ha detto Beppe Marotta, il presidente della squadra neocampione in carica, poi torneremo ancora per un giro di aggiornamenti da Lopez e da Zanarini. Intanto Beppe Marotta.
3: Le vittorie non vengono per caso, vengono assolutamente quando c'è una grande motivazione, una grande cultura del lavoro, un senso di appartenenza. Cioè, questi sono i valori che sono principali nel mondo in generale, ma nello sport in particolare. E devo dire, è una firma sicuramente, un autografo più di tutto importante, che è quello dell'allenatore Chivu, un allenatore a mio giudizio emergente. La società ha avuto il coraggio di puntare su di lui e lui ha ripagato, perché ha le qualità, è un talento anche proprio nell'ambito proprio dell'essere allenatori, per cui io credo che queste componenti messe insieme alla squadra, che è fatta di giocatori ormai anche collaudati, ha fatto sì che questo cammino difficile abbia portato due vittorie, quella del campionato e quella della Coppa Italia.
4: Una squadra è grande quando alle spalle c'è una grandissima società, e probabilmente il segreto di questa Inter è stato proprio questo, che vi siete compattati nei momenti di difficoltà, perché le sconfitte pesanti, importanti ci sono state, quella contro il Bodo Glimt su tutte, e forse questi successi, questo doblete è nato proprio da quella sera, dall'eliminazione contro il Bodo?
3: Sì, devo dire che noi abbiamo della nostra, il fatto che abbiamo tratto anche buone indicazioni e migliorato in occasione delle sconfitte. Le sconfitte insegnano, no? Quindi abbiamo tratto insegnamenti. In questi anni abbiamo perso due Champions, abbiamo perso una Europa League, siamo stati eliminati dal Bodo. Tutto questo ha fatto sì che comunque crescesse in ognuno di noi la consapevolezza di acquisire un po' di esperienza in più, e quell'esperienza che serve proprio per gestire i momenti negativi. E si sa che nel calcio la pressione è molto alta, noi siamo la squadra più titolata negli ultimi 6 anni in Italia, e quindi le pressioni veramente erano tante e dovevano essere gestite.
4: Chiudo con Chivu, o meglio torno su Christian Chivu. Ha detto che è stata una scelta coraggiosa, ma credo anche ben ponderata, perché conoscevate già Chivu per il suo immenso lavoro fatto con le giovanili, lo scudetto con la Primavera, a lui molto caro tra l'altro, no? Perché lui fa parte di quella categoria di allenatori partiti dalla gavetta, perché è una parola importante questa.
3: Sì. Ma infatti lui ha rappresentato il profilo che cercavamo, perché aveva in sé dei grandissimi valori, abbiamo identificato lui il nostro leader del gruppo, il nostro condottiero, e siamo stati ripagati da lui, che ha contribuito sicuramente al raggiungimento di questi obiettivi.
4: Quindi rinnovo in vista.
3: Ha già un contratto con noi, ma credo che davanti a una situazione del genere l'aspetto contrattuale sia veramente un aspetto meramente formale.
2: E questo era stato già ribadito in qualche modo ai nostri microfoni da Beppe Marotta, l'ho detto ancora a Massimo Barchiesi, il presidente dell'Inter. Tra un po' tutto il calcio minuto per minuto. Prima di ricordare la scaletta della trasmissione che sarà condotta da Massimiliano Graziani, direi con equità 1 minuto e mezzo a testa, se la matematica non mi inganna, con un altro aggiornamento su playoff di Serie B in un caso, quarti di finale della lotta a scudetto invece nel basket dall'altro. E allora Antonio Lopez, Catanzaro Palermo, a seguire Nicola Zanarini, Virtus Bologna Trento, e poi dallo studio faremo partire tutto il calcio minuto per minuto. Antonio, comincia tu. Lopez dovrebbe essere
0: allora,
2: collegato.
0: Ecco, sì, qui, vai. Sono qua, 29esimo, sta per toccare la mezz'ora del primo tempo di questa partita tra Catanzaro e Palermo, punteggio sempre con il Catanzaro in vantaggio sul Palermo per 2-0, ricordo doppietta di Iemmello tra il primo e il 14esimo. Nell'arco del primo quarto d'ora dunque il Catanzaro ha sorpreso la squadra di Pippo Inzaghi, adesso comanda il gioco, ovviamente gioca sulle ali dell'entusiasmo anche da parte del pubblico presente in circa 13.000 unità stasera allo stadio Ceravolo, manovra questo pallone Brighenti, lancia in avanti a cercare di Berari, poi c'è l'intervento in chiusura da parte del difensore del Palermo Peda, pallone che sta per terminare in fallo laterale, riesce comunque Pierozzi a mantenerlo, ma il Catanzaro la riconquista. Attenzione, siamo sulla tre quarti, c'è quest'altro tentativo di Liberali, pallone sulla sinistra per Cassandro, poi il cross al centro, ma riesce Magnani a liberare, a servire poi Ampalo che era arretrato, poi il tocco per un compagno, si tratta di Leduaron che manovra e cerca il compagno di fascia, Pierozzi non lo trova, Catanzaro però che si difende bene, anche se c'è stato un fallo commesso in questa occasione da Alesi, calcio di punizione in favore del Palermo. Siamo giunti nel frattempo al 31esimo minuto del primo tempo, Catanzaro 2 Palermo 0, e andiamo da Nicola Zanarini.
1: alla Virtus Arena, dove la partita è sostanzialmente quasi chiusa, 7 minuti e 20 secondi da giocare, 29 punti di distacco, il massimo vantaggio ancora ritoccato dalla Virtus, campione d'Italia, 81-52 su Trento, che sta facendo una fatica terribile soprattutto nel tiro da 3, 4 su 22 la Virtus è al 50%, 15 su 30 anche grazie alle ultime evoluzioni agonistiche di Derek Alston Jr., che ha infilato 3 volte la palla nel canestro, nella retina, da oltre 6,75 metri, uno dei migliori tiratori del campionato con oltre il 40% appunto da 3. 7 minuti 11 da giocare, 81-52 per la Virtus. Allora sottolineiamo la prestazione di Carson Edwards, che nonostante non abbia delle percentuali altissime, comunque ha segnato 21 punti, 5 su 11 comunque da 3 per lui. Alston Jr. è salito a 18, lo tallona da vicino. Daniel Hackett perfetto al tiro con 2 su 2 sia da 2 che da 3, 12 punti per lui. Dall'altra parte ce ne sono 12 per Jordan Bailly e 10 per Maugue, quindi entrambi i pivot si sono un po' salvati in questa debacle che si sta profilando per Trento in gara 1 dei quarti di finale sul campo dei campioni d'Italia in carica della Virtus Bologna. Ci sono 6 minuti e 52 secondi da giocare alla Virtus Arena con i bianconeri campioni d'Italia in carica a quota 81 contro i 52 punti della Dolomiti Energia Trento. Studio.
2: Grazie Nicola Zanarini. Mancano invece 3 minuti all'intervallo lungo dell'altro quarto di finale, sempre gara 1, Venezia Tortona. Venezia avanti 41-33. Tutto il calcio minuto per minuto in scaletta per la 37esima e penultima giornata del campionato di Serie A. Cagliari Torino con Diego Carmignani, Sassuolo Lecce con Antonello Brughini, Udinese Cremonese con Sebastiano Franco, e poi continuerete ad ascoltare ovviamente Antonio Lopez su Catanzaro Palermo, semifinale d'andata dei playoff di Serie B, e Nicola Zanarini per quanto concerne gara 1 dei quarti di finale dei playoff scudetto di pallacanestro con Virtus Bologna Trento. Al microfono Massimiliano Graziani, io mi fermo qui. Da Guido Ardone grazie per averci seguito, ma naturalmente restate all'ascolto di Rai Radio 1, perché tra pochissimo ci sarà la nostra sigla per eccellenza, quella di Tutto il Calcio minuto per minuto. Buon ascolto.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
6: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
7: Ah sì?
8: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
7: Ah sì?
8: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
7: Ah sì?
8: Si dice ASI, non ASI.
9: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
11: Tutto il calcio minuto per minuto.

0: Amiche e amici sportivi, buonasera e ben ritrovati per questa edizione serale di Tutto il Calcio Minuto per Minuto. Questa mattina, fischio d'inizio alle 12, orario un po' inconsueto, è andata in scena la corsa Champions con tante emozioni e con il sorpasso della Roma vittoriosa nel derby ai danni della Juventus, sconfitta nella sfida sentitissima con la Fiorentina. Poi le vittorie di Milan e Como, ma per il quarto posto è sostanzialmente ancora tutto aperto, bisognerà attendere l'ultima giornata per il verdetto finale. Fra pochissimo si torna in campo per la lotta a salvezza, 3 squadre in 3 punti, Cremonese, Lecce e Cagliari impegnate su 3 campi diversi per 3 partite da seguire in contemporanea con il fiato sospeso, e poi la semifinale di andata dei playoff promozione del campionato di Serie B, Catanzaro-Palermo, insomma una serata che promette emozioni. Partiamo allora con la presentazione delle partite, iniziamo da Cagliari, per Cagliari-Torino con Diego Carmignani.
1: Eccoci, ben trovati, gli applausi che sentite sono la cornice, l'esordio di questo incontro tra Cagliari e Torino, l'omaggio a Leonardo Pavoletti, 9 stagioni, 231 gare, 52 reti, si è preso l'abbraccio del suo pubblico, in questo momento ancora foto di rito per un addio al Cagliari, Cagliari che dà l'addio a questa stagione dal punto di vista delle gare in casa contro il Torino, tra l'altro ha ricevuto un omaggio proprio da Nicola Riva, figlio di Gigi. Contro il Toro, il Cagliari, sfida che profuma di anni 70, proprio in questi giorni il Toro celebra lo scudetto del 76, qui ho citato Nicola Riva, ci sono ancora le immagini, anche il nome di Gigi Riva che riecheggiano naturalmente, una sfida nel ricordo del passato che fu e anche magari dando un'occhiata a quello che può essere il futuro. Per quanto riguarda il Cagliari, il futuro immediato significa formalizzare la salvezza, cosa che non è accaduta nella scorsa gara, sempre in casa contro l'Udinese, non è riuscita a strappare quel punto che poteva essere sufficiente per festeggiare, e ancora una chance ce l'ha proprio in casa nella Domus per poter così insomma culminare anche con un festeggiamento aritmetico di una salvezza che insomma è nell'aria. Dovrebbero accadere una serie di questioni davvero complesse, tra cui diciamo doppia vittoria sia di Cremonese che Lecce, ma in questa serata è sufficiente che una delle due non vinca perché il Cagliari sia salvo, che però è praticamente artefice del suo destino, come ha detto Fabio Pisacane, manca soltanto un punto. Dall'altra parte il Toro che con D'Aversa 10 gare si è risollevato, ha quasi raddoppiato la media punti, sta trovando in Simeone davvero un giocatore da Toro e come abbiamo detto è reduce questa squadra gloriosa anche di un festeggiamento relativo ai 50 anni di uno scudetto leggendario, insomma non vuole essere questa una gara in cui sarà soltanto comparsa il Toro che è in acque tranquillissime da diverso tempo. Andiamo con le formazioni, con qualche sorpresa diciamo nelle scelte dei due allenatori che dovrebbero essere orientate in entrambi i casi verso il 3-5-2, Fabio Pisacane con Caprile tra i pali, Zappa, Mina e Dossena dietro, ai lati in mediana agiranno Palestra ed Obert, mediana che sarà completata, riempita da De Iola, Gaetano e Adopo, Esposito insieme a Mendy in avanti. Per quanto riguarda il Torino, confermato il blocco Marianucci, Coco e Boss, davanti a Paleari, Pedersen, Ilkan, Vlasic, Prati, ex della gara, insieme a Obrador in una mediana che dovrebbe essere a 5, a meno che non sia spostato più avanti Vlasic dietro le due punte, che sono confermate e tornano insieme dopo quasi 2 mesi, Zapata e Simeone, l'arbitro Arena, tra poco si giocherà, ma ovviamente è una gara da seguire insieme alle altre due, tutto in contemporanea su Tutto il Calcio, linea allo studio prima che inizi questo trittico finale della giornata di Serie A. Massimiliano Graziani.
0: Seconda tappa del trittico, Reggio Emilia, Sassuolo Lecce con Antonello Brughini.
2: Un punto di vantaggio che alla fine potrebbe anche fare la differenza. Il Lecce è davanti alla Cremonese in questa serratissima lotta a salvezza. A 180 minuti dal termine del campionato i salentini inseguono la 4ª salvezza consecutiva in Serie A e sono sostenuti qui al Mapei Stadium da circa 6.000 tifosi. Il Sassuolo da canto suo ci tiene a chiudere in bellezza dopo un'ottima stagione. I neroverdi erano neopromossi. Neroverdi oggi in campo con Turati in porta, in difesa Koulibaly, Felipe Pedro, Muharemovic e e Garcia, a centrocampo Torsved, Matic e Koné. Il tridente offensivo stasera è formato da Berardi, Zola e Laurienté. Dall'altra parte, come detto, il Lecce dell'ex, il grande ex di turno Eusebio Di Francesco. In porta c'è Falcone, in difesa Danilo Veiga, Siebert, Thiago Gabriel e Gallo, in mediana Ramadani, Cassana, Koulibaly. I trequartisti sono Pierotti, Ngom e Banda, l'unico attaccante che tira. Arbitra la penna di Roma 1 a Reggio Emilia, la serata è gradevole, 19 gradi la temperatura, con Andrea Neri in allo studio.
0: E ora Udine per Udinese Cremonese, Sebastiano Franco.
3: Per la Cremonese tutto, ma non è detto. In 180 minuti, salvezza che corre sul filo di un punto, quello che separa i grigio-rossi terzultimi dal Lecce. La squadra di Giampaolo è reduce dal successo sul Pisa, fondamentale per essere ancora in corsa per la salvezza. Udinese che arriva da due vittorie di fila, Torino e Cagliari, con zero gol subiti, ma è priva di Esibue, squalificato e Kellenkamp e Zaniolo infortunati. Zaniolo colpito da lombalgia negli ultimi giorni, assenze pesanti per Rugnaic, che in attacco si affida a Davis e Buxa. Le formazioni: Udinese con il 3-5-2, Okoye in porta, Christensen.
4: Chiedo scusa Sebastiano Franco, attenzione Catanzaro che interviene, terzo gol del Catanzaro, liberali su assist, manco a dirlo, pensate un po', di Pietro Iemmello. Si è liberato in aria, ha calciato d'interno sinistra, ha battuto imparabilmente Joronen al minuto numero 41 nel corso del primo tempo. Catanzaro 3, Palermo 0, a te la linea.
3: Grazie Lopez. Allora la formazione dell'Udinese 3-5-2, Okoye in porta, Christensen, Cabasele, Solé in difesa, Arisala, Miller, Castrom e attacca Amarà, e a centrocampo con Davis e Buxa in attacco. La Cremonese risponde con un modulo speculare 3-5-2, Audero il portiere, Terracciano, Bianchetti e Luperto, la linea difensiva Barbieri, Torsby, Grassi, Malè, Pezzella, centrocampo con Bonazzoli e Vardi in attacco, l'arbitro è Manganiello di Pinerolo, gli assistenti Berti e Vecchi, il quarto uomo Ferrieri Caputi, al VAR Marini Cosso, il cielo è sereno, ci sono 17 gradi a Udine, 20.000 gli spettatori, 300 i tifosi grigio-rossi per questa gara fondamentale per la salvezza per la squadra di Giampaolo, grazie alla collaborazione tecnica di Daniel Apostu, studio.
0: E ora andiamo in Serie B per la semifinale di andata dei playoff, promozione fra Catanzaro e Palermo, gara che è iniziata alle 20 e poco fa è cambiato di nuovo il parziale. Andiamo ad Antonio Lopez.
4: Eccomi Massimiliano Graziani, dunque punteggio che è cambiato nuovamente, ne abbiamo dato conto proprio nell'intervento su Sebastiano Franco. Catanzaro in vantaggio per 3-0 sul Palermo, impensabile alla vigilia, anche considerando la differenza tecnica in campo, differenza anche di punteggio alla fine della stagione regolare in classifica, più di 10 punti separavano appunto il Palermo e il Catanzaro, naturalmente col Palermo che era in posizione di vantaggio e che può sfruttare eventualmente due risultati su tre nella gara di ritorno che si giocherà mercoledì prossimo allo stadio Berbere. Stasera però il Catanzaro è in vantaggio per 3-0, doppietta di Iemmello al primo e al 14° minuto e poco fa un suo assist ha liberato in area di rigore, scusate il gioco di parole, liberali, giocatore trequartista scuola Milan che da quest'anno è di proprietà del Catanzaro, lasciato inspiegabilmente libero dal Milan di accordarsi con il Catanzaro che detiene l'intero cartellino, ha fatto un giro di valzer praticamente all'altezza del dischetto del rigore, ha superato in dribbling un diretto avversario, si trattava di Magnani, e poi ha battuto a rete con un sinistro che a giro ha superato Joronen alla sua destra. Catanzaro impeccabile, perfetta la partita della squadra di Alberto Aquilani almeno fino a questo momento. Palermo in grave difficoltà, non riesce a carburare, non riesce ad avere le coordinate giuste in questo confronto, ripeto, perlomeno fino a questo momento. Adesso si difende da un attacco di Pittarello, Magnani all'indietro, poi il tocco ma recupera questo pallone Petriccione, ancora una volta il Catanzaro che può imbastire una nuova azione offensiva. 43 minuti 50 secondi nel corso della prima frazione, Catanzaro 3 Palermo 0, linea allo studio.
0: Altro playoff ma di basket, gara 1 dei quarti di finale, Virtus Bologna Trento, un flash con Nicola Zanarini.
5: Eh sì, un flash che arriverà fino alla fine della partita, perché mancano 23 secondi, diciamo che la partita è già sostanzialmente finita da tempo. La Virtus, campione d'Italia, comincia il cammino verso il tentativo di conferma del tricolore con una vittoria larghissima su Trento, 102-69. Mancano 23 secondi, c'è stato anche un più 36 poco fa. Sottolineiamo soltanto la statistica della percentuale da 3, Virtus che ha tirato con oltre il 50%, 20 su 39 con ben 8 giocatori a segno dall'arco dei 6 e 75. Il migliore è Olston con 4 su 6, Olston che però ha preso una botta alla mano, bisognerà verificare le sue condizioni in vista di gara 2 che si giocherà fra due giorni sempre qua. Diciamo anche 21 punti a testa per Olston e per Edwards nella Virtus, 14 per Iago Dos Santos, 12 per Hackett dall'altra parte, 15 per Baillet, 11 per DJ Stewart e 10 per Maube. Ormai è l'ultima azione, si stanno già stringendo le mani i coach. Jakovlevic è arrivato alla settima vittoria di fila da quando ha preso il posto di Ivanovic alla guida della Virtus, e Cancellieri che non sarà più il coach di Trento alla fine della stagione, ormai sta per suonare la sirena. E vi salutiamo appunto ricordando che la Virtus ha vinto 102-71, eccola la sirena finale contro Trento, gara 1 dei quarti finali dei playoff. Si torna qua fra 48 ore per gara 2. Studio.
0: Grazie a Nicola Zanarini. Torniamo al calcio con le gare della 37esima giornata, la zona salvezza in scena questa sera e poi la semifinale di andata dei playoff per la promozione in Serie A fra Catanzaro e Palermo. La scaletta: Cagliari il campo principale per Cagliari Torino, a seguire Reggio Emilia per Sassuolo Lecce, poi Udine per Udinese Cremonese, Catanzaro per Catanzaro Palermo. I microfoni Diego Carmignani, Antonello Brughini, Sebastiano Franco e Antonio Lopez. Partiamo Cagliari.
1: A Cagliari ancora non si gioca, si sta attendendo evidentemente per rispettare la contemporaneità sui tre campi interessati da questa lotta salvezza, che in pratica riserva soltanto un posto sgraditissimo per Cagliari, Lecce e Cremonese. Naturalmente vi diciamo che il Toro, mentre si inizia a giocare in questo momento e presumiamo anche a Reggio Emilia e ad Udine, Toro che muove per primo il pallone, è in divisa completamente granata, in bianco invece il Cagliari con una divisa che sarà quella da trasferta della prossima stagione, che richiama i motivi e lo stile del football americano, rosso-blu sulle maniche. Nel lancio in avanti del Toro c'è stata una posizione di offside, dunque si riparte con un calcio di punizione a favore del Cagliari, che ha uno squalificato, così come il Toro. Si tratta di Zepedro nei rosso-blu, Gineitis nel Toro, pertanto anche scelte quasi obbligate, soprattutto dietro per la squadra di Pisacane, che proprio dalle retrovie riparte con lancio lungo di Caprile, colpo di testa di Mendy, riesce il Cagliari a mantenere.
6: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
7: Sono le 4:19.
1: Il parziale, andiamo a Reggio Emilia,
2: dove si gioca da un minuto e dove attacca la formazione salentina. Attenzione, la conclusione di Chetira dall'interno dell'area di rigore, conclusione murata provvidenzialmente da Pedro. Prima occasione limpidissima per la formazione ospite, abbiamo detto 6.000 tifosi giallorossi delle Lecce qui stasera a Reggio Emilia, complessivamente 13.000 spettatori. In precedenza era stata il Sassuolo a rendersi pericolosissimo con l'Oriente, anche in questo caso con conclusione deviata in calcio d'angolo. Primo corner della partita in favore dei salentini, proprio sotto la curva che ospita i caldissimi tifosi e pugliesi. La seguiamo in diretta. 6-7 giocatori in maglia bianca del Lecce stasera all'interno dell'area di rigore, in nero verde la formazione di casa. Il cross all'altezza del disco del rigore, il tentativo ancora di Chedira, ma Stefano Turati si alza, abbranca il pallone e fa respirare il Sassuolo. Terzo minuto, Sassuolo 0 Lecce 0, andiamo a Udine.
3: E il terzo minuto anche allo stadio Friuli, 0-0 naturalmente fra Udinese e Cremonese. Udinese che attacca da destra verso sinistra rispetto alla tribuna con la tradizionale maglia a strisce verticali bianconere, calzoncini neri e calzettoni bianchi. Risponde la Cremonese con la maglia rossa grigia a strisce verticali grigie con calzoncini rossi e calzettoni rossi, con l'Udinese che propone il suo primo vero attacco in questo momento, azione che parte dalla propria metà campo. Uno striscione nella curva nord, nella curva più calda del tifo friulano. Se in Europa vogliamo tornare, mister e squadra, devi confermare. Uno striscione rivolto naturalmente alla società. Cremonese che recupera il pallone con Torsby. Vardi sulla corsia di sinistra trova Pezzella, Alex, ancora Pezzella che riesce a superare Camara con il passaggio dentro a cercare Malè. C'è il tocco in angolo di Christensen, primo calcio d'angolo di questa partita. Arriva al quarto minuto, Udinese 0 Cremonese 0, linea Catanzaro.
4: 49esimo, si giocano i minuti di recupero perché c'è stata una lunga interruzione in occasione del primo gol di Emel a causa dei fumogeni che sono stati lanciati sul terreno di gioco dai tifosi di casa. E intanto attacca il Palermo, c'era forse un fallo laterale, infatti è così, c'è un fallo laterale in favore della squadra siciliana all'altezza della bandierina del calcio d'angolo, alla sinistra della porta difesa dall'ex Mirko Pigliacelli, palla lunga in area di rigore, poi libera con la testa Brighenti, poi Petriccione, poi ancora il Palermo che tenta questa nuova azione offensiva sulla destra, ma è intervenuto in anticipo Favasuli che ha scaraventato il pallone in fallo laterale, ancora una rimessa con le mani in favore della squadra allenata da Pippo Inzaghi, si resta in azione offensiva per quel che riguarda il Palermo, pallone che termina nuovamente in fuori, nuovamente in fallo laterale, questa volta più vicino alla bandierina, si resta sempre nella stessa zona, fascia destra, azione offensiva per quanto riguarda il Palermo, Catanzaro che si difende, il colpo di testa di Petriccione e poi Pittarello che lotta per guadagnare un pallone, subisce un fallo e c'è il calcio di punizione in favore della squadra calabrese, la squadra di casa. Siamo esattamente al 50esimo minuto, 5 minuti e si va avanti perché è stata lunga l'interruzione dopo il gol di Emmello. Punteggio Catanzaro 3, Palermo 0, studio Massimiliano Graziani.
0: Torniamo a Cagliari.
1: Quinto del primo tempo 0-0, il risultato tra Cagliari e Torino, gara molto fisica, molto spezzettata, scontri e duelli che finora non stanno valorizzando il gioco delle due formazioni, comunque più Cagliari, più presente sicuramente nella metà campo del Toro, Cagliari che attacca verso sinistra in direzione della Nord che ancora è in protesta, dunque c'è un tassello, un rettangolo vuoto al centro, si riempirà tra non molto, con una serie di cross ha cercato la formazione guidata da Fabio Pisacane di creare pericoli. Scompiglio nell'area di rigore davanti a Paleari, non ci sono stati terminali offensivi che sono andati alla deviazione, ora il Toro rimanovra da lontano, Simeone e Zapata non si sono per ora visti, praticamente un Toro che è rimasto soltanto in mediana a cercare di costruire azioni degne di nota e ha superato soltanto in questo momento quasi la metà campo, proprio con Simeone che si è fatto incontro alla sfera per cercare di dar mano con una sponda ai propri compagni che dirottano l'azione sulla sinistra, perde palla il Toro, vediamo se il Cagliari ne approfitta di andare in velocità sulla sinistra, lungo lancio in direzione di Palestra, velocemente dentro l'area, viene anticipato proprio Palestra, Esposito a sua volta anticipato dall'uscita pronta a mezza altezza da parte di Paleari che toglie in pratica il pallone dalla disponibilità di Esposito, sarebbe stato gol certo per il Cagliari, prima emozione della gara, sesto minuto, 0-0 tra Cagliari e Torino, torniamo a Reggio Emilia.
2: È il sesto minuto, Sassuolo 0, Lecce 0, subito scintille in campo, adesso ci prova Banda che si accentra, il 19 della Lecce entra in area, la conclusione di Banda e la parata strepitosa di Stefano Turati, Lecce ancora vicinissimo dunque al vantaggio, siamo sullo 0-0, ritmo altissimo, squadre corte, Chedira e Banda soprattutto, i due attaccanti del Lecce, adesso attenzione ancora a Chedira, la conclusione, c'è anche il gol ma si è alzata la bandierina del secondo assistente per segnalare la posizione irregolare di Chedira, fuori gioco netto dunque stavolta dell'attaccante della Lecce, dicevamo di una partita agonisticamente dai toni molto accesi con Chedira e Banda soprattutto che sembrano veramente in grandissima serata. È il settimo minuto al Mapei Stadium, città del tricolore, Sassuolo 0, Lecce 0, torniamo a Udine.
3: Contemporaneità al Friuli, settimo minuto, 0-0 fra Udinese e Cremonese, la Cremonese che attacca con l'Udinese che difende nella propria metà campo, recupera ancora una volta il pallone, la formazione di Giampaolo lo manovra sulla corsia di destra con Bianchetti e poi lo scambio in avanti a cercare Bonazzoli, interviene Miller ma mette il pallone in fallo laterale per la rimessa all'altezza della linea di metà campo che sarà della Cremonese, esattamente con Barbieri pronto a batterla, vicino a lui c'è Giampaolo, l'indicazione dell'allenatore grigio-rosso ai giocatori e soprattutto dell'attacco Bonazzoli e Vardi, Cremonese che ha già battuto due corner, che ha iniziato spingendo naturalmente in avanti a caccia di quei tre punti fondamentali per la sua corsa a salvezza, il fallo di Castrom nella metà campo su Bonazzoli, ci sarà calcio di punizione in favore della Cremonese, il minuto è l'ottavo del primo tempo, Udinese 0, Cremonese 0, linea a Catanzaro.
0: Non sentiamo Catanzaro, lo recupereremo prontamente, intanto ripartiamo da Cagliari per Cagliari Torino con Diego Carmignani.
1: Ancora sulla destra, Palestra, messo in movimento da Esposito, il tocco liberatorio, il calcio d'angolo quando Mendy stava arrivando in estirata su questo pallone di ritorno proprio del numero 2. Crediamo Coco abbia interferito sulla triangolazione avanzata del Cagliari, che veramente in velocità si distende sempre molto bene, sempre sulla destra con l'asse Zappa nella occasione precedente, Palestra qui in particolare che sta funzionando benissimo, ma anche la difesa del Toro si è ben comportata in questa occasione, ha messo il calcio d'angolo, dunque Cagliari che si mantiene in avanti, è il nono del primo tempo, è parziale sempre 0-0 tra Cagliari e Torino, sta per partire la parabola di Esposito, il cross a uscire con Mina che va a saltare, non trova il pallone, comunque ancora
3: il
1: Cagliari,
3: vantaggio della Cremonese con Vardi, scusa Carmignani, il minuto è il nono del primo tempo, Udinese 0 Cremonese 1, il gol della Cremonese di Jeremy Vardi, a te.
1: Grazie, grazie a Sebastiano Franco, ancora Cagliari che si mantiene in avanti, zona tiro per dopo il muro del Toro che allontana il pericolo, va a recuperare la sfera Palestra, una mini forcing direi del Cagliari in questo avvio di gara, in questa fase in particolare del primo tempo, quando siamo entrati nel decimo minuto, sempre di 0-0 il parziale tra Cagliari e Torino, ci ritrasferiamo a Reggio Emilia.
2: È il decimo minuto anche a Reggio Emilia, siamo in parità 0-0 tra Sassuolo e Lecce, più Lecce che Sassuolo, la squadra ospite ci prova, bussa ma non si apre la porta, difesa da Stefano Turati, anche adesso in possesso di palla, Sassuolo comunque sempre abbastanza pericoloso quando si spinge in avanti negli ultimi 25-30 metri con Berardi che qualche minuto fa si è pizzicato praticamente con Banda. Adesso attenzione alla ripartenza della formazione allenata da Fabio Grosso, in piedi davanti alla sua panchina proprio sotto la nostra postazione Tosven, siamo ai 20 metri, allarga proprio per Mimmo Berardi, la conclusione con il destro di Berardi, poi sotto misura arriva Comè che non riesce ad inquadrare la porta, ma ancora una limpidissima opportunità, è una partita veramente molto molto bella, siamo all'undicesimo minuto, Sassuolo 0, Lecce 0, Udine.
3: Undicesimo, è cambiato il parziale perché al nono è andata in vantaggio la Cremonese, il gol di Jamie Vardi è il settimo in campionato per l'attaccante della Cremonese, c'è stato il tiro da dentro l'area di rigore di Bonazzoli, la parata con la mano aperta di Okoye sulla ribattuta, prontissimo Vardi, anche troppo libero all'interno dell'area di rigore, pronto a battere Okoye alla sua destra e quindi il vantaggio della Cremonese che fa uno scatto sicuramente in questa corsa salvezza lunga 180 minuti, ancora Cremonese in avanti con il calcio d'angolo conquistato dalla squadra di Giampaolo, bandierina di destra, il terzo calcio d'angolo della sfida con l'Udinese che fa difficoltà ad uscire dalla propria metà campo, non lo ha fatto veramente in questi primi 10 minuti, Cremonese sempre in avanti, calcio d'angolo, bandierina di destra, minuto 12° del primo tempo, Udinese 0 Cremonese 1, linea a Catanzaro.
0: Catanzaro, allora Catanzaro prendiamo una linea dallo studio perché abbiamo una momentanea difficoltà di collegamento, ritroveremo Lopez nel secondo tempo, intanto vi diciamo che è finita la prima frazione con il Catanzaro in vantaggio per 3-0, doppietta di Iemmello al secondo minuto, al 15° e poi la terza rete di Liberali al 41°, siamo nell'intervallo, Catanzaro 3, Palermo 0, andiamo a Cagliari.
1: Minuto 12 di Cagliari-Torino, 0-0 il parziale, insiste sempre la formazione guidata da Fabio Pisacane, porta alla nostra sinistra, altro calcio d'angolo battuto da Esposito, dopo che lo stesso Esposito si era trovato benissimo in area di rigore nella zona nevralgica a ridosso del vertice basso dell'area piccola, una finta e poi la conclusione a rete e un'altra chiusura provvidenziale stavolta da parte di Ebos, dunque è un Toro che si salva con l'attenzione, la dedizione dei propri difensori centrali su questi assalti del Cagliari che stanno diventando una costante in questo avvio di gara. Toro che prova a imbastire un'azione, sta avendo difficoltà serie la formazione guidata da Roberto D'Aversa a trovare trame utili, c'è grande foga da parte del centrocampo soprattutto del Cagliari che riesce a vincere quasi tutti i duelli sinora, dovrà riorganizzarsi in corso d'opera secondo me la formazione torinese visto che sta ancora una volta subendo un ritorno del Cagliari, avanzata sulla destra, rimessa laterale, fermato Gaetano, stava involandosi sempre sul lato di destra, ancora Cagliari che nella metà campo del Toro proverà a muovere il pallone al minuto 13 del primo tempo, parziale 0-0 tra Cagliari e Torino, Reggio Emilia.
2: 0-0 anche tra Sassuolo e Lecce, ed anche qui il minuto è il tredicesimo, la verticalizzazione per Nzola, poi la conclusione al volo da 25 metri di Mimmo Berardi, la respinta con i pugni di Vladimiro Falcone, ancora una buona opportunità per la formazione emiliana. Che battaglia in questa partita, siamo soltanto all'inizio ma ne stiamo vedendo veramente di tutti i colori, praticamente due occasioni per parte, e qualche istante fa ve l'abbiamo raccontato in diretta anche la conclusione molto bella di sinistro di Domenico Berardi, che vuole assolutamente il gol. 8 gol finora realizzati dall'attaccante calabrese in maglia nero-verde. Adesso con tutta calma la formazione salentina prova a ripartire, e da dietro con Thiago Gabriel che appoggia per Danilo Vega, siamo sul settore di destra. Lecce comunque molto compatto, molto caparbio, Lecce che deve assolutamente vincere questa partita, prova ad andarsene adesso Lassana Koulibaly, la conclusione e c'è il gol, c'è il gol, attenzione però, c'è il gol del Lecce, un diagonale vincente da destra, pallone che si è insaccato, le proteste veementi dei giocatori del Sassuolo, ma che tira è riuscito ad infilare Stefano Durati. Dunque cambia anche il parziale del Mapei Stadium, città del tricolore, siamo esattamente al quarto d'ora, Sassuolo 0, Lecce 1, ha segnato che dira, check in corso, andiamo a Udine.
3: Ci avviciniamo al quarto d'ora con la Cremonese in vantaggio sull'Udinese per 1-0, il gol di Bardi al nono, perde palla Solè all'interno della propria metà campo con l'Udine, con la Cremonese subito sulla corsia di destra con Barbieri pronto al cross, mette fuori Miller ma c'è sulla ribattuta pronto Torsby al limite dell'area di rigore, lo scambio con Bonazzoli, Bonazzoli sul sinistro va all'indietro per Terracciano che controlla e ripropone l'azione sulla corsia di destra per Bonazzoli, ancora Torsby, ora cerca di gestire la squadra di Giampaolo, arriva anche la notizia del gol del Lecce con il disappunto dei tifosi della Cremonese. Terracciano all'altezza della linea di metà campo, non c'è pressing da parte dell'Udinese fino a questo momento, in questi primi 15 minuti di gioco non pervenuta, con la Cremonese che si spinge sempre in avanti. Audero al rilancio direttamente nella metà campo avversaria, il colpo di testa di Barbieri a mettere il pallone in fallo laterale, la rimessa sarà in favore dell'Udinese, la batterà Camara, minuto 16 del primo tempo, Udinese 0, Cremonese 1, studio
0: Cagliari.
1: Minuto 16 del primo tempo, Cagliari 0, Torino 0, intreccio di destini in questa serata. Naturalmente questi sono i risultati che fanno dormire sonni meno tranquilli al Cagliari, a cui basta un punto, lo ricordo, e basta che almeno una delle due tra Cremonese e Lecce non vinca per avere questa chance di festeggiare già questa sera, penultima giornata. Ovviamente i risultati di Reggio Emilia e Udine non sorridono a questo desiderio del Cagliari. Chiudo anche dicendo che Cagliari e Torino affronteranno nell'ultima giornata, una il Milan e l'altra la Juventus, sono incroci che poi andremo a vedere a fine serata, naturalmente impegni legati lì nella lotta Champions. Toro che si fa vedere in avanti con Pedersen sulla destra, centralmente la sponda da parte di Simeone, spara la porta su Vlasic che poi allarga il gioco verso sinistra per la prima volta quando è iniziata la gara. In sostanza il Toro sta cercando di andare con un certo numero di uomini in avanti, Zapata in questo momento cerca lo scambio con Simeone, l'intervento in chiusura della partita dopo che allontana il pericolo, ancora possesso Toro però con Vlasic sulla sinistra, si fa vedere ancora la discesa di Ilkan costretta ad andare indietro, retropassaggio Toro che prova a prendere il comando delle operazioni qui alla Domus, dove Cagliari e Torino al minuto 17 sono sempre ferme sullo 0-0. Di nuovo Reggio Emilia.
2: A Reggio Emilia si è ripreso a giocare soltanto da 5 secondi, lungo check, ma check è completato e gol convalidato, soprattutto gol convalidato, quello di Khedira del Lecce, messo a segno dunque al tredicesimo minuto del primo tempo. Non ha esultato Khedira, il giocatore attaccante marocchino ex di turno, ha alzato le mani, si è anche inginocchiato per qualche secondo, sta di fatto che dopo un lungo controllo in sala VAR, c'era stato infatti un contatto sospetto quando è partita l'azione, la rete di Khedira è stata convalidata, dunque adesso al 18° minuto il Lecce è in vantaggio sul Sassuolo per 1-0, naturalmente fanno festa i 6.000 sostenitori salentini arrivati fin qui, la reazione è della formazione emiliana con Mimmo Berardi, ancora Tonsved, prova a verticalizzare il Sassuolo, ma c'è la ripartenza velocissima di delle Lecce con Koulibaly, che allarga ancora sulla destra per Santiago Pierotti. Alza la testa l'argentino, serve ancora Banda all'interno dell'area di rigore, pallone all'indietro di prima intenzione, il cross deviato, il calcio d'angolo. È un Lecce molto molto determinato, una bella partita. 19° minuto, Sassuolo 0 Lecce 1, ha segnato Chedira, torniamo a Udine.
3: 19° al Friuli, calcio di punizione in favore dell'Udinese negli ultimi 25 metri ed è questa la notizia. Nella metà campo della Cremonese, pronto a batterla, c'è Attà, su di lui il fallo da parte di Terracciano, vicino a lui c'è anche Miller. Udinese sotto di un gol, Vardi al nono, il vantaggio della Cremonese, il cross in mezzo, mette fuori lo stesso Terracciano con il piatto, si alza un campanile, Barbieri non riesce a mantenere il pallone in campo, ci sarà rimessa laterale in favore della formazione friulana, a batterla a Risala che lascia ora l'incombenza ad Hassan Camara sull'azione del gol. Gravi anche le colpe da parte della difesa friulana, in particolare di Cavasele e Soleil, in azione di disimpegno che è poi sfociato con il tiro di Bonazzoli. Attenzione ancora Udinese in avanti, c'è Cavasele con Vardi che però gli ostacola la visuale, anche riconquista il pallone, il colpo di testa poi di Christensen va più in alto, però Torsby per il colpo di testa e la riconquista del pallone da parte della squadra di Giampaolo. C'è fallo con Bianchetti che finisce a terra.
2: Attenzione, il pareggio del Sassuolo al 20° minuto con l'Oriente, cambia ancora il parziale, Sassuolo 1 Lecce 1 a della linea.
3: Il minuto a Udine, il 20°, Udinese 0 Cremonese 1, linea allo studio.
0: Ci fermiamo per il primo spot della serata.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
0: 21:08 minuti, tutto il calcio minuto per minuto con le gare della 37esima giornata di Serie A, la zona retrocessione e poi il playoff di Serie B, semifinale di andata fra Catanzaro e Palermo. Torniamo sui campi con un giro veloce, minuto e punteggio, partiamo da Cagliari.
1: Siamo appena entrati nel minuto 21 del primo tempo, confermo il parziale, Cagliari 0 Torino 0 Reggio Emilia.
2: 21° anche a Reggio Emilia, il nuovo parziale Sassuolo 1 Lecce 1, ha pareggiato l'Oriente Udine.
3: 21° al Friuli, Udinese 0 Cremonese 1, il gol di Vardi al nono, ancora Cremonese in avanti con il quarto calcio d'angolo. Studio.
0: Andiamo a Catanzaro, per Catanzaro Palermo, perché credo che stia per iniziare il secondo tempo, forse è già iniziato. Antonio Lopez.
4: Sì, è cominciato proprio in questo momento, Massimiliano, praticamente 10 secondi nel corso della ripresa. Il Catanzaro è in vantaggio clamorosamente sul Palermo per 3-0, ovviamente è successo tutto nel primo tempo. Doppietta di Iemmello tra il primo e il 15°, quindi tutto nell'arco del primo quarto d'ora, e poi al 41° il terzo gol ad opera di Liberali su assist dello stesso Iemmello. Il Palermo ha incontrato diverse difficoltà perlomeno in questa prima frazione. Adesso vedremo come si svilupperà la ripresa col Catanzaro che adesso attacca da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione. Dall'altra parte c'è il Palermo che è in possesso di palla e tenta di imbastire una nuova azione, lo fa con Poyampalo, poi libera Antonini che rilancia davanti e comunque la sfera è riconquistata nuovamente dalla formazione palermitana con il capitano Segre. C'è questa azione offensiva da parte dei siciliani, assistiamo a questa azione, poi daremo nuovamente la linea allo studio. Il tentativo sulla sinistra, c'è forse un cross, poi si libera per questa opportunità, ma esce Pigliacelli, era stato Magnani che aveva crossato da quella parte, avanzato il difensore del Palermo, nulla di fatto, Palermo che resta in possesso di palla, ma punteggio che è in favore del Catanzaro 3-0, e andiamo da Massimiliano Graziani.
0: E torniamo a Cagliari per Cagliari Torino.
1: Minuto 23, Cagliari 0, Torino 0. Beh, abbiamo detto hanno delle maglie che richiamano le caratteristiche del football americano, i giocatori del Cagliari. Ci sono stati tre scontri, tre collisioni nella zona mediana del campo, partita vera, verissima. Nell'ultimo, anzi no, nel primissimo scontro è rimasto a terra Ilkan, contro di lui De Jola, non credo che ci fossero estremi per un fallo, sono andati in contemporanea sul pallone, così come anche forse Esposito, l'arbitro poi ha fermato il gioco. Sicuramente mentre il turco è ancora a terra, sanitari, operazioni in corso per vedere insomma se è qualcosa di preoccupante a caccia di un pallone che era pesantissimo in quel momento sulla tre quarti, col Toro che stava cercando anche di rendersi pericoloso, un lancio in particolare verso Simeone che aveva sopravanzato nella corsa ad Ossena, è stato neutralizzato in uscita di testa fuori area di rigore da Caprile che pericolosamente ha lasciato per pochissimo la porta sguarnita. Pedersen nei paraggi del pallone non è riuscito ad approfittarne, è stato anticipato da un avversario. In ogni caso non si sta giocando, il minuto è il 24esimo, 0-0 tra Cagliari e Torino, ancora Reggio Emilia.
2: Quante emozioni in questi primi 23 minuti al Mapei Stadium, città del tricolore, 1-1 dunque tra Sassuolo e Lecce, il vantaggio dei salentini al 13esimo minuto con l'ex Chedira, poi 7 minuti più tardi il pareggio firmato dal francese Lorient, per lui 7° gol in campionato, assist di Pedro dall'interno dell'area di rigore, conclusione al volo dell'attaccante francese del Sassuolo, niente da fare per Vladimiro Falcone. Adesso il Lecce si riporta in avanti con Banda, il cross di Banda, il gol, c'è il nuovo vantaggio del Lecce, ancora con Chedira, e naturalmente esplode la curva nord, quella alla nostra sinistra, quella che ospita i tantissimi tifosi salentini. Sta di fatto che al 25esimo minuto, azione veramente molto bella, combinazione Banda, Chedira, colpo di testa, palla nell'angolino, niente da fare per Stefano Durati. Il nuovo parziale qui a Reggio Emilia, Sassuolo 1, Lecce 2, andiamo a Udine.
3: C'è calcio di rigore per l'Udinese, il minuto è il 25esimo, atterrato in area Cabasele sull'assist di testa di Davis, l'arbitro Manganiello non ha avuto dubbi, ha fischiato il rigore, ora Terracciano si rivolge all'assistente perché ci sarebbe forse anche un fuorigioco da controllare, sta di fatto che l'arbitro, sono tutti i giocatori della Cremonese, sono intorno all'arbitro Manganiello, ma ci sarà calcio di rigore per la formazione friulana con Buxa, con il pallone tra le mani pronto a battere questo calcio di rigore, è stato affondato letteralmente in aria Cabasele sull'assist di testa di Davis, l'arbitro non ha avuto dubbi con il colpo di testa e poi Lupertu che ha tenuto sulle spalle Cabasele, però forse Cabasele era al di là della linea difensiva della Cremonese, staremo a vedere se ci sarà revisione al VAR, intanto continuano le proteste da parte dei giocatori grigio-rossi con anche il portiere Audero vicino all'arbitro, a Manganiello, con l'arbitro appunto che ora avrà sarà in ascolto per la revisione per quanto riguarda la posizione di Cabasele. Intanto si continua e viene fuori sullo schermo la revisione per fuorigioco e quindi si sta controllando la posizione di Cristian Cabasele sull'assist di Davis e ci sembra che viene fischiato il fuorigioco perché l'arbitro sta ritornando verso la metà campo e probabilmente comunicherà quanto è successo al pubblico, metterà mano al suo microfono per comunicare che c'è fuorigioco, crediamo, perché si riparte con il calcio di punizione che sarà battuto da Audero. E così è, Manganiello comunica la posizione irregolare di Cabasele, quindi niente rigore, si ripartirà con la Cremonese sempre in vantaggio sull'Udinese per 1-0, il gol di Vardi al nono, il minuto è il 27esimo, linea allo studio.
0: Torniamo, no, andiamo a Catanzaro, per Catanzaro Palermo.
4: Sesto minuto di gioco nel corso della ripresa, gioco fermo perché c'è stato un infortunio all'Eduaron che abbandona il terreno di gioco, dovrebbe essere sostituito, vediamo un po' chi entra al suo posto, entra col numero 7 Jonsen, dunque l'Eduaron fuori, c'era stata un'altra sostituzione a inizio ripresa, sempre nel Palermo con Inzaghi che sta cercando di scuotere i suoi, di cambiare qualcosa, con Giasi al posto di Pierozzi, dunque adesso è stato sostituito l'Eduaron. Intanto la partita è ripresa col Palermo ancora in avanti, ancora una volta Giasi che proprio ha toccato questo pallone, uno dei suoi primi palloni giocati appunto dal giocatore del Palermo, che aziona adesso il settore sinistro, c'è questa possibilità, c'è questa opportunità, ma il pallone viene toccato da Favasuli che viene a deviare questa traiettoria e dunque fallo laterale, rimessa con le mani in favore della squadra rosa-nero. Stasera, lo ripeto, in completo completo bianco. Ancora un tentativo, c'è adesso Augello che si prepara per il cross, nell'effetto è il tocco all'indietro, sbaglia completamente, ma c'è stato anche un tocco da parte di Liberali, ancora una volta rimessa con le mani in favore del Palermo. Siamo giunti esattamente al minuto numero 7, 14 secondi in questo istante, qui al Ceravolo. Catanzaro 3 Palermo 0, semifinale d'andata dei playoff di Serie B. Linea allo studio.
0: Allora, ricordiamo la scaletta: Cagliari, Reggio Emilia, Udine e Catanzaro. Ripartiamo da Cagliari-Torino.
1: Minuto 29, iniziato da pochissimo, Cagliari e Torino sempre ferme sullo 0-0, non ci sono state clamorose chance, una abbiamo descritto, l'ultima è stato quel lancio lungo per Simeone, l'uscita di testa di Caprile. Possiamo anche annoverare tra le opportunità il tiro nello specchio della porta, in effetti da parte di Palestra. Attenzione a Simeone, dentro l'area, trovato da Zapata, si allunga Simeone per intercettare il pallone, troppo lungo per lui, sfila via, raccolto da Caprile, riesce subito ad azionare il gioco. Torino mi sembra messo in campo molto meglio, in maniera più distribuita, per cercare di duellare con la giusta presenza contro un Cagliari che ha avuto il predominio netto nella prima parte della gara. Poi le cose si sono riequilibrate, Cagliari che deve cercare di evitare grossi rischi come questo con De Jola, lancia sulla destra, era la pressione di Ilkan molto pericolosa, ancora Toro che riesce a avere in anticipo questo pallone, rilancio in avanti, Simeone sulla sinistra per Vlasic, Vlasic dentro l'area, la palla verso Simeone, la palla che sfila, sibila alla destra di Caprile, davvero con troppa sufficienza questo Cagliari sta affrontando questa fase della gara, e anche i fischi in sottofondo testimoniano come questo calo di tensione e la crescita del Torino siano malvisti ovviamente dai tifosi di casa. Alla mezz'ora, Cagliari 0 Torino 0, ancora Reggio Emilia.
2: Brividi a Reggio Emilia, innanzitutto la situazione, siamo esattamente alla mezz'ora, Sassuolo 1 Lecce 2, ma qualche istante fa il gioco è stato fermo per oltre un minuto perché c'era stata la rete di Torsved per il pareggio della formazione emiliana, la squadra di casa allenata da Fabio Grosso, rete che è stata annullata come detto dopo un controllo al VAR per fuorigioco, dunque si resta sul 2-1 in favore della formazione salentina. Che notte soprattutto per Walid Khedira, l'attaccante marocchino del Lecce, autore fin qui di una splendida doppietta proprio sotto la curva dei suoi tifosi caldissimi, più di 6.000 stasera qui al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Adesso la reazione della formazione neroverde con Matic che dialoga con Muharemovic, ancora Matic, siamo nel

0: battere Audero sull'azione che ha portato all'annullamento del calcio di rigore fischiato per fallo di Cabasele. C'è stata la posizione addirittura di fuorigioco, addirittura di Christensen, prima che il pallone arrivasse a Davis per l'assist su Cabasele, che comunque anche lui era in fuorigioco. Ora il colpo di testa di Solé a liberare dal limite dell'area di rigore la linea difensiva friulana, e ancora si lotta in mezzo al campo con attacche per il pallone. Torsby sulla corsia di destra trova Bonazzoli affrontato da Solé, che riesce a toccargli il pallone sul tentativo in profondità verso Malea. Ancora Udinese che riesce a recuperare il pallone con Attali. Applausi del pubblico del Friuli. Attacca e prova la ripartenza, fermato da Torsby. Riesce comunque a servire Camara, corsia di sinistra con la profondità cercata in verticale. Davis ancora verso Attà, siamo ai 25 metri. Attà prova il passaggio in profondità verticale verso Davis. Ancora la Cremonese a salvarsi, ma ancora l'Udinese in avanti. Questa volta Davis è in posizione regolare. Il cross in mezzo che taglia tutta l'area di rigore e va a spegnersi in fallo laterale dall'altra parte sulla sinistra. La rimessa in gioco sarà della Cremonese. Minuto 33esimo, Udinese 0 Cremonese 1, linea a Catanzaro.
1: 12esimo minuto della ripresa, sempre 3-0 in favore del Catanzaro, con il rinvio lungo da parte di Pigliacelli che tocca questo pallone per rilanciarlo per Pittarello, poi liberali, siamo sulla tre quarti campo, ancora un'azione offensiva da parte del Catanzaro che si rende pericoloso sulla sinistra. Alesi, duettani, due giocatori scuola Milan, due ragazzi scuola Milan, c'è questo tentativo, la conclusione e la parata in calcio d'angolo di Joronen su forte conclusione di destro di Pontisso, che ha tirato centralmente, pallone teso a mezza altezza, è stato molto bravo in questo caso Joronen, e ha deviato in calcio d'angolo. Si batterà dalla bandierina alla sinistra della porta difesa appunto dal portiere del Palermo, stasera in tenuta completamente gialla. Dall'altra parte, lo dicevamo, c'è un ex Mirko Pigliacelli, incompleto, completamente verde. Calcio d'angolo in favore del Catanzaro, assistiamo alla battuta di questo corner, poi daremo la linea allo studio. Palla all'indietro, Petriccione mette in mezzo, saltano in tanti e poi c'è Iemmello col pallone sulla destra. Attenzione, la conclusione che viene deviata e poi esce Joronen, blocca il pallone, può rilanciare per i compagni del reparto offensivo da solo, e poi Ampalo, ma viene circondato da giocatori giallorossi, perde il pallone e il Catanzaro può ripartire. Siamo al 13esimo, Catanzaro 3 Palermo 0, studio.
2: Ed ora un giro un po' più dinamico, solo l'essenziale, 20 secondi a testa, poi ci fermiamo per la pubblicità. Cagliari.
3: Minuto 34 di Cagliari-Torino, risultato fermo sullo 0-0, si sono riequilibrate le cose nettamente, anche perché è salito di tono soprattutto Simeone, che sta battagliando, ex della partita tra l'altro, poco fa ha guadagnato un fallo, soprattutto si era involato in un'altra chance, un colpo di testa con Caprile fuori dai pali, non è riuscito a sorprenderlo, palla fuori di non molto. Ribadiamo lo 0-0 tra Cagliari e Torino al minuto 34 e torniamo a Reggio Emilia.
4: 35esimo a Reggio Emilia, Sassuolo 1 Lecce 2, ma qualche istante fa Lecce vicinissimo al terzo gol, ancora con Khedira che ha tu per tu con Stefano Turati, stavolta non è riuscito a superarlo, soltanto perché Turati praticamente ha compiuto un intervento salvatutto. La conclusione di Khedira era da distanza ravvicinatissima, da non più di 5-6 metri. Gara come sempre molto intensa, 35esimo Sassuolo 1 Lecce 2 Udine.
0: 35esimo, Cremonese in vantaggio sull'Udinese per 1-0. La rimessa laterale in attacco da parte della Cremonese, lato destro c'è Terracciano, seguiamo la battuta e poi subito linea Catanzaro. Terracciano ancora con il pallone tra le mani, che chiede ai propri compagni di andare all'interno dell'area di rigore e fare mucchio, perché andrà con la battuta lunga, gli si avvicina però Malè, lo scambio corto, c'è il cross di Terracciano, mette fuori di testa Cabasele. Minuto 36esimo, attenzione, il tiro da fuori area improvviso e violento di Lupertu para Okoye. Minuto 36esimo, Udinese 0 Cremonese 1 linea Catanzaro.
1: Quarto d'ora della ripresa, sempre 3-0 in favore del Catanzaro. Si prepara un altro doppio cambio nelle file del Palermo, stanno per entrare sul terreno di gioco Rui Modesto e Alexis Blin, vedremo poi chi andranno a sostituire. Intanto il Catanzaro resta in posizione offensiva con la battuta di una rimessa laterale che poi l'arbitro però inverte e dà la rimessa al Palermo. Intanto sono pronti i due giocatori ad entrare sul terreno di gioco, vedremo chi andranno a sostituire. Intanto è uscito Filippo Ranocchia, vedremo poi chi sarà il secondo dei due che sarà sostituito. Palermo che batte questa rimessa laterale nei pressi della bandierina alla destra di Joronen. Siamo arrivati al quarto d'ora trascorso da 24

0: 4 secondi, punteggio sempre col Catanzaro in vantaggio per 3-0 sul Palermo. E torniamo da Massimiliano Graziani.
1: Pubblicità.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: 21 e 25 minuti, tutto il calcio minuto per minuto. Ritorniamo sui campi e ripartiamo da Cagliari.
3: Minuto 37, 0-0 sempre tra Cagliari e Torino, ma ancora un Simeone indemoniato, ha sciupato una chance colossale poco fa, errore ancora del Cagliari che ha lasciato il Torino un pallone sanguinoso sulla tre quarti con Dossena dentro l'area. Simeone, grandissimo intervento difensivo di Mina, palla che supera Caprile, seguiamo per questo calcio d'angolo, Vlasic, palla allontanata verso Marianucci da fuori, la palla in rete, il vantaggio del Torino, una sassata di Obra, una sassata terrificante dai 25 metri, palla sotto la traversa, cambia il parziale alla Domus, Cagliari 0 Torino 1, la sta decidendo questo gol dalla distanza di Obrador dopo un'azione d'angolo, palla all'indietro verso l'ultimo uomo del Toro che è andato a scagliarla sotto la traversa, volo inutile da parte di Caprile, una sassata terrificante sotto l'incrocio dei pali, grandissimo gol, naturalmente ammutolita la casa del Cagliari per questo risultato, soprattutto per questo momento stranegativo del Cagliari che stava subendo azione dopo azione il ritorno del Torino che si è portato in vantaggio, lo ripeto da pochissimo, al minuto 37, Obrador, Cagliari 0 Torino 1, Reggio Emilia.
4: 39esimo al Mapei Stadium, comanda sempre la squadra ospite, Sassuolo 1 Lecce 2, il vantaggio al 13esimo dei Salentini con Chedira, quindi il pareggio 7 minuti più tardi di Laoriente e ancora il nuovo vantaggio del Lecce, stavolta di testa ancora con Chedira, praticamente un ex scatenato, attenzione adesso all'Oriente, il diagonale del francese, pallone che finisce direttamente sul fondo, nel periodo non collegato, i tifosi della curva sud, quella che ospita i tifosi nero-verdi del Sassuolo, hanno esposto uno striscione veramente molto bello, dedicato naturalmente ad Eusebio Di Francesco, e Di Francesco c'era scritto Sassuolo non dimentica, perché l'attuale tecnico delle Lecce è stato qui praticamente dal 2012 al 2017.
3: Il pareggio del Cagliari con Esposito al minuto 39 da fuori all'angolino alla sinistra di Paleari, riporta in parità l'incontro tra Cagliari e Torino, ribadisco il pareggio di Sebastiano Esposito, 1-1, linea a te.
4: D'accordo, grazie Carmignani, soltanto il parziale, siamo al 40esimo minuto, Sassuolo 1 Lecce 2 Udine.
5: 40esimo Udinese sotto di un gol, Cremonese in vantaggio grazie alla rete realizzata da Vardi al nono del primo tempo, c'è ancora la Cremonese in possesso palla con Barbieri sulla corsia di destra, il tocco di Miller a mettere fuori il pallone, rimessa laterale in favore della formazione grigio-rossa, si avvicina a Terracciano passando proprio davanti a Rugnaic per battere questa rimessa laterale, siamo esattamente all'altezza della linea di metà campo con il quarto uomo che indica a Terracciano il punto dove da cui battere questa rimessa laterale, ancora Terracciano aspetta il posizionamento dei propri compagni con attacco, insegue Torsby, non riesce a servirlo Terracciano, ancora Terracciano con il pallone tra le mani e poi il lancio in avanti con il colpo di testa di Solé, ancora si lotta con il pallone a mezz'aria, il fallo su Cabasele da parte di Torsby, ci sarà calcio di punizione in favore dell'Udinese, Udinese che si è fatta vedere pochissimo in avanti, non riesce ad arrivare a conclusioni pericolose, si notano le assenze di Zaniolo e De Kellenkamp, dall'altra parte una Cremonese ora che sta cercando di gestire per arrivare con il vantaggio all'intervallo, minuto 41esimo, Udinese 0 Cremonese 1, linea Catanzaro.
0: E qua siamo al 20esimo minuto con il Catanzaro sempre in vantaggio per 3-0 sul Palermo, Palermo che attacca, adesso lo fa sulla sinistra, non c'è più Augello da quella parte ma c'è Rui Modesto che lo ha sostituito, l'altro cambio Alexis Blin al posto di Ranocchia, ricordo anche che ad inizio ripresa erano entrati sul terreno di gioco sempre per la formazione ospite Giasi e Jonsen per Pierozzi e Leduaron, Palermo ancora in posizione offensiva, sulla sinistra c'è questo tentativo da parte della squadra di Pippo Inzaghi, poi il tocco all'indietro per Segre, poi da questo verso Magnani che avanza, poi c'è Carone addirittura in lancio a cercare Palumbo, ma interviene Pontisso che interrompe l'azione del Palermo all'indietro per Brighenti, poi da questi verso Petriccione, ma riesce comunque poi Ampala a riconquistare questo pallone. Attenzione, c'è questo tentativo, palla in mezzo, Fava Sulin, recupero, attenzione Giasi sulla sinistra, prova a venire in avanti, prova a cercare e a trovare un varco con un cross per poi Ampalo, il pallone che viene toccato dall'attaccante biondo, poi esce Pigliacelli, blocca il pallone e può rinviare nuovamente per i propri compagni. 21esimo minuto nel corso della ripresa, playoff semifinale nel campionato di Serie B con il Catanzaro in vantaggio sul Palermo per 3-0. Lì nello studio
1: Cagliari.
3: Siamo al minuto 42 di Cagliari-Torino, parità di nuovo 1-1 nel giro di due minuti, la rete di Obrador, la prima in Serie A per lo spagnolo, un siluro dalla distanza sotto la traversa e 120 secondi è arrivato il pari da parte di Esposito, settimo centro per lui che è capocannoniere del Cagliari, un'azione manovrata del Cagliari piuttosto complessa con tocchi ravvicinati, quello d'esterno verso Esposito in orizzontale che spalla la porta, si è poi girato appena fuori dall'area di rigore, è riuscita a trovare quel pertugio tra le maglie soprattutto dei giocatori del Toro e soprattutto è andata a infilare proprio all'angolino alla sinistra di Paleari che si è tuffato ma non ha raggiunto il pallone dell'1-1 e non neghiamo che c'è stato veramente un lungo silenzio dopo il gol del Toro, terrore in casa Cagliari perché questa situazione di svantaggio dei sardi e il duplice vantaggio esterno delle altre due squadre concorrenti per la salvezza ha fatto vedere davvero le streghe qua alla Domus, esplosa, poi l'apnea è terminata con l'esultanza per la rete numero 7, ripetiamo, di Sebastiano Esposito. Attacca il Torino adesso Pedersen sulla destra, la giocata personale, molto attivo quest'oggi il numero 16 del Toro, cross ben piazzato, poi spazza via Obert, il primo tentativo di testa ad allontanare è stato di Dossena, perfeziona dunque il numero 33 del Cagliari, contropiede dei rossoblù, attenzione Mendino riesce a trovare la geometria giusta per servire Esposito, sarebbe stato 1-1 contro 1 con Paleari, minuto 44, 1-1 tra Cagliari e Torino, ancora Reggio Emilia.
4: Dove attacca ancora la formazione salentina, stavolta la conclusione dalla distanza di Ramadani, non c'entra la porta, nessun pericolo per Stefano Turati, 44esimo anche qui, Sassuolo 1 Lecce 2, con il Sassuolo che prova in qualche modo a chiudere in attacco questa prima frazione di gioco, due minuti fa il tentativo su calcio di punizione da circa 27-28 metri di Loriente, attenzione ancora al Sassuolo con lo stesso Loriente, il cross all'interno dell'area di rigore, cross indirizzato a Nzola, anticipato e secco da Siebert, dunque nulla di fatto, ma attacca ancora la formazione emiliana, stavolta con Cone, siamo al 45esimo minuto, Sassuolo 1 Lecce 2, andiamo a Udine.
5: 45esimo anche al Friuli, si attende l'indicazione da parte di Ferieri Caputi del minuti di recupero, ci sarà sicuramente qualcosa da recuperare per la revisione VAR dopo il rigore fischiato a Cabasele poi annullato per posizione di fuorigioco di Christensen ad inizio azione, Udinese sotto di un gol, la rete di Evardi al nono del primo tempo, Udinese in avanti con Miller, il passaggio dentro per Bux anticipato questa volta da Luperto che senza troppi disturbi manda in avanti con il pallone che poi viene toccato in qualche modo da Risala in fallo laterale. Cremonese che ha dominato questo primo tempo perché sono 7 i tiri della Cremonese totalmente contro l'unico tiro da parte dell'Udinese nello specchio della porta, quello di Davis poco fa, un colpo di testa parato centralmente da Audero. Ci saranno 2 minuti di recupero, Udinese 0 Cremonese 1, siamo nel primo dei 2 minuti di recupero, Catanzaro.
0: E qua invece siamo al 25esimo, c'è stata poco fa un'azione del Palermo con il pallone al centro dell'area di rigore per poi Ampalo che è intervenuto in spaccata e in scivolata ma ha spedito sul fondo distante dai pali della porta difesa da Pigliacelli che ha recuperato questo pallone, adesso si prepara al rinvio, vicino a lui ci sono Brighenti e Antonini, palla per Brighenti che mette il pallone a terra, lo posiziona sul punto giusto e poi la cede nuovamente al portiere del Catanzaro, al proprio portiere, ancora Brighenti che parte, si prepara al rilancio lungo, palla per Riemmello, poi Pittarello, poi attenzione, c'è questo tentativo del Palermo che riesce a intervenire e a ripartire immediatamente, e lo fa con proprio con Giasi, che si prepara per il cross, la smanaccia però Pigliacelli in uscita, salta più alto di tutti e la spedisce in calcio d'angolo. C'è il corner in favore della formazione palermitana dalla bandierina alla destra della porta, difesa appunto da Mirko Pigliacelli, che sta giocando in veste di ex, lo abbiamo già detto nel corso della cronaca di questa partita. Assistiamo alla battuta di questo calcio d'angolo, poi daremo la linea allo studio. Giocatori già piazzati all'altezza del dischetto del rigore, quelli del Catanzaro a difendere, quelli del Palermo ad attaccare, palla bassa, poi addirittura Iemmello che interviene, ripiegamento difensivo e riesce a liberare. 25-40, Catanzaro 3, Palermo 0. Studio.
1: Torniamo a Cagliari,
3: dove siamo nel corso del secondo ed ultimo minuto di recupero. Il parziale sempre di Cagliari 1 Torino 1, dunque ancora 30 secondi crediamo per la conclusione di questo primo tempo, che si sta concludendo con il Cagliari in attacco. Un calcio d'angolo, quello appena guadagnato dalla formazione guidata da Fabio Pisacane, c'è Esposito alla battuta, palla tesa dentro l'area di rigore, deviazione ad allontanare, ci prova dalla distanza o forse no, raccoglie semplicemente Palestra, cede il pallone verso Obert sulla sinistra, ancora su Esposito, autore del gol del pari, scodella dentro l'area, Dossena, palla dentro per Zappa e la gran parata di Paleari, ma la palla termina in rete, la palla in rete, è stato Mina, probabilmente Mina a toccare per ultimo e proprio sulla linea di porta il vantaggio del Cagliari. Allo scadere del secondo ed ultimo minuto di recupero, situazione ribaltata, ha appena segnato di testa Gerry Mina. Cagliari 2, Torino 1, tra pochissimo le squadre andranno negli spogliatoi, rivoluzionata la gara dalla squadra padrona di casa. C'è giusto da capire chi ha toccato per ultimo, perché forse c'è stato anche un tocco di un difensore del Toro, no, è Mina l'autore del gol del 2-1, dunque tra poco la fine del primo tempo con il parziale attuale che è Cagliari 2, Torino 1, Reggio Emilia.
4: Dove è appena terminato il primo tempo e allora subito il parziale, Sassuolo 1, Lecce 2, De Reti, il vantaggio dei salentini al 13° minuto con Chedira, diagonale vincente dalla destra, il pareggio di Lorientè al 20° e poi al 25° il nuovo vantaggio delle Lecce, stavolta di testa, ancora con l'ex di turno scatenato Chedira, squadre negli spogliatoi, Sassuolo 1, Lecce 2, andiamo a Udine.
5: Intervallo anche al Friuli con la Cremonese che ha chiuso in vantaggio il primo tempo 1-0, il gol che sta decidendo è di Jamie Vardy al 9° del primo tempo, linea Catanzaro.
0: Qua siamo giunti al 28° minuto, c'è stato un altro tentativo del Palermo con un colpo di testa su cross proveniente da sinistra, si trattava nella fattispecie di Jonsen che ha colpito di destra, il pallone è terminato però sul fondo, c'era Pigliacelli sulla traiettoria, infatti l'abbiamo visto controllare appunto la sfera che finisse fuori e poi ovviamente ha rassicurato i compagni. Adesso ancora il rilancio lungo del portiere del Catanzaro a cercare Pittarello che salta più in alto di tutti, poi Iemmello che prova a liberarsi, viene commesso un fallo su di lui, siamo nel cerchio di centrocampo, c'è il fischio immediato da parte del signor Ermanno Feliciani della sezione di Teramo che comanda il calcio di punizione in favore del Catanzaro, gioco fermo perché è ancora claudicante Iemmello che si è comunque rialzato, riprende a giocare, gioco fermo ad ogni modo, calcio di punizione in favore del Catanzaro, 29°, Catanzaro 3 Palermo 0, studio.
1: Torniamo a Cagliari per il finale di primo tempo.
3: Finale che è stato appena certificato, ricordo la situazione attuale, Cagliari 2 Torino 1, Obrador al 37°, il pari di Esposito dopo 2 minuti, nel secondo recupero il colpo di testa di Mina per la situazione ribaltata, Cagliari 2 Torino 1, studio.
1: Abbiamo tutti i finali al termine dei primi tempi in Serie A, quindi andiamo al riepilogo, Cagliari Torino 2-1, a Reggio Emilia Lecce 2 Sassuolo 1, a Udine Cremonese 1 Udinese 0, si gioca a Catanzaro perché la partita è iniziata alle 20, quindi siamo in anticipo, un flash con Antonio Lopez, poi linea GR1.
0: Sì, giusto per dire che si gioca adesso il 29°, si va per la mezz'ora della ripresa, netta la supremazia fino a questo momento da parte del Catanzaro sul Palermo in grave difficoltà in questa partita, 3-0 il punteggio, le reti nel primo tempo di Iemmello, doppietta e poi il terzo gol di Liberali, adesso palla in possesso del Catanzaro, rilancio lungo e Palermo che controlla, 29-48, studio.
1: Noi ci fermiamo per il GR1, ma torniamo fra pochissimo per la seconda parte di tutto il calcio minuto per minuto, con i secondi tempi delle gare in Serie A e con il finale di partita a Catanzaro per Catanzaro Palermo. Linea al GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
7: In studio Nicola Tedeschini. La attentata strage di Modena, 4 le persone ancora in gravi condizioni, 2 all'ospedale cittadino di Baggiovara, una donna polacca e la 69enne tedesca a cui sono state amputate le gambe, e una coppia di coniugi di 55 anni ricoverati invece al Maggiore di Bologna. Proprio per manifestare solidarietà ai feriti e per unirsi contro chi semina odio, in serata si è tenuto un sit-in molto partecipato, le prime stime parlano di migliaia di persone, in Piazza Grande, nel cuore della città emiliana. Le voci di alcuni dei partecipanti.
8: Sono qui per una cosa molto importante e non doveva succedere, però è successo, quindi è giusto ed è importantissimo essere qua per testimoniare.
9: Vedere cosa è successo ieri in un pomeriggio dove comunque la gente usciva normalmente di casa a fare una passeggiata è sconvolgente.
10: Credo che essere qui sia prendersi cura degli altri.
11: Una disgrazia del genere penso vada a toccare i cuori di ognuno di noi, lascia un segno, ecco.
12: Mi sono sentito un po' come se avessero toccato casa mia. Questo è uno dei motivi per cui sono qua.
7: In visita alle persone ricoverate a Modena e Bologna si sono recati insieme il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni. Mattarella ha parlato di una vicenda che ha creato grande emozione nel paese, ringraziando insieme a Giorgia Meloni il personale sanitario. Quindi l'omaggio ai passanti che hanno fermato l'aggressore, Salim El Khoudry. Gli eroi non sono persone straordinarie, ha detto la presidente del Consiglio, ma persone comuni che mettono ciò che è giusto davanti a se stessi. Nel servizio il punto sull'inchiesta.
13: Non è terrorismo, era il dubbio di tutti. Nelle ore concitate seguite all'attentato di Modena, ma già i primi accertamenti avevano portato la procura a ipotizzare il reato di strage senza contestare la finalità eversiva. Dopo un vertice in prefettura con il capo della polizia, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha confermato.
14: Al momento poi chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, sembra il fatto sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico.
13: Incensurato, una laurea triennale in economia, l'iscrizione al biennio magistrale, gli studi sospesi nel 2022 quando gli sono stati diagnosticati disturbi della personalità. Perquisita la casa di Ravarino in provincia di Modena dove abitava con i genitori, ma non è stato trovato nulla che lo colleghi all'estremismo islamico. Subito dopo il fermo Salim si è chiuso in un mutismo assoluto e in uno stato di confusione totale, ha detto l'avvocato Francesco Cottafava che lo difende. L'udienza di convalida potrebbe svolgersi già domani pomeriggio. Modena, Luca Ponzi, GR1.
7: Medio Oriente, nuovo avvertimento di Donald Trump all'Iran. L'orologio scorre, scrive su Truth, minacciando conseguenze se Teheran non farà passi avanti. Martedì Trump riunirà nella Situation Room il team per la sicurezza nazionale per valutare le opzioni militari. Del dossier iraniano il presidente americano ha parlato anche con Netanyahu, mentre il Qatar invita Teheran a non chiudere lo stretto di Hormuz e a favorire la de-escalation. Scorporare dal patto di stabilità europeo le spese per fronteggiare la crisi energetica, lo chiede Giorgia Meloni alla presidente della Commissione von der Leyen con una lettera in cui la premier fa riferimento alla crisi in Medio Oriente. L'Italia, si legge, continuerà a fare la propria parte per rafforzare la sicurezza e la difesa europea, ma l'energia è una priorità. Si abbia il coraggio politico, aggiunge Giorgia Meloni, di riconoscere la crisi energetica che per i cittadini è un'emergenza. Poco fa la replica dell'esecutivo comunitario, la nostra posizione non cambia, no a deroghe al patto per le spese sull'energia. La tragedia delle Maldive, atterrato da poco a Malpensa l'aereo con i 20 italiani che erano a bordo della nave Duke of York, la stessa su cui si trovavano i sub dispersi. A Malè intanto arrivati alcuni sommozzatori specializzati per la ricerca delle vittime.
15: 3 sub finlandesi specializzati in salvataggi e recuperi speleologici si immergeranno nelle acque dell'atollo di Vavu. Alla ricerca dei corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi dopo la tragica immersione di giovedì scorso, finora i mari maldiviani hanno restituito solo il corpo dell'istruttore Gianluca Benedetti, mentre le operazioni di ricerca sono state funestate dalla morte di un sommozzatore locale. Per trovare le altre vittime ci si affida alla task force messa in campo da Den Europe, la fondazione specializzata da decenni nelle operazioni di emergenza subacquea. I tre finlandesi sono arrivati a Malé e hanno studiato il complesso sito dove si sono avventurati i cinque italiani, tutti subacquei esperti, ricorda Christian Pellegrini della Den Europe.
16: Di sicuro si può parlare di variabili profondità, cave diving, ambiti davvero molto specialistici, diversi dal turista.
15: Tante le supposizioni su cosa possa essere accaduto sott'acqua, ma spiega Pellegrini, meglio aspettare.
16: Nel momento in cui troveremo queste persone, troveremo il computer subacqueo, che è una sorta di scatola nera che ci dà le informazioni sull'immersione. Tutto questo può raccontarci una storia.
15: Genova, Pietranami, GR1.
3: Meteo, domani ancora qualche nuvola e locali rovesci, soprattutto al nord e lungo l'Appennino. Martedì invece tornerà il sole su gran parte del paese, temperature in aumento e clima sempre più estivo da metà settimana. Sport al Foro Italico, giornata storica per il tennis tricolore, piegando in due set il norvegese Ruud 6-4-6-4, Jannik Sinner conquista gli internazionali d'Italia 50 anni dopo l'ultimo italiano Adriano Panatta, trionfo azzurro anche nel doppio con la coppia Bolelli-Vavassori. Lo stesso Panatta ha partecipato alla premiazione assieme al capo dello Stato Mattarella e al presidente federale Angelo Vinaghi. A loro l'omaggio del campione alto atesino numero uno al mondo.
17: Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco, Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua, perché forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, è stato un giorno storico, il doppio è la prima volta della storia che hanno vinto gli italiani qua, è incredibile. Grazie mille a tutti e ci vediamo l'anno prossimo.
3: La linea tra poco tornerà proprio allo sport per i secondi tempi delle partite di Serie A e per il finale di Catanzaro-Palermo, playoff di Serie B.
2: Viaggiare informati.
18: 21:45 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste. A Bergamo un'auto coinvolta in un incidente in uscita in entrambe le direzioni, chilometro 172,5. A5 Torino-Aosta-Montebianco, tra Courmayeur Sud e l'allacciamento A5 statale 26 DIR in direzione del Montebianco, la coda è per viabilità esterna congestionata. Tra Foro del Montebianco, l'attesa di 1:30 al Piazzale Italiano in direzione di Chamonix c'è coda. Ora la A32 Torino-Bardonecchia, tra circonvallazione Ulzio e Bardonecchia ci sono code per 2 km a causa del traffico intenso in direzione di Bardonecchia. A9 Lainate Como-Chiasso, tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera la coda è per l'attraversamento della dogana. Sulla A22 Brennero-Modena, tra Nogarole Rocca e Mantova Nord verso Modena ci sono 2 km di coda per la presenza di lavori. Sulla A3 Napoli-Salerno, tra Torre Annunziata Sud e Ercolano Scavi verso Napoli il traffico è rallentato a causa del traffico intenso. Sulla A2 autostrada del Mediterraneo, infine, tra Lago Negro Nord Maratea e Buonabitacolo Padula, il traffico è rallentato per un incidente in entrambe le direzioni. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS.
19: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
20: Ah sì?
21: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
20: Ah sì?
21: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
20: Ah sì?
21: Si dice ASI, non ASI.
22: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Uno 48 minuti, seconda parte di tutto il calcio minuto per minuto, penultima giornata, lotta salvezza e i playoff, semifinale di andata per la promozione in Serie A. Parliamo del campionato cadetto con la sfida fra Catanzaro e Palermo. Torniamo sui campi come sempre dai nostri inviati per sentire come si sono chiusi i primi tempi in Serie A e poi un flash anche da Catanzaro. Partiamo da Cagliari.
3: Di nuovo ben trovati dalla Unipol Domus, ringrazio Giorgio Gaviano e Lorenzo Alzeri per l'assistenza tecnica. Il parziale nell'intervallo di Cagliari-Torino dice Cagliari 2, Torino 1, tutto nel finale. Obrador al 37esimo, un siluro da fuori, dopo due minuti il pari di Esposito e durante il recupero il colpo di testa del sorpasso firmato Gerry Mina, Reggio Emilia.
0: Intervallo anche al Mapei Stadium, Sassuolo 1, Lecce 2, vantaggio dei pugliesi con Kedira al 13esimo minuto, poi il pareggio degli emiliani con Lauriente al 20esimo minuto, al 25esimo il nuovo vantaggio dei salentini ancora con Kedira. Sassuolo 1, Lecce 2, Udine.
4: Squadre ancora negli spogliatoi con la Cremonese che è così in vantaggio il primo tempo, il gol che sta decidendo di Jamie Vardy al nono del primo tempo, il tiro di Bonazzoli, la respinta di Okoye è pronta, la ribattuta in gol di Vardy. Udinese 0, Cremonese 1, giocatori che stanno rientrando in questo momento dal tunnel, pronti per prendere posto e per iniziare il secondo tempo. Studio.
1: Sentiamo Catanzaro, un flash con Lopez.
5: Sì, qua si sta giocando praticamente, si stanno giocando gli ultimi 4 minuti tempo regolamentare, poi ci sarà il recupero sicuramente. Il punteggio vede il Catanzaro in vantaggio per 3-0, grande protagonista di questa partita Pietro Iemmello, autore di una doppietta nel primo tempo, poi il terzo gol di Liberali, Iemmello sostituito poco fa da Rispoli, standing ovation per il capitano del Catanzaro. A te Massimiliano.
1: Oggi erano in programma anche i quarti dei playoff scudetto del basket che abbiamo seguito nel corso di Domenica Sport. Gara 1, la Virtus Bologna ha battuto Trento per 102-69, è ancora in corso la sfida fra Venezia e Tortona, siamo nel quarto con Venezia che conduce su Tortona per 83-74. La scaletta per riprendere il secondo tempo, campo principale Cagliari per Cagliari-Torino, a seguire Reggio Emilia per Sassuolo-Lecce e poi Udine per Udinese-Cremonese e a chiudere Catanzaro-Palermo, playoff per la promozione in Serie A. I microfoni Diego Carmignani, Antonello Burghini, Sebastiano Franco e Antonio Lopez. Ripartiamo, Cagliari.
3: Qui a Cagliari ancora non si gioca e per rispettare la contemporaneità immagino che lo stesso sta non accadendo sia a Reggio Emilia che a Udine. Ne approfitto giusto per riassumere quello che è accaduto nel finale del primo tempo, dove Cagliari ha iniziato bene, poi nella seconda parte di gara della prima frazione è salito di tono il Torino che ha trovato il vantaggio con una botta impressionante da fuori da parte di Obrador, paura terribile a Cagliari proprio perché contemporaneamente Cremonese e Lecce stanno vincendo, situazione che complicava parecchio le cose per i rossoblù che, lo ricordo, devono ottenere almeno un punto per salvarsi già stasera o sperare che non vincano entrambe le altre due formazioni interessate nella lotta a salvezza. Un panico che si è trasformato in silenzio e apnea finché non è arrivato il pari siglato da Esposito fuori area, un tocco d'esterno delizioso di Gaetano per mettere in condizione di Esposito di andare a spedire alle spalle di Paleari e poi addirittura nel periodo di recupero un cross a centro area e una deviazione di Zappa, botta sicura, para Paleari, palla che si impenna e praticamente sulla linea di porta. Svetta Mina per il suo secondo gol stagionale, soprattutto per il gol del sorpasso. Tra poco si rinizierà a giocare, andiamo a Reggio Emilia, ricordo il parziale, si riparte dal risultato di Cagliari 2, Torino 1. Brughini.
0: Grazie Carmignani, anche qui sembra veramente tutto pronto per l'inizio del secondo tempo con il Sassuolo che attaccherà da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione in tribuna centrale. Partiti dunque, Sassuolo 1, Lecce 2, due parole sul primo tempo che è stato un primo tempo ricchissimo di emozioni, tre reti, una annullata per fuorigioco a Torsved del Sassuolo. Il Lecce insomma c'è, è compatto, è determinatissimo, ma il Sassuolo con la qualità dei suoi giocatori riesce sempre a mettere in difficoltà la retroguardia pugliese. Lecce, lo ricordiamo ancora, seguito è qui in Emilia da tantissimi tifosi, più di 6.000. Siamo naturalmente nel primo minuto, Sassuolo 1, Lecce 2, Udine.
4: Nel primo minuto anche al Friuli con il Cremonese in vantaggio sull'Udinese per 1-0, il gol di Vardi al nono del primo tempo. Cremonese che ricomincia da dove ha finito, cioè in attacco con Camarà che libera l'area di rigore friulana, ma il pallone è subito riconquistato da Pezzella. Ancora Cremonese con Malè, all'indietro per Lupertu, ancora all'indietro verso Bianchetti, interviene Audero. C'è stata una sostituzione fra il primo e il secondo tempo. Nell'Udinese è uscito Cabasele, al suo posto Bertola. Non cambia nulla nell'assetto della squadra di Runjajc. Cabasele probabilmente non in perfette condizioni, suo anche l'errore che ha permesso l'azione del gol, che ha portato al gol della Cremonese con il tiro di Bonazzoli, la respinta di Okoye e poi la conclusione sotto porta di Evardi. E a terra in mezzo al campo Miller, si ripartirà con un calcio di punizione in favore della formazione friulana. Minuto secondo della ripresa, Udinese 0 Cremonese 1, linea Catanzaro.
5: 46esimo, si giocheranno 6 minuti di recupero, dunque fino al 51esimo andrà avanti questa partita nel corso della ripresa, con il Catanzaro in vantaggio per 3-0. E intanto c'è stato un altro cambio, Di Francesco, lo dicevamo, per Alesi, e Rispoli per Iemmello, come abbiamo riferito poco fa col capitano, che è stato praticamente accompagnato all'uscita dal terreno di gioco da una vera e propria ovazione. Grande partita la sua al rientro dopo una lunga assenza, era rientrato parzialmente con l'Avellino stasera a tempo pieno, dal primo minuto ha realizzato 2 gol e poi ha fatto l'assist al Liberali per il terzo. Adesso Palermo in avanti, c'è questa rimessa con le mani, c'è stato un fallo commesso ai danni, vediamo di chi si tratta, ai danni di Modesto, ma l'arbitro assegna il calcio di punizione al Catanzaro. Evidentemente c'era un'irregolarità, infatti c'è una rimessa laterale in favore del Catanzaro, dunque non era per il Palermo che aveva ripreso il gioco velocemente, la rimessa era in favore della formazione calabrese, proprio davanti alla panchina occupata da Alberto Aquilani, che si può dire assolutamente soddisfatto della prova dei suoi stasera. Non può dire la stessa cosa Pippo Inzaghi, che si dimena davanti alla panchina a cercare di dare altre ultime indicazioni ai propri giocatori. 47esimo, ancora 4 da giocare qui al Ceravolo. Catanzaro 3 Palermo 0, linea allo studio
1: Cagliari.
3: Siamo all'interno del terzo minuto di gioco, Cagliari 2 Torino 1, non si sono registrate cose particolari da riferire, un inizio di gara comunque che ha visto un Cagliari cercare subito di padronirsi del pallino del gioco. Ora il Toro ben si distende grazie al lavoro di centrobuo da parte di Zapata, di distribuisce il pallone sulla destra, tra l'altro sfida tutta colombiana tra Zapata e Mina, si sono in qualche modo anche intrattenuti tra di loro nel tunnel a parlare due colombiani. Il lungo tentativo in avanti di andare a cercare Esposito da parte del Cagliari, troppo lungo, sistema il pallone tranquillamente a terra Paleari e riavvia l'azione del Toro. Chissà se il Cagliari ha cambiato un po' atteggiamento, meno garibaldino direi, visto che deve custodire questo vantaggio di un gol, ricordiamo anche un pari è sufficiente, insomma deve portare a casa il suo compito. Non ho riferito però una sostituzione che c'è al centro della difesa del Toro, fuori Marianucci, un gettone per Maripan, chissà se ci sono questioni fisiche per il centrale ex Empoli. In ogni caso nell'intervallo nulla è cambiato nell'assetto a 3 della difesa del Toro, siamo al quarto di gioco, Cagliari 2 Torino 1, di nuovo Reggio Emilia.
0: Dove siamo al quinto minuto, Sassuolo 1 Lecce 2, partita meglio la formazione di casa allenata da Fabio Grosso, che tiene costantemente il Lecce nella propria metà campo. Non ci sono stati cambi, ma si stanno scaldando 5 giocatori per parte, ancora il Sassuolo con l'Oriente, adesso il fraseggio con Zola, attenzione a Cone, lato corto dell'area di rigore, indietro per Garcia, cerca di superare il diretto avversario, preferisce appoggiare indietro per Torsvet, ancora Cone, ancora Torsvet, il cross molto bello all'altezza del disco del rigore, però non c'è nessun giocatore in maglia nero-verde pronto a deviare in rete, allora c'è la ripartenza della formazione salentina. Siamo al sesto minuto, Sassuolo 1 Lecce 2, andiamo a Udine.
4: A Udine il sesto della ripresa, Udinese 0, Cremonese 1, il gioco è rimasto fermo per qualche attimo perché è rimasto a terra Malè per un colpo alla nuca, è ripreso con Udinese in possesso palla nella metà campo avversaria, c'è Bertola sulla corsia di destra per Arisala che prova a mettere il pallone sul sinistro per il cross ma non trova lo spazio, va all'indietro per Christensen che cambia lato, si va a sinistra da Solè, ancora verso Christensen nel cerchio di metà campo, largo a destra c'è Bertola che stoppa il pallone con il destro e riceve su di lui Malè, ancora Arisala con la Cremonese che fa pressing alto, c'è l'intervento di Bonazzoli su Bertola e la prima ammonizione di questa partita è per Bonazzoli, il fallo su Bertola, il cartellino giallo giusto fischiato dall'arbitro Manganiello e quindi calcio di punizione in favore dell'Udinese, minuto il settimo che scocca in questo momento, Udinese 0, Cremonese 1, Catanzaro.
5: 50esimo, scusate, si giocherà fino al 51esimo, ancora un minuto da giocare qui allo stadio Ceravolo di Catanzaro con i padroni di casa in vantaggio per 3-0 e poco fa nel tratto non collegato il Palermo è andato vicino al gol con un tiro di Rui Modesto dal limite dell'area di rigore che è andato ad incocciare la parte alta della traversa a Pigliacelli battuto, sfortunata questa conclusione da parte della formazione palermitana, soprattutto da parte di Rui Modesto. Ancora Palermo in possesso di palla, avanza Palumbo, lo fa nella metà campo del Catanzaro, cerca un varco, non lo trova ed esce perentoriamente Brighenti, bravo anche lui in questa partita, poi subisce un fallo e c'è il calcio di punizione in favore del Catanzaro, si va per il 51esimo, mancano 20 secondi allo scoccare del 51esimo, probabilmente si giocherà per un'altra manciata di secondi a causa di un'altra interruzione che c'è stata durante il recupero, sempre Catanzaro in vantaggio per 3-0 sul Palermo, linea allo studio.
1: Antonio, vai fino alla fine, proviamo a prendere il fino al triplice fischio.
5: D'accordo Massimiliano, adesso c'è questo calcio di punizione in favore del Catanzaro, siamo all'altezza della linea mediana del campo, è uscita addirittura dall'area di rigore Pigliacelli, si è portato a recuperare il pallone, lo ha messo sul punto di battuta e calcerà sicuramente lungo alla ricerca dei compagni sul fronte offensivo, fischia tre volte l'arbitro, fischia tre volte il signor Feliciani di Teramo, comanda la fine della partita, il Catanzaro ha battuto il Palermo nettamente al di là del punteggio in questa semifinale d'andata dei playoff di Serie B, 3-0, ripeto il punteggio in favore della formazione calabrese, le reti nel primo tempo al primo minuto, Iemmello che poi ha raddoppiato al 14esimo e al 41esimo ha offerto un assist d'oro a Liberali che ha insaccato per il terzo gol, il Palermo ha necessità di recuperare assolutamente la condizione soprattutto da un punto di vista psicologico, stasera abbiamo visto una squadra abbastanza abbacchiata e in crisi durante tutta la partita e giocherà mercoledì alla Barbera di fronte al proprio pubblico per tentare una impresa, per tentare di ribaltare questo punteggio che la vede sotto di 3 gol. Il Catanzaro da parte sua invece ha giocato in maniera praticamente perfetta, bravissimo Aquilani ma bravissimo soprattutto gli interpreti sul terreno di gioco, si è giocato di fronte a circa 13.000 spettatori assolutamente in festa in questo momento con una bellissima sciarpata dal Ceravolo, è tutto, restituisco la linea allo studio.
1: Grazie Antonio Lopez, consideriamo chiusi i collegamenti da Catanzaro e ripartiamo con la scaletta per le 3 gare di Serie A che valgono la salvezza, ripartiamo da Cagliari.
3: Siamo al 9° minuto della ripresa, sempre di 2-1 il parziale tra Cagliari e Torino, gara che non sta riservando grossi spunti, squadre che si sono un po' attestate su quella che è la situazione attuale, non abbiamo visto soprattutto un Toro così spigliato in avanti, anche se poco fa un cross di Ilkan ha messo abbastanza paura la difesa del Cagliari, così come ora arriva un cross da parte di Zappa, saltano in area di rigore ma il cross è troppo sul portiere Paleari, in ogni caso il gioco è fermo perché c'è stato uno scontro e Mendy è rimasto a terra, evidentemente ci sarà da capire se è problematica la situazione per l'attaccante numero 31 del Cagliari, è così, sono costretti ad entrare in campo i sanitari, ci fermiamo pertanto ribadendo l'attuale 2-1 tra Cagliari e Torino, 9:30 sul nostro cronometro, torniamo a Reggio Emilia.
0: 10° minuto anche qui, è sempre avanti la squadra ospite, ma attenzione adesso al Sassuolo, Lorenzi, Mazzola che si divora il gol del 2-2, gol veramente elementare, sembrava facilissimo almeno dalla nostra postazione. Nzola ha calciato al volo di sinistro da non più di 7-8 metri, porta spalancata, ma l'attaccante nero-verde del Sassuolo non ha inquadrato la porta. Occasione dunque limpidissima accettata alle ortiche da parte della squadra di casa, dicevamo 2-1 per il Lecce. Il ritmo è decisamente più basso anche qui, è come a Cagliari, rispetto al ritmo forsennato dei primi 47 minuti, ma adesso Nzola con l'accelerazione del solito Lorientè si è divorato il pallone del 2-2. Siamo all'undicesimo minuto al Mapei Stadium, città del tricolore, Sassuolo 1, Lecce 2, Udine.
4: Undicesimo, Cremonese in vantaggio sull'Udinese per 1-0, il calcio d'angolo per l'Udinese con la bandierina di destra, il liscio all'interno dell'area di rigore, ma è sempre l'Udinese con attacco e conquista il pallone, e poi Miller che rimette in mezzo con Christensen il colpo di tacco, ma c'era fuori gioco da parte del difensore danese, c'è stata comunque la parata molto bella di Audero e quindi pericolo scampato per la formazione grigio-rossa. Poco fa c'è stato un cartellino giallo dopo quello di Bonazzoli anche a Barbieri per il fallo su Solè, quindi due gli ammoniti di questa gara, entrambi della squadra di Giampaolo Audero, pronto a battere questo calcio di punizione all'interno della propria area di rigore, andava direttamente con la battuta oltre la metà campo avversaria, il colpo di testa di Torsby tentato e non riuscito, il pallone è dell'Udinese, il minuto, il dodicesimo della ripresa, Udinese 0, Cremonese 1, linea allo studio.
1: Cagliari Torino.
3: Minuto 12, Cagliari 2, Torino 1, tentativo di traversione da parte di Palestra, palla che sfiora Pedersen e poi Esposito, sfila sul fondo, rimessa a favore del Toro, Palestra ci prova da fuori ancora una volta con il Cagliari che ha trovato i giusti movimenti, soprattutto sull'asse di destra, protagonista dell'azione precedente, è stato Zappa, davvero tra i più positivi, a lungo in ombra in questa stagione, non sempre impiegato da una sua ripartenza, quel cross di Palestra che subito dopo si è messo in luce, un altro break del Cagliari col Toro che è rimasto a guardare, vive di cali di tensione da parte delle due squadre questa partita, ci sono dei momenti di blackout totale del Toro, altrettanto possiamo dire per il Cagliari che così ha pagato dazio nel primo tempo quando è passata in vantaggio la formazione granata, subito dopo però il Toro ha risposto in maniera negativa, ovviamente parliamo in questa alternanza di Iola, ancora una volta un tentativo di un Cagliari che ci sta provando anche con possibilità da fuori molto molto stravaganti, in questo caso una sorta di giravolta su se stesso di De Iola centralmente, palla alle stelle, nuovi cambi in vista per il Torino, è pronto Casadei, il minuto del tredicesimo, ricordo il parziale di Cagliari 2 Torino 1, torniamo a Reggio Emilia.
0: Sassuolo 1 Lecce 2, il minuto è il quattordicesimo quando la squadra ospite prova in qualche modo a mettere in difficoltà la formazione emiliana, ancora Koulibaly, siamo sul settore di destra, salta un avversario, poi torna indietro, cerca e trova in qualche modo la collaborazione di Danilo Veiga, ancora Lecce con Pierotti, l'argentino ancora all'indietro, ma qualche istante fa occasione limpidissima, nitida per lo zambiano e Banda che ha sprecato praticamente a tu per tu con Turati, ha calciato sì di prima intenzione dall'interno dell'area di rigore, anche in questo caso con la porta spalancata, ma l'estremo difensore del Sassuolo è riuscito in qualche modo a respingere il pallone. Attenzione, ancora Lecce, ancora Pierotti, lato corto dell'area di rigore, stavolta il cross è lunghissimo e dall'altra parte in qualche modo recupera il pallone Mimmo Berardi, siamo al quindicesimo minuto, Sassuolo 1 Lecce 2, Udine.
4: È il quarto d'ora della ripresa, Udinese 0 Cremonese 1, il tentativo di cross dalla destra di Bertola direttamente sul fondo, ci sono le sostituzioni per la Cremonese, le prime per Giampaolo, è pronto a fare il suo ingresso in campo Okere che entrerà al posto di Bonazzoli, ammonito, Giampaolo non vuole correre i rischi, e poi vicino a lui Floriani con il numero 22, dall'altra parte sostituzione anche per la squadra di Rugnaic perché Zemura, laterale di sinistra, è pronto a fare il suo ingresso in campo campo. Vedremo se al posto di Camara sarebbe il ruolo ricoperto esattamente da Zemura o se ci sarà un altro giocatore dell'Udinese ad uscire. Intanto entra Floriani, Zemura è ancora fuori dal campo e fa anche il suo ingresso sul terreno di gioco Okereke. Il minuto, il quindicesimo della ripresa, esce a Rizala sulla corsia di destra, che ha giocato al posto di Esigue, squalificato, e quindi Zemura con il piede invertito andrà a giocare sulla corsia di destra. Esattamente al sedicesimo, Udinese 0, Cremonese 1, linea allo studio.
1: E adesso pochi secondi per la pubblicità.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
1: 22:08 minuti, tutto il calcio minuto per minuto con le gare di Serie A valevoli per la lotta a salvezza. Ripartiamo da Cagliari, Cagliari-Torino.
3: Minuto 16 della ripresa di Cagliari-Torino, parziale sempre di 2-1. Cagliari che in questo momento mette in cassaforte anche la agognata salvezza, basta un punto, ricordo ancora una volta. È anche una situazione questa del secondo tempo che sta maturando anche di poca dinamicità nelle azioni e nei pericoli che stanno arrivando, più sporadici che altro, soprattutto verso la porta, difesa da Paleari nel Torino, porta alla nostra destra in prossimità anche di una buona presenza di tifosi Granata, in particolare c'è un club nuorese di tifosi del Toro. Ci prova da lontanissimo, attenzione, appena entrato c'è Adams da centrocampo, ha visto evidentemente Paleari fuori dai pali, ha centrato però il portiere del Cagliari che è rientrato sui suoi passi. Dicevo, Adams in campo, fuori Zapata, non un granché la sua prova, oltre a Marianucci fuori, dentro Maripan, la terza sostituzione. Gli applausi per uno degli ex della partita, vale a dire Prati, fuori il numero 4 del Toro, dentro Casadei che probabilmente ha nelle corde più il gol del suo collega centrocampista. Potrebbe essere un innesto votato proprio al tentativo di rimettere in piedi la gara. Al minuto 17 infatti il Toro è sotto di un gol, 2-1 per il Cagliari. Ci fermiamo e torniamo a Reggio Emilia,
0: dove il Lecce è sempre in vantaggio sul Sassuolo per 2-1. Il minuto è il 18esimo, occasioni limpidissime da una parte e dall'altra. Nel periodo non collegato, clamorosa quella è capitata sui piedi dell'ivoriano Coné, che da due passi in contropiede ha colpito il palo, mancando però come detto il pallone del 2-2. Cominciano i cambi, due nel Sassuolo, uno adesso anche nel Lecce, ritmo come detto leggermente più basso rispetto al primo tempo. Il Lecce cerca naturalmente di controllare questo preziosissimo vantaggio, ma il Sassuolo è sempre velenoso quando attacca. Siamo al 18esimo, Sassuolo 1 Lecce 2, torniamo a Udine da Sebastiano Franco.
4: Grazie Brughini. 18esimo della ripresa, Udinese 0 Cremonese 1, Udinese che gioca in avanti ma senza troppa convinzione. Ora si difende la Cremonese, pallone che va indietro da Audero, che per non correre rischi sul tentativo di pressing di Buxa mette il pallone in fallo laterale, la rimessa da parte di Zemura all'altezza dei 25 metri sulla corsia di destra, all'indietro per Bertola che controlla il pallone e va in mezzo, dove Christensen nel cerchio di centrocampo controlla il pallone e si dirige a sinistra ad attendere Solè. Lo scambio con il danese, ancora Christensen che passa a Bertola, ancora a Bertola, di fronte a lui c'è Malè, l'indicazione da parte di Giampaolo ai suoi di uscire dai propri ultimi 25 metri e poi il passaggio in profondità verso Davis, lontanissimo dall'attaccante inglese, da parte di Camara arriva il pallone comodamente tra i piedi di Audero che lo controlla. Minuto 19esimo del secondo tempo, Udinese 0 Cremonese 1, linea allo studio.
1: Cagliari.
3: Identità di tempo, minuto 19 anche alla Domus, sempre Cagliari 2, Torino 1, sempre azioni sporadiche, molto spesso Cagliari, lo ripeto, va alla conclusione da fuori. Poco fa ci ha provato De Jola ancora una volta, ma attenzione sulla destra Mendy, la sgroppata e la tentativa a chiudere da parte di Obrador, l'ultimo tocco è proprio del Granata, sarà calcio d'angolo a favore del Cagliari. E la botta di De Jola su un'azione anche lì abbastanza episodica del Cagliari, col Toro che rimane a guardare, sembrava veramente chiaramente destinata alla porta, il muro della difesa granata, destinata a finire in fondo al sacco, ha risposto e ha evitato che Paleari potesse essere minacciato dalla conclusione del capitano del Cagliari. Seguiamo questo corner, Obert dentro l'area a cercare la testa di Mina, allontana la difesa del Toro, poi perfeziona l'allontanamento uno dei nuovi entrati, vale a dire c'è Adams. Tre cambi nel Toro testimoniano anche come ci siano cose che non quadrano a Roberto D'Aversa in panchina. Arrivati al 20° minuto del secondo tempo, ribadendo Cagliari 2 Torino 1, torniamo a Reggio Emilia.
0: 20° anche al Mapei Stadium, città del tricolore, comanda sempre la squadra ospite, Sassuolo 1 Lecce 2, le reti tutte nel primo tempo, la doppietta del marocchino Khedira, l'ex di turno, in mezzo il pareggio del francese Loriente. Adesso nel Sassuolo in avanti c'è Pinamonti al posto di un disastroso Nzola che si ha colpito un palo ma si è divorato un paio di occasioni veramente cristalline. Ancora Sassuolo in possesso di palla, riparte da dietro con Muaremovic, la manovra della squadra allenata da Fabio Grosso, Muaremovic per Pedro, ancora sulla destra per Koulibaly, buona invece la prova del laterale destro Koulibaly, ancora Pedro, siamo come detto al 21° minuto, manovra adesso abbastanza compassata quella della formazione di casa, Loriente ancora all'indietro per Muaremovic. 22° Sassuolo 1 Lecce 2, torniamo a Udine.
4: Sì, ancora il 21° in corso, c'è stata però l'espulsione di Camara per un fallo su Vardi che era riuscito a toccarsi il pallone e a gettarsi in avanti, era ancora all'interno della propria metà campo, su di lui l'intervento a gamba tesa di Camara, rosso diretto per lui, però ora l'arbitro è andato al monitor per rivedere questa azione di gioco, eventualmente richiamato per correggere il suo cartellino se confermare il cartellino rosso. Ora l'arbitro andrà a dare indicazioni all'interno, in mezzo al campo, il manganiello sta retrocedendo, diciamo così, sulla sua decisione, soltanto cartellino giallo per Camara, quindi Udinese che continuerà a giocare in 11 contro 11, l'abbraccio fra Camara e Manganiello, qualche protesta da parte della Cremonese non troppo convinta, calcio di punizione in favore della formazione grigiorossa che continua a condurre per 1-0 grazie al gol di Vardi al 9° del primo tempo, i fischi del pubblico del Friuli, il minuto è il 23° del secondo tempo, Udinese 0 Cremonese 1, linea allo studio.
1: Andiamo con un giro veloce, fotografiamo la situazione, minuto e punteggio, partiamo da Cagliari.
3: Minuto 22 tra Cagliari e Torino, il parziale è sempre di 2-1, Reggio Emilia.
0: 23° Sassuolo 1 Lecce 2 Udine.
4: 23° Udinese 0 Cremonese 1, studio.
1: Torniamo a Cagliari.
3: Dove siamo praticamente alla metà del secondo tempo, dove Cagliari e Torino stanno ancora sullo stesso risultato di 2-1, un secondo tempo dove c'è sicuramente più Cagliari, la reazione del Toro c'è stata sulla Sprazzi poco fa con un'azione personale da parte di Simeone con una triangolazione per vie centrali in cui Simeone poi è riuscito a prendere il tempo all'avversario, è sembrato arpionarlo Dossena, un fallo che non è stato fischiato da Arena, arbitro della gara, grandi proteste di Simeone e anche qualche scaramuccia con Mina che è andato un po' a infastidirlo evidentemente, anche a farlo un po' demordere dalle sue pretese. Non è andato dunque a buon fine quell'attacco del Toro che adesso riesce a ricatturare il pallone dopo che Cagliari aveva trovato spazio per una ripartenza sulla sinistra, sembrano esserci più spazi per le azioni in verticale della formazione guidata da Pisacane perché il Toro sta cercando di alzare il baricentro, sta cercando di ridisegnarsi anche attraverso le giocate per vie centrali ancora da parte di Vlasic, un 1-2 che non va a buon fine perché nella rete dei passaggi subentra anche una maglia bianca del Cagliari che si intromette, riparte la squadra di casa, un cambio di gioco sulla destra verso Gabriele Zappa, minuto 24, ribadisco il parziale Cagliari 2 Torino 1, torniamo a Reggio Emilia.
0: 24esimo anche a Reggio Emilia, Sassuolo 1 Lecce 2. In questa fase si gioca soprattutto per vie orizzontali, nessun pericolo per i due portieri in questo momento, con i punteggi che stanno maturando qui e a Udine: Lecce 35, Cremonese 34, dunque la formazione salentina allenata da Eusebio Di Francesco sarebbe al momento salva, ma c'è ancora da giocare, poi c'è ancora un'altra giornata di campionato. Adesso il Sassuolo prova a guadagnare metri importanti ancora con Pedro Koulibaly, siamo sul settore di destra. Koulibaly non si intende con Torsved, nemmeno con Pinamonti, per la verità il pallone è facile preda stavolta dell'estremo difensore salentino Falcone, che con tutta calma fa ripartire i suoi. Siamo al 25esimo minuto, Sassuolo 1 Lecce 2 Udine.
4: Stesso minuto anche al Friuli, con la rovesciata tentata soltanto da Vardi, si alza notevolmente sopra la traversa, si ripartirà, era in posizione di fuorigioco Vardi, quindi si ripartirà con un calcio di punizione per la formazione friulana. Pronti a fare il loro ingresso in campo due nuovi giocatori per l'Udinese, Gueye e Baio. Gueye che prenderà il posto di Miller, la sostituzione in questo momento, con Baio che invece prende il posto in attacco di Davis. E allora nuova coppia d'attacco con Baio e Buxa, e Gueye nel centrocampo della formazione friulana con più spinta, perché Gueye è sicuramente un giocatore più offensivo rispetto a Miller. Udinese che deve recuperare un gol, quello di Vardi siglato al nono del primo tempo. Cremonese che sta cercando di tenere bassi i ritmi, Udinese con pochissime idee soprattutto negli ultimi 30 metri della fase di attacco. Il minuto 26esimo della ripresa, Udinese 0 Cremonese 1. Linea allo studio
1: Cagliari.
3: Minuto 26 di Cagliari Torino 2-1 il risultato. Doppio cambio nel Cagliari, dentro Sulemana e Folo Russo, fuori Deiola e Zappa. Applausi per due veterani del Cagliari, autori di un'ottima partita, in particolare Zappa devo dire, ma è una gara che sta diventando spigolosa, antipatica, non tante occasioni da gol, non fluida la manovra e tanti interventi al limite, uno dei quali con una corsa verso la di rigore, forse fuori, Pedersen è andato giù con un impatto con un giocatore del Cagliari, ma proprio sull'azione susseguente si sono sprecati i colpi proibiti.

0: Emilia, torniamo da Antonello Brughini.
1: Grazie Diego Carmignani. 28esimo minuto al Mapei Stadium, sempre avanti la formazione ospite, Sassuolo 1 Lecce 2, adesso attenzione però a Volpato, da pochi secondi in campo al posto di Mimmo Berardi, ancora Koulibaly, cross interessante dell'esterno destro nero-verde del Sassuolo, ma Falcone non si fa sorprendere, si accartoccia, afferra il pallone e con tutta calma adesso aspetta che i suoi compagni di squadra si dispongano all'altezza del centrocampo, dicevamo di un Lecce molto molto compatto, molto molto determinato e rabbioso, 6.000 tifosi al seguito. È finita, come dicevamo, la partita anche di Mimmo Berardi, insufficiente per la verità la sua prestazione, ma il Sassuolo comunque ci prova, vuole salutare il suo pubblico nel migliore dei modi dopo una stagione decisamente positiva. Ricordiamo che la squadra allenata da Fabio Grosso era una neopromossa. Ancora Sassuolo in possesso di palla, adesso siamo al 29esimo minuto, Sassuolo 1 Lecce 2 Udine.
2: 29esimo al Friuli, Udinese 0 Cremonese 1, Udinese che continua ad attaccare senza troppa convinzione il pallone nella metà campo della Cremonese, con Sole largo a destra c'è Attà, il controllo ancora più a destra c'è Bertola che aspetta di ricevere, Attà invece si ferma, indietreggia e poi va da Castrom, il playmaker della squadra di Rugnaic, che allarga verso Sole, su di lui il pressing di Okereke, che ancora all'indietro verso Christensen controlla e ritorna a destra questa volta da Bertola, con Zemura pronto a ricevere sulla corsia di destra. Zemura cerca lo spazio per il cross, non lo trova, allora alleggerisce corto verso Attà, il pallone di ritorno, ancora Zemura, l'uno contro uno con Pezzella che lo ferma in qualche modo, riconquista il pallone e poi c'è il raddoppio, ma Pezzella riesce comunque ad andare via sulla corsia di sinistra, si trascina il pallone in fallo laterale, la rimessa in favore dell'Udinese con battuta però malissimo, con il pallone che scivola dalle mani di Attà, ci sarà cambio e quindi rimessa laterale in favore della Cremonese proprio davanti alla panchina di Giampaolo e la mezz'ora. Udinese 0, Cremonese 1, linea allo studio.
3: Torniamo a Cagliari, Cagliari-Torino.
0: 2-1 tra Cagliari e Torino alla mezz'ora e c'è la firma in questa gara, così come in tutta la stagione del Cagliari, di Elia Caprile, parata clamorosa pochi istanti fa, a botta sicura dentro l'area, solissimo, migliore condizione possibile per andare a colpire per un attaccante, Adams con le gambe è riuscita a distendersi alla sua sinistra, Caprile a togliere la palla dalla porta, pertanto è un Cagliari che sta soffrendo in questo caso in particolare con una disattenzione difensiva che ha permesso questo tiro in porta a botta sicura da parte di Adams, sta subendo l'iniziativa del Torino, ma possiamo parlare anche di una eventualità molto relativa. Tra l'altro prima per questa azione in particolare me ne sono accorto, ho detto fuori Zappa, richiamato evidentemente da Pisacane, non Zappa fuori, che aveva anche salutato il pubblico, dentro al suo posto, fuori al suo posto, Adopo, queste le due sostituzioni, Adopo e Deiola, Sulemana e Folorunso, dunque rivoluzionato il centrocampo rosso-blu, da pochissimo dunque Toro vicinissimo alla rete del pari con Adams, miracolo di Caprile, il 31esimo, Cagliari 2 Torino 1, Reggio Emilia.
1: Dove sta per cominciare la partita di Francesco Camarda, l'attaccante ex Milan, l'attaccante del Lecce, mentre la pressione al Sassuolo che attacca ancora con il solito Lorienté, che stavolta non riesce ad agganciare il pallone, bravissimo Thiago Gabriel ad anticiparlo e ad evitare un pericolo. Adesso si scaldano un po' gli animi all'altezza proprio del centrocampo di fronte alla panchina di Eusebio Di Francesco, c'è anche un'ammonizione, secondo cartellino giallo. Dunque il Lecce è controlla, non ha fretta naturalmente, il Sassuolo ha la pancia piena ma naturalmente proverà fino all'ultimo a pareggiare questa partita. Si accendono un po' gli animi, come detto secondo cartellino giallo, non si gioca, siamo al 32esimo minuto, Sassuolo 1 Lecce 2, torniamo a Udine.
2: gioco è fermo anche al Friuli, minuto 32esimo della ripresa, Udinese 0 Cremonese 1. Ci sarà un calcio di punizione perché è andato giù sul contatto con Grassi Castrom, calcio di punizione all'altezza dei 30 metri, leggermente defilati sulla corsia di destra. Ci sarà una sostituzione nell'Udinese, pronto a fare il suo ingresso in campo Camara, un classe 2008, Camara con la C rispetto al Camara che sta giocando sulla corsia

0: di sinistra con la K, vedremo al posto di chi entrerà in campo questo giovane giocatore della squadra di Rugnaic. Intanto il calcio di punizione sul pallone, c'è attacco, chiama lo schema, tutti all'altezza del limite dell'area di rigore, i giocatori grigio-rossi ma soprattutto anche gli attaccanti della formazione friulana. Seguiamo questo calcio di punizione con attacco, andrà con il destro probabilmente morbido all'interno dell'area di rigore, così è il colpo di testa tentato da Christensen, ma più alto di lui va Floriani che la colpisce e poi riesce anche a controllare il pallone, a conquistare una rimessa laterale sul tocco da parte di Solé in fallo laterale. La rimessa appunto è della Cremonese. Minuto 33esimo del secondo tempo, Udinese 0 Cremonese 1. Linea allo studio.
1: Ci fermiamo per l'ultimo spot pubblicitario della serata.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: 22-26 minuti, tutto il calcio minuto per minuto con le gare della 37esima giornata di Serie A, le tre gare che valgono la salvezza. Torniamo sui campi con un giro veloce a minuto e punteggio. Partiamo da Cagliari.
3: Minuto 34, Cagliari 2, Torino 1, Reggio Emilia.
4: 34esimo anche qui, Sassuolo 1, Lecce 2, Udine.
0: E 34esimo anche al Friuli, Udinese 0, Cremonese 1, studio.
1: E ricordiamo che nella semifinale di andata del playoff promozione in Serie B, gara iniziata alle 20 e già terminata, il Catanzaro ha battuto il Palermo per 3-0 con una doppietta di Iemmello, secondo e quindicesimo minuto, e la terza rete di Liberali al 41esimo. Torniamo a Cagliari.
3: È un Toro che vuole riprendersi la partita attraverso i cambi, evidentemente fuori Pedersen, dentro Ngie, per cui ci sono tre attaccanti in questo momento in campo insieme a Simeone. Adams è andato vicinissimo al gol del pari, ne è entrato Ngie, il Toro che sta cercando anche di alzare i ritmi nel baricentro. A minuto 35 ripetiamo il parziale che vede il Cagliari avanti 2-1, Cagliari che è rimasto anche abbastanza a governare la partita senza far sì che subisse troppi scossoni. Attenzione, il Can prova la conclusione, ritorna sul pallone, va giù, fa segno Arena che non c'è nulla in due su di lui. Dalla nostra posizione eravamo coperti, non potevamo capire esattamente la dinamica, sicuramente si è riproiettato sulla sfera il turco dopo un primo tentativo che era stato rintuzzato dalla difesa del Cagliari. Pallino del gioco in mano al Toro in questi ultimi minuti, proverà evidentemente la squadra guidata da Roberto D'Aversa a indirizzare così la gara fino alla fine per tornare a casa con un risultato positivo, un risultato utile che è quello che sarebbe utilissimo al Cagliari in questo momento, ma anche in caso di parità, per festeggiare la salvezza matematica alla Domus. Non è detto ancora, bisogna vedere anche quello che sta capitando sugli altri campi in caso di mancato pari della formazione rossoblu. 36 sul cronometro, Cagliari 2, Torino 1. Torniamo a Reggio Emilia.
4: C'è equilibrio in questa fase del match, anche qui siamo al 36esimo minuto, ma ricordiamo che il Lecce conduce sempre sul Sassuolo per 2-1, tutte e tre le marcature nel primo tempo, la doppietta di Khedira e il gol del momentaneo 1-1 firmato da Loriente. Khedira che due minuti fa ha lasciato il terreno di gioco e tra gli applausi naturalmente dei suoi tifosi, tantissimi, ma anche gli applausi dei suoi ex tifosi, quelli del Sassuolo. Terzo gol in campionato per il marocchino e Khedira, ma questi sono due gol pesantissimi. L'Orienté, attenzione, Torsved, la conclusione, traversa di Torsved, Sassuolo vicinissimo al pareggio, ma non è finita perché attacca ancora la formazione nero-verde, stavolta con Koulibaly, ancora Torsved, alza la testa il 42, poi allarga sulla sinistra per l'Orienté, da l'Orienté a Bacolà, ancora l'Orienté, insomma Sassuolo vicinissimo al pareggio. Non cambia però la situazione, siamo al 37esimo minuto, Sassuolo 1 Lecce 2 Udine.
0: 37esimo, Udinese 0 Cremonese 1, Cremonese con altre due sostituzioni, Van de Putte e Collocolo sono entrati al posto di Malè e Torsby, con l'Udinese ancora in avanti, non ha di fatto ancora toccato nessun pallone il giovanissimo Camara, è entrato nell'Udinese al posto di Camara con la K, lui è Camara con la C, il capitano della
4: nazionale. Attenzione, il pareggio del San
5: Sassuolo al 38esimo minuto con un gol splendido, spettacolare di Pinamonti. Cambia ancora dunque il parziale. Sassuolo 2, Lecce 2, ha segnato Pinamonti a terra linea.
0: E allora dicevamo di Camara, capitano della nazionale francese Under 17, con i tifosi della Cremonese che stanno esultando per questa rete del Sassuolo. C'è Solé con il pallone tra i piedi per l'Udinese a caccia del gol del pareggio. Ancora Christensen verso Attà, corsia centrale, ancora Solé che prepara il sinistro, va in mezzo a cercare Gueye, poi Baio, c'è Mucchio all'interno dell'area di rigore, la mischia con Bertola che non riesce a calciare. Il pallone resta lì, ancora Attà che calcia il muro difensivo della Cremonese, poi in qualche modo Pezzella riesce a conquistare il pallone e anche un calcio di punizione. Minuto 38esimo della ripresa, Udinese 0, Cremonese 1. Studio
1: Cagliari-Torino.
3: Minuto 38 di Cagliari-Torino, 2-1, sempre così risultato in un secondo tempo che ha avuto soltanto quello scossone su quella palla vagante in area che Adams ha scaraventato in porta, e la grandissima parata di Caprile. Non si è giocato praticamente nel periodo non collegato, uno perché c'erano i cambi del Cagliari, due nella fattispecie, proprio collegato ai cambi c'è stata probabilmente una perdita di tempo di troppo, le lamentele del Toro, un giallo e anche una mini rissa a ridosso del centrocampo. I gialli alla fine sono stati uno per Maripan e l'altro per Mendy. Crediamo che sia tutto legato alla lentezza delle operazioni di sostituzione, a meno che non ci sia stato qualcos'altro. Ma attenzione al Toro in area di rigore, sulla destra il tentativo ancora di Simeone a incrociare l'intervento in chiusura del Cagliari con uno dei due neoentrati, Rodriguez, l'altro è altro grandissimo ex della partita, vale a dire Andrea Belotti, fuori la coppia di attaccanti Esposito, oggi a segno, e Mendy. Dunque i due uomini d'attacco sono finiti in panchina, farà reparto da solo Belotti, immagino col sostegno come sta avvenendo adesso, soprattutto in copertura da parte di Folorunso. È un Cagliari che proverà a coprirsi fino alla fine, mentre il Toro, come detto, ha messo in campo anche un terzo attaccante. Siamo a 5 dalla fine, al 40esimo, Cagliari 2 Torino 1, Reggio Emilia.
5: Che mazzata per il Lecce, siamo al 40esimo minuto e questa è la nuova situazione. Sassuolo 2, Lecce 2 e la classifica è, dice, Lecce 33, Cremonese 34. Dunque in questo momento la Cremonese sarebbe salva, il Lecce sarebbe in Serie B. Ma come detto si gioca ancora, c'è ancora un'altra giornata. Descriviamo rapidamente la rete meravigliosa, un gioiello, un capolavoro di Andrea Pinamonti, perché c'è stato l'assist dalla sinistra, perfetto rasoterra di Garcia, il colpo di tacco sotto misura di Andrea Pinamonti che ha superato l'incolpevole Falcone. Dunque per il 2-2. Adesso c'è l'ultimo cambio per quanto riguarda la formazione e Salentina, è entrato in campo anche Nicola Stulic. Siamo al 41esimo minuto, sarà sicuramente un finale intensissimo. Sassuolo 2, Lecce 2, torniamo a Udine.
0: Come intensissimo sarà il finale del Friuli, 41esimo, Udinese 0, Cremonese 1. Cremonese che se finisse così avrebbe il destino nelle proprie mani, ma c'è ancora tantissimo da giocare. 5 più recupero con Attà che allarga sulla corsia di destra per Bertola, ancora Attà con il pallone tra i piedi, non riesce a trovare lo spazio per il cross, pronto a fare suo ingresso in campo nella Cremonese Djuric, ma non è ancora tempo di cambi. Attà il cross e poi in qualche modo Pezzella riesce a sporcare il cross che arriva comunque tra i piedi di Camara, ancora Castrom che va morbido all'interno dell'area di rigore, l'intervento di Audero, c'è la rete di Buxa, ma aveva fischiato nettamente prima l'arbitro Manganiello per un fallo nettissimo sul portiere da parte di Baio sul tentativo di Audero di andare in presata. Baio era franato addosso al portiere della Cremonese, calcio di punizione quindi per la formazione grigio-rossa di Giampaolo. Non si può parlare nemmeno di gol annullato perché è arrivato molto prima il fischio di Manganiello. Intanto tutto pronto per il cambio, per l'ingresso in campo di Djuric nella Cremonese. Minuto 42esimo della ripresa, Udinese 0, Cremonese 1. Studio
1: Cagliari-Torino.
3: Minuto 42 di Cagliari Torino, risultato sempre di 2-1. Termine nei cambi del Toro, dentro Kulenovic, fuori Ilkan, che era stato anche toccato duro nel primo tempo. Comunque resistito, è stato tra i più battaglieri del Toro. 5 sostituzioni su 5. Nel frattempo Toro, che sta prendendo in mano la partita, sta anche aumentando gli uomini dentro l'area. Uno tra questi è Coco, che è andato a cercare un pallone che è stato scodellato dalla sinistra, non l'ha trovato, l'ha ciccato. Contemporaneamente Mina si andava a avventurare sulla traiettoria, sfila sul fondo la palla, la rimessa sarà affidata a Elia Caprile in divisa gialla, lungo rinvio centralmente con veramente il solo Belotti davanti, il sostegno adesso arriva sull'ala destra con Palestra, che è stato spostato in pratica da attaccante aggiunto. Si stanno alternando nel sostegno di Andrea Belotti, soprattutto gli uomini di Pisacane stanno cercando di gestire il pallone senza accelerare troppo nell'azione, che adesso si dirotta sulla sinistra. Sulemana, dopo che Obert ha fatto pervenire a lui un pallone, c'è più spazio per una tentativo di scorribanda che viene fermato. Ripartenza del Toro, siamo alla 43esimo, il Cagliari sta sempre vincendo 2-1 col Torino, siamo vicini alla conclusione della gara, anche probabilmente di una stagione per la formazione rosso-blu, ma tutto sarà deciso in questi ultimissimi minuti tra questo campo e gli altri. Reggio Emilia.
5: E anche qui siamo al tramonto della partita, un minuto e mezzo più recupero al termine di questo match intensissimo, mentre Torsvet se ne va in contropiede. Attenzione a Pinamonti, che entra in area di rigore. Pinamonti non riesce a concludere per il intervento stavolta provvidenziale di Thiago Gabriel e di Gallo, ma Sassuolo pericolosissimo, 2-2 tra Sassuolo e Lecce. Siamo come detto al 44esimo, si lotta con accanimento in ogni zona del campo. Poi Lecce in questo momento, con il punteggio che sta maturando anche a Udine, tra Udinese e Cremonese, sarebbe in Serie B, ma attacca ancora con Andri, lato corto dell'area di rigore, il cross del numero 11 del Lecce, che guadagna comunque a questo punto un preziosissimo calcio d'angolo. Siamo esattamente al 45esimo del secondo tempo, Sassuolo 2, Lecce 2, andiamo a Udine.
0: 50 secondi al 90esimo, ci sarà naturalmente recupero, attendiamo l'indicazione da parte dell'arbitro. Con la Cremonese in vantaggio sull'Udinese per 1-0, il gol che sta decidendo al nono del primo tempo di Vardi, che poco fa è uscito dal campo tra gli abbracci della propria panchina, in particolare quello di Giampaolo. Al suo posto Djuric, Audero direttamente nella metà campo avversaria, il colpo di testa dello stesso Djuric verso Cherecche, che non riesce a controllare, poi ancora Cremonese con il pallone tra i piedi con Pezzetti, la profondità verso Cherecche, che fa moltissimo movimento nella metà campo avversaria. A largo a sinistra c'è Van de Put, ancora all'indietro con Luperto che alza un campanile alla ricerca di Cherecche, il colpo di testa di Bertola, ma è sempre Van de Put a conquistare il pallone. Cremonese che cerca di rimanere nella metà campo avversaria, Grassi fa moltissime difficoltà e poi il fallo su Baio. Saranno 6 i minuti di recupero, si giocherà fino al 51esimo con la Cremonese in questo momento in vantaggio sull'Udinese per 1-0. Linea allo studio.
1: Torniamo a Cagliari.
3: Saranno 5 i minuti di recupero a Cagliari, iniziano in questo istante, il parziale sempre di Cagliari 2, Torino 1. Sta salvaguardando questo risultato positivo la formazione di casa, vede avvicinarsi in maniera molto rapida dunque l'epilogo della partita, anche della stagione. Eventualmente sulla sinistra Folo Runso, lo scatto lo abbatte Coco, sarà calcio di punizione per il Cagliari, che non accelera più di tanto le operazioni a ridosso del centrocampo, palla dispersa, recuperata per la battuta che avverrà a ridosso della linea mediana. Obert in avanti, Belotti solitario lì davanti, palla che nemmeno lo raggiunge come distanza, come gittata da parte dell'esterno del Cagliari. Comunque si rimane a centrocampo, si battaglia con Folo Runso, che mette movimento in avanti, ancora Belotti, spalla alla porta, va giù, non c'è fallo su di lui. L'ex Granata non riesce ad avere la meglio in questi scontri in attacco. Toro che riprende il filo del discorso, Toro che si spinge in avanti con tutti i suoi effettivi e Cagliari che si protegge, lo farà per i prossimi 4 minuti. Siamo entrati nel secondo dei 5 di recupero, Cagliari sempre in vantaggio 2-1 sul Torino, salvezza vicinissima per i sardi. Reggio Emilia.
5: e anche a Reggio Emilia, ma attenzione a Gallo, il cross Stulic anticipato in maniera provvidenziale da un giocatore del verde del Sassuolo. Dicevamo che anche a Reggio Emilia siamo nel secondo dei 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara e siamo in parità 2-2 tra Sassuolo e Lecce. Con questi punteggi, lo ricordiamo ancora, Lecce è 33 punti, Cremonese è 34 al quarto ultimo posto. Adesso il gioco è fermo perché c'è un giocatore nero-verde del Sassuolo che si è fatto male all'altezza praticamente del cerchio di centrocampo, si rialza, è in grado di riprendere per fortuna il suo posto nello schieramento della formazione allenata da Fabio Grosso. Intanto c'è un calcio d'angolo pericolosissimo per il Lecce e tutta la formazione salentina praticamente è all'interno dei 16 metri avversari. Lo seguiamo dunque in diretta, il sinistro è di Gallo, l'uscita sicura di Stefano Turati che abbranca il pallone e fa respirare la sua squadra. Siamo nel terzo minuto di recupero, si giocherà fino al 50esimo, Sassuolo 2, Lecce 2, Udine.
0: Anche qui terzo dei 6 però di recupero con la Cremonese in vantaggio sull'Udinese per 1-0 poco fa, la grandissima parata di Audero a togliere il pallone del possibile pareggio dalla porta, il tiro era di Solé, volato con la mano di richiamo il portiere della Cremonese ad alzare, a mettere in calcio d'angolo il tiro di Solé da 25 metri e poi un'altra occasione per la formazione friulana con Solé di testa, questa volta il difensore francese ha sbagliato, colpo di testa altissimo sopra la traversa, ancora lo stesso Solè nella metà campo avversaria a cercare la profondità per Gueye, ma l'Udinese non riesce a sfondare il muro della Cremonese che in qualche modo allontana il pericolo con Pezzella, campanile verso la metà campo avversaria e poi attenzione Okereke che riesce a controllare in qualche modo il pallone verso Floriani che lo tocca in fallo laterale, la rimessa è in favore dell'Udinese. 49esimo, si giocherà fino al 51esimo, Udinese 0 Cremonese 1. Studio,
1: torniamo a Cagliari, Cagliari Torino.
3: Lunga palla riversata nell'area di rigore del Cagliari da parte del Toro, impresa alta Caprile, gli applausi del tifo di casa, una palla che è stata arpionata dal portiere del Cagliari che sa anche di sollievo per un'altra delle avanzate dei Granata che provano a riacciuffare la partita che è sempre in mano al Cagliari, 2-1 avanti, siamo a 60 secondi dalla conclusione, sta terminando il quarto dei 5 di recupero, palleggio arretrato del Toro, prova i boss con il lungo rinvio in avanti, praticamente sono diventati 5 attaccanti del Toro a cercare questo pallone avanzato, Simeone, Serpentina, Simeone dentro l'area, poi spazza via Rodriguez con gran tempismo mettendosi davanti al Ciolito che si era ben destreggiato dentro l'area di rigore, una serpentina dietro l'altra con un trasto vinto, stava indirizzandosi verso Caprile, poi Rodriguez ha spazzato via, seguiamo questa trazione del Toro con Casadei a centro area, il tocco che non arriva da parte di Kulenovic, palla che scorre via verso Obert, siamo a 30 secondi in sostanza dalla conclusione del quinto ed ultimo minuto di recupero, c'è sempre il Cagliari avanti 2-1 sul Toro, praticamente in cassaforte la salvezza. Reggio Emilia, Brughini.
5: A Reggio Emilia Volpato si è divorato il gol del 3-2 a tu per tu con Falcone, non ha inquadrato la porta il 7 del Sassuolo, qui mancano esattamente 5 secondi al termine della partita, siamo sul 2-2 tra Sassuolo e Lecce, l'arbitro controlla il proprio cronometro, attenzione Stulic, Stulic al sesto minuto, incredibile, incredibile, 5 minuti e 10 secondi dopo il gol divorato da Volpato a tu per tu sul capovolgimento di fronte, il pallone è arrivato dall'altra parte a Stulic che a tu per tu con Turati stavolta lo ha fulminato e questo è un gol pesantissimo, siamo al sesto di recupero, Sassuolo 2 Lecce 3, andiamo a Udine, adesso c'è anche, attenzione, c'è anche una mezza rissa all'altezza del cerchio di centrocampo, sta succedendo di tutto, sta di fatto che ha segnato Stulic, allora Sassuolo 2 Lecce 3,
3: Udine. finale da Cagliari, Cagliari ha battuto 2-1 il Torino, Cagliari salvo, Udine credo.
0: e finisce anche a Udine con i giocatori della Cremonese che guardano sconsolati, quasi disperati il tabellone. Hanno vinto 1-0, ma sul tabellone compare la vittoria del Lecce sul campo del Sassuolo. Comunque vince la Cremonese al Friuli 1-0, il gol di Vardi al nono del primo tempo. Studio,
1: allora rimanete collegati, eccoci, per un chiedo ai colleghi di rimanere collegati per un commento, vai Mantoni.
6: Sì, ti do il finale, naturalmente c'è una mezza rissa. Il finale, il Lecce ha battuto il Sassuolo per 3-2.
1: Bene, allora andiamo ai commenti, partiamo da Cagliari per questa vittoria che dà la salvezza aritmetica al Cagliari, vittoria sul Torino per 2-1. Diego Carmignani.
3: Il sollievo in casa Cagliari, negli occhi di Pisacane, commosso, devo dire, credo sia andato ad abbracciare la propria famiglia, così ora scende giù dalla tribuna, va a abbracciare i suoi ragazzi per questa salvezza che è arrivata, serviva la matematica, bastava un pari, è arrivata una vittoria, perché anche sugli altri campi, insomma, i risultati non sorridevano alle sorti del rossoblù. Tutto nel finale del primo tempo, spaventa il Toro, il Cagliari, Cagliari viene spaventato dal Toro con la conclusione da fuori di Obrador, il primo gol dello spagnolo nella nostra Serie A, palla sotto la traversa, arriva dopo due minuti subito il pari di Esposito e nel recupero il colpo di testa vincente di Mina. Nel secondo tempo non tantissime chance se non quella di Adams, che era andato a trovare un pallone in area di rigore a botta sicura, e la firma, devo dire, su questa partita e sull'intera stagione di Elia Caprile, che ha tolto il pallone dalla porta. Si festeggia, sollievo in casa Cagliari, nuova sconfitta per il Toro che in ogni caso aveva meritato qualcosa di più nella ripresa, come abbiamo detto, quell'occasionissima di Adams soprattutto. Va a festeggiare, va in qualche modo a salutare i propri tifosi la squadra granata e va a festeggiare con la curva invece il Cagliari, salvo alla penultima giornata. Anche quest'anno è tutto grazie a Giorgio Gaviano e a Lorenzo Azzeri per l'assistenza tecnica, è tutto dalla Domus, dove ribadiamo, il Cagliari ha battuto 2-1 il Torino. Cagliari salvo, studio.
1: E entusiasmo fuori controllo dei giocatori del Lecce e dei tifosi al seguito per questa vittoria all'ultimo secondo a Reggio Emilia sul campo del Sassuolo, ed è una vittoria che può valere tantissimo. Antonello Brughini.
5: Ancora Massimiliano, vittoria non è, perché erano tutti in campo, infatti finale incredibile, l'arbitro adesso è deciso a far rigiocare ancora, pallone infatti che viene messo incredibilmente nel dischetto di centrocampo, eccolo qua, gioca il Sassuolo, ci sono stati attimi veramente di grandissima tensione, una mezza rissa, tutti in campo, veramente c'era il campo affollatissimo, adesso il Sassuolo prova ad attaccare, il Lecce è in vantaggio per 3-2, il cronometro segna addirittura il decimo minuto nel corso del secondo tempo, adesso c'è un'altra decisione per quanto riguarda il direttore di gara, grandissima confusione, ricordiamo comunque il gol di Stulic quando il cronometro segnava 50 minuti e 10 secondi, erano 5 minuti di recupero, ma in precedenza qualche secondo prima Volpato, il giocatore del Sassuolo, si era divorato il gol del 3-2 a tu per tu con l'estremo difensore del Lecce, veramente un clima incredibile, fanno festa i tifosi del Lecce che sono passati in un attimo dalla disperazione totale alla grandissima felicità. Adesso sì che ci sono i tre fischi, quelli veri del direttore di gara, per sancire il finale di questa incredibile partita della quale si parlerà sicuramente per tantissimo tempo, molti episodi dubbi da rivedere. Il finale del Maffei Stadium, città del tricolore, Lecce batte Sassuolo 3-2, rapidamente il tabellino, il vantaggio della Lecce con Chedira, il pareggio di Lorientea, ancora Chedira nel primo tempo, poi nel secondo tempo il pareggio della formazione di casa con Pinamonti di tacco e come detto al 51esimo minuto la rete pesantissima che potrebbe valere la permanenza in Serie A dei Salentini, rete firmata da Stulic. È tutto, studio.
1: E la gioia dei tifosi del Lecce che sono letteralmente fuori controllo sugli spalti del Mapei di Reggio Emilia fa da contraltare la delusione dei giocatori e dei tifosi della Cremonese che era andata a vincere sul campo di Udine e poi è arrivata la vittoria del Lecce all'ultimo secondo. Sulla vittoria delle Cremonese a Udine sentiamo Sebastiano Franco.
0: Sì, esatto, Massimiliano Graziani, delusione e sconforto per i giocatori della Cremonese nonostante la vittoria meritatissima sulla formazione friulana, il gol che ha deciso questa gara di Jamie Vardy al nono del primo tempo. Cremonese che ha creato moltissimo nel primo tempo, ha attaccato Udinese troppo remissive anche senza idee con le assenze di Zaniolo e De Kellenkamp nella ripresa. Udinese che ha gestito, attaccato ma non ha creato pericolo alla porta di Audero, tranne una grandissima parata arrivata nel finale sul tiro di Solé da 25 metri. Audero è volato a togliere il pallone dall'incrocio dei pali e poi la grande beffa del gol del Lecce per i tifosi grigiorossi che sono andati comunque sotto la curva del per i giocatori grigiorossi che sono andati comunque sotto la curva dei propri tifosi a ricevere l'applauso. Si deciderà tutto negli ultimi 90 minuti. Cremonese che batte Udinese 1-0, il gol al nono del primo tempo di Vardy. A te.
1: E allora abbiamo i finali di queste tre gare in programma questa sera che valevano per la lotta a salvezza, ma abbiamo tutti i finali delle partite della 37esima giornata di Serie A, una giornata che metteva in palio anche il piazzamento Champions, ma di fatto è ancora tutto aperto e tutto rimandato all'ultima giornata per il quarto posto, l'ultimo posto in Champions League e per la salvezza e per l'ultima retrocessa, la terza retrocessa che andrà a far compagnia a Verona e Pisa già retrocesse. Riepiloghiamo i risultati della 37esima giornata di Serie A: Como Parma 1-0, a Genoa Milan batte Genoa 2-1, a Torino Fiorentina batte Juventus 2-0, a Pisa Napoli batte Pisa 3-0 e poi il derby della capitale, la Roma ha battuto la Lazio 2-0, Inter Verona 1-1, a Bergamo il Bologna ha superato l'Atalanta per 1-0 e poi le tre gare che abbiamo appena seguito, quelle che valevano la salvezza: Cagliari Torino 2-1, a Reggio Emilia Lecce Sassuolo 3-2, a Udine Cremonese Udinese 1-0. La classifica, in testa c'è l'Inter che è già campione d'Italia da una settimana con 86 punti, poi il Napoli a 73 punti già certo della qualificazione in Champions League, seguono Milan e Roma con 70 punti, Como Juventus con 68, Atalanta con 58, Bologna 55, Lazio 51, Udinese 50, Sassuolo 49, Torino 44, Parma 42, Genoa e Fiorentina 41, Cagliari 40, Lecce 35, Cremonese 34, Verona 21 e Pisa 18. Verona e Pisa sono già retrocesse e adesso con i risultati di oggi diventa uno spareggio fra Lecce e Cremonese che sono al quartultimo e terzultimo posto della classifica, mentre il Cagliari oggi ha ottenuto una vittoria che vale l'aritmetica salvezza, quindi Cagliari salvo. Siamo in chiusura di tutto il calcio minuto per minuto, grazie a Giorgio Favilla, Rossella Lacomare per la parte organizzativa, Umbretta Conti in regia, Andrea Di Marco alla realizzazione tecnica, in redazione Andrea Boccia e Andrea Pistorio. Grazie a tutti voi per l'ascolto da Massimiliano Graziani, ma rimanete con noi perché fra poco torniamo con i commenti, con l'ultimissima parte di Zona Cesarini, con Filippo Grassia e con i vostri interventi. Scusate, non Zona Cesarini, ovviamente Domenica Sport, scusate per il lapsus, ci sentiamo fra pochissimo.
7: Abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Domenica Sport.
1: Ed eccoci alle 22:53 minuti, siamo ancora qui, siamo sempre qui per l'ultimissima parte di Domenica Sport al termine di tutto il calcio minuto per minuto. Abbiamo vissuto una serata davvero appassionante con le tre gare valevoli per la lotta salvezza, ovvero Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese, con colpi di scena a ripetizione fino negli ultimissimi secondi di gioco. Il Cagliari ha superato il Torino per 2-1 e ha conquistato l'aritmetica salvezza. Il Lecce ha vinto in casa del Sassuolo per 3-2, ma anche la Cremonese ha vinto a Udine con l'Udinese per 1-0 e il Lecce si prende il vantaggio di un punto a quota 35, la Cremonese rimane al terzultimo posto a quota 34, in questo momento con questa classifica sarebbe retrocessa, ma c'è ancora l'ultima giornata da giocare con il Lecce che ospita il Genoa e la Cremonese che ospita il Como, ancora in corsa per un posto in Champions League, quindi un'ultimissima giornata tutta da vivere con il fiato sospeso fino all'ultima giornata. E per commentare questo finale davvero entusiasmante sia in zona Champions che in zona salvezza e zona retrocessione c'è con noi come sempre Filippo Grassia. Ciao Filippo, buonasera.
2: Sì, buonasera, buonasera a te, buonasera ai nostri ascoltatori.
1: Filippo, lasciami solo ricordare il numero per inviarci SMS per interagire con noi, il 335-699-2949 e il numero verde per intervenire, per chiamarci in diretta, 800-050-001. Filippo, un finale straordinario, con il fiato sospeso fino all'ultimo secondo, con quel gol segnato dal Lecce in casa del Sassuolo, e sono due punti pesanti per il Lecce.
2: Sì, è accaduto tutto nell'ultimo minuto della partita disputata a Reggio Emilia, perché il Sassuolo ha avuto convolpato la possibilità di vincere la gara e poi nell'azione susseguente Stulic ha regalato a Lecce non solo il successo sul Sassuolo ma probabilmente anche la salvezza. Una cosa è certa, il Lecce ha il destino nelle proprie mani nella prossima partita in casa con il Genoa, mentre è più dura la situazione della Cremonese sia per la posizione in classifica sia perché dovrà affrontare il Como, che cercherà a tutti i costi i tre punti per migliorare la classifica e chissà magari strappare all'ultima giornata un posto in Champions League.
1: Ti ricordi qualche settimana fa, Filippo, parlavamo della maledizione, se così mi posso esprimere, drammatizzando forse un po' troppo, di Eusebio Di Francesco, che è stato protagonista di tanti campionati sfortunati dopo una semifinale di Champions League con la Roma, e forse quest'anno riuscirà nell'impresa di salvare la sua squadra.
2: Eh sì, perché la situazione si è capovolta.
1: La situazione è favorevole, cioè ovviamente
2: sì,
1: l'ultima giornata
2: assolutamente
1: da giocare.
2: Sì, è assolutamente favorevole, cioè, ma è quello che è importante, che ha il destino nelle proprie mani, cosa ad esempio che per quanto riguarda la corsa alla Champions non ha la Juventus, perché i bianconeri, questo è un altro capitolo della giornata, non solo debbono vincere il derby ma debbono anche sperare in un inciampo di Roma e Milan che la precedono in classifica.
1: Ma sarà una giornata tutta da vivere, perché è assolutamente tutto aperto, ce l'ha dimostrato questo finale di campionato che mi sorprende. Non so cosa ne pensi tu, ma negli anni passati avevamo parlato spesso di squadre che arrivano demotivate alle ultime giornate perché non hanno più nulla da chiedere al campionato, e invece qui a quanto pare giocano tutti fino all'ultimo secondo, se la giocano comunque in ogni caso onorando l'impegno e mettendocela tutta, lo stiamo vedendo in queste ultime giornate, non ci sono partite scontate.
2: No, chi mai avrebbe pensato che la Juventus, in posizione favorevole di classifica rispetto alle dirette rivali per la corsa alla Champions, pagasse dazio con una Fiorentina che aveva ottenuto il punto della salvezza matematica nella giornata precedente con il Genoa. Invece è successo che i viola hanno destabilizzato la fase difensiva della Juventus, che tra l'altro non perdeva da 10 turni, e in questi ultimi 10 turni, se non ero vada memoria, aveva subito solo 2 reti. Invece è accaduto giusto l'inverso, a confermare quanto tu dici e anche a sottolineare l'onestà di tutti i club che, indipendentemente dalla classifica, hanno giocato al massimo massimo delle proprie possibilità.
1: C'è Giovanni da Venezia che ci scrive, non è molto d'accordo perché dice che parla di partite farsa, partite che si legano a tutta la stagione di Serie A per un livello infimo di gioco. Qui noi però stiamo parlando dell'impegno in campo, poi il livello di gioco che si ripercuote anche nei risultati a livello internazionale è un altro discorso.
2: Sì, sì, si tratta di due livelli completamente diversi. Allora, sul piano del gioco è evidente che a parte l'Inter, solo il Como ha offerto un gioco importante, direi di livello europeo. E poi comunque bisogna sottolineare, per quanto riguarda l'alta classifica, il campionato del Napoli, che dopo aver vinto lo scudetto comunque è finito al secondo posto con Conte, che magari non va avanti in ambito europeo, ma per quello che riguarda i campionati italiani o arriva primo o arriva secondo. Quindi io direi che il Napoli, falcidiato dagli infortuni, la sua parte l'ha fatta. E poi per quanto riguarda invece le altre squadre, c'è da dire che hanno manifestato delle manchevolezze, delle amnesie incredibili, e qui mi riferisco sia al Milan che alla Juventus in particolare.
1: Fioccano i messaggi dei nostri ascoltatori, ma avremo l'opportunità di riprenderli nell'ultimissima parte, perché adesso siamo davvero in chiusura di questa piccola appendice, dove dobbiamo dare la linea al GR1 e poi torniamo per l'ultimissima parte di Domenica Sport. Non abbiamo il tempo per ulteriori commenti. Filippo Grassia, volevo chiederti di questo Cagliari che è riuscito nell'impresa di mettersi in tasca la salvezza aritmetica con una giornata di anticipo grazie al buon lavoro di Pisacane, ma magari ne parliamo dopo perché siamo davvero in chiusura. A fra pochissimo quindi con Filippo Grassia, con voi, con i vostri messaggi, con le vostre chiamate. Ora c'è il GR1, poi le previsioni del tempo e poi torniamo per l'ultimissima parte di Domenica Sport. Commenti, le voci dei protagonisti e i vostri interventi. A fra pochissimo.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

0: ore 23.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini, è in carcere con le accuse di strage, lesioni aggravate. Il 31enne Salim El Kudri, che ieri ha travolto con l'auto una decina di pedoni nel centro di Modena. Durante l'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre la convalida del fermo è attesa a inizio settimana. Gli investigatori escludono al momento segnali di radicalizzazione, mentre restano gravi le condizioni di 4 feriti. Questa mattina la visita del presidente Mattarella e della premier Meloni.
4: Affetto, vicinanza e gratitudine, i sentimenti che Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio portano prima a Modena e poi a Bologna. L'incontro all'aeroporto, Mattarella terra da Roma, Meloni da Cipro dopo aver annullato il suo impegno internazionale. Poi la doppia visita negli ospedali dove sono ricoverati i feriti, occasione anche per ringraziare il personale medico.
5: Questo episodio, questa vicenda ha creato un'emozione generale in tutto il nostro paese e quindi anche la riconoscenza nei vostri confronti particolarmente alta. In questo momento, ma so bene che è sempre così.
4: Tra una visita e l'altra anche l'incontro con 2 delle 4 persone che hanno bloccato ieri l'aggressore. Eroi, persone comuni che scelgono di fare cose straordinarie. Le parole grate della premier. Valentino Russo, GR1.
3: Un fatto collocabile nel disagio psichiatrico, così il ministro Piantedosi, anche lui a Modena per presiedere un vertice in prefettura. In serata migliaia di persone si sono riunite in Piazza Grande per un sit-in all'insegna della solidarietà alle vittime e contro la paura e l'odio, le voci di alcuni partecipanti.
6: È il momento della verità, è il momento della giustizia, ma è soprattutto il momento della solidarietà a tutti i feriti e alle loro famiglie.
7: Vedere cosa è successo ieri in un pomeriggio dove comunque la gente usciva normalmente di casa a fare una passeggiata è sconvolgente.
8: Credo che essere qui sia prendersi cura degli altri.
9: Una disgrazia del genere penso vada a toccare i cuori di ognuno di noi, lascia un segno, ecco.
10: Mi sono sentito un po' come se avessero toccato casa mia. Questo è uno dei motivi per cui sono qua.
3: La tragedia delle Maldive. È atterrato in serata Milano-Malpensa il volo con i 20 connazionali che erano a bordo dello Duke of York, lo yacht su cui viaggiavano i sub dispersi. Le ricerche riprenderanno domani con un team di sommozzatori, tra cui 3 finlandesi, specializzati in immersioni profonde. Scenderanno nella grotta a 60 metri. Sentiamo Christian Pellegrini, componente della squadra.
11: Nel momento in cui troveremo queste persone, troveremo il computer subacqueo, che è una sorta di scatola nera che ci dà l'informazione. Informazioni sull'immersione, tutto questo può raccontarci una storia.
3: Medio Oriente, nuovo avvertimento di Donald Trump, l'orologio scorre, scrive su Truth, se Teheran non accetta l'accordo non resterà niente di loro. Martedì riunirà nella Situation Room il team per la sicurezza nazionale per valutare le opzioni militari. Il dossier iraniano è stato anche al centro di una telefonata tra il presidente americano e il premier israeliano Netanyahu, mentre il Qatar invita la Repubblica Islamica a sbloccare lo stretto di Hormuz e a favorire la de-escalation. Di nuovo in Italia domani sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB, coinvolgerà lavoratori del pubblico e del privato nei settori dei trasporti, della scuola e della sanità. Alla base della protesta l'aumento delle spese militari, la crisi del welfare e degli stipendi reali per le sole ferrovie e l'agitazione già iniziata già 2 ore fa, previste fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Al Salone del Libro di Torino il nuovo romanzo della scrittrice Ben Pastor, Lo specchio del pellegrino, un giallo storico. L'intervista della nostra inviata.
12: Ritorna Martin Bora, siamo nel 41 e Odessa è protagonista, Ben Pastor.
13: Indubbio, i miei luoghi spesso sono coprotagonisti o quantomeno dei personaggi, Odessa senz'altro. Odessa nasce diva, Bora viene mandato in una duplice missione, quella palese di scoprire chi ha ucciso un suo collega, quella non palese di riferire a chi di dovere i numeri dei crimini di guerra che vengono commessi da tedeschi e romeni nella città.
12: Il titolo è lo specchio del pellegrino, parliamo di uno specchio interiore, di un pellegrinaggio dell'anima.
13: Il romanzo si configura come un pellegrinaggio. Da ogni incontro che Bora fa, raccoglie qualcosa, che sia un sasso, una piuma, qualcosa che diventa un simbolo del pellegrinaggio.
12: La ricerca storica ha sempre avuto un ruolo importante nel suo lavoro, ma anche l'esperienza narrativa.
13: Un romanzo deve intrattenere, nel vero senso della parola, cioè trattenere la persona all'interno del romanzo.
12: Torino, Marcella Sullo, GR1.
3: E chiudiamo con il tennis. Lo avete sentito nelle nostre radiocronache. Jannik Sinner trionfa agli internazionali di Roma, batte il norvegese Ruud col punteggio di 6-4-6-4 e riporta il titolo in Italia 50 anni dopo il successo di Panatta. Sono stati due mesi incredibili, fisicamente è stata molto dura, grazie ai miei preparatori. Il commento del numero uno al mondo premiato dal Presidente della Repubblica Mattarella. E di tennis non solo, continuiamo a parlare qui su Radio 1. La linea torna infatti a Domenica Sport, il prossimo GR1 a mezzanotte.
0: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
2: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
2: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
14: Io vedo le cose, vedo il nemico quando sta per arrivare e li faccio trovare pronto col cannone puntato.
15: Tratto da una storia vera.
16: Fuoco!
17: Affondalo.
16: Uomini in mare!
15: Uno straordinario Pierfrancesco Favino.
14: C'è un eroismo barbaro, ce n'è un altro davanti al quale l'anima si mette a piangere.
15: Regia di Edoardo De Angelis.
18: Il vostro posto vi avrei lasciato in mare. Perché voi ci avete salvato?
14: Perché siamo italiani.
15: Comandante, mercoledì 21:30, Rai 1.
12: Domenica Sport.
19: Sette minuti, Massimiliano Graziani di nuovo in diretta con voi dagli studi di Saxa Rubra per l'ultimissima parte di Domenica Sport, dopo l'appendice serale di tutto il calcio con le tre gare in contemporanea che valevano la lotta a salvezza. Il fatto di questa sera, la novità di questa sera è che il Cagliari è aritmeticamente salvo dopo la vittoria sul Torino per 2-1, mentre ancora tutta da giocare fra Lecce e Cremonese, che avranno a disposizione l'ultima giornata di campionato, il Lecce in casa con il Genoa e la Cremonese con il Como. Lecce che ha un vantaggio in classifica di un punto, mentre la Cremonese non solo deve rincorrere ma giocherà con il Como, che è ancora in lotta, in corsa per un posto in Champions League. Filippo Grassia, un commento sulla salvezza del Cagliari.
20: Ma il Cagliari ha disputato un buonissimo campionato e probabilmente avrebbe meritato di salvarsi con qualche giornata di anticipo. Purtroppo ha pagato la mancanza di precisione in fase d'attacco. In passato c'era Pavoletti che sistemava alcune situazioni, in questa stagione è mancato un uomo del suo valore, anche se bisogna sottolineare la prova di Sebastiano Esposito, che oggi ha segnato la sua settima rete in Serie A, ha effettuato 5 assist, insomma si è rivelato un uomo importante non solo nello scacchiere della squadra sarda ma direi di tutto il nostro campionato. È certo che se la formazione sarda avesse avuto al centro d'attacco un uomo più costantemente prolifico, probabilmente il suo presidente e i suoi tifosi avrebbero sofferto molto meno. E comunque la prova di stasera è importante anche sul piano caratteriale, perché capovolgere la partita con il Torino non era impresa scontata dopo la rete con cui Obrador al suo primo centro stagionale ha portato avanti i Granata.
19: Abbiamo vissuto una serata straordinaria, piena di emozioni, ma abbiamo vissuto anche una tarda mattinata, ora di pranzo, altrettanto all'altezza, con le 5 gare che valevano la Champions League. Il risultato che sorprende di più è sicuramente la sconfitta interna della Juventus con la Fiorentina, lo 0-2 della Juventus. C'è Stefano da Voghera che ci scrive e dice: da juventino posso dire che è finita l'agonia, ma in realtà c'è ancora l'ultima giornata da giocare, Filippo, può succedere ancora di tutto.
20: Eh sì, però come accennavo nell'intervento precedente, la Juventus non ha più in mano

0: il proprio destino. Devi innanzitutto battere il Torino nel derby, non credo che sia cosa facilissima, e poi sperare che Milan e Roma perdano, perché anche un pareggio potrebbe non essere dirimente in base alla classifica avulsa. E comunque poi ci sono state anche delle dichiarazioni importanti di Spalletti, sì, che ha criticato il mercato della Juventus, e che a proposito anche del suo destino, indipendentemente dal prolungamento del contratto, lui ha detto voglio parlarne prima con Elkan, e poi ha anche accennato che ho fatto capire che il mercato non solo non ha portato gli uomini giusti, probabilmente si riferiva alla fase offensiva, ma io metterei l'accento anche negli altri reparti, ma non ha portato alla Juventus quegli uomini di carattere che fanno di una squadra una grande squadra. E questa è una situazione preoccupante per l'ambiente bianconero per due motivi: innanzitutto perché la mancata qualificazione in Champions League costringerà probabilmente la proprietà a un nuovo aumento di capitale, in secondo luogo perché ci sono degli uomini, ad esempio Bernardo Silva, seguito da Comolli, anche lui non si sa se rimarrà o meno, che vorrà giocare in una squadra da Champions.
1: Allora, ascoltiamolo Allegri nell'intervista post partita. Spalletti, scusate.
0: Certo.
2: L'avevamo preparata bene per tutto il campionato, questo finale di partite, e non siamo riusciti a continuare nei risultati, non siamo riusciti a continuare neanche nell'atteggiamento oggi. Da un punto di vista di situazioni siamo riusciti a crearne diverse, a fare anche una certa pressione, però poi delle cose ci sono mancate per completare un po' il discorso, ecco, è stato un atteggiamento incompiuto.
3: Il quarto posto non è un risultato sportivo, è un risultato finanziario, la qualificazione in Champions è tutta un'altra cosa. È chiaro che possono cambiare poi le ambizioni di un club a seconda se raggiunge o meno quell'obiettivo, però è altrettanto vero che prima sono state fatte tante cose.
2: Cioè, questo fatto di farli credere di essere sempre sotto una ghigliottina, che se non tu fai questo risultato butti via la vita sportiva, butti via il risultato della stagione, butti via la stagione, cioè metterli sempre di fronte a queste esagerazioni, secondo me è un po' sbagliato, perché poi loro debbono essere bravi a saper ridimensionare questi carichi che si può dare a queste partite qui, perché sennò a qualcuno possono sembrare ingestibili, poi come si è visto anche oggi, e naturalmente fare una valutazione più obiettiva, perché la valutazione obiettiva è che questa squadra è cresciuta, ha fatto tante cose, poi oggi ha sbagliato una partita fondamentale, e è una partita che determina da un punto di vista sportivo un risultato altrettanto importante. Ci mette in condizioni ora che non dipenda più da noi, per cui devi essere obiettivo, ora sei in balia degli altri e la cosa rimane difficile.
1: L'altra voce che avete sentito, oltre a quella di Spalletti, era quella di Francesco Repice, che intervistava il tecnico della Juventus. Francesco Repice che diceva, Filippo Grassia, che il quarto posto è un risultato economico più che sportivo, ma nel calcio moderno sarà anche un risultato economico, ma è un risultato dal quale è difficile prescindere.
0: Eh sì, prima si pensava che ci si dovesse battere solo per il titolo, adesso basta un quarto posto per comunque definire una stagione brillante, l'abbiamo detto poco fa, per motivi economici e non solo. E la Juventus si trova in questo momento in mezzo al guado, con un occhio alla partita con il Torino nel derby, e con l'orecchio alle famose radioline o agli iPad per capire che cosa succederà a Milan e Roma. E attenzione anche al Como, che tutto sommato ha le stesse chance della Juve.
1: Alle nostre radioline, Filippo, perché noi seguiremo ovviamente minuto per minuto tutte le gare dell'ultima giornata. A rovinare la festa alla Juventus è stata la Fiorentina, che ha interpretato la gara come sempre quando gioca contro la Juventus, è una rivalità ormai acerrima, lo sappiamo. E allora sentiamo il tecnico dei Viola, Paolo Vanoli.
4: Faccio i complimenti a questi ragazzi perché sapevano, ci tenevano a dare una gioia ai nostri tifosi, perché sapevamo quanto era importante questa partita per i nostri tifosi, e penso che se lo sono meritate dopo una stagione non è andata bene. Però ho sempre creduto che questi ragazzi l'hanno dimostrato, anche in parte, anche se giustamente la Fiorentina deve vedere altri palcoscenici, l'hanno dimostrato raggiungendo una salvezza che mai nessuna squadra l'aveva raggiunta. Quindi questo che penso che sia un grosso premio per la nostra gente e soprattutto anche per questi ragazzi. Abbiamo avuto davanti una squadra forte, però l'abbiamo giocata con personalità e coraggio. Penso che domenica contro il Genoa c'era stata la paura di concludere questo percorso, e oggi si è vista un po' più la squadra libera, che se vuole può giocare a pallone, ma questo l'hanno sempre dimostrato in tante partite.
5: Non voglio parlare di capolavoro, ma è stata un'impresa di Paolo Manoli, perché una squadra che non era partita con il dovere di salvarsi e si trova in quella condizione, 90 su 100 retrocede. E invece?
4: E quando si usato questa parola sono stato criticato. Invece io penso che è stato fatto qualche cosa veramente di importante, perché quando hai cambiato una statistica che diceva che nessuno sarà mai salvato, hai salvato un centenario, hai salvato una Fiorentina dalla Serie B, abbiamo fatto qualche cosa di importante. Questo faccio un applauso, ci tengo, al tutto il mio staff, perché l'abbiamo lavorato forte. Io penso che sia per i giocatori che per Paolo Manoli questa è un po' stata la ciliegina sulla torta per quello che abbiamo fatto. Poi dopo non sono io a prendermi i meriti, io lavoro e, come ho sempre detto, chi mi deve giudicare ci sono i fatti.
5: A proposito, che succede?
4: No, non lo so, ho sempre detto che questa società mi ha sempre dato fiducia, è sempre stata vicino fino ad oggi. Non sono io a decidere qual è il mio futuro. Io so solo che ho sempre detto che qua si può fare qualcosa di importante. Io penso che l'anno prossimo, se dovessi rimanere, è normale che le ambizioni anche per me sono completamente alte.
1: E questo era Paolo Manoli, che è riuscito nell'impresa, come sottolineava Francesco Repice, di salvare la Fiorentina, anche se all'inizio non è stato facile. Quando è subentrato, ha esonerato Stefano Pioli, è stata una stagione davvero complicata, Filippo Grassia, quella della Fiorentina, perché nessuno si aspettava un girone d'andata come quello che abbiamo visto, soprattutto per i valori tecnici che la Viola poteva schierare in campo. E in queste circostanze qui, con un ambiente, una squadra che ha una caratura tecnica che non ha nel DNA le doti per lottare per la salvezza, diventa difficile. Poi comunque in qualche modo ce l'ha fatta Manoli.
0: Ma Manoli ha preso la squadra con 4 punti in classifica, e devo dirti che anche i tifosi più incalliti avevano molto timore di finire in Serie B proprio nell'anno del centenario. E a Manoli va scritto un merito, quello di aver fatto capire allo spogliatoio che non ci sarebbe stato nessun Deus ex machina per risolvere la situazione, che quindi i giocatori si dovevano calare in una situazione che era completamente diversa da quella dell'estate. Con lui la squadra ha conquistato 37 punti, ha dimostrato, non appena avuto la testa sgombra da fantasmi e pensieri particolari, di poter disputare un buon calcio. E comunque è curioso che la salvezza fondamentalmente l'abbia conquistata nelle 3 vittorie in trasferta a Bologna, a Como e a Torino con la Juventus. E chissà che dopo questo successo non si alzino le quotazioni di Manoli a Firenze. Ad esempio, si parla molto di un avvento di Sarri.
1: Registriamo quindi la sconfitta della Juventus, anche per il grande impegno della Fiorentina, che gioca sempre alla morte quando gioca contro la Juventus, uno dei suoi rivali principali, mentre la squadra indiziata per perdere punti oggi, per quello che avevamo visto nelle ultime giornate, era il Milan di Allegri, che invece è andato a vincere in casa del Genoa, un Allegri ovviamente contentissimo a fine partita. Sentiamolo intervistato da Giuseppe Visantis.
6: Ma oggi era importante fare il risultato, visto anche i risultati delle altre squadre. Non abbiamo altra scelta di aspettare domenica sabato, quando giocheremo, fare un'altra vittoria in casa, visto che in casa nelle ultime tre partite abbiamo fatto solamente un punto, da lì passa la Champions.
7: Però questo anche dal punto di vista del morale è importante. Nel primo tempo eravate bloccati anche per le tensioni degli ultimi giorni, nel secondo tempo trovate il vantaggio, raddoppiate, subite quel gol, nel finale potevate segnare il terzo.
6: Ma sì, è stata una partita bella, intensa, contro un ottimo Genova, un pubblico meraviglioso, i ragazzi sono stati molto bravi, abbiamo ritrovato quella compattezza che avevamo perso nelle ultime partite.
7: Dicevamo l'ultimo sforzo in casa con il Cagliari, certo non diciamo niente, se dovesse arrivare

0: L'ultimo turno, Milan e Roma hanno il calendario più agevole perché la squadra rossonera se la vedrà in casa con il Cagliari salvo e la Roma sarà ospite del Verona, a Verona dall'Hellas ormai retrocesso. Più delicati invece gli incontri delle altre due squadre che puntano alla Champions, perché il Como sarà di scena a Cremona contro una squadra che farà tutto il possibile e l'impossibile per riuscire a salvarsi. E poi c'è la Juventus impegnata nel derby. Quindi io non so se la classifica si sia cristallizzata anche oggi, però come hai detto tu in un intervento precedente, quest'ultimo spicchio di campionato ci ha abituato anche a risultati che non rientrano nella logica. Certo che è che se la Juventus non dovesse arrivare in Champions, ci sarà un fermento particolare nell'ambiente bianconero, dove tanti uomini e forse tutti meno Spalletti rischiano qualcosa, perché a mio parere se la Juventus dovesse cambiare ancora nuovamente all'allenatore sbaglierebbe, come è successo negli ultimi due anni.
1: La Juventus nel derby nella stessa cittadina con il Torino ha una fatica, ha una statistica strafavorevole, ma questo può anche non significare nulla, perché si tratta comunque sempre di un derby e ci relegare là un'ultima giornata davvero emozionante per la corsa per la Champions League, per il quarto posto, l'ultimo posto che vale la Champions League e per la lotta salvezza. Grazie Filippo Grazia per essere stato con noi.
0: Grazie a te, alla prossima.
1: Grazie a Filippo, che ritroveremo nelle prossime puntate, nei prossimi giorni qui sulle frequenze di Radio 1 Rai. Ed è arrivato il momento di parlare di ciclismo, della nona tappa del Giro d'Italia da Cervia a Corno alle Scale, con lo speciale firmato dai nostri inviati Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto e Giovanni Visconti.
2: Speciale Giro d'Italia. Commenti e interviste dalla Corsa Rosa.
3: La prima settimana di Giro in Italia si chiude con un altro assolo del predestinato alla vittoria finale, Jonas Vingegaard, che lo ricordiamo è al debutto nella Corsa Rosa. Dopo il Blockhaus scollina per primo anche nell'arrivo in salita del Corno alle Scale. Seconda vittoria per il ripescatore e distacco ridotto a 2 minuti e 24 rispetto alla maglia rosa Eulalio. Il portoghese si difende con personalità e dopo il secondo giorno di riposo sarà ancora il leader della generale.
4: Sì, un dia también un poco más tranquillo.
5: In realtà è stata una giornata anche un po' più tranquilla rispetto ad altre, solo la parte finale è stata un po' più dura. Abbiamo cercato di risparmiare il più possibile le gambe fino agli ultimi 3 chilometri e alla fine direi che tutto sommato è andata bene. La verità è che gli altri giorni non stavo molto bene, i giorni successivi alla caduta sono stati abbastanza complicati, poi insomma gli sforzi fatti hanno chiesto il loro tributo. Poi devo dire che la mia condizione è comunque in miglioramento e sono davvero soddisfatto di essere arrivato il giorno di riposo indossando la maglia rosa.
4: Primero vamos a hacer la crono.
5: Per quello che riguarda i miei obiettivi, innanzitutto facciamo la crono e poi vediamo. Alla vigilia di questa tappa non pensavo assolutamente di poter chiudere nella top 5 e invece nella tappa sono arrivato quinto e sono ancora in maglia rosa. Vedremo, parleremo con la squadra dopo la crono e capiremo se andare a casa.
6: Radio Italiana 531.
7: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Nini Piccianini.
1: Trallalelo trallala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: personal.
1: Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherston, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Provolone dolce Solesina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Marussa, 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria, 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti, 400 grammi, $1.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio, dalle 5 di sera, presso Radio Italiana 531 a Dynmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
4: Radio Italiana 531!

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare. Era

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
2: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
1: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con Legends Showcase, con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 7786. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!
1: E vai, woo! Io voglio solo
2: vivere. Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
3: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
4: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
3: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
5: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
6: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:02.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Lunedì 18 maggio. Hayman Road, Two Wells. Barnett Road, Evanston. Main Road, Lobethal. Carlton Road, Gawler. And Horrocks Highway, Roseworthy.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
6: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
7: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
4: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
8: Qui a Radio Italiana 531.
7: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
4: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
8: Vieni a giocare alla tombola
4: e partecipa alla raffle.
8: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
7: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
4: 8340 2806.
8: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
4: Insieme possiamo fare
8: una grande differenza.
9: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
10: Bene.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
4: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita. Domenica 24 maggio, alle 11, nella chiesa del Sacro Cuore, ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!

0: Sì.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conte Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
5: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fedi nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
6: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
7: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo!
8: In questa notte
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: Radio Italiana 531.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora, andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Altavilla Club 281 The Parade, Beulah Park.
3: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne, hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Zio, hai sentito la notizia?
5: Oddio, mi devo sedere.
1: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
5: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
1: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
5: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
1: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
5: Si fa festa allora!
1: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: Radio Italiana 531.
1: Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:01.
2: Notiziario locale sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

Giornale Radio 531 a cura di Emma Luxardo, lunedì 18 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. Venerdì la polizia del Sud Australia ha allontanato i manifestanti dal campo da golf di North Adelaide e ne ha arrestati 8, tra cui un 78enne. Manifestavano contro l'abbattimento degli alberi per il progetto di riqualificazione del campo da golf statale da 45 milioni di dollari. Una donna di 27 anni che si era incatenata all'ingresso di un cantiere in War Memorial Drive prima delle 7 del mattino di venerdì è stata arrestata e accusata di ostruzione di luogo pubblico e resistenza all'arresto. Intorno alle 6 del mattino, 4 manifestanti sono entrati nell'area del parco dove si stavano abbattendo gli alberi e si sono incatenati ai macchinari, dichiarando di voler fermare il taglio, mentre i gruppi di protesta hanno raccolto 44.700 firme su una petizione che esorta il governo a fermare il progetto. La polizia è stata chiamata intorno alle 6.45 e ha arrestato i 4, con l'accusa di ingresso illegale in proprietà privata. Altri 3 sono stati arrestati intorno alle 9.30. Non ci sono stati feriti, tutti sono stati rilasciati su cauzione. Ora la polizia manterrà una presenza all'interno e nei dintorni del campo da golf per scoraggiare attività illegali, affermando che chiunque partecipi a una protesta deve farlo in modo legale e pacifico. Il governo statale ha dichiarato che si sta prestando la massima attenzione all'abbattimento degli alberi e che sul posto sono presenti specialisti nella gestione della fauna selvatica e sono infatti state installate delle cassette nido per opossum a sostegno della popolazione locale degli animali. La ministra dell'Ambiente Emily Bourke ha appoggiato l'abbattimento degli alberi, affermando che per ogni albero rimosso ne verranno piantati 3. A differenza di altri progetti che richiedono l'approvazione urbanistica per l'abbattimento di alberi di grandi dimensioni, con un tronco di 2 metri o più, l'ammodernamento del campo da golf e l'abbattimento degli alberi non hanno dovuto seguire tale procedura in base alla nuova legge statale approvata lo scorso anno. Cambiamo argomento. La Horrocks Highway è stata riaperta dopo un grave incidente tra 2 auto a Penwortham, nella regione centro-settentrionale dello Stato. Intervenute sul posto le squadre di emergenza, incluso un elicottero. L'incidente è avvenuto in serata ieri, a 10 km a sud da Clare. I passeggeri sono rimasti intrappolati nelle auto. La strada, ora riaperta, è rimasta chiusa per quasi 12 ore. Cambiamo argomento. Il Consiglio Comunale di Playford rivela un piano per la vendita all'asta delle case dei residenti morosi dopo molteplici tentativi di recupero crediti. Interessati dalla nuova norma, i contribuenti del comune di Playford, che accumulano 3 anni di arretrati con i pagamenti delle tasse comunali. Il Consiglio ha annunciato il proprio impegno ad assistere i residenti in difficoltà finanziarie, ma potrebbe passare al sequestro alla vendita della proprietà dopo i 3 anni di insolvenza. Il procedimento di vendita può essere interrotto fino all'inizio dell'asta, solo con il pagamento integrale del debito. Cambiamo ancora argomento. Le norme sull'uso del cellulare alla guida sono state inasprite dopo che alcuni automobilisti hanno trovato una scappatoia e l'hanno contestata con successo in tribunale. Infatti, la normativa iniziale non era chiara riguardo il cellulare appoggiato sulle gambe del guidatore. Ora il governo statale ha colmato questa lacuna legislativa dopo che alcuni automobilisti hanno contestato le multe in tribunale. La polizia del Sud Australia ha iniziato ad emettere multe per l'uso del cellulare alla guida nel settembre 2024, con 46.476 avvisi emessi nei primi 6 mesi. Finora, in questo anno finanziario, sono stati già emessi 40.358 avvisi di sanzione, generando oltre 26,6 milioni di dollari in multe e sanzioni. Chiunque venga sorpreso a usare un telefono cellulare mentre guida rischia una multa di 556 dollari, oltre alla tassa di 104 dollari a favore delle vittime di reato e 3 punti di penalità sulla patente. Secondo il regolamento stradale nazionale, agli automobilisti è da tempo vietato tenere il telefono cellulare su qualsiasi parte del corpo durante la guida. Tuttavia, le norme del Sud Australia relative alle telecamere per il rilevamento dell'uso del cellulare consentivano alla polizia di esaminare le immagini solo per comportamenti elencati nei regolamenti statali, che non includevano espressamente il tenere il telefono in grembo. Ora il governo ha eliminato l'ambiguità legale, modificando i regolamenti statali per includere il contatto del cellulare con qualsiasi parte del corpo nella definizione di uso, autorizzando esplicitamente gli agenti a ricercare tale comportamento nelle fotografie scattate dalle telecamere. Per utilizzo si intende il tenere in mano il telefono indipendentemente dal fatto che sia in chiamata o meno, o che si stia utilizzando qualsiasi altra funzione del telefono, tranne quando si consegna il telefono a un passeggero del veicolo.
Dall'Australia, il recente bilancio di Jim Chalmers ha scatenato la reazione più negativa degli elettori degli ultimi 30 anni. Secondo un ultimo sondaggio Newspoll, gli elettori si aspettano ulteriori difficoltà finanziarie e scarsi miglioramenti in termini di inflazione e mercato immobiliare. Il sondaggio, condotto su 1.252 elettori tra giovedì e domenica, ha rilevato che il 52% prevede un peggioramento della propria situazione, l'11% un miglioramento e il 37% non prevede cambiamenti. Quasi la metà afferma che il bilancio sta alimentando la divisione tra giovani e anziani. I giovani australiani sembrano quindi diffidenti nei confronti del bilancio e della sua capacità di risolvere il problema dell'equità intergenerazionale e della crisi abitativa. Il tema degli alloggi è infatti un punto critico. Il 60% degli intervistati afferma che le misure del Partito Laburista rappresentano un passo nella direzione sbagliata o non avranno alcun effetto. Sul piano politico, la rabbia non ha ancora influenzato i voti. Il Partito Laburista mantiene il 31% dei consensi, la coalizione è scesa al 20% e One Nation è balzata dal 24 al 27%. Per quanto riguarda il primo ministro preferito, Albanese è in vantaggio con il 46% contro il 38% di Angus Taylor, ma il divario si sta riducendo. Buon ascolto con Radio Italiana 531. Buona settimana, a risentirci.

0: Notiziario locale sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: E buongiorno carissimi ascoltatori e benvenuti alla Radio Italiana 531, 18 maggio, lunedì mattina. Qui c'è un bel sole, da voi non lo so. Dunque, siete in buonissima compagnia di, come sempre, Rita ed Elena. Dunque, oggi il tema nostro è la regione bellissima, piena di sole, la Sicilia. E abbiamo un ospite via telefonico che ci aiuterà, insomma, a conoscere questa regione bellissima un po' meglio. Il nome di quella persona, ovviamente, io penso che parecchi di voi la conoscerete quando dico il nome e quando vi darò la benvenuta. Dunque, l'ospite è la signora Rita Palumbo. Rita, ci sei?
1: Buongiorno.
0: Eccola. Rita, grazie infinite per la tua contribuzione al nostro programma. Come abbiamo già parlato, stiamo parlando dalla bellissima Sicilia, il tuo paese, e con questo io vorrei farti delle domande così, diciamo, semplici. Rita, quanto tempo è che ti trovi in Australia?
1: Siamo arrivati in Australia nel 1960, cioè 66 anni fa.
0: Mamma mia, una vita. A lifetime, darling, Rita. A lifetime, darling. Non solo, signori ascoltatori e signore, Rita è la presidente del club siciliano. Sport and Social Club, Rita? What's the full title of the club?
1: This is the Sicilia Social and Sports Club.
0: Wonderful. And how long have you been the president for, Rita?
1: Quasi 19 anni.
0: Mamma
1: Elena.
0: Rita mia, ti ci vedo la medaglia d'oro, guarda. A golden medal.
1: È un piacere, Elena.
0: Grazie.
1: Rita,
0: allora, io, se mi permetti a chiederlo, nel tuo ruolo di presidente, cioè l'obiettivo dell'esistenza del club è ovviamente a mantenere le tradizioni, the traditions,
1: certo,
0: and the cultures,
1: certo,
0: and much more. So, Rita, how do you do that through the club?
1: Well, essendo la presidente del club,
0: sì,
1: il mio ruolo è quello di guidare il club, sostenere le nostre attività culturali e sociali e certo mantenere la tradizione viva,
0: sì,
1: qui in Australia per i siciliani,
0: sì,
1: e per chi vuole essere involto con noi.
0: Sì.
1: Il club è nato nel 1975 ed è stato un luogo dove i paesani si potevano ritrovarsi.
0: Bello.
1: E mantenere
0: bello
1: tradizioni.
0: Sì, diciamo un posto dove loro rinnovavano i sentimenti che avevano lì nel loro paese, nelle loro case.
1: Certo.
0: Rita, è questo?
1: Certo.
0: Questo.
1: Sì. Come tu puoi immaginare, Elena, tutti noi emigranti abbiamo voluto avere quella
0: vicinanza del paese, Rita. Sì,
1: sì, certo,
0: sì,
1: certo,
0: sì,
1: certo,
0: sì, sì. Guarda, Rita, sì, mi sta dando i brividi, Ascolta, veramente mi hai commosso con questo commento. A sentirsi a casa, a sentirsi vicino a casa, perché siamo lontanissimi e volendo mantenere le nostre tradizioni, le nostre culture, ed è una cosa bellissima, e a passarla, Rita, a passarla alle generazioni prossime, aiutare a sviluppare l'amore proprio del paese. Magari loro sono nati qui, però a cercare a approfondire le loro sapienze, i loro sentimenti verso il paese proprio, Rita. È vero sì o no?
1: Certo,
0: sì,
1: certo,
0: sì,
1: questo
0: sì,
1: è il nostro obiettivo.
0: Sì.
1: Perché come what's the word I'm trying to find?
0: Off you go, Rita. Speak English, darling. All good. All good. Yes.
1: We are the first generation.
0: Yes.
1: Migrants.
0: Yes.
1: Allora, come questo, noi dobbiamo mantenere quella,
0: yes,
1: quella cultura,
0: sì,
1: quella tradizione, yeah, la dobbiamo passare ai nostri giovani.
0: Bravissima.
1: Perché come fanno loro a mantenerli in futuro se noi non ci diamo questo
0: vero
1: teaching, questo, you know, presence to them. Yeah.
0: Rita, trovi che è difficile a fare, insomma, applicare, diciamo, questi sentimenti alle generazioni di oggi?
1: Non è difficile, ma si deve reinventare come portarle queste idee, queste tradizioni.
0: Ah.
1: Perché, come tu sai, Elena, il mondo è cambiato.
0: Molto. I agree with you, yes. Yes, yes.
1: Taken over, e tutti questi giovani parlano technical terms.
0: Oh yeah.
1: Allora,
0: oh, yeah.
1: Non capiscono i sacrifici che hanno fatto gli antenati.
0: No. No.
1: E tutti deve reinventare a portare avanti,
0: sì,
1: con questi giovani al suo livello.
0: Molto.
1: Ma
0: yeah,
1: è un po' difficile. Ma
0: è possibile. Well said, Rita. Wow, that is absolute. You're giving me goosebumps, Rita. I think it's lovely. Yeah, you are. And I promise I'm going to come and see you, okay? One day for lunch. Definitely. Rita, allora, stiamo arrivando a uno stacco?
2: Sì, sì.
0: Rita, please stand by. We'll be back in about 3-4 minutes, Rita.
1: Okay, no way.
0: Cari ascoltatori, a tra poco.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti out. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.

0: Bentornati cari ascoltatori alla Radio Italiana 531. Abbiamo appena sentito un brano di Patrizio Buone. Parla più piano. E siete in buonissima compagnia. Adesso c'è un piccolo trucco con io, Elena, e ci abbiamo Rita, la nostra operatrice straordinaria del console, e poi abbiamo un'altra signora, Rita. Due Rite ci abbiamo questa mattina. Ma guarda, che bellezza.
1: Oggi siete tutti fortunati.
0: Rita Palumbo, il presidente del Sicilian and Sports and Social Club. Rita, ci sei?
2: Ci sono.
0: Ecco, grazie Rita. Allora, io con le mie ricerche, ho visto che l'anno scorso il Sicilian Club ha celebrato 50 anni, a milestone, 50 anni, no? E, dunque, l'obiettivo è a guidare con successo la comunità siciliana e preservare le loro eredità culturali, Rita, no?
2: Sì.
0: E poi ho notato la Trinacria, Rita. Gina de Trinacria, che forse lo dico male, non lo so, mi dovete scusare. Trinaccia o Trinacria, Rita?
2: No. Rinacria.
0: Ah, hai visto? Ho sbagliato. Rinacria, no? Che è, it's derived from the Greek word, un'altra eredità del passato, della storia siciliana. Three-pointed, sta nel centro della bandiera siciliana. Giallo e rosso. Il simbolo che rappresenta l'isola della Sicilia e le sue origini nella mitologia greca. Allora, questa fa parte molto dalla storia antica della Sicilia. Allora, il ruolo del club è stato fondato, come hai già detto, Rita, per preservare e passare la cultura anzitutto italiana, siciliana, che è importantissima, le tradizioni e la missione di cuore che esiste, no? Per ottenere un supporto particolare per poter passare queste tradizioni alla generazione e le generazioni del futuro, no? E con questo la bandiera siciliana, cioè, ha adottato anche una parte, diciamo, dalla storia antica, no? E l'hanno applicato sulla bandiera. È bellissima, Rita, quanto l'ho vista.
2: Sì, questa storia della bandiera e della storia, magari la possiamo fare storto, perché è molto intrigata, it needs its own time because it's a fascinating story.
0: Yes.
2: And yes, it would take too long to explain.
0: It's just the colors are so vibrant and the three pointed trees that kind of respects the shape of the island of Sicily. It just, the connections are incredible, Rita. It's amazing. Lovely, lovely, lovely.
2: As you said, you've been studying the Sicilian tradition.
0: Yes.
2: And history of that. And it is very intricate. Very, very colorful.
0: This
2: is what we are trying to do here, and this is why we involve other nationalities.
0: Sì.
2: Because, as you know, la Sicilia è stata invasa da molti popoli.
0: Oh, mamma mia! Sì. Incredibile. Ma Rita, ci avete una storia incredibilmente ricca, ricchissima. Allora, io più leggo e più ne voglio sapere, perché è particolarmente interessante, molto interessante. Rita, adesso faccio una domanda, poi ci salutiamo. Ascolta Rita, qual è l'arancino siciliano? Allora, ci parli dell'arancino un po'?
2: L'arancino siciliano, adesso stanno facendo molti variations in different ways of doing.
0: Ma il vero, Rita, è diventato come la Coca-Cola, la sanno tutti adesso l'arancino.
2: L'arancino siciliano era dei poveri, dei contadini, dalle persone che lavoravano la terra.
0: Ah, no, i contadini, no, sì.
2: Perciò era riso, carne, piselli e mozzarella.
0: Ecco fatto. Il classico, sì, sì, sì.
2: Perciò in anni, in tempi, è cambiato il modo di farlo.
0: La forma è cambiata, Rita, piccola, grande, rotonda, punta, è cambiato tutto.
2: Exactly. L'originale era forma intera.
0: Sì.
2: Si chiama e dovrebbe essere come l'arancio.
0: Hai capito? Allora, perciò so chiamare rotondo senza quella punta.
1: E quella punta da dove viene allora?
0: Ma chi lo sa, lo cercherò, lo cercherò. I'll find out. Rita, I really don't know how to thank you. It was wonderful having you on, and I will definitely bring my offsider here one day and friends e verremo al Sicilian Club a fare un bel pranzetto insieme. Rita, grazie di cuore e buona giornata. Ciao Rita.
2: Ciao ciao Elena, ciao a tutti gli spostatori, buona giornata a te.
0: Thank you Rita.
1: Ciao.
0: Ciao Rita, ciao, grazie.
3: Radio Italiana 531.
4: Speed camera locations per lunedì 18 maggio. Hayman Road, Two Wells, Barnett Road, Evanston, Main Road, Lobethal, Carlton Road, Gawler and Horrocks Highway, Roseworthy.
5: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri $18, provolone dolce Soresina $24.95 al chilo, pasta congelata Maruzza 750 grammi $10.95, passata di pomodoro Bagnomaria 680 grammi $3.75, pomodori Siena pelati o a cubetti 400 grammi $1.
6: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
7: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
8: Qui a Radio Italiana 531.
6: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
7: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
8: Vieni a giocare alla tombola
6: e partecipa alla raffle.
8: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
6: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
7: 8340 2806.
8: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
6: Insieme possiamo fare
8: una grande differenza.
9: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con Legends Showcase, con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04-22-95-77-86. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!